0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

ma senza nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:02. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 11 giugno 2026. Apriamo con la politica federale. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha escluso qualsiasi accordo elettorale con il partito One Nation. La dichiarazione arriva dopo diverse speculazioni sul futuro dei conservatori australiani. Anche il senatore James Patterson ha ribadito che non sono previsti accordi tra le due forze politiche. Restando a livello nazionale, il governo australiano ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per la ricerca sull'artrite e sulle malattie muscoloscheletriche. L'obiettivo è migliorare diagnosi, trattamenti e qualità della vita per milioni di persone che convivono con queste patologie. Parliamo ora di tecnologia. Il senatore indipendente David Pocock ha chiesto regole più severe sull'intelligenza artificiale. Secondo Pocock, l'Australia deve prepararsi meglio alle conseguenze della rapida crescita di questa tecnologia e garantire che i benefici economici arrivino anche alle comunità locali. Torniamo nel Sud Australia. Continua a far discutere la campagna Stop the Chop, contraria ad alcuni progetti previsti nei parchi cittadini di Adelaide. Nelle ultime ore è nata una polemica sulla presenza di una petizione all'interno di un edificio condiviso dall'emittente pubblica nazionale, con richieste di chiarimenti sull'opportunità della sua esposizione. Chiudiamo le notizie con lo sport. Il West Adelaide Football Club continua il percorso di recupero dopo i danni causati dalle recenti inondazioni al Richmond Oval. Grazie all'installazione di strutture temporanee, il club potrà proseguire le proprie attività mentre proseguono i lavori di ripristino. Vediamo ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata fresca, con temperature massime attorno ai 15 gradi ad Adelaide. Possibili rovesci nelle zone costiere e venti moderati da sud-ovest. Le aree collinari e le regioni del sud-est potrebbero registrare

0: registrare condizioni più fredde durante la serata e nelle prime ore del mattino. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: E gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapli Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Radio Italiana.

0: Radio Italiana 531.
1: È vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura, sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima, ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa,

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockridge, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: Il mondo della donna
5: è sponsorizzato da
4: CFC Australia.
6: Felce azzurra, profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
8: Buongiorno, buongiorno Paola, buongiorno.
9: Buongiorno Sara, come stai?
8: Bene. Benvenuti al mondo della donna, ci siamo anche oggi.
9: Benvenuti al mondo della donna, oggi abbiamo anche il nostro manager presidente qui della...
10: Ma che presidente di che?
8: Il Caput Mundi, presidente.
9: Non mi lascia parlare.
8: Beh, non ci lascia parlare.
10: Ma non sono presidente di nessuno.
9: No, volevo dire presidente di questa riunione. Oggi l'abbiamo...
8: Siamo in riunione, Marco.
10: Figa, siamo... non ho preparato niente.
9: Non hai preparato.
8: Come no, non hai visto l'agenda? Che
9: comunque,
8: ti abbiamo mandato?
9: Un attimo di silenzio.
10: Aspetta,
9: perché
10: dobbiamo fare
9: degli auguri molto molto molto importanti.
10: Addirittura
9: importantissimi alla signora Luigia Girolamo.
10: Luigia
9: che
10: Girolamo
9: ha fatto il primo di giugno la bellezza, la bella età di 90 anni.
10: Quindi, 90. Brava Luigia.
9: Luigia, guarda, sei fantastica, perché io so che tu cucini ancora per la tua famiglia, ti dedichi a tutte le cose che si dedicano le persone più, anche più giovani di te, quindi ti auguriamo un felice compleanno.
10: Brava Luigia.
8: E noi ci uniamo ai tuoi auguri, buon compleanno Luigia.
9: Buon compleanno Luigia, mi raccomando, rimani sempre così come sei adesso in questo momento, sii felice e poi cosa possiamo dirti?
8: Portacela qui.
10: 100 di questi, 90 di questi giorni.
9: 90 100, di questi giorni.
10: Arriviamoci,
9: ecco,
10: a 100.
9: Mi hanno invitato allo studio, quindi se vuoi venire domani in poi, tutte le mattine loro fanno.
10: Da lunedì,
8: Paola.
10: Paola, per cortesia, get on with the program.
9: Da lunedì 15 prossimo,
10: alle 10 di mattina.
8: Allora, siamo qui con Marco perché?
9: Perché?
8: Perché vogliamo raccontare che cosa succede da settimana prossima a Radio Italiana 531.
9: Esatto.
8: Cosa succede Paola?
9: Succede che dalle 10 in poi potete venire alla nostra radio, la 531, a fare colazione. Quindi Luigia, tu sei invitata, se vuoi venire vieni a bere un caffè con i ragazzi. Con
10: colazione fa rima con donazione, tra
8: l'altro. Esatto, colazione e donazione.
9: So che tu ci ascolti continuamente.
10: Brava Luigia.
9: Siamo felici di questo, so che tu appunto racconti anche la mia... La mia avventura alla radio.
8: Ah Paola, c'hai delle fans?
9: Sì, c'ho delle fans, veramente. Quindi noi allora, ti invitiamo alla radio.
8: A maggior ragione, vieni Luigi a trovarci.
9: Vieni a trovarci, fatti portare da un figlio, se no me lo dici, ti venga a prendere, io ti porto. Quindi
8: brava Paola.
10: Scusami, portala giovedì.
9: Vabbè, se giovedì vuoi venire, Luigia, io ti porto. E con questo ti dedico anche la canzone Mamma che tu hai
8: dopo
9: richiesto.
8: Dopo la mettiamo.
9: Esatto, e quindi ti auguro buona giornata, buon ascolto.
8: E buon compleanno
9: della 531
8: ancora.
9: E ancora buon compleanno, mi raccomando, rimani sempre come sei. Ciao.
10: Luigia, sei avanzato un pezzo di torta, sono 10 giorni.
9: Mica dico no, ho fatto una grande festa.
8: Ma se Luigia viene qua settimana prossima, la colazione gliela diamo noi.
9: Esatto. Fammi sapere se vuoi venire, ecco, io ti vengo
8: Paola.
9: A prendere.
8: Ecco.
10: Paola, hai altri messaggi da mandare ai tuoi ascoltatori?
8: Cose,
10: qualche conversazione che vuoi fare?
9: No, veramente ho finito, volevo solo dire questo.
10: Però
9: questo
10: arrivare a 90 è un bel traguardo. Brava Luigia.
9: Oggigiorno sì.
10: Vorrei sapere il trucco. Vorrei sapere il trucco.
9: Non lo sa nessuno. Beh, no, penso che proprio nel nostro DNA. Quindi
10: Bianca diceva stamattina che sua nonna a 95 anni mangiava la zuppa di latte, quel latte, pane latte, fino a, è ancora viva. E
9: allora chi non mangiava la zuppa di pane latte?
10: Sì,
8: la mia bisnonna è morta da poco e aveva 110 anni.
10: Ah.
8: La mia nonna è morta da poco, 98, quindi forse il mio DNA.
10: Vedi che per un altro non sono io che parlo di morti nella famiglia, non rompetemi, perché per un altro non sono
9: comunque
10: io.
9: Comunque la mia mamma è 98, quindi...
8: Quindi faccio un appello io privato a mio marito, te tocca tenermi finché avrò 110 anni.
10: Facciamo un appello a Blackwell Funerals e The Like Of, che mi se vedrete... fosse per voi farebbero sponsor alla radio fino a 100 anni. Perché,
9: sì, appunto, perché, gli
10: avresti. Esatto, beh, giusto così.
9: Centenari,
10: è giusto così. Comunque... Detto questo, è importante che siamo qui e grazie alle ragazze che mi hanno invitato. In realtà non mi hanno invitato, non è vero, mi ha invitato Sara.
8: Ah, no, perché ecco, poi si diamo dice a Cesare ciò che di Cesare. Io
10: si
8: ti ho
10: dice
8: invitato
10: che io
8: nel
10: vengo
8: mio
10: qui e io qui faccio l'accessorio del vostro programma del giovedì. Per ricordare, come ha detto giustamente Paola, giovedì è la giornata importante next week perché verrà Luigia.
9: Se verrà, spero che
10: Luigia viene in radio settimana prossima. Luigia, mi raccomando, ti faccio il caffè io, come l'ho fatto a Paola stamattina.
8: Paola ti deve ancora un caffè, Marco, io me lo ricordo.
9: No, veramente Marco è il caffettaro per eccellenza.
8: Il caffettaro.
10: Barista.
8: È il barista Paola. E io do conferma, perché io vengo in radio la mattina solo perché so che Marco mi prepara il caffè giusto.
9: Esatto. Come va preparato?
10: Sara, la paghiamo in caffè.
8: In caffè,
10: Non diamo assolutamente nessun compenso economico, però da lunedì 15 alle 10 fino a mezzogiorno venite alla radio tutti i giorni della settimana tranne il weekend, perché il weekend sapete l'ufficio è chiuso, è aperto solo ai nostri fantastici programmi del weekend che salutiamo e ringraziamo perché danno tantissimo tempo anche loro durante il weekend, dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì fino a mercoledì 24 che è il giorno della chiusura Radioton, dove abbiamo anche l'evento al Fogolar dove tanti di voi hanno già prenotato, noi vogliamo ancora di più, quindi prenotate. Se venite a trovarci la mattina dalle 10 e mezzogiorno partire da lunedì, vi offriamo caffè, colazione qui alla radio e voi potete portare la vostra donazione. Faccio un appello anche ai nostri volontari, che so che tanti di voi ricevono magari soldi nel weekend, ricevono le donazioni nel weekend, come Paola oggi ha portato le donazioni delle sue
8: amiche.
10: Fantastiche amiche che ringraziamo come sempre. Anzi, i ringraziamenti li lascio fare a Paola, visto che no, è giusto.
9: No, vabbè,
10: è lecito.
9: Io le ho ringraziate già personalmente.
10: È lecito.
9: Se volete che vi ringrazi in diretta, grazie Elena
8: Prego.
9: Spinelli, grazie
8: certo.
9: Claudia Comassetto per la vostra donazione.
10: Ogni anno cascasse il mondo ci supportano.
8: E io mi unisco ai tuoi ringraziamenti. Grazie.
9: Brava,
8: ragazze.
9: Sara.
10: E tutta la famiglia radio chiaramente si unisce. Però vedi Paola, settimana prossima tu porti Luigia si fa un caffè, non c'è un pledge di donazione, cioè non è che devi venire qui a fare una donazione di $1,000, un contributo minimo, ma piccolo, ma anche solo per dire grazie, perché come dici anche tu, i nostri ascoltatori che ci ascoltano chiaramente usufruiscono di questo servizio da 51 anni che è gratuito, ma senza il Radioton e senza le vostre donazioni non riusciremmo a fare nulla noi.
9: Vero,
10: quindi
9: sì.
10: Abbiamo bisogno di voi, è l'unica volta nell'anno che veramente vi chiediamo, regà, please dateci una mano,
9: e
10: perché è giusto così.
9: Come diceva Marco, non c'è cifra.
8: No, qualsiasi cosa.
10: No, esatto. E poi ogni $5 di donazione entrate nella lotteria.
9: Nella lotteria.
10: Che verrà estratta, a differenza degli altri anni, non quotidianamente, ma ci sarà una major raffle alla fine della settimana Radioton, che è il 24.
8: Il 24 giugno.
10: alle 2 siamo qua in onda con le ragazze che non lo sanno ancora, ma lo sapranno, se ci stanno ascoltando.
9: Ve lo diciamo adesso.
8: Si ascolta, no, dai, dopo, lo sanno.
10: Dopo tutto dediche, che tra l'altro ovviamente storicamente con Mirella, Lorenzo, insomma è un programma che durante il Radioton è molto attivo, perché erano Mirella, dovunque tu sia, so che ci stai ascoltando. E Lorenzo, che è qui con noi e fa il programma tutti i mercoledì, sono due programmatori, due volontari che hanno dato tanto tramite i loro amici, ci hanno connesso con tanti benefattori della radio come ascoltatori. Quindi dopo questo programma del mercoledì saremo live dalle 2 a fare questa major lottery, e poi come staff ci prepareremo e andremo a preparare la serata del Radioton, che è lo stesso mercoledì. Quindi è un Radioton diverso, perché gli anni passati aprivamo il Radioton con la serata di apertura.
8: Quest'anno al Fogolar Furlan.
10: Quest'anno chiudiamo, invece di chiudere alla radio dove facciamo le ultime donazioni, chiudiamo qui al Fogolar Furlan, cioè qui nel senso qui... metaforicamente parlando, qui in Sud Australia.
9: Chiudiamo
10: qui,
8: no, sempre ad Adelaide,
10: qui sul pianeta Terra.
9: Anche le donazioni da Melbourne, non è che
8: noi prendiamo donazioni da tutti. Paola, dall'Italia, ai parenti, chiamali.
10: Mia mamma fa la donazione con PayPal.
9: Ah, vedi, ecco.
10: Mia mamma manda i soldi con PayPal.
9: Se volete, anche chi ci ascolta overseas, non so quanta gente ci ascolta. Noi, il nostro programma, non lo so.
10: Mia madre, a quest'ora sono le 3.
8: Quest'ora no, ma io ho tante amiche che le saluto e loro lo scarico. E se lo ascoltano la mattina,
10: pensa,
8: si mettono in macchina per andare in ufficio, esatto. A Milano ci metti un'ora,
9: sì.
8: E ogni volta mi scrivono: non mi hai mandato il link.
10: Ma il link è sempre quello,
8: sì,
10: come la gente che mi scrive: mi devi ricordare che sei in onda. Ma sei in onda da 8 anni tutti i giovedì,
8: no,
10: cioè, non è che
8: sì,
10: te lo devo
8: però
10: ricordare.
8: È il link della puntata,
9: però,
8: perché non è in
9: tutti i modi chi ci ascolta, lì.
8: Però si ricordano e mi ascoltano.
10: Good.
8: Capito?
9: Sì, sì, non ha importanza da dove ci ascoltano,
10: no.
9: Noi accettiamo anche dal Giappone,
8: noi dalla Luna, per esempio. Se
10: guarda,
8: nostro...
10: abbiamo tutto, abbiamo Palombi.
8: Il nostro,
9: appunto,
8: noi
9: accettiamo donazioni da tutto il mondo.
10: Come
9: quindi...
10: no? Poi abbiamo anche i metodi per convertire i soldi. Se ci mate in yen,
8: un attimo,
10: io
8: un
10: Wise, attimo. C'ho l'account, si fa in 2 minuti,
9: in due
10: ormai
9: minuti,
10: sono esperto.
9: Sì, non c'è problema.
8: Paola,
9: quindi,
8: no, i soldi volete... non si rifiutano mai.
10: No, figurati. Appunto,
9: quindi da dove siete, dovunque voi.
10: Assegni, piace. Quello che volete.
8: Quello che volete.
9: Beh, assegni è un po' più difficile. Via internet, ma non
8: via
9: so,
8: internet come... è difficile, la segna internet è difficile. No.
10: Paola Pitardi ci riporta agli anni 70.
8: Bellissimo.
10: Allora, vogliamo mandare la canzone per Luigia a questo,
8: sì,
10: punto.
8: Sì,
10: Luigia,
9: a te, Luigia, la canzone
10: Luigia
9: mamma.
10: Geronimo.
8: Ancora tanti
10: salutiamo.
8: Auguri, Luigia.
10: 90 anni.
9: Bellissimo traguardo.
10: Complimenti.

0: Mondo della Donna. Ribuongiorno a tutti i nostri cari radioascoltatori. Siamo qui in studio stamattina con Paola, ovviamente, e abbiamo ospite il nostro Marco.
1: Paola sembra una concorrente dei quiz quando sì. mette le cuffie, perché tiene tutte e due le mani sulle cuffie.
2: Sì, sì, lei è un fastidio se tu
1: Paola,
0: sei non
1: in
0: puoi
1: radio,
0: dirlo, Paola,
1: non è che,
0: non puoi dire
1: non è
0: che ti danno fastidio.
1: Cioè, scusami,
2: ma cosa posso dire
1: macchina,
2: che mi fanno piacere?
1: Vai in macchina, mi dà fastidio la cintura. E
2: non
1: allora,
2: quella, no,
1: non vai in giro, prendi il tram e basta, cioè, che cosa vuoi? Vai a fare un programma televisivo.
2: Figurati, mi metto a fare il programma televisivo.
1: Allora, bentornati live. Importante, perché oggi è l'11 giugno e tra 4 giorni contati c'è l'inizio del Radioton. Da lunedì alle 10 siamo qua alla radio tutti i giorni, da lunedì a venerdì, tranne il weekend, fino al 24, che è mercoledì della settimana successiva.
0: Sì.
1: Siamo qua tutti i giorni e abbiamo chiamato questa iniziativa Porte Aperte. Vi ricordate che una volta facevano le porte aperte alle concessioni? Oh Paola, quando hai finito di fare...
2: Scusa, non c'era un messaggio, pensavo che fosse...
0: E il mondo della donna è così, Marco.
2: Cioè, ma noi siamo donne, pare. Che cacchio vuole questo?
0: Noi siamo
2: qui?
0: Multitasking. Mentre lei guarda,
1: ma non è vero.
0: Ascolta.
1: Paola, cosa adesso faccio come fa mia moglie con me. Cosa ho detto?
2: Non lo so.
1: Mia moglie, sapete cosa fa mia moglie? Mia moglie, quando siamo a tavola,
0: lo facciamo tutte.
1: E io magari sono al telefono che sto. Ieri stavo postando una storia per la radio, per Clara, che ha fatto un'intervista per Club G. Mi ha fatto due. Stava parlando e mi fa: mi guardi? Ok, cosa ho detto? E io devo ricordarmi le ultime due parole. E poi lei mi fa: prima. E quando ti dice prima tu sei fregato,
2: esatto,
1: perché non sai più cosa dire.
2: Pieno, infatti.
1: Non sai più cosa
2: però
1: dire.
2: Però io do ragione a tua moglie.
1: Chi?
2: Perché...
1: Ma tu adesso stai facendo la stessa cosa.
2: Do ragione a tua moglie, perché effettivamente quando tu fai qualcos'altro non puoi ascoltare quello che uno
0: noi
2: dice.
0: Mentre scriviamo un messaggio ascoltiamo lo stesso.
2: È logico,
0: Paola. Questa è la
2: logico.
0: Differenza.
2: Noi
0: comunque
2: ascoltiamo lo stesso, però non registriamo.
0: D'altronde sei venuto nel mondo della donna,
1: esatto.
0: E te le devi beccare.
1: Vabbè, no, ma io intanto ormai
2: non
1: è un problema.
0: Ti devi adeguare
1: a noi. Non è un problema.
2: Appunto.
1: Allora, da lunedì quindi venite a trovarci, perché è anche un modo per conoscerci, no? Ed è un modo per conoscerci perché tanti di voi, non è che chiamano sempre in radio, tanti di voi, cioè, ascoltano senza chiamare mai. Alcuni si scrivono messaggini privati, tu sai benissimo, come hai detto anche tu, io Luigia non l'ho mai sentita né nominare né al telefono.
0: Però ci ascolta.
1: Però ci ascolta, sempre. E tu lo sai. Però vedi quanti amici abbiamo che ascoltano, quante persone conosciamo che ascoltano la radio.
2: Senz'altro.
1: E a volte li incontriamo. Paola, me lo dici sempre tu, quando li incontri magari al supermercato, dicono: ma tu sei Paola della radio, riconosco la voce, ti ascolto tutti i giovedì. Cioè, non è che te lo dicono perché... Cioè, per farti un piacere, te
2: no.
1: lo dicono perché...
2: Perché ti ascolta.
1: Genuinamente la gente ascolta tanto la radio e siamo contentissimi, però è anche bello conoscerci, è anche bello per voi vedere gli studi.
2: Appunto.
1: Perché magari, chi lo sa, se... Adesso mi sto infilando nella tana del bianconiglio, però... Se venite durante i programmi e magari c'è uno spaziettino per entrare in onda, chi lo sa, magari facciamo salutare gli ascoltatori.
0: È un po' come l'open day dell'azienda, no? Che si portano i familiari vedere dove anche uno lavora.
1: Dobbiamo ancora istituire il giorno dei bambini, che porto Jasmine una volta al mese qua. Il giovedì potrebbe essere un buon giorno, così vede Orso e la traumatizza vita.
0: E non entrerà mai più qui.
1: E visto che non crescerà con suo nonno, mio papà, almeno avrà un assaggio
2: un'idea
1: di quello
2: di
1: che era mio papà. Perché Orso Osti è praticamente la sai che tu hai 7 sosie nel mondo e Orso Osti è mio padre.
2: Vabbè,
1: uguale.
0: No, secondo me.
1: Sempre detto.
0: Però secondo me è Orso coi bambini. Dai.
1: Sì, sì, sì.
2: No. No, non so Orso coi bambini. Non lo vedo.
0: Non lo
2: Orso
0: vedo.
2: No, non lo vedo. No.
0: Facciamo la prova.
2: Scusate.
0: Allora, portiamo già in studio
1: sì.
0: quando c'è Orso e vediamo cosa succede.
1: Sì.
2: Esatto.
0: Dovrebbe essere uno studio antropologico.
1: Esatto.
2: Ma io lo so. Io una volta ho portato mio nipote e lui ha detto: ma sembra Lucio Battisti. Oddio.
1: Beh, il tuo figlio. Orso. Vabbè, dai, poteva dire di
0: peggio. Andare peggio, infatti.
1: Poteva dire di peggio. È un bel uomo.
2: Male che si è trattenuto, se no lo strangolavo.
1: Poteva dire di peggio.
2: Poteva dire di peggio, però insomma, ho detto: vabbè, dai, vabbè, se ti sembra Lucio Battisti, va bene.
1: Poi fate come la buona e brava cara Paola, come dice Orso, che ha già prenotato per il Radioton. Quindi anche un grazie a tutti i nostri volontari che non solo vengono a fare i programmi e insomma si divertono anche loro in radio, ma fanno anche un servizio per la comunità. Ma tanti di voi hanno già prenotato per il Radioton e vogliamo che tutti i nostri volontari partecipino, ma anche tutti gli amici, i membri della comunità.
0: Esatto, perché tanti hanno prenotato, tanti
1: certo.
0: devono ancora prenotare.
1: Tanti prenoteranno
0: sicuramente. Alla fine, però i posti stanno andando via,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Sì.
2: Sì,
1: Siamo, siamo cioè, quasi a 200.
2: Ecco.
1: Eh?
2: È bello perché abbiamo sempre fatto praticamente.
1: È sempre fully booked.
2: È sempre fully booked.
1: Quest'anno il Radioton, vi ricordiamo la chiusura, perché l'evento di chiusura sarà la serata al Fogolar. Così vi diamo anche i risultati in tempo reale di quello che faremo.
2: Ci sarà sempre la famosa asta.
1: Sempre. Allora, abbiamo un sacco di premi interessanti. Quest'anno ci siamo concentrati anche su delle experiences. Abbiamo un voucher per l'Indigo Hotel, abbiamo una online cooking, online pizza masterclass con Mattia, Mattia Spizza, abbiamo delle esperienze
0: di
1: anche di barista training offerto da Rio Coffee, quindi se volete imparare a fare il caffè come i baristi,
2: come,
1: di
2: lo fa Marco.
0: come Marco.
1: Andiamo io e te, Paolo. Yeah. Ieri sai che parlavamo con Gelato Bello, abbiamo detto, ma sai che potremmo fare una fornitura di gelato per un anno? Cioè tu,
0: beh,
1: that's not a bad idea. Cioè io
2: ma senti, televisione ne avete ancora quest'anno?
1: Abbiamo una, tu che hai nipoti, abbiamo una PlayStation 5 all'asta.
0: Ce l'ha già.
1: Vabbè, casa, la rivendi.
2: No, non posso comprarle una.
1: Lo sai che ogni volta che scriviamo Harvey Norman Appliances o Harvey Norman Gift, io penso a Paola.
0: Perché?
1: Perché Paola l'anno scorso non c'era la TV e ci è rimasta male. Ho detto, io devo comprare la TV.
2: Paola,
1: ho aspettato il Radioton.
2: Sì, ma sai cosa? Un anno c'era sta TV e io ho detto, bellissima, posso bettare.
1: Paola.
2: Però ho detto, ma chi me la mette? Dopo lui ha detto, ma te la venivo a montare
0: ma
2: io.
0: Certo, ma che problema c'è?
1: Paola, Paola. Guarda, possiamo fare la pubblicità perché Nick a Jeps Cross è un amico della radio e mi permetto di farlo.
2: Di farlo.
1: E ci aiuta tantissimo quando facciamo le function. Vai ad Harvey Norman, Jeps Cross, e vai e dici, sono Paola della radio, vai da Sam, dici, Sam mi ha mandato Marco della radio.
2: Marco della radio.
1: Voglio un televisore.
0: E ti regala la televisione.
1: No, quasi. Quasi. Minchia, povero Sam, poveretto. Sam è quello che lavora in un negozio dove vanno tutti a chiedergli lo sconto. Cioè, è una roba incredibile.
0: Poverino.
1: Mi ha mandato il cugino del fratello di quello, di quell'altro. Mi fai lo sconto? E lui alla fine
0: è una brava
1: persona.
2: Ma è il suo negozio? Cioè
1: no, lui è uno dei manager.
2: Ah, è uno
1: perché Nick è molto busy. Nick è molto busy.
2: Ah, ho capito.
1: Nick è
2: sempre
1: il proprietario.
2: Harvey Norman.
1: Ah, Jeps Cross. Sì, tra l'altro.
2: Perché ci sono diversi
0: Harvey Norman.
1: Sì,
2: sì,
1: anche quello. Se no, vai a Marion, c'è Rob, un altro, che lui è italiano anche. Vai, Rob, quest'anno ci molto probabilmente ci donerà un premio per la auction. Quindi, insomma, quest'anno tanti bei premi per la auction. E la Raffo, secondo me, la Raffo.
2: Non c'è la televisione.
1: No.
0: C'era, c'è qualcos'altro, magari Paola.
1: No, Paola.
0: No, ti interessa, non hai bisogno di nient'altro? No, ma io posso dire una cosa. Io so cosa vuole vincere Paola.
1: Cosa vuole Paola? Cosa vuole?
0: Un vaso.
2: Ah,
1: la pottery,
0: la
1: cocciuta.
0: Se l'è fatto soffiare sotto il naso al Morning Tea.
2: Al Morning Tea l'ha vinto lui. Guarda, che fra le
0: l'unico
2: altre,
0: uomo in sala che avevamo.
2: Che poi non credo, non so che lo possa apprezzare come una donna.
1: Ma perché?
0: Ma
1: cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Questa cosa? No, ma non è vero.
0: Allora l'avrà regalato a sua moglie, che salutiamo, Rosalie. La salutiamo. Scusa, e secondo me ha apprezzato molto. Comunque fai un appello adesso a Valentina, digli
2: Valentina,
0: come cosa ci deve donare?
2: Per piacere, un altro bellissimo vaso come hai donato per la Cancer Day, Enya, quello era bellissimo, proprio stupendo. Guarda.
0: Ed è sempre una buona causa anche questa.
2: Sì, è sempre una buona causa, sempre, no, quindi
0: sostienici.
2: Perché a quello.
0: E Paola ha anche cercato di fare a Uma Uma quei biglietti, perché mi ha detto, allora io voglio il vaso, parliamoci. Io ho detto, no, allora li compri tutti.
1: Paola,
0: gli ho detto,
1: quando è il tuo compleanno, tu sei pesci, quindi
2: sì,
1: cos'è?
2: Il 6 di marzo.
1: Allora.
0: Ha già fatto.
2: No, ascolta una cosa, ma lei lo sogna questo.
1: A Natale.
2: Non ho mai detto niente di tutto.
1: Allora, a Natale chiamiamo la cocciuta,
2: la cocciuta.
1: Ci facciamo un vaso.
2: Un vaso.
1: A forma di, gli facciamo fare una tazzina di caffè.
2: Perché quest'anno sono 80, i
0: prossimi.
1: Stai calma. Quest'anno stai calma, l'anno prossimo.
0: L'anno prossimo.
1: Cioè non è che tu vai avanti in financial years, tu c'hai lo stesso anno degli altri.
2: Scusa, volevo dire quello che arriva, che sarà l'anno prossimo.
1: Quest'anno stai calma
2: 80,
1: e l'anno prossimo.
2: Quindi,
1: cioè io ne faccio 36 quest'anno e sono 36 quest'anno, l'anno prossimo.
2: 36
0: io non me lo dico.
2: Non ho ancora capito, vi giuro,
1: se tu mi dovessi chiedere quanti anni ha Sara Mondoni, non lo so.
0: E rimarrai così.
1: Tre volte che le ho chiesto il compleanno e io sono lì al telefono, me lo dimentico tutte le volte.
2: Dimentica. Ma lei
0: può
2: dire qualsiasi età.
0: Cioè, io guarda,
1: ne ho
0: 30 come 50.
2: No, 50 sono troppi. Però dai 30 ai 45, 46.
0: Va bene, grazie Paolo.
2: Sì.
0: Grazie.
1: Vabbè, io
2: 36.
1: Faccio come Baglioni, che poveretto sta anche male, poveretto.
0: Ah sì, è stato male, ha annullato i concerti.
2: Cosa
0: sì,
2: ha fatto?
1: Ha avuto un... non sta tanto bene.
0: Perché nonostante lui... Cerchi di tirarsi e
2: chi è che non cerca di tirarsi?
0: Poi posso, purtroppo
1: posso mettervi con le spalle. Cosa succede? Di cosa parlate oggi?
2: Ah, di cose particolari. Uno che oggi... mi è piaciuto moltissimo più di tutti.
1: Attenzione.
2: La farmacia che cura l'anima con le poesie. Questo è bellissimo.
1: Franco Bava devi invitare.
2: E poi è arrivata l'estate, gioia per i figli e panico per i genitori. Questo
0: in Italia, perché noi chiacchieriamo sempre su.
1: Hai sentito Paola che in Emilia Romagna i balneari si sono rivoltati perché cominciano le scuole al 31 di agosto?
0: Esatto,
1: e quindi la gente non va al mare.
0: Questo volevamo raccontare, esatto.
1: Non va al mare.
2: Beh, non è giusto però.
1: Fine, non è giusto dire.
0: Diciamo che è un po' qualcosa che bisogna vedere dai due punti di vista.
2: Sì, ma immagina quanto pagano loro per avere la concessione della spiaggia.
0: Sì, immagina anche un genitore che si trova un figlio 3 mesi a casa.
1: Sì, però tu non è che puoi avere sempre questa roba perché c'hai i figli adolescenti.
0: Io ormai ne sono uscita perché fanno quello che vogliono.
1: Cioè, allora.
0: Ma quando Jasmine crescerà e tu dovrai mandarla ai campi estivi a 200 euro a settimana per due mesi.
1: L'ho fatto io.
0: No, ho capito, perché però non tutti te lo possono permettere.
1: Il quanto pensi che costi?
0: Ho capito, però a differenza dei paesi europei siamo gli unici che abbiamo più vacanze d'estate. E questo comunque è un costo per le famiglie, ragazzi.
2: Ascolta, succede anche qui, le vacanze sono... Però a un certo punto succede che qui mandano a scuola i bambini quando... arriva a 40 gradi di caldo e quindi te li rimandano a casa perché sennò stanno male. Quindi...
1: Però vedi, qui hanno la fortuna... che hanno i nonni come Paola.
2: Quello è vero.
0: Cioè. Volta si avevano i nonni, purtroppo le generazioni sono cambiate e non tutti adesso hanno i nonni. Questo è un altro problema.
1: Io vedi che ho stirred the pot. Adesso me ne vado. Adesso ho aperto la conversazione. Chiudo ricordando. Da lunedì 15 giugno. Comprare mia sorella, tra l'altro, posso, frega cazzo, sì,
0: e gli faremo gli auguri lunedì.
1: Non frega niente a nessuno.
0: Sì.
1: Va bene lo stesso. E anche credo di Papa Giovanni Paolo II, se non sbaglio.
0: Adesso controlleremo. Ci hai dato un assist.
1: Allora, da lunedì 15 giugno, era Carlo Verdone, non me lo ricordo.
0: È uguale, tra l'altro.
1: Questo è il mio attention deficit disorder che va sempre a una spalla.
0: Parte.
1: Da lunedì 15 giugno, dalle 10 a mezzogiorno, venite alla radio tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ho detto già, per fare la colazione con la radio. Vi offriamo caffè, un pezzo di torta, due biscotti, quello che passa in convento, ok?
0: Marco ci fa il caffè?
1: Assolutamente sì. Sono qua, non metto un meeting che sia uno dalle 10 a mezzogiorno di settimana prossima.
0: Siamo qua
1: non
0: ad accogliervi.
1: Non ce n'è per nessuno. Siamo qua per raccogliere le vostre donazioni per il Radioton. Venite. Fate colazione con noi, conosciamo, ci incontriamo e devo nominare 3 persone in particolare che vi dovete presentare.
0: Okay.
1: Antonio Damiano, Giovanni Panuccio, Vince Tapice. Voi 3, che siete i 3 dell'Ave Maria del caffè, perché loro vanno a Findon Shopping Center tutti i giorni a bere il caffè.
0: Venite qua.
1: Settimana prossima venite alla radio per fare la donazione, punto. Non c'è né storie.
2: Ma tu li conosci questi personaggi?
1: Certo, vengono qua tutti gli anni a fare la membership. Tutti gli
0: sono poi venuti infatti quest'anno tutti e 3 insieme.
1: Vengono tutti gli anni tutti e 3 a coppie di 3, come diceva Ciccio Graziani.
2: Ok, va bene.

0: Come arrivami lì così.
1: Me ne vado sganciando la bomba. Hai detto venite numerosi che lì c'è del copyright.
2: Venite numerosi.
1: C'è del copyright di radio, c'è un copyright importante.
2: Vabbè, lo cancelliamo.
1: No, che canto? No, no, non ho detto no. Che lo devi cancellare.
0: Venite numerosi.
1: Ho detto che è una citazione interessante.
2: Sì, no, venite stranumerosi,
1: ecco.
2: Quindi
1: sono le 11, io mi cavo dai maroni, come diceva.
2: Puoi rimanere qui, guarda, poi
1: No, devo andare che c'è un sacco da fare.
0: Allora, grazie Marco, grazie mille, grazie. Ci ritroviamo fra pochissimo, rimanete qui con noi.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 11 giugno 2026. Apriamo con la politica federale. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha escluso qualsiasi accordo elettorale con il partito One Nation. La dichiarazione arriva dopo diverse speculazioni sul futuro dei conservatori australiani. Anche il senatore James Patterson ha ribadito che non sono previsti accordi tra le due forze politiche. Restando a livello nazionale, il governo australiano ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per la ricerca sull'artrite e sulle malattie muscoloscheletriche. L'obiettivo è migliorare diagnosi, trattamenti e qualità della vita per milioni di persone che convivono con queste patologie. Parliamo ora di tecnologia. Il senatore indipendente David Pocock ha chiesto regole più severe sull'intelligenza artificiale. Secondo Pocock, l'Australia deve prepararsi meglio alle conseguenze della rapida crescita di questa tecnologia e garantire che i benefici economici arrivino anche alle comunità locali. Torniamo nel Sud Australia. Continua a far discutere la campagna Stop the Chop, contraria ad alcuni progetti previsti nei parchi cittadini di Adelaide. Nelle ultime ore è nata una polemica sulla presenza di una petizione all'interno di un edificio condiviso dall'emittente pubblica nazionale, con richieste di chiarimenti sull'opportunità della sua esposizione. Chiudiamo le notizie con lo sport. Il West Adelaide Football Club continua il percorso di recupero dopo i danni causati dalle recenti inondazioni al Richmond Oval. Grazie all'installazione di strutture temporanee, il club potrà proseguire le proprie attività mentre proseguono i lavori di ripristino. Vediamo ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata fresca, con temperature massime attorno ai 15 gradi ad Adelaide. Possibili rovesci nelle zone costiere e venti moderati da sud-ovest. Le aree collinari e le regioni del sud-est potrebbero registrare condizioni più fredde durante la serata e nelle prime ore del mattino. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Il mondo della donna
0: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
6: Malizia, profumo d'intesa.
7: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: E con Loredana Bertè ancora in sottofondo, cara Paola, ritorniamo al mondo, della donna.
1: E prima di andare avanti vorrei fare gli auguri.
0: Ecco, aspetta che c'è un altro.
1: Un altro novantenne.
0: Sentiamo, va bene, sentiamo.
1: Un altro novantenne in gambissima, perché questo lo conosco personalmente, ed è Don, il marito di Iole.
0: Don
1: si chiama, Domenico forse, o Dom.
0: Okay.
1: Però appunto ha fatto 90 anni in questi giorni, e quindi gli voglio augurare con tutto il cuore tantissimi auguri di buon compleanno, anche se è già passato, però appunto volevo dire che ha ricevuto un bellissimo regalo da Paolo Mengoli dall'Italia, gli ha mandato un video con tutti gli auguri personali e una canzone cantata da lui con Gianni Morandi, Caruso, che è la sua canzone preferita. Quindi Don, se mi ascolti, o se Iole mi ascolta, tantissimi auguri ancora, spero che la vostra vita vada avanti come ora, perché siete fantastici tutti e due, veramente. Don poi è eccezionale. Quindi un abbracciatona con tutto il cuore.
0: Tutto qua. Allora salutiamo Dom. La rubrica dei compleanni è finita oggi?
1: Sì, è finita.
0: Perfetto Paolo, allora,
1: quando è il tuo compleanno?
0: No, il mio compleanno è lontano, aspettiamo altri compleanni giovedì prossimo. Se volete chiamare Paola, vi
1: per
0: facciamo gli auguri, però solo chi fa 90 anni, perché a questo punto
1: non possiamo prendere tutti,
0: esatto,
1: vero?
0: Tutti no,
1: tutti no, quindi tutti. Cambiamo argomento.
0: Bene, cambiamo. Allora ringraziamo ancora Marco per essere stato con noi, esatto. Abbiamo parlato del Radioton e adesso, come abbiamo iniziato prima,
1: parleremo.
0: Cosa succede adesso in Italia, Paola? Allora, è arrivata l'estate.
1: È arrivata l'estate.
0: Beati loro. Beati tutti quelli che da qua si sa andranno a fare le vacanze in estate. Io non vado, quindi rosico quest'anno. Sto qua.
1: Niente. Quest'anno. Ti becchi il freddo come tutti noi.
0: Ti becco il freddo e mi sto ancora chiedendo perché. Perché? Perché io ho deciso che quest'anno non vado in vacanza in Italia? Non lo so.
1: No, perché hai deciso che vuoi vedere qualcosa di diverso, è anche giusto, perché
0: sì, infatti,
1: l'Italia
0: è anche giusto. Convincimi Paola, perché in questo momento io mi sto pentendo, anzi mi
1: lo
0: sono
1: so,
0: già pentita.
1: Lo so.
0: Convincimi perché... che è giusto che io vada da un'altra parte.
1: È giusto che vai da un'altra parte, perché a parte il fatto che l'Italia la conosci
0: in lungo e largo,
1: esatto. Le vacanze al mare le hai sempre fatte, quindi non cambia niente. Allora quest'anno hai deciso di farti l'America, che è anche giusto, vai a vedere una nazione nuova, un posto nuovo.
0: Quindi apriamo l'orizzonte, apriamo la mente, così,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Ma
0: però,
1: anche per i tuoi figli, perché anche loro
0: sì, no, sicuramente, però ecco, stando fuori da casa ti fa piacere rientrare,
1: perché c'è la nostalgia, ma
0: poi
1: c'è
0: un po' di saudage, diciamo così, in brasiliano.
1: Hai detto che i genitori probabilmente vengono, quindi te li vedi.
0: Vediamo quello che ti manca.
1: Il tuo fratello, e lo capisco, però a un certo punto.
0: Ma chi l'ha detto che mi manca? Tra l'altro
1: l'hai detto tu, hai detto che 3 anni che non lo vedevi, quindi.
0: Ma non vedo che anche dall'altra parte non è che
1: si
0: butta per venire a trovarmi, quindi.
1: No, appunto. Ma sai come? Sono i casi della vita. Tu tutte le volte che decidi di fare qualcosa succede qualcos'altro che te lo impedisce, vero?
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto,
1: a un certo punto.
0: Salutiamo anche mio fratello, va.
1: Sì, se ci
0: ascolta. Ho un fratello, se ci ascolta, ma non penso, perché non so neanche che ore sono a New York, quindi.
1: Ah beh, non lo chiedo a me, no, perché io ho due orologi davanti, nessuno dei due funziona. Uno fa le 5 in Italia, l'altro fa le 4:40.
0: No, allora qui sono le 11:10 e in Italia sono le 3:40 di notte. 4:20, quindi
1: 4:20, sì, appunto,
0: sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Ce l'ho di fronte. Io
0: a New York sarà sera, qualcosa del genere.
1: Vabbè, se ti ascolta la Sara ce l'hai nel cuore.
0: Sì, salutiamo. Quindi detto ciò, inizia l'estate e inizia il solito tormentone estivo, che non è la canzone, ma è
1: ma
0: il tormentone
1: simile.
0: Dei genitori che si ritrovano con sti figli a casa. Allora, la cosa da sottolineare è che l'Italia è la nazione che ha più settimane di vacanze estive, ne ha quasi 13. Invece, zone come la Spagna,
1: la Francia,
0: eccetera, ne hanno 6, ne hanno 7 al massimo. E questo
1: riduce.
0: L'Australia ha, diciamo, dunque dovrebbero essere 6-7, perché sono neanche 2 mesi alla fine. Finiscono intorno al 10
1: ma però
0: di dicembre.
1: Tu devi considerare tutte le vacanze.
0: No,
1: che
0: infatti
1: fanno.
0: Il sistema è proprio diverso. Il sistema
1: diverso,
0: inglese,
1: sì.
0: In questo caso nostro, ma anche europeo, perché in Francia e in Germania funziona così. Quindi ricordiamo che noi in Italia concentriamo tutte le vacanze fra giugno e settembre,
1: esatto.
0: Facendo solo, diciamo, una settimana a Natale, qualche giorno a Pasqua. Ecco, sì. Queste sono le vacanze. Invece
1: qui ogni
0: sistema,
1: 2 mesi e mezzo.
0: Esatto, il sistema inglese e il sistema europeo porta ogni 10 settimane di scuola ad avere due settimane di vacanza. Quindi sì, l'anno è diviso in quattro parti. E quando si parte, quando si passa dal primo term al secondo term, al terzo term, al quarto term, term cos'è? Quadrimestre in italiano?
1: Trimestre. Forse, perché non sono proprio quattro mesi.
0: Sì, hanno due settimane di vacanza. Sì. Io devo dire che ho sperimentato tutti e due i sistemi. E questo lo trovo molto interessante.
1: Sì, però secondo me va poi un po' a svantaggio degli studi, nel senso che avendo tante vacanze poi sai, ragazzi, non è che...
0: Però Paola, mi sento di dire, perché comunque loro fanno 10 settimane di scuola e 2 settimane di vacanza, in cui comunque 2 settimane passano veloci, loro riposano. Ma alla fine, diciamoci la verità, anche quando le scuole sono chiuse, anche la società riposa, perché
1: senz'altro,
0: cioè,
1: però
0: non corri più la mattina,
1: non c'è studio,
0: po' come metti un break mentalmente ai ragazzi, in cui si rilassano un attimo e magari fanno qualcos'altro perché si concentrano magari negli sport. Cioè. Passami il termine, respiri un attimo, perché intanto non corri più la mattina, traffico ce n'è di meno, non hai l'impegno al pomeriggio, insomma è come se un po' tutto rallentasse in quelle 2 settimane, anche se tu vieni al lavoro
1: ti
0: però,
1: ricarichi, insomma.
0: Sì, io ho notato questa cosa qua, mi ricarico tantissimo durante quelle 2 settimane.
1: E i bambini anche, perché ovviamente...
0: E i bambini anche, certo. Parlo avendo già figli che sono autonomi, che quindi si gestiscono assolutamente la loro vita durante il giorno e io non devo più. Però ho vissuto l'estate italiana quando loro erano piccoli e tre mesi di vacanza iniziano a essere abbastanza. Da un punto di vista loro, a un certo punto si dimenticano che devono andare a scuola. Questa è la verità, perché per quanto siano riempiti di compiti dalla scuola italiana, io sfido, fine agosto iniziano a capire che forse devono mettere insieme qualche compito. A me con i miei è successo così e si passava dall'1 al 15 settembre a cercare di fare sti compiti.
1: No, ma infatti l'altra cosa che noto, che qui non so se è vero o no, ma i bambini non hanno mai compiti, almeno i miei nipoti.
0: No, non li hanno proprio per scelta, perché le vacanze sono vacanze.
1: E quindi vedo che, ma non solo le vacanze, durante l'anno.
0: Quello è un altro discorso,
1: dico,
0: Paola.
1: Ma scusa,
0: un altro discorso.
1: Arden, Camilla, vieni a fare un po' di compiti, ma io non ho.
0: Non li ho.
1: Li ho già fatti. Ma quando li hai fatti? Scusa.
0: Allora, adesso dirò questa cosa. Ieri ho avuto un colloquio telefonico con la maestra di mio figlio, in cui ci siamo, tanto mio figlio non mi ascolta, in cui ci siamo accordate sul fatto che io ho chiesto se per favore lei poteva dare dei compiti a mio figlio, perché lui secondo me ha bisogno ogni tanto di avere un commitment che lo porti, anche piccolo,
1: che lo porti
0: a fare qualcosa a casa. L'ho notato nel weekend lungo, perché aveva un compito che in realtà non era un compito, ma era un compito che lui non aveva finito a scuola, e quindi la maestra gli ha detto: allora, per martedì lo devi portare. E io ho notato questo suo impegno nel farlo, e tutto molto molto proud. Lui il martedì è arrivato a scuola e la maestra mi ha detto era tutto contento che aveva fatto questo compito. E allora ci siamo messe d'accordo, non me ne vogliano gli altri ragazzi, ma lui d'ora in poi avrà delle piccole cose.
1: Ma io quello che mi domando, noi quando
0: però
1: andavamo...
0: gliel'ho chiesto io, capito? Non è usanza, però ti dico, da una parte non sono contro. E dopo la pubblicità ti dirò anche il perché, cara Paola. State lì che ne riparliamo dopo la pubblicità.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Allora,
1: salutiamo Enza.
0: Sulle note di Incoscienti Giovani di Achille Lauro ha telefonato Enza, che ha detto che gli piace molto questa canzone. Allora noi salutiamo Enza e la invitiamo settimana prossima a venire qui
1: e a conoscere Sara,
0: a conoscermi e a bere il caffè con noi.
2: Esatto.
0: Enza, da lunedì al venerdì siamo qui dalle 10.
1: Se vuoi venire a giovedì ci sono anch'io, così ti saluto volentieri.
0: Esatto, se vieni a giovedì c'è anche la nostra cara Paola. Così, così, che fa il caffè a tutti. No, quello ce lo fa Marco, abbiamo deciso.
1: Anche perché io due non riesco a farli, no. Uno sì, ma
0: due no, va bene.
1: Due alla volta no.
0: Allora, dicevamo, Paola, per delle chiudere vacanze. Un po' delle vacanze, non mi ricordo cosa ti volevo dire, però, no, appunto che io ho vissuto tutte e due queste estati, però sono stata abbastanza fortunata perché nel momento in cui loro erano piccoli io non lavoravo. E quindi devo dire la verità, ce ne prendevamo e ce ne andavamo al mare, questa è la verità, mi spiace. Sì. Però mi rendo conto che per chi lavora non saper dove mettere i figli, perché non tutti poi tra l'altro hanno i nonni, diciamo
1: no,
0: anche
1: esatto,
0: questo. E io sono sempre dell'idea che comunque i nonni non sono tenuti a curare i nipoti tutto il giorno, tutti i giorni. Vediamo se qualche nonno o nonna è d'accordo con me.
1: No, io sono d'accordissimo. Io due giorni alla settimana mi
0: basta. Vedi, tu due giorni alla settimana,
1: faccio il pieno.
0: Perfetto, fai già il pieno, poi vuoi la tua vita. Quindi sono d'accordo con te. Quindi in Italia sì, poi ci sono questi campi estivi privati, campi estivi dell'oratorio, insomma ci sono un po' di cose, però e sono comunque un costo. E quest'anno e c'è stata un po' di polemica perché una scuola, le scuole o più di una scuola in Emilia Romagna ha deciso di anticipare l'apertura
1: della scuola
0: rispetto al calendario nazionale, al calendario tradizionale. Quindi ha deciso di aprire a fine agosto, prima, quindi 20 giorni prima,
1: sì, invece
0: diciamo
1: di iniziare a settembre.
0: Certo, non c'è, non ho letto che non è che avrebbero non faranno scuola, ma faranno una specie di centro estivo in cui comunque i ragazzi possono andare a scuola. Quindi
1: sì, l'idea è buonissima perché
0: esatto,
1: solleva i genitori
0: almeno per quei giorni. Però questo ha acceso un gran dibattito, non solo fra le famiglie, ma anche
1: turistici.
0: Primo fra gli insegnanti che devono comunque rientrare anche prima, ma soprattutto, come hai detto tu, fra gli operatori turistici. Perché comunque loro
1: praticamente
0: sono
1: dalla fine di agosto, il mese di settembre lo perdono, almeno con le famiglie, insomma può darsi che ci sia gente che va in
0: vacanza. Sì, perché loro comunque vivono
1: però
0: sul turismo estivo, chi ha anche magari un'attività balneare vive sul turismo estivo.
1: Soprattutto. Perché tu sai che poi nell'Emilia Romagna, noi la zona, l'Adriatico,
0: soprattutto le famiglie vanno quando la scuola è chiusa. Ovviamente e quindi insomma la domanda rimane sempre aperta: meglio queste vacanze lunghe o più spezzettate durante l'anno?
1: Io penso che comunque lo Stato dovrebbe andare incontro agli operatori turistici di determinate zone, sicuramente
0: perché quindi decide di aprire prima le scuole,
1: perché adesso poi coi viaggi, insomma viaggi low cost vanno anche overseas, la gente non è più che
0: allora sicuramente sì, però un genitore che lavora non sta in vacanza comunque tre mesi, capito?
1: No, è quello il
0: fatto.
1: Farà
0: le sue vacanze 20 giorni, un mese.
1: Me, io capisco anche l'operatore turistico che paga una quota non indifferente per avere appunto il bagno, come lo chiamano in Italia, la zona balneare dove tu puoi andare, c'è l'ombrellone, c'è
0: certo,
1: il caffè,
0: che paghi un affitto.
1: Paghi un affitto che non è indifferente da quello che sentivo allora, adesso non so perché manco.
0: No, non è solo l'attività balneare, intesi anche come gli alberghi, gli stessi alberghi.
1: Quindi
0: che comunque
1: praticamente danneggiano questo tipo
0: anche
1: di categoria.
0: Anche perché da fine agosto a finché inizia la scuola, io mi ricordo, le spiagge sono comunque
1: piene,
0: affollate, perché le scuole sono
1: perché
0: chiuse.
1: Perché a volte è più bello settembre che agosto.
0: Ah, settembre è bellissimo, a me piaceva tantissimo stare
1: al mare
0: a settembre.
1: Sì, perché è caldo ma non è eccessivo.
0: Poi inizia a cambiare anche quella luce, no?
1: Esatto.
0: Inizia
1: bello,
0: a venire presto un po' prima, fa meno caldo. Il mese di settembre in Italia è molto bello per fare vacanze.
1: Quindi dovrebbero insomma rendersi conto che poi da una parte c'è un vantaggio, ma dall'altra c'è uno svantaggio economico non indifferente, perché poi naturalmente questi operatori pagano meno di tasse, quindi l'hotel è vuoto, quindi non
0: sì, diciamo che
1: dire,
0: è il solito cane che si morde la coda.
1: Esatto. È giusto per da una parte, ma non so se
0: dall'altra bisogna pensare anche
1: al lato economico,
0: soprattutto
1: al lato economico.
0: È tutto il lato economico. economico, perché appunto, ovviamente anche questi genitori non sanno dove,
1: dove mettere questi ragazzi,
0: dove mettere questi ragazzi, sì.
1: Anche perché comunque, l'estate poi porta appunto anche a cose poco piacevoli, perché questi ragazzi
0: sì, se stanno in giro, certo,
1: se stanno in giro in mezzo alla strada, insomma, non è che oggigiorno poi con quello che succede, sì, insomma, sì, tu vedi dappertutto in tutto il mondo la violenza, questo, quell'altro.
0: Sì, è anche vero che leggevo appunto negli anni, rispetto agli anni 50, agli anni 60, anche la stessa composizione della famiglia è cambiata,
1: appunto,
0: perché purtroppo negli anni passati molte donne non lavoravano, quindi rimanevano a casa e potevano curare i figli, esatto, c'erano i nonni che spesso vivevano anche insieme. Io mi ricordo per esempio tantissime estate le ho passate con mia nonna al mare, per esempio, quando ero piccola, quindi...
1: No, invece io andavo da loro, perché loro abitavano, i miei nonni abitavano a Cento, in provincia di Ferrara, non che fosse un paese...
0: No, carino però, Cento.
1: No, è carino, ma non è un paese da holiday, come diciamo.
0: Beh, pensa,
1: no,
0: che io le ho passate in Emilia Romagna, perché mia nonna aveva una sorella che viveva, non so se tu, a Gatteo a Mare.
1: Sì, sì, sì, vabbè, allora quello è già una cosa diversa.
0: E mia nonna prendeva una casa sempre a giugno-luglio e io stavo là e mi divertivo tantissimo.
1: Sì, sì, Gatteo a Mare, ma sì, c'è il mare,
0: c'è
1: Cento di Ferrara, c'è
0: no,
1: il caldo atroce d'estate.
0: E le zanzare.
1: Le zanzare e d'inverno una nebbia che non si vede da quelli. Però avevo i nonni, gli zii, che naturalmente quando andavo, mi vedevano una volta l'anno, mi coccolavano
0: e ti divertivi
1: e io
0: stesso.
1: Mi divertivo da morire, perché secondo me
0: vedi
1: era
0: che
1: la vacanza più bella,
0: ma
1: perché...
0: infatti io quando ripenso alle vacanze con la mia nonna e mio nonno, c'era anche, io ho dei ricordi bellissimi,
1: sì, ma
0: bellissimi.
1: Infatti sono cose che non ritornano più, perché se lo dici adesso, dove vai?
0: A cento qualcosa
1: appunto, però allora che non c'era nient'altro, solo il fatto di prendere la corriera per andare a cento,
0: sì,
1: capito? Era già la cosa. E poi come ti dico, la nonna, gli zii, insomma, mi viziavano, mi lasciavano.
0: Infatti, quello è. Io mi ricordo, facevo cose che poi mia nonna diceva, vabbè, poi non lo diciamo alla mamma.
1: No,
0: sai, quelle
1: ma
0: cose
1: infatti...
0: un po' così. Ma so che è successo anche con i miei figli, perché
1: sì,
0: ovviamente hanno passato
1: normale
0: delle vacanze con i nonni e so benissimo cosa facevate, ma non faccio finta di niente.
1: Sì, non lo dico. Se no dovrei strangolare i nonni.
0: Esatto.
1: Che mi hanno viziato, siete tornati a casa peggio di prima, lo so. Sì, ma infatti.
0: No,
1: capisco,
0: è vero. Comunque è sempre stato, è un tema sempre ricorrente questo dei genitori che lavorano e di queste vacanze così lunga in Italia,
1: sì.
0: Devo dire che ogni anno si ripropone.
1: No, io penso
0: problema.
1: Che senz'altro sarebbe meglio accorciarle in tutte le maniere.
0: Secondo me un po' sì, anche se poi c'è qualcuno che dice ma in Italia fa caldo, al sud fa caldo,
1: sì, sì, fa caldo anche in Africa.
0: No, infatti, ma torniamo sempre lì, bisogna investire comunque sull'istruzione e sulla scuola, cerchiamo di costruire delle scuole, rinnoviamole, mettiamo delle aree condizionate di modo che questi ragazzi...
1: Rinnoviamole, ma se
0: no,
1: tutte le scuole in Italia
0: no,
1: sono ancora dal tempo del Duce, costruite al tempo... meno male che c'era
0: però
1: lui!
0: Però sono durate tanto!
1: Appunto, che perché allora le costruzioni erano costruzioni, non è come adesso!
0: Ed è quello che mi fa sempre un po' specie quando torno in Italia, o ripenso a dove andavo a scuola io... E dove vanno i ragazzi qui a scuola, che hanno queste location meravigliose. Qualsiasi scuola, anche la pubblica qui.
1: Sì, sì, no, è bellissima. Poi hanno tutto, la piscina,
0: enormi,
1: i campi,
0: campi da tennis, da basket. Questi ragazzi vivono la scuola davvero a 360 gradi.
1: Non come da noi, che ci sono solo pietre, insomma, cose incredibili.
0: La palestra dove noi andavamo a scuola era in mezzo al cemento, era una roba...
1: Ma tu eri fortunata, noi non l'avevamo.
0: Non neanche!
1: Noi dovevamo andare in un'altra scuola a far ginnastica. e pensa che all'esame...
0: A piedi!
1: D'inverno, col cappotto, dovevamo... E pensa che all'esame di Stato, allora, quando dovevi prendere il diploma... C'era anche l'esame di ginnastica,
0: no,
1: che io mi ricordo quel giorno.
0: Cioè la maturità, mi stai,
1: esatto,
0: dicendo? Non ci credo.
1: Ti dico, e quel giorno avevo probabilmente, non stavo bene, mi ricordo, perché sai, a una certa età.
0: Beh, certo, può succedere.
1: Quindi piangevo, perché dicevo, ma come faccio a fare questo che mi chiedono salti così, che sto male, stavo male, insomma, perché allora poi non c'erano le pillole che
0: sì,
1: ci sono.
0: Sì, sì, certo.
1: E quindi mi ricordo
0: tempi
1: che
0: diversi.
1: Ho portato alla maturità la ginnastica.
0: No, quindi, ma questo è meraviglioso.
1: Adesso è meraviglioso che lo racconto.
0: Però,
1: ma allora...
0: Adesso lo racconti, però secondo me non solo hai portato la ginnastica, ma immagino ci sarà stata anche una teoria da studiare.
1: Ma guarda, più che altro
0: era pratica.
1: Sì, più che altro era pratica.
0: No, non succede più adesso.
1: E avevamo
0: nessuno
1: questa...
0: può portare ginnastica alla maturità.
1: No, ma
0: parla.
1: Non esiste proprio.
0: Non c'è più.
1: Ma siccome lì dovevi portare tutte le materie, non potevi portare solo,
0: certo,
1: come adesso forse puoi portare tre o quattro materie, allora dovevamo portarle tutte, storia, geografia, matematica. matematica italiana.
0: Ma sai che adesso non so come
1: francese,
0: è diventata
1: inglese.
0: La maturità, beh, ci sono sempre le materie scritte, le materie orali. Poi forse devi portare una tesina che racchiude tutte le materie.
1: Non lo so, noi avevamo proprio esame per esame, tutte le materie.
0: No, io non avevo tutte le materie, l'ho fatta, ma sceglievi tu.
1: No, non c'era scelta lì, era proprio, e mi ricordo questo esame mi è rimasto impresso tutta la vita, perché quel giorno della ginnastica stavo male. L'ho fatto, però
0: non era,
1: un esame, infatti mi sembra che ho preso 6, proprio la sufficienza.
0: Minimo,
1: appena,
0: il minimo.
1: A minima, perché forse mi dicevo, adesso andavo a sinistra, non so, stavo così.
0: Paola, non era in sé quel giorno dell'esame di maturità di ginnastica.
1: Ma ti dico, una roba incredibile. Però ragazzi, io devo considerare che vi parlo di probabilmente di 60 anni fa, anche
0: ma
1: di più.
0: È bello però scoprire, quindi, io non lo
1: no, effettivamente è vero, noi, come ti dico, non avevamo neanche la palestra, quindi andavamo con sta professoressa
0: di là,
1: che era bravissima
0: ginnastica.
1: Perché era una ballerina, mi sembra.
0: Allora, sono cambiati i metodi, chi porta una materia, chi due, chi tre, chi quattro, ma chi fa la maturità rimane sempre il solito comune denominatore, che devi studiare un sacco. Ma Paola,
1: sì,
0: in Italia,
1: sì,
0: devi studiare, devi studiare.
1: C'è la canzone la notte prima degli
0: esatto,
1: esami.
0: Esatto, che adesso la mettiamo proprio, perché è bellissima. Mia nipote quest'anno, che è il liceo classico, alla maturità, quindi faccio un grosso in bocca al lupo, perché sta veramente studiando.
1: Poverina, lo immagino.
0: Lo immagini, vero?
1: Perché noi adesso hanno accorciato le materie, però poi...
0: Un po'
1: fondo,
0: sì, ma comunque devi studiare.
1: No, ma poi sono più profonde, mentre una volta forse erano un
0: po'
1: più...
0: tutte.
1: Le portavi tutte, ma erano più all'acqua di rose, cioè si basavano più sull'italiano, la matematica e qualcos'altro.
0: Beh, adesso a seconda del liceo, no? Lei fa il classico, quindi scritto a greco, eccetera, eccetera. Appunto. Però va bene, ci risentiamo fra poco. State qui con noi, che abbiamo ancora un sacco di cose da dirvi. A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per giovedì 11 giugno: Sir Donald Braddon Drive, Brooklyn Park, Tapris Hill Road, Glenelg North, Valletta Road, Fulham Gardens, Brooker Terrace, Richmond, North Street, Henley Beach.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
7: Il mondo della donna
8: è sponsorizzato da
7: CFC Australia.
9: Felce azzurra, profuma la tua vita.
10: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Eccoci qui rientrati al ma mondo Stefano della donna. Rimane. No, aspetta Stefano, vieni.
1: Vieni. Saluta, dai,
0: apriamo la voce anche al nostro... Abbiamo avuto Marco e adesso, adesso ci teniamo.
1: Perché molti Stefano. Mi chiedono, ma Stefano cosa fa alla radio?
0: No, Paola, allora, Stefano, niente, Paola oggi soprattutto. È qui.
1: Stefano. No, lo so che qui
2: dove
1: è presente.
2: Cioè,
1: com'è?
2: Dove vuoi che sia.
1: No, lo so che tu sei qui, però...
0: Tu devi rispondere che Stefano è quello che fa funzionare da dietro tutto.
1: Ecco, appunto, io ho detto, guarda, lui è uno specialista della console.
2: No, così adesso quando qualcosa non funziona...
0: Si chiama Stefano!
1: Sappiamo di chi è la colpa.
0: No, non volevo dire quello. Volevo dire che lui è quello che tira i fili, capisci? Di tutto ciò che qui va in onda. Mm-hmm. È solo grazie a Stefano.
1: No, lo so, l'ho capito questo. Ah, ma allora devo dire...
0: È un po' romanzato, sì, quindi certo. La cosa, però ci piace.
1: Allora, vi racconto...
0: Pensare a Stefano dietro che muove, sai come
2: grazie
0: i burattini...
2: Grazie mille per questa cosa.
0: Muove i fili della radio.
1: È bravissimo.
0: Bravissimo.
2: Sì, perché io vedo i fili invisibili.
0: Esatto.
1: Tu vedi i fili visibili. Sì, perché il tuo lavoro non era praticamente la radio.
2: La tessitura. L'ho studiato, sai che ho studiato moda.
0: Sì, e tutto ci
2: rimanda
0: lì.
1: Tutti i tessuti, perché tu vieni da una zona dove... ci sono i migliori tessuti
2: e lana, sì.
1: Esatto, quindi questo lo sapevo, ma non posso dire che tu fai tessuti alla radio.
0: E invece metaforicamente sì, vedi che te l'ho detto.
1: Ah vabbè, allora la prossima volta dico lui tesse la radio.
0: Sì. Tesse la radio.
2: È il tessitore alla radio.
1: È il tessitore alla radio.
2: È una bella metafora effettivamente.
0: Sotto sì, no, production manager scriveremo tessitore della radio.
1: Ecco, production manager in italiano sarebbe produzione.
2: Produttore, sì. Sì.
1: Okay. Vabbè, vabbè, allora. Allora, tessitore va bene lo stesso.
2: È sempre produzione.
0: Sì, tessitore è un po' più elegante, fa un po' più
1: fine.
2: Ecco.
1: È un po' più fine.
0: Ci piace questo tessitore.
2: Hai altre, hai altre domande?
1: Avanti, racconta.
0: Qualcun altro ti ha chiesto di Stefano? Oggi tanto Paola ti racconta i fatti suoi alla radio, quindi
2: va bene.
0: Dopo i compleanni c'è qualcos'altro, Paola, che vogliamo raccontare? No, niente.
1: Ti ha già raccontato tutto, l'esame di ginnastica te l'ho raccontato.
0: La ginnastica, i tuoi amici che fanno 90 anni.
2: Hai iniziato a fare ginnastica?
0: No.
2: Ginnastica.
1: No, veramente quello l'ho sempre fatta, non è che ho iniziato adesso. Sì, tutte le mattine io faccio la mia ginnastichia, tranne il giovedì perché devo venire alla radio molto presto, quindi non oggi, ma insomma,
2: certo.
1: Linea di massima. No, la ginnastica l'ho sempre fatta, ma raccontavo ai miei tempi, quando si dava la maturità, dovevi portare tutte le materie,
2: sì.
1: E anche la ginnastica, perché era una materia.
0: Capito?
1: Che... Tu non ci credi.
0: Sconvolto? Il prato l'hai sconvolto.
2: Io non avrei varcato le medie se fosse,
1: esatto.
2: Se fosse stato...
1: E raccontavo a lei che quel giorno che avevo l'esame di maturità sulla ginnastica, quindi esercizi ginnici, cose di questo genere, stavo malissimo perché era...
2: Ma tu...
0: Paola, tu però avvicinaci al microfono.
1: E quindi
0: grazie.
1: Ti dico, è stata una cosa fuori dal comune.
2: In cosa eri specializzata?
1: Ah, adesso non
0: salto della cavallina.
1: No, nella corsa.
2: Sei una corridora.
1: Ero adesso
0: corridora non è un mix fra corritrice.
1: No, vabbè, comunque sì, raccontavo a Sara che noi nella nostra scuola non c'era la palestra, quindi dovevamo andare d'inverno col cappotto e la professoressa in un'altra scuola che aveva la palestra.
0: E il cappotto te lo dovevi mettere perché guai, non è che uscivi in maniche corte no. Come qua Paola, vero?
1: No, a parte che Bologna fa sotto zero.
0: Sotto zero, quindi ti dovevi coprire.
1: Arrivavi in palestra.
2: Era lontana? Andavate a piedi o con l'autobus?
1: A piedi. Non era lontano, forse non era neanche un'altra scuola, era un ambiente che la scuola aveva affittato
2: a
1: proprio a disposizione, perché la ginnastica era una materia importantissima, era l'unica maniera per fare movimento in Italia.
2: Ma la scuola era in centro a Bologna?
1: Sì, in centro a Bologna.
2: Che bello. C'è ancora?
1: Bologna.
2: Sei
1: sì,
2: stata
1: sì,
2: lì? Cioè...
1: Sì, sì. Dovevo prendere l'autobus perché io abitavo fuori porta, però arrivavo in città, poi c'era un pezzo a piedi, poi c'era la scuola e da lì uscivamo e c'era un altro ambiente. Io credo fosse un'altra scuola, ma non sono sicura. Comunque era affittato come palestra e quindi avevano tutti anche gli attrezzi della palestra, quindi...
0: le spalliere, ricordate
1: tutto.
0: Le spalliere?
2: Sì, me le ricordo perché mi ci appoggiavo.
1: Ti addormentavi.
2: No, io dalla prima superiore ho smesso di portare le scarpe da ginnastica,
0: perché
2: quindi non lo facevo.
1: Non facevi ginnastica?
2: Cioè no, la facevo ogni tanto, ma diciamo che più le volte
1: sì,
2: che non la facevo.
1: Fra me e te c'è 50 anni di differenza.
0: Sì, però la prendevamo un po' sotto gamba, non era...
2: E che ce n'hai, 90?
1: 80.
0: Non ancora, allora, Paola, smetti di dire che ne hai 80.
1: Conto, 79,
0: stiamo organizzando la festa degli 80 dell'anno prossimo.
1: Sì, vabbè.
2: Prossimo anno?
1: Sì.
2: Quindi ma vorrei... fai una cosa in grande?
0: Ci stai già, stai già... potresti fare come Orso, ci puoi invitare tutti in Italia?
1: Come no?
0: Paghi tu Paola.
1: Se vinco la lotteria. Bello. Siete invitati ragazzi, però vi dico subito che non gioco, quindi è possibile che la vinca.
2: Sì,
1: vabbè dai, continua, cosa volevi dire?
2: No, ti ho chiesto se avevi in programma una festa
1: vabbè,
2: importante.
1: Non lo
2: o...
1: so, veramente non ci ho ancora pensato, forse sto a casa a piangere.
2: Ma sei una che celebra o fa fatica? Perché
1: no,
2: tipo io faccio fatica, però ho fatto 40, quest'anno l'ho voluta
1: no,
2: fare.
1: No, devi farlo, sì, 40 sono importanti, no, i 40 sono importanti. Non lo so, ci devo pensare, non ho ancora
0: metabolizzato
1: questa...
0: Non sono ancora
1: entrato nell'idea, hai capito?
0: Ma c'hai tempo, io c'ho tempo, posso
2: ma tu
0: dirlo.
2: Sei di febbraio?
0: Marzo.
2: Marzo, però sei pesci.
1: Pesci.
0: Quindi
1: non so, può darsi che organizzi qualcosa, come può darsi che non organizzi.
0: Beh, sappi
1: niente.
0: Che lo stai dicendo in radio, quindi...
2: che ora lo devi fare.
0: Lo devi fare, perché chiameranno il telefono
1: sì,
0: qua.
1: Sì, come no. Sono
0: chiameranno, vengo al compleanno di Paola, quando è il compleanno posso prenotarmi, quindi noi prenderemo anche le prenotazioni per il compleanno di Paola.
1: Anche
0: chiamatemi.
1: Anche facciamo... le donazioni.
0: Anche donazioni per il compleanno
2: certo.
0: di Paola.
2: Apriamo...
1: Scusate.
2: Eventbrite.
1: Scusate, radioascoltatori, non fateci caso. Oggi questi qui sono giù di testa. Raccontami la tua storia, Stefano. Che
2: la mia storia,
1: dire?
2: Dimmi, fammi una
0: no,
2: cosa
0: Paola,
2: vuoi
0: allora,
2: sapere.
0: Raccontami la tua storia, in che senso, fra un po' chiudiamo, qua,
2: sì.
0: Non è che cosa abbiamo...
2: Cosa vuoi sapere?
1: No, cosa volevo sapere? No, va bene, la tua gioventù, tu hai fatto l'esame, dunque, andare a scuola in Italia.
2: Sì.
1: E poi... dimmi, la tua,
2: nulla,
1: la tua maturità com'è stata?
2: Da ridere.
1: Perché?
2: No, perché c'erano le prove, no? La seconda prova, che era la più importante di tutte, l'ho fatta a metà così, dormendo sul banco, però l'ho passata, perché comunque stavo attento in classe.
1: Cioè tu hai portato anche tu tutte le materie oppure avevate un numero di...
2: ora c'era la prima seconda prova che ci sono un po'
0: lo scritto era uguale per
2: tema,
0: tutti
2: tutto uguale,
0: tema e poi la materia
2: la
0: diciamo
2: materia
0: principale del liceo. Io mi ricordo che poi forse c'erano 3 o 4 materie su cui ti interrogavano e io avevo fatto anche una tesina.
2: Sì, sì, anch'io l'avevo fatta.
1: Lei
2: sì,
1: molto
2: sì,
1: brava.
0: No, no, era da fare.
1: Organizzatissima,
2: certo.
1: Voglio dire, dai.
0: No.
1: No, è
2: no,
1: vero.
2: Io scrivo ancora a mano con la penna, figurati.
1: Anch'io
2: sono messo così. E volevo fare lo stilista.
1: Perché non l'hai fatto?
2: Perché
0: la vita ogni tanto prende strade
2: strane. No, non ero. Ero un po' scapestrato, capito? Non avevo una vera direzione. E iniziai a lavorare subito e
1: sì,
2: poi partì.
1: Comunque a te piaceva fare i modelli su carta oppure proprio cioè,
2: sì,
1: disegnare?
2: Sì, no, mi piaceva disegnarli. Ma a me piaceva lavorare col tessuto, cioè mi piaceva proprio toccare i tessuti. Mi piaceva toccare i tessuti, mi piaceva... La composizione, la fibra, perché poi c'è anche la parte chimica della...
0: Esatto, sì.
2: Quindi quello che vedo adesso, no? Nella moda una volta quando c'ero io non c'era.
1: Piangevi.
2: Però se avessi fatto quel lavoro so che ci sarei dentro, e cioè nella sostenibilità del tessuto.
0: Ah, bello. Okay. Beh, sai che molte case di moda
2: si sono
0: rivolte a tutto questo segmento, perché al giorno d'oggi si cerca di riciclare.
2: Sono sicuro che ci sarei stato dentro, perché è una cosa che mi è sempre interessata.
0: Bello, sì, certo.
2: E quindi c'è un sacco di progetti di questi giovani negli ultimi 10 anni che portano questi progetti veri di riutilizzo, perché poi ora è tutto veloce, no? Cioè si
0: fast
2: fa
0: fashion,
2: tutto
0: fast fashion.
2: E noi a Prato ne sappiamo qualcosa, esatto. Perché i cinesi stanno aperti da noi con li paghi meno, ti fanno più
0: lavorano
2: produzione
0: H24
2: praticamente. Quindi è cresciuta così ed è ovunque adesso. Invece il ritorno a quello che è lo slow fashion.
0: Bello, comunque c'è un
2: movimento
0: di ritorno, perché c'è questa rivolta verso il fast fashion, che comunque sappiamo ha portato a tante polemiche, adesso senza fare nomi di marchi, ma sappiamo
1: che
0: arriva sempre un po' dall'Oriente.
2: Dall'Oriente, da quei paesi poveri dove ci lavorano anche bambini. Insomma,
0: esatto,
2: vabbè,
0: però si cerca
2: cosa.
0: Di tornare al compro un capo che mi dura, invece di dire vabbè tanto costa poco, lo butto, me ne compro un altro.
1: No, non è giusto.
2: E
1: sì,
2: non me ne vogliano le negozi.
0: No,
2: in
0: carità,
2: generale, ma io vado spesso anche negli op shop, perché lì puoi trovare qualcosa vintage che
1: vale la pena.
2: Ha un carattere che non
1: ha
2: puoi trovare.
0: Dopo ti faccio vedere una foto di
1: dietro.
0: Cosa ho visto. sì. Nell'op shop, sì.
2: Poi che c'entra, anch'io magari vado a prendermi dei cardigan in un posto, vabbè, ma certo, in un negozio,
0: ma uno può, non no, è vabbè, quello, non
2: però bisogna sempre andare a cercare qualcosa di unico che è per te. I vintage shop, gli op shop qui vanno tanto.
1: Sì, quindi vabbè, praticamente tutto un altro lavoro, insomma.
0: Sì, però, adesso... però poi lui adesso qua è tornato e tesse, capisci?
1: Cosa? Tesse alla radio, ma
0: tesse, no, perché lui, tu non sai, ma dietro di te ci sono dei fili, lui ti comanda.
1: Lo so che,
0: cioè,
1: com-
0: non è che tu,
1: capito,
0: decidi di venire qui, cioè tutto pensato da Stefano.
1: Però è diverso.
2: Però chiedimi cosa volevo fare da bambino prima dello stilista.
1: Ecco cosa volevo fare.
0: Ah, ecco, abbiamo un altro. Cosa volevi
2: fare?
0: Sì,
2: no, c'è una lista.
0: Ah, c'è una lista.
2: E ce n'è una sola che non sono riuscito a fare.
0: Attenzione, quale?
2: La dico per ultima. Allora, volevo fare il giornalista, lo psicologo e la radio.
0: Ah, la radio c'era però.
2: La radio c'è.
0: Vedi?
2: Il giornalista rientra un po' nella radio, in qualche modo.
1: Lo psicologo.
0: Anche perché qui lo fai.
2: Lo faccio alle volontarie, l'ho fatto su me stesso.
1: Lo devi fare, insomma, comunque, va bene.
2: L'ho fatto su me stesso molto, in maniera molto buona, sinceramente, perché appunto, da quello che ti ho detto, scapestrato, adesso vivere una vita decente. Ci ho lavorato tanto. Io volevo fare il salumiere.
0: Ho capito.
2: Perché quando andavo alla gastronomia, mi piaceva che il salumiere tagliava il prosciutto, il salame, il prosciutto cotto.
0: Poi quando c'era il salumiere si chiacchierava, mi ricordo.
2: Io andavo lì da bambino, ma chiacchieravo col salumiere,
1: sì,
2: no?
1: Sì, logico.
0: Signora, un etto e mezzo, lascio!
2: Mi mandava la mamma, mi diceva, prendi un etto di prosciutto. Io tornavo a casa con un etto di prosciutto.
0: Metà lo mangiavi!
2: Un etto di salame, un etto di un altro... la finocchiona, che da noi va molto.
1: Esatto.
2: E dicevo...
0: Che bello.
2: Lui può affettarsi il prosciutto. Tutto quando gli pare,
1: quindi io no,
2: io quello voglio fare.
1: Vabbè, adesso ti compro
0: faccio
1: una bella affettatrice.
0: Adesso gli regaliamo una affettatrice a Stefano, così si potrà affettare il prosciutto quando gli pare,
1: quando vuole, e mangiare quando vuole.
2: Cioè, ragazzi, io quando vedo il quello che taglia i prosciutti alle functions, no, che c'è il prosciutto,
1: ci piangi sopra,
0: gli piace,
2: lo trovo anche molto erotico. Però vabbè,
0: questo è un altro discorso che porteremo avanti, perché Antonia ci sta già guardando e noi dobbiamo lasciare la linea.
2: E dopo aver detto erotico, ci guarda pure male.
0: Esatto, lasciamo la linea al nostro programma di musica classica. Vi ricordiamo, da lunedì, porta aperta la radio, dalle 10 a mezzogiorno vi aspettiamo
1: per un caffè. Se ci ascolti, ti aspettano.
0: Enza, mi raccomando.
2: Ma davvero venite,
0: Sì, sì, ma veramente,
2: Ma veramente.
0: Dovete venire, noi siamo qua, le porte sono aperte, c'è il caffè. C'è Paola, tu sei qui,
1: Sì, sì, come
0: bravissima.
1: No.
0: Sì,
1: venite
0: tutti
1: a conoscere questi due bravissimi ragazzi, Sara e se non li conoscete già,
2: e gli altri
1: a
2: volontari.
0: E tutti gli altri,
2: e gli altri passiamo la mattinata insieme.
0: Diamo un grande inizio a questo Radioton 2026.
2: E se non avete prenotato per la cena, io vi consiglierei di farlo abbastanza velocemente, perché
1: sì,
2: poi
1: perché
2: c'è le waiting list e rimanete fuori.
0: Quindi chiamateci 834028 06.
1: La cena sarà a Fogorlan Furlan, esatto, e sarà come al solito fatta dai nostri sponsor, soci vari,
0: tutti
1: e
0: i nostri club regionali che si sono messi insieme,
1: esatto,
0: e cucineranno per noi.
1: Esatto.
0: Allora, grazie Paola, grazie Stefano di essere passato da noi.
1: Grazie,
0: ci risentiamo. Buon weekend a tutti. Ciao.
3: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
7: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
8: Genere ragazzi, genere!

0: Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è giovedì 11 giugno 2026. Apriamo con la politica federale. Il leader dell'opposizione, Angus Taylor, ha escluso qualsiasi accordo elettorale con il partito One Nation. La dichiarazione arriva dopo diverse speculazioni sul futuro dei conservatori australiani. Anche il senatore James Patterson ha ribadito che non sono previsti accordi tra le due forze politiche. Restando a livello nazionale, il governo australiano ha annunciato un investimento di 100 milioni di dollari nei prossimi 10 anni per la ricerca sull'artrite e sulle malattie muscoloscheletriche. L'obiettivo è migliorare diagnosi, trattamenti e qualità della vita per milioni di persone che convivono con queste patologie. Parliamo ora di tecnologia. Il senatore indipendente David Pocock ha chiesto regole più severe sull'intelligenza artificiale. Secondo Pocock, l'Australia deve prepararsi meglio alle conseguenze della rapida crescita di questa tecnologia e garantire che i benefici economici arrivino anche alle comunità locali. Torniamo nel Sud Australia. Continua a far discutere la campagna Stop the Chop, contraria ad alcuni progetti previsti nei parchi cittadini di Adelaide. Nelle ultime ore è nata una polemica sulla presenza di una petizione all'interno di un edificio condiviso dall'emittente pubblica nazionale, con richieste di chiarimenti sull'opportunità della sua esposizione. Chiudiamo le notizie con lo sport. Il West Adelaide Football Club continua il percorso di recupero dopo i danni causati dalle recenti inondazioni al Richmond Oval. Grazie all'installazione di strutture temporanee, il club potrà proseguire le proprie attività mentre proseguono i lavori di ripristino. Vediamo ora il meteo. Per oggi nel Sud Australia è prevista una giornata fresca, con temperature massime attorno ai 15 gradi ad Adelaide, possibili rovesci nelle zone costiere e venti moderati da sud-ovest. Le aree collinari e le regioni del sud-est potrebbero registrare condizioni più fredde durante la serata e nelle prime ore del mattino. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato!
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

Radio Italiana 531, buongiorno e benvenuti con il programma Musica Classica presentato dalla Radio Italiana 531 ogni giovedì da mezzogiorno sino alle 2. Oggi siete in compagnia con me Antonia, Giovanna non può essere con noi, tanti saluti Giovanna. Per le vostre richieste il numero è 83 40 77 00. Buon ascolto.

Bentrovati con Radio Italiana 531 con il programma Musica Classica. Apriremo il programma con La Forza del Destino Overture e questa versione è interpretata dall'Orchestra Filarmonica di Vienna diretta da Giuseppe Sinopoli.

Dall'opera di Verdi, La forza del destino, abbiamo ascoltato la Overture, interpretata dall'Orchestra Filarmonica di Vienna, diretta da Giuseppe Sinopoli. E per questo programma di oggi abbiamo scelto brani cantati a duetti. E andiamo all'opera Madama Butterfly di Puccini. È il primo brano, Dovunque al mondo, dal primo atto, interpretato da Luciano Pavarotti e Rolando Panerai, insieme all'Orchestra Filarmonica di Vienna.

Dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Dovunque al mondo dal primo atto, interpretato da Luciano Pavarotti e Rolando Panerai insieme all'Orchestra Filarmonica di Vienna. Sempre dal primo atto andiamo ad ascoltare Bimba, bimba no piangere, interpretato da Cesare Valetti e Anna Moffa insieme all'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

primo atto dell'opera Madama Butterfly di Puccini abbiamo ascoltato Bimba Bimba No Piangere, interpretata da Cesare Valetti e Anna Moffa insieme all'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. E il prossimo brano è la continuazione del brano che abbiamo appena ascoltato, è Bimba dagli occhi, interpretata di nuovo da Cesare Valetti e Anna Moffa insieme all'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

Abbiamo ascoltato Bimba dagli occhi, interpretata da Cesare Valetti e Anna Moffe insieme all'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. E la scena continua con il prossimo brano, Vogliatemi bene, è di nuovo interpretato da Anna Moffo e Giuseppe Valetti insieme all'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma.

Dal primo atto dell'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Vogliatemi Bene, interpretata da Anna Moffo e Cesare Valletti insieme all'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Ed ora andiamo a un brano musicale di Tchaikovsky, il 1812 Overture, interpretato dal Los Angeles Philharmonic Orchestra.

Dal compositore Tchaikovsky abbiamo ascoltato una breve versione dell'Overture 1812 interpretato dalla Los Angeles Philharmonic Orchestra. E andiamo a una richiesta, la nostra scelta per Clara, lei lascia la scelta sempre a noi. E abbiamo scelto Addio Sogni di Gloria interpretato da Luciano Pavarotti.

Abbiamo ascoltato Addio Sogni di Gloria, che era interpretata da Luciano Pavarotti, che era la nostra scelta per Clara. E andiamo alla richiesta di Maria Teresa, e lei ha scelto Va Pensiero, il coro degli schiavi ebrei, dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi, del terzo atto. E questa versione, interpretata dall'Orchestra Sinfonica della Radio Slovacca e Coro Filarmonico Slovacco.

Dall'opera Nabucco di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Va pensiero, coro degli schiavi ebrei del terzo atto, che era interpretato dall'Orchestra Sinfonica della Radio Slovacca insieme al Coro Filarmonico Slovacco, che era la richiesta di Maria Teresa. Ritorniamo al programma e all'opera Aida di Giuseppe Verdi e dal quarto atto andiamo ad ascoltare O Terra Addio, interpretato da Luciano Pavarotti e Maria Chiara insieme all'orchestra del Teatro alla Scala.

Dal quarto atto dall'opera Aida di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato O Terra Addio, interpretata da Luciano Pavarotti e Maria Chiara insieme all'Orchestra del Teatro alla Scala. E passiamo a un'altra opera di Verdi, La Traviata, dal secondo atto. Alfredo di Questo Core, interpretato da Anna Netrebecco e Rolando Villazon, insieme all'Orchestra Filarmonica di Vienna e Coro dell'Opera di Stato di Vienna.

Dal secondo atto dall'opera Aida di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Alfredo, Alfredo di questo cuore, interpretato da Anna Netrebecco e Rolando Villazon insieme all'Orchestra Filarmonica di Vienna e coro dell'Opera di Stato di Vienna. Andiamo al terzo atto. Per ascoltare il brano Parigi, O cara, noi lasceremo, interpretato da Luciano Pavarotti e Cheryl Studer insieme alla Metropolitan Opera Orchestra.

Dal terzo atto dall'opera La Traviata di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Parigi, O Cara Noi Lasceremo, interpretato da Luciano Pavarotti e Cheryl Studer insieme al Metropolitan Opera Orchestra. Ed ora passiamo a un brano musicale di Mozart, dall'opera Le nozze di Figaro andiamo ad ascoltare l'ouverture interpretato dal Berlin Radio Symphony Orchestra.

Dall'opera Le nozze di Figaro di Mozart abbiamo ascoltato l'Overture interpretato dal Berlin Radio Symphony Orchestra. E passiamo a un'altra richiesta che è la nostra scelta per Marina e abbiamo scelto dal compositore Albinoni l'Adagio in G minore.

Dal compositore Albinoni abbiamo ascoltato Adagio in G minore, che era la nostra scelta per Marina. E ritorniamo al programma e andiamo all'opera I Puritani di Vincenzo Bellini e andiamo ad ascoltare dal primo atto A te, o cara, interpretata da Luciano Pavarotti con Mirella Freni insieme all'Orchestra Sinfonica e Coro di Roma della RAI.

Dal primo atto dell'opera I Puritani di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato A te o cara, interpretato da Luciano Pavarotti con Mirella Freni insieme all'Orchestra Sinfonica e Coro di Roma della RAI. Andiamo al secondo atto, ascoltare Suoni la tromba, interpretato da Nicola Rossi Lemeni e Rolando Panarei.

Dal secondo atto dall'opera I Puritani di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Suoni la tromba, interpretato da Nicola Rossi Lemmeni e Rolando Panerei. Andiamo al terzo atto e andiamo ad ascoltare Vieni fra queste braccia, interpretata da Luciano Pavarotti e Jane Sutherland insieme alla Metropolitana Opera Orchestra.

Dal terzo atto dall'opera I Puritani di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Vieni fra queste braccia, interpretata da Luciano Pavarotti e John Sutherland insieme a Metropolitana Opera Orchestra. Ed ora andiamo ad ascoltare la marcia da Romeo e Juliet, il compositore è Sergio Prokofiev.

Dal compositore Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la marcia dall'opera Romeo e Giulietta. E andiamo a una richiesta, la richiesta di Guido di Victor Haber, che vuole ascoltare Torna Sorrento interpretato da Luciano Pavarotti. Oggi abbiamo ascoltato una carrellata di musica interpretata da Luciano Pavarotti.

Abbiamo ascoltato Torna a Sorrento, interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Guido di Victor Haber. E ritorniamo al programma e andiamo all'opera I Pescatori di Perle di Georges Bizet e andiamo a ascoltare Del Tempio al Limita dal primo atto, interpretato da Jussi Borling e Robert Merrill.

Dall'opera I pescatori di perle di Georges Bizet abbiamo ascoltato Del Tempio a Limita, dal primo atto interpretato da Jussi Borling e Robert Merrill. E passiamo all'opera L'Elisir d'Amore di Gaetano Donizetti e andiamo a ascoltare dal secondo atto Io son ricco e tu sei bella, interpretato da Enzo Dare e Kathleen Battle insieme all'orchestra e coro dell'opera metropolitana.

0: abbraccio e ti saluto, primo ufficial, reclutator di bene.
1: Giunto il notaro, il nemorin non viene.
0: Andiam, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletto?
1: Non è niente, se non è presente, compito, non mi parla mia vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo ha

dall'opera L'elisia d'amore di Donizetti. Dal secondo atto abbiamo ascoltato Io son ricco e tu sei bella, interpretata da Enzo Dara e Kathleen Beto insieme all'orchestra e coro dell'Opera Metropolitana. Andiamo al secondo atto e andiamo a ascoltare 20 scudi, interpretato da Placido Domingo e Ingvar Wicksell insieme al Royal Opera House Orchestra.

Dall'opera L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti abbiamo ascoltato 20 scudi, dal secondo atto interpretato da Placido Domingo e Ingvar Wicksell insieme al Royal Opera House Orchestra. Siamo alla fine di questo programma, grazie per il vostro ascolto. E restati con Radio Italiana 531. Oggi non ci sarà Michele Giglio con il programma L'Italiano allo Specchio, ma continuate a ascoltare Radio Italiana 531. Buon ascolto e buona giornata. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per giovedì 11 giugno. Sir Donald Braddon Drive, Brooklyn Park, Keppers Hill Road, Glenelg North, Valletta Road, Fulham Gardens, Brooker Terrace, Richmond, North Street.

0: Calzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
1: Radio Italiano 531.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: muori.
1: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
2: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
3: Belle cose brutte.
1: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
2: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
1: Buona

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
2: Lucrezia, buttiamoci.
5: Buttiamoci? E dove?
2: Dai, sì, tuffiamoci.
5: E dove ti vuoi tuffare?
2: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
5: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
2: Solo su Radio Italiana 531.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per giovedì 11 giugno. Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park, Keppers Hill Road, Glenelg North, Valletta Road, Fulham Gardens, Brooker Terrace, Richmond, North Street, Henley Beach.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
6: Radio.

0: libertad para todos ustedes.
1: Una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che non è bene,

mi fido di nessuno. Sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste, sono piano, se sono in forma, canto forte, così affronto la mia sorte.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: we play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto

0: profondi mai.
1: Radio Italiana 531.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Radioton 2026 è arrivato!
8: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
7: Come? Partecipare è facilissimo!
8: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
7: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
8: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
7: Weekend esclusi.
8: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
7: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
8: Ogni $5 ricevi un numero
7: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
8: Radioton 2026 è arrivato.
7: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolf Arm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
5: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
6: Belle cose brutte.
4: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
5: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
4: Buona

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
2: Giovedì, 11 giugno. Sir Donald Braddon Drive, Brooklyn Park. Taplis Hill Road, Glenelg North. Valletta Road, Fulham Gardens. Brooker Terrace, Richmond. North Street, Henley Beach.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: Favolosi ascoltatori di Radio Italiana 531, eccoci qua per una nuova puntata della Mangusta. Sempre qui con voi con Marco Birra, oggi per presentarvi come al solito nuova musica, nuovi artisti e nuovi pugili. Ma come mi piace dire, bando le ciance, sigla!

Stessa spiaggia, stesso mare, stesse frequenze, carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, non perdiamo tempo e passiamo all'argomento solito. Vi presento questo rapper fuori classifica underground che insomma ha segnato un po' i miei inizi quando ho iniziato ad ascoltare il rap, ho iniziato a interessarmi all'hip hop quando ero adolescente. Sto parlando di DJ Graph. Eh sì, perché se pensiamo all'hip hop italiano, questo è uno dei primi nomi che sicuramente salta in testa. Fermatevi un attimo, prima comunque delle classifiche, prima delle visualizzazioni da milioni di click, c'è stata un'era in cui il rap era cemento, passione pura, giradischi che fumavano. E se c'è un nome che incarna l'anima più pura, selvaggia e intransigente di questa cultura, beh, quel nome è Sandro Ru. Ma per tutti noi, per la storia della musica, lui è semplicemente DJ Graph, l'uomo che ha dato una forma al suono della strada. Classe 1968, Graph inizia a far girare i primi vinili nell'ormai lontanissimo 1982. Ma la vera magia succede a Bologna nei primi anni 90 con le Isole Poste All Stars. E poi il Bing Bang insieme a Neffa e Deda fonda il Sangue Misto. Correva l'anno 1994 quando usciva SXM. Non un semplice album, ma la pietra miliare dell'hip hop italiano, la Bibbia. Una roba così leggendaria che anni dopo, quando su eBay i bagarini vendevano quel vinile a prezzi folli, Graph, fedele al suo spirito underground e senza compromessi, ha preso il disco e l'ha strappato in video in segno di protesta. Questo è DJ Graph, zero stress ma soprattutto zero filtri. Ma Graph non si è mai fermato al passato, è un alieno del Tartablis, la nobile arte di usare il giradischi come uno strumento musicale vero e proprio. Ha vissuto in Giappone per studiare nuove tecniche, ha fondato il collettivo Alien Army e negli anni ha dimostrato che le barriere musicali esistono sono solo per essere abbattute. Lo abbiamo visto unire il rap allo scratch e poi fondere il tutto con il jazz insieme al trombonista Gianluca Petrella. Una continua ricerca del suono puro, un ponte perfetto tra l'old school e il futuro. Che l'amiate o no per le sue rime improvvisate e irriverenti, o che siate rimasti incantati dai suoi infiniti album solisti, da Rapadopa a Zero Stress, una cosa è certa: DJ Graph non ha mai tradito la cultura. Ha firmato la pace storica con gli articolo 31 dopo anni di dissing, dimostrando che la musica è più grande della rivalità. E continua a far ballare la testa a generazioni di appassionati. E allora, per celebrare che il giradischi lo fa parlare sul serio, alziamo il volume della radio, vi lasciamo alle casse con l'inconfondibile suono marchiato Graffetti. E andiamo ad ascoltare DJ Graph con Senza Te, contenuta nell'album O Tutto Niente del 1999.

perso l'attimo. Non ho più modo di tornare indietro, manco se ne parla. Resta solo polvere, devo mangiarlo. Vorrei saperne di più, vorrei capire. Vorrei arrivare in fondo a sta faccenda, ma potrei impazzire. Tu sei gentile, ma il tuo sorriso è finto. Non mi ha convinto. Se ti conosco bene, perché t'ho dipinto? Ora il tuo sguardo non fa più i miei giorni, non può viziare.

Che pezzaccio, ascoltatori di Radio Italiana 531. Questo pezzo mi emoziona sempre molto, mi ricorda di quanto il rap possa essere emotivo e non solo parlare di autocelebrazione. Ma sapete che a me piace essere versatile, dunque ora andiamo sull'argomento box e nuova puntata, nuova parte, nuovi pugili. Ma stasera non parliamo solo di sport, parliamo di un uomo che ha dovuto combattere prima ancora di salire sul ring, nato in una baracca dell'Alabama, figlio di mezzadri e nipote di schiavi. Vi portiamo nell'epoca d'oro della box per raccontarvi la leggenda di Joseph Louis Barrow. Ma per il mondo intero lui rimarrà per sempre Joe Louis, il Brown Bomber. Joe Louis non è stato solo un pugile straordinario, è stato il primo afroamericano a diventare un eroe nazionale negli Stati Uniti. Dal 1937 al 49 ha dominato la categoria dei pesi massimi 12 anni consecutivi e ben 25 difese del titolo. Eh sì, 25. Numeri che fanno girare la testa ancora oggi e che nessuno nella storia della box è mai più riuscito a guaiare. Ma la sua importanza andava ben oltre i confini del ring. In un'America ancora profondamente segnata dalla segregazione razziale, ogni volta che Joe saliva sulle corde, portava sulle spalle le speranze, i sogni, la dignità di milioni di persone che non avevano voce. Ma c'è una notte che ha cambiato la storia per sempre, il 22 giugno del 1938. Yankee Stadium di New York, Joe Louis si trova faccia a faccia con Max Schmeling, il campione tedesco. Quello non era solo un match di pugilato, era una guerra geopolitica, prima della Seconda Guerra Mondiale. Da un lato della democrazia americana, dall'altro la propaganda della Germania nazista che voleva dimostrare la presunta superiorità della razza ariana. La tensione era così alta che persino il presidente Roosevelt disse a Joe: abbiamo bisogno di muscoli come i tuoi per battere la Germania. E Joe non ha tremato. Gli sono bastati 2 minuti e 4 secondi, una furia di pugni devastante che ha messo Schmeling al tappeto al primo round. Quella notte Joe Louis è diventato il campione di tutti, l'uomo che ha spezzato il mito nazista a colpi di guantoni. La vita poi, fuori dal ring, non è stata generosa con lui. Tra problemi finanziari, tasse arretrate e declino fisico, Joe ha dovuto combattere battaglie molto più subdole dei ganci di Schmeling, ma la sua grandezza non è mai sbiadita. Quando è scomparso nel 1981, persino il suo vecchio rivale Schmeling, diventato nel frattempo un suo grande amico, ha contribuito a pagare le spese del funerale. Joe Louis ci ha insegnato che un vero campione non si vede solo dai quanti pugni sa dare, ma da quanti pesi riesce a sollevare per conto del suo popolo. E ora, ascoltatori di Radio Italiana 531, mettiamoci un po' di carica addosso e andiamo a ascoltare TXT di Vegas Jones, contenuto nell'album Chic Nisello 2, appena uscito. Bomba!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
3: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
4: E andiamo con un po' di leggerezza e ascoltiamo Più in alto di Dash Nazari e Fra Quintale.

Rap, rap e ancora rap, ascoltatori di Radio Italiana 531, e se vi dico Fabi Fibra vi ricorda qualcosa? Beh, chi non conosce Fabi Fibra? Si ascolti rap in Italia, tutti conoscono Fabi Fibra, ma dovete sapere che lui non è nato dal nulla. Se oggi l'hip hop italiano riempie gli stadi e domina le classifiche, dobbiamo fare un passo indietro e ringraziare chi, alla fine degli anni 90, ha letteralmente riscritto le regole del gioco. Oggi vi porto a Senigallia nell'anno 1996, anno mio di nascita tra l'altro. Due ragazzi decidono di unire le forze, uno si fa chiamare DJ Lato ed è un mago dei campionatori, l'altro ha una parlantina tagliente come un rasoio e risponde al nome di Fabri Fibra. Insieme erano gli Uomini di Mare e fidatevi, la scena del rap non sarebbe più stata la stessa. Il loro nome è legato a un culto assoluto. Nel 1999 esce un album che è una vera e propria bomba atomica per l'underground, Sindrome di fine millennio. Ragazzi, quel disco è un viaggio cerebrale, cinico, e fotografa perfettamente l'ansia e le paranoie di una generazione sospesa sulla soglia del nuovo millennio. Le produzioni di DJ Lato sono cupe, fumose, perfette per i testi di un Fibra ventenne che già mostrava un talento smisurato per le rime. I giochi di parole e quella delivery schietta, acida e senza peli sulla lingua che l'avrebbe reso una stella. Brani come Verso altri lidi non erano semplici canzoni, erano manifesti. Gli Uomini di Mare hanno dimostrato che si poteva fare rap di altissimo livello anche fuori delle grandi metropoli come Milano, Roma o Bologna. Hanno preso la provincia italiana e l'hanno sbattuta in faccia a tutti con una forza lirica impressionante, prima di chiudere il progetto a metà degli anni 2000. Senza gli Uomini di Mare non avremmo avuto il Fabi Fibra che conosciamo oggi e probabilmente l'intero rap italiano avrebbe preso un'altra direzione. Un pezzo di storia che ancora oggi, a distanza di quasi 30 anni, suona fresco e necessario. E allora, per i nostalgici dell'underground e per chi vuole scoprire dove tutto è iniziato, alziamo il volume, vi lasciamo le barre affilate degli Uomini di Mare con Verso altri lidi, perché su Radio Italiana 531 siamo sempre sintonizzati sulla buona musica. Portami con te.

0: facciamo una piccola parentesi su questo brano, un po' di analisi del testo. Correva l'anno 1999, provincia marchigiana, mari d'inverno e la noia schiaccia. E da questo cemento mentale che nasce verso altri lidi, il capolavoro assoluto degli Uomini di Mare. Un pezzo che non è semplice rap, ma è il manifesto di una generazione che vuole scappare. Un Fabi Fibra, appena 23enne, scrive un testo tagliente sul bisogno di evasione. Non è un viaggio con la valigia, ma una fuga della mente. Mentre la base di Gelato ti culla, le barre di Fibra colpiscono duro. Parla di paranoia della musica come unica via di scampo e della paura di omologarsi in un mondo piatto. La forza del testo sta nella sua onestà brutale. Descrive perfettamente col voto sul petto che provi quando senti che il posto in cui vivi ti sta troppo stretto, che poi è la motivazione per cui io sono venuto in Australia. Quel ritornello ipnotico è diventato un inno per chiunque abbia mai guardato l'orizzonte sognando un futuro diverso. Col senno di poi sappiamo che Fibra quegli altri lidi li ha conquistati davvero. E ora ascoltiamo un grande classico di Fabi Fibra ancora. Dunque, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Questo è Fabi Fibra con Per averti qui, contenuto nell'album Turbe Giovanili del 2002. E questa è la storia del rap italiano.
1: Notti via con chi? Notti via con quante chi? Cose fai seguendo più ritmi, più ritmi. Cosa non darei per averti qui? Per averti quante cose fai per hobby? Cosa non darei per saper cosa poi com'è? Troppo attivo.

0: Siamo ai pugni, direi. E siamo a New York, anni 30. Se nasci nel Bronx e hai la pella dura, hai solo due modi per uscirne: o finisci in carcere o diventi un campione. Jake LaMotta scelse la seconda, portandosi dietro tutta la violenza della prima. Oggi parliamo dell'uomo che non poteva essere abbattuto, l'originale Toro Scatenato. Chi è che non ha mai visto questo film? Giacobbe LaMotta, classe 1922, fin da ragazzino il padre gli mette i guantoni per farlo combattere per strada contro i coetanei. I vicini scommettevano e a quei pochi spiccioli servivano a pagare l'affitto di casa. È qui che Jack impara la sua prima unica regola: colpisci per prima, colpisci più forte e non mostrare mai il dolore. Nel 1941 diventa professionista. Non ha la grazia dei grandi stilisti della box, non danza sul ring. Il suo stile è puro terrorismo psicologico. Avanza come un carro armato, incassa i colpi che ucciderebbero un uomo normale e continua a venirti addosso. Diventa l'incubo di chiunque, persino del leggendario Sugar Ray Robinson. I due si affrontano per ben sei volte in una delle rivalità più feroci della storia dello sport. Nel 1943 LaMotta infligge a Robinson la prima sconfitta della sua carriera, ma la strada verso la vetta è sporca. Negli anni 40, se vuoi una chance per il titolo mondiale, devi fare i conti con la malavita. Nel 1947 la mafia costringe Jake a truccare un match. Deve perdere contro Billy Fox. LaMotta accetta, ma lo fa a modo suo. Sul ring si rifiuta di andare al tappeto, si limita a subire colpi immobile finché l'arbitro non ferma l'incontro. Una farsa che gli costerà una squalifica e il disprezzo del pubblico. La riscatta arriva nel 1949. A Detroit, Jake demolisce il campione francese Marcel Cerdan e conquista finalmente la cintura di campione del mondo dei pesi medi. È all'apice, ma la caduta è sempre dietro l'angolo. Nel 1951, nel famigerato massacro di San Valentino, Sugar Ray Robinson si prende il titolo in un match brutale. LaMotta viene ridotto a una maschera di sangue, ma rimane in piedi fino alla fine. Fuori dal ring, però, il Toro non sa fermarsi. La stessa rabbia che lo ha reso campione distrugge la sua vita privata. Diventa paranoico, picchia la moglie Vicky, allontana il fratello Joey. Quando si ritira nel 1954, il campione è solo un uomo obeso e alcolizzato che gestisce un nightclub a Miami. Finisce persino in prigione per sei mesi, accusato di aver introdotto una minorenne nel suo locale. Lì, solo in una cella scura, tocca davvero il fondo. La rinascita di Jake LaMotta è uno dei secondi atti più incredibili d'America. Diventa un attore di stand-up comedy, recita nei teatri e nel 1980 la sua autobiografia viene trasformata da Martin Scorsese e Robert De Niro nel capolavoro cinematografico Raging Bull. Il mondo riscopre la sua storia. Jake LaMotta si è spento nel 2017 alla veneranda età di 95 anni, che è una bella età per essere un pugile. Un paradosso per un uomo che ha vissuto ogni singolo giorno della sua giovinezza come se dovesse essere l'ultimo. Ha preso migliaia di pugni, ha commesso errori imperdonabili, ma come diceva sempre lui alla fine dei suoi spettacoli teatrali: sono stato un toro sul ring, ma ho dovuto imparare a essere un uomo nella vita. E questo direi che è un bel insegnamento. E ora un piccolo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo in diretta.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni, ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: Ribenvenuti carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, ed essendo che noi ci alterniamo tra box e rap, adesso è arrivato proprio il momento del rap fuori classifica, perché ho un nuovo artista da presentarvi, anche se questi artisti non sono mai realmente nuovi per chi è appassionato di questa musica. Ma oggi, insomma, è arrivato il momento di alzare quel volume ovunque vi trovate, perché fermi a semaforo, che siate con le cuffie sui mezzi, nei prossimi 3 minuti non parliamo solo di musica, ma parliamo di sangue, di asfalto, di Roma e di una voce che ha cambiato per sempre le regole del gioco in Italia. E vi sto parlando di David Maria Belardi. E se dico questo nome, forse a qualcuno non si accende la lampadina, ma se vi dicessi Primo Brown, se vi dico Corbeleno, allora sapete esattamente di cosa stiamo parlando. Parliamo del rapper dei rapper, l'uomo che ha preso il rap italiano quando era ancora una cosa per pochi e lo ha trasformato in un fuoco sacro, sputando rime con una fotta, con un'attitudine e una fame che non si comprano di certo al supermercato. Crescere a Roma negli anni 90 significava respirare la scena dei Rumzo, e Primo era lì, Primo come Scheggia, perché questo è stato uno dei suoi primi nomi da rapper. Insomma, dicevamo che insieme a grandi numeri e DJ Squarta con il Corbeleno, il loro gruppo, ha firmato album che sono tuttora pietre miliari del rap italiano, quali Rock and Roll, Heavy Metal, Nuovo Nuovo. Qual era il segreto di Primo? Perché la sua mancanza fa ancora così male, perché purtroppo questo artista non c'è più. Perché Primo non recitava, non faceva il personaggio, quando saliva sul palco ti guardava negli occhi e ti sbatteva in faccia la verità. Era sempre grezzo, come uno dei suoi famosissimi pezzi, fatto di un'onestà, cultura e tecnica, una metrica sicuramente d'acciaio, un timbro graffiante che riconosceva la prima sillaba. Ha collaborato con i migliori del genere, da Tormento a DJ Sciocca, lasciando un'impronta indelebile su chiunque abbia incrociato il suo cammino. Poi purtroppo ha avuto una malattia, si dice il cancro credo. Capodanno 2016, a soli 39 anni, dopo aver lottato come un leone contro questa brutta malattia, Prima ci ha lasciati. Ma sentite bene cosa vi dico: la morte fisica è una cosa, quello che lasci è sicuramente un altro. È un'altra cosa. Il cinema gli ha dedicato film, le nuove generazioni, nuovi rapper gli hanno dedicato canzoni, lo citano continuamente nelle barre come un faro nell'oscurità. Il suo non era solo rap, era lo spirito che suona, quella forza invisibile che ti spinge a dare tutto te stesso fino all'ultimo respiro. E allora, per questi 30 secondi rimasti, smettiamo di parlare al passato, perché gli artisti veri non muoiono mai finché le loro canzoni girano nei lettori e nelle casse di questa radio. E a te David, ovunque tu sia, sappi che qui sotto è ancora selvaggio, ma continuiamo a spingere il tuo flow. Quindi alziamo le mani al cielo, alziamo i cursori al massimo.

scherzo. Radio Italiana 531, quanto è reale questo pezzo? Trasuda verità. Che dire, io ritornerei al discorso box, essendo che facciamo sempre un viaggio nel tempo qui e arriviamo indietro fino agli anni della Grande Depressione americana per raccontare la storia di un uomo che ha dovuto letteralmente cambiare identità pur di inseguire un sogno. E se abbiamo parlato di Jake LaMotta, non possiamo non parlare di colui che l'ha battuto. Prima di diventare una leggenda, Sugar Ray Robinson era solo Walker Smith Jr., nato in Georgia nel 1921, cresciuto a Detroit, una città che allora era poverissima, prima di trasferirsi con la madre ad Harlem, in New York. Da ragazzino, per aiutare la famiglia a sbarcare il lunario, vende giornali, lucida scarpe e balla sui marciapiedi per raccogliere qualche moneta. Ma la sua vera ossessione è la box. C'è solo un problema. Ha 15 anni e per combattere nei tornei ufficiali serve la tessera dell'Unione Atletica, che si ottiene solo a 18. Così un giorno prende in prestito i documenti di un amico, e quel ragazzo si chiamava Ray Robinson, e quel giorno Walker Smith Jr. scompare per sempre e nasce il mito. La biografia sportiva di Robinson è una collezione di numeri che fanno girare la testa, da dilettante e devastante: 85 incontri, 85 vittorie, di cui 69 per KO. Nel 1940 passa al professionismo e inizia una scalata feroce. Diventa campione del mondo di pesi welter nel 1946, dominando la categoria per ben 5 anni. Ma il suo corpo cresce e decide di salire di peso per prendersi la corona dei pesi medi. È qui che la sua biografia incrocia quella dell'eterno rivale Jake LaMotta. Si affrontano per ben 6 volte, 6 guerre totali, e l'episodio più celebre è quello che abbiamo già citato prima, quasi drammatico, è il giorno di San Valentino del 1951, passata alla storia come il massacro di San Valentino. Robinson subisce la foga di LaMotta nei primi round, ma poi lo tempesta di colpi fino a costringere l'arbitro a fermare l'incontro. Robinson è sul tetto del mondo e il primo pugile della storia a vincere il titolo mondiale dei pesi medi per 5 volte distinte. Ma la biografia di un uomo non è solo fatta di trionfi, purtroppo. Robinson spende tanto quanto guadagna, viaggia in Europa, si ritira per fare il ballerino nel mondo dello spettacolo, poi finisce i soldi ed è costretto a tornare sul ring nel 1955, ormai ben logorato. Combatte fino ai 44 anni, disputando un totale monumentale di 200 incontri da professionista, con 174 vittorie, non male, un'usura fisica spaventosa. Quando pende definitivamente i guantoni al chiodo, il conto in banca è, ahimè, vuoto, e il fisico inizia a presentare il conto. Gli ultimi anni della sua vita sono una battaglia silenziosa contro il morbo di Alzheimer e il diabete. Si spegne a Los Angeles nel 1989 a 67 anni, assistito dalla seconda moglie Millie, l'unica che gli era rimasta accanto quando i riflettori si sono realmente spenti. Walker Smith Jr., il ragazzo che rubò un nome per poter boxare, ha lasciato questo mondo lasciandoci la storia del più grande atleta del Novecento, o uno dei più grandi comunque. Una vita densa, tragica, bellissima e cinematografica. E per una vita così spericolata, solo Marrakesh può rappresentare a dovere questa energia e questa carica. E dunque ascoltiamo Sport, i muscoli, Marrakesh featuring Luke, dell'album di Marrakesh, Persona del 2019. Io corro perché il tempo...

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
5: E mi fai pazzire.
6: E visto che siamo praticamente in chiusura, questa è la prima volta che faccio questa cosa, ma credo che sia assolutamente necessario supportare i talenti locali. Sì, perché quando la mia amica Chrissy Bond mi ha fatto conoscere questo brano, mi è subito piaciuto molto. Tra l'altro parliamo di ragazzi che non sono solo rapper, ma producono le loro strumentali, e c'è chi proprio suona strumenti veri e propri, c'è chi fa diversi generi musicali. E questo brano dunque è una collaborazione tra Ozai, rapper di Brisbane, Black Hardy e Chrissy Bond, che con la sua fantastica voce nel finale rende questo pezzo una bomboniera. Il contesto è assolutamente un po' nostalgico, dove si parla di relazioni che non vanno proprio benissimo e le nostre vite che non vanno esattamente come vorremmo, ma dunque per concludere ricordiamoci che spesso la buona musica, prima di provenire dalle classiche classifiche, proviene da studi bui e impolverati da persone che potrebbero essere i nostri vicini di casa. E dunque This Is For You, Chrissy Bond, questo pezzo si chiama PUTP di Ozai, Black Hardy e Chrissy Bond.

E dunque, carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, ahimè, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Abbiamo parlato di musica, di pugilato, come al solito, e spero che anche oggi vi siete divertiti così come mi sono divertito io. E dunque, ora è il momento della sigla finale. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un nodo alla gola.
6: Ho visto
4: la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect. Radioton 2026 è arrivato!
2: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
1: Come? Partecipare è facilissimo!
2: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
1: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
2: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
1: Weekend esclusi.
2: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
1: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
2: Ogni $5 ricevi un numero.
1: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
2: Radioton 2026 è arrivato!
1: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 501 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 11 giugno. Sir Donald Bradman Drive, Brooklyn Park, Tapless Hill Road, Glenelg North, Valletta Road, Fulham Gardens, Brooker Terrace, Richmond, North Street, Henley Beach.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
7: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

vento. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venire.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Pizza night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Nubini Piccianini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

al telescopio, all'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti piaccia stare sotto le coperte, non sopra le copertine. L'amore a prima vista è un sentimento splendido. Mi ha detto un indovino che legge le carte di credito. Vomito, amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio. Sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai trovato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo, se ti guardo luci spente sei un tramonto abusivo, inverti lo schema e cambia anche il teorema, prima eri un problema di cuore, ora sei il cuore del problema, non ho difficoltà.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340-2806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: 3, 4.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:01.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Buonasera a voi tutti. Buonasera a voi da dove vi trovate in giro per il mondo. Noi siamo qui in Sud Australia, Adelaide, a 215 Port Road, Hindmarsh, con la 531, nello studio Sanremo. E stasera siamo pieni, zeppi. Andiamo subito a salutare il nostro grande talent, Francesco, buonasera!
1: Buonasera Campani, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italia 531, un altro programma, i Campani Ise On. Sono 6 minuti passate alle ore 20, bellissima giornata, 16 gradi di temperatura al momento qui in Hindmarsh. Oggi è l'11 di giugno del 2026. Buonasera Campani!
0: Grazie Francesco, andiamo subito a salutare a Domenico che è molto preparato, c'ha giornali, telefoni, carte per scrivere, mamma mia, andiamo a vedere, buonasera.
2: Giovanni, buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa.
1: Oh, yeah.
2: Ma sta settimana per l'inglese si dice it's been a short week, perché lunedì è la festa,
1: thank you,
2: festa
1: King.
2: Del re.
1: Grazie a King.
2: Allora, chi ha festeggiato la festa del re?
1: Io.
2: Vogliamo sapere noi, 83407700.
0: Grazie Domenico. E ora andiamo subito a destra, dopo che la settimana scorsa ha fatto il filone, perché è sportiva, ma stasera vi presenta tutto sport.
3: Sì.
0: Maria, buonasera.
3: Buonasera. Però...
0: Anche, lasciami dire che c'è un fascicolo. Pure stasera da portare.
3: Sì, perché stanno a giocare a Melbourne, non sono potuto andare a Melbourne, non mi sono trovata qua con voi.
0: Ciò vuol dire se dopo perde Natale va.
3: No, che c'entra? Chi tifa sempre.
0: Ah, pure se perdono.
3: Sì, devi sopportarle. Se
0: va bene.
3: Perdono, vincono, li devi aiutare.
0: Sempre aiutare.
2: Posso dire a che punto si trovano?
3: Diglielo.
2: Allora... siamo al secondo tempo.
4: Già al secondo tempo?
2: Sì, sì, loro sono mezz'ora di anticipo con noi. Crows 69, Western Bulldogs 33.
0: Madonna,
2: ci troviamo in buone punto.
3: No.
2: Grazie. Guarda, a Maria che ha portato il fascicollo.
3: Ci sta sempre l'ultimo speranzo, come la settimana scorsa.
0: No,
3: era mamma. Proprio mamma mia, non si sentiva né freddo né pioggia. Sotto là che
2: nessuno ha preso i raffreddori.
3: Spero di no, io non l'ho preso, però era fantastico stare là a vedere tutto,
2: sì,
3: gollo per gollo.
2: Al vivo è un'altra cosa. È stata davvero una partita,
3: sì,
2: eccezionale.
3: Sì, proprio. E poi a vincere per un punto, guarda,
4: bella,
3: ancora
4: è stato
3: più.
2: Il calcio, l'ultimo calcio è stato di fortuna, è andato
3: diritto.
1: Per un pelo del palo.
3: No.
2: Per un palo del pelo.
1: No. Per un palo del pelo. No, per un pelo.
3: No,
1: del palo.
3: Se dicevano che non avevano toccato, che non aveva il pallone, non aveva toccato il palo, erano, si vinceva per un gol, per 6 punti. Invece hanno detto che si era toccato palo e ci hanno tolto 5 punti. Ma
2: la vincita è sempre vincita. Le percentuali, come si fa per le partite inglesi, è un'altra cosa.
3: Abbiamo,
2: però
3: sì,
2: è sempre una vincita.
3: Sì.
2: Go the Crows!
3: Yes,
0: grazie Maria. Andiamo a salutare a Tony. Ma Tony è molto esperto di altre cose. Stasera ci parla al suo paese vicino dove lui si è cresciuto. Vanno lì ogni anno con questi palloni che si alzano, poi piano piano ne parliamo. Buonasera Tony.
4: Buonasera John e buonasera a tutti quanti nello studio, Domenico, Maria, Frank. Per regola dovessimo salutare Maria come prima.

0: perché è l'unica donna con noi qua. Però come si dice, l'età prima age before beauty.
1: Non ti preoccupare, non ti giudicare.
0: Comunque, buonasera a tutti a casa, speriamo che facciamo una bella serata e stiamo a sentire che il cross sono avanti, fa molto piacere.
2: Restate con noi per le prossime 2 ore, fateci compagnia.
3: Ok, Domenico, come tutti sanno, già ne ha accennato che lunedì è stato la festa, il compleanno del re. Però per l'Australia c'è stato 949 medaglie che il governo australiano ha dato e 300-350 per il Sud Australia. Se ci parli un poco,
2: sì,
3: perché noi ne siamo parlato un poco lunedì, però vogliamo ancora far sicuro, perché qui ci abbiamo 3-4 persone italiane che da veramente se lo meritano e lo vogliamo dire anche,
2: Giovanni,
3: stasera.
2: Sì, okay. Guarda, è una cosa, diciamo, eccezionale. Siamo quasi tutti paesani, questi che hanno ricevuto questa onorificenza. Siamo tutti quasi dalla stessa zona dell'Italia, tutti campani, provincia di Benevento, provincia di Avellino, sì, però dalle nostre parti. Intanto,
3: ma c'è un paesano di Francesco.
2: Eh sì.
3: Chi Marafiotti è? Marafiotti è calabrese. Sì.
4: Marafiotti, chi è che non li conosce Marafiotti?
3: Ecco. Ma poi ne parliamo. Sì. Allora, se ci puoi spiegare un pochino come, quando, okay, e perché
2: la medaglia di onore australiana è IO, Officer of the Order of Australia, IO. Questa è la medaglia più grande che uno può ricevere in questa circostanza, questo sia Australia Day che adesso the Queen, King's Birthday. E poi c'è I am Member of the Order Australia. Giovanni, tu sei membro del IM, se non mi sbaglio.
3: I am.
2: Dunque questa è la seconda medaglia che uno riceve come onorificenza della cadenza della lista dall'Australia. Poi viene OIM, Medal of the Order of Australia, che qua sono elencati i nostri amici che hanno ricevuto questa riconoscenza. Poi viene the PSM, Public Service Medal, IPM, Australian Police Medal. Anche, guardate, Public Service, i signori che lavorano per Public Service, l'ufficio pubblico, e poi i poliziotti, Police Medal, Australia Fire Service,
1: i
2: Fire Brigade, Ambulance, and Emergency Services, e poi Australia Corrections, coloro che lavorano nelle prigioni, prisons. Dunque, il nostro primo che stasera vogliamo nominare, Giovanni, l'avete fatto lunedì e ti ringrazio di darmi l'opportunità di rinnovare a tutti quanti i nostri ascoltatori chi sono i ricipienti che noi possiamo conoscere. Il primo è il signor Salvatore Mario Ciccarello, for significant service to Sports Administration and to the community of South Australia. Lui si è interessato piuttosto del sport. È stato uno dei principianti che ha portato la Formula 1 qua in Adelaide anni e anni fa, come pure faceva parte del calcio Adelaide United, Adelaide City, in quei tempi là. Viene, la famiglia mi sembra viene da San Giorgio la Molara.
3: Un'altra cosa ancora, lui è ora l'unico del Sud Australia che fa parte FIFA dell'Australia, del comitato del Socceroo, e comitato dei Matildas, c'è questo comitato e lui fa parte del Sud Australia.
2: Mi sembra che c'era un altro prima di lui che era del Sud Australia, anche italiano, Giovanni, che faceva parte pure della FIFA anni e anni fa.
3: Ma noi,
2: noi adesso parliamo
3: di Sam. Sam abita a Etterson, non tanto lontano da te.
2: Sì, sì, sì.
3: E sono anni che si è dedicato maggiormente a questo sport di pallone.
2: Di pallone, sì.
3: Poi andiamo giù.
2: Andiamo giù, abbiamo il nostro Silvio Iadarola, che fa parte del CIC, anzi presidente del CIC
1: Italian Community,
2: sì. Yeah. Ok? E lui sono lunghissimi anni che fa parte, anzi ascoltavo lunedì Giovanni e allora ho appreso che lui ha partito come nurse, faceva il nurse, infermiere, poi mano a mano si è dato agli studi, è diventato capo, eccetera. Dunque è una qualificazione che lo porta a un, diciamo, un certo livello di healthcare che noi magari non conosciamo.
3: Molto, molto importante, perché coloro che sono specializzati alla testa, come dottor De Pasquale, come lui, sono pochissimi.
2: Sì, sì.
3: So lui
2: quasi quando, come un sigato.
3: Quando Maria lo vede e ci parla, non si mai, questa signora non si è mai rivolto che lui c'ha questa professione.
1: No, no. Tu,
3: ora tu, sai, Maria, lo conosci bene, no?
1: Benissimo, perché noi abbiamo abitato nello stesso
3: street. Ah, lo conoscevi anche prima?
1: Sì. Sì, noi abitavamo al numero 17 e loro al 27. Eravamo nello stesso
2: vicini
1: stretto
2: di casa.
1: Vicini di Caras.
3: Come lui è cresciuto, tu hai cresciuta.
1: Sì, e dopo c'era anche la sorella, la Maria.
3: Sì, sì,
1: lei
3: ci, la moglie di Pasquale.
1: Sì, ci portava, lavorava a Spinelli e lei ci veniva, ci prendeva.
3: Conosci
1: la
3: famiglia bene.
1: Sì, sì, siamo Vabbè. Proprio...
3: Allora, facciamo che Domenico ci parla e finisce, poi... Ci parli un poco tu,
1: sì,
3: e no, poi anche io, Tony, no, perché anche lui lo conosce.
5: Sì, io lo conosco da ragazzino, veramente. Yeah. Sempre stato un educatissimo, molto rispetto, a parte la famiglia, molto rispettosi tutti. Ma lui è sempre stato, come lo vedi adesso, così era. E io la faccio i complimenti, veramente.
2: Guarda, se lo meritano tutti quanti,
5: tutti meritano,
2: perché noi li conosciamo a tutti quanti. Vogliamo salutarli, dargli gli auguri di nuovo. Salto un pochino, Giovanni, voglio nominare adesso al nostro carissimo Charlie Zollo, perché è un nostro paesano. Anche lui è stato nominato, è stato dato questo onorificenza di IOM, Order of Australian Medal, assieme a questi altri due signori che fanno parte della nostra comunità campana. Noi diciamo sono italiani, sì, però fanno parte della nostra comunità campana, come infatti Charlie Zollo. Anni e anni fa eravamo giovani e lui mi ha invitato a fare parte del YMCA di allora, Young Men's Christian Association. Facevano i loro meetings alla piccola saletta St. Mary's sulla Beulah Road a Norwood. Io ero giovane, non sapevo niente, ho detto: guarda Charlie, non credo che cosa mia, e non mi ho fatto membro, se no facevo parte anch'io di allora del YMCA. E lo voglio salutare, gli ho parlato, contentissimo Charlie. Adesso sta ancora molto occupato con the project a Norwood, e così all right. Allora, un'altra, ci abbiamo anche un signor Stefano Malafioti. Lui è stato onorato per servizio all'agricoltura. Non so precisamente che tipo di agricoltura, se
1: vegetables,
2: grano, roba così, però è anche un altro italiano. E ci abbiamo un signore mezzo siciliano e mezzo tufarese. La mamma era di Tufara, russo, e il papà era siciliano. Parlo del signor Silvano Dovi, un poliziotto sulle motociclette. Lui sono più di 25 anni che fa questo lavoro, è un galantuomo. Dove ci vediamo? Sempre con un sorriso in faccia.
3: Lui ha preso
2: il questo qua, lui Australia Police Medal, perché è poliziotto, gli hanno dato la medaglia per il poliziotto, il sergeant first class Silvano Dovi.
3: Lungo, ci fermiamo lì, ora andiamo in sponsor, poi ritorniamo subito.
2: Ok.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: È tempo di salame da Banquet Food! I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John, sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi. Veneto, abruzzese, calabrese, dolce o piccante. Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi e tutto il necessario come il budello, sale, pepe, finocchio, spago per le gare e vari tipi di peperoncino. Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652. È tempo di salame da Banquet Food!
8: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
9: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'8362-7199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
10: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
3: Sì, ci vediamo lì. Va bene. Allora, stavamo parlando, carissimi ascoltatori, quello che è venuto sui giornali lunedì, e congratulazione a tutti loro. Ci sono, se ci dimentichiamo qualcuno della comunità italiana, ci potete pure telefonare. Domenico, dai il numero, se qualcuno ci vuole telefonare, se ci siamo dimenticato di qualcuno, per favore, ma
2: pure,
3: informateci.
2: Pure se diciamo volete fare qualche commento su questi signori, sì, se li conoscete, gli volete dare gli auguri, il numero di telefono 83 40 77 00, telefonateci e magari ci dovete pure sapere se vi piacciono queste onorificenze che danno. Per noi italiani è un onore, davvero è un onore ricevere una cosa del genere, essere riconosciuto dal governo australiano per il nostro, diciamo, contributo alla comunità italiana. 83 40 77 00.
3: Va bene, allora, dove andiamo? Lasciamo a Maria che si sta pensando ancora, perché ci sono ancora gente, ci sono gente del Sud Australia che sono in America, stanno aspettando già queste partite del World Cup, e ci sono gente che stanno aspettando che vanno proprio gli ultimi giorni.
1: Sì, perché dipende che come si classifica l'Australia.
3: No, se, no, queste come... persone... Ah. Alcune persone sono andate lì un poco, due o tre giorni prima.
1: Un po' di vacanze, poi, un po' qualcosa, ecco, e si fanno un
3: e
1: po'.
3: E poi fanno, alcuni amici
1: fanno quello
3: vanno
1: quello.
3: Fra due o tre giorni e fanno che si trovano,
1: e fanno
2: un po' si trovano per la partita dell'Australia.
1: Ecco, ecco, ecco.
3: E sono più interessati al finale, non all'inizio.
1: Giustamente.
3: Poi tu ci parli un poco di come diciamo.
1: Vabbè.
3: Ok, andiamo da Tony, perché Tony, parlando che parlavamo... La settimana scorsa, cioè questa settimana...
5: Lunedì, sì.
3: Ha telefonato e ha detto, sì, io so perché queste...
5: Mongolfiere, che qualcuno non sapeva come si chiamavano proprio.
3: Preciso. Allora, parlici un poco dove le fanno, quando le fanno, informici un poco di che si tratta.
5: Quella là maggiormente è iniziata a Fragnito Monforte, che tutti ne sappiamo, Fragnito Monforte... non lontano di Benevento, poi viene Fragnito l'Abate, eccetera, no? Però era una cosa che la gente veniva da tutte le parti dell'Italia, sapete? Fino a quando io, siamo di Australia da giovanissimo, si sentiva, ma non si sapeva proprio. Però quando sono andato in Italia nel 2012, era proprio il tempo che camminavano un po' di qua, un po' di là. Ma io, la cosa più interessante che mi ha fatto a me, molto piacere vederle, che era una cugina di mia moglie che c'hanno un grande ristorante agroturismo, lo chiamano Fragnito Monforte, che quelli là fanno soltanto come roba di locale, devono avere. E in più la proprietà della zia, che era poco lontano fuori Fragnito, avevano organizzato 3-4 cavalli, che quelli che andavano a mangiare nel ristorante, prima andavano per le mongolfiere, venivano, poi andavano a mangiare al ristorante e dopo andavano in campagna e facevano una corsa sui cavalli locali là, che erano di mia zia, mio zio di mia moglie. Really. Mi ha fatto una cosa a me impressante, che vedere tutta la gente che, quando noi diciamo Fragnito Monforte...
3: Quanta piume la gente, quanta palloni andavano in alto?
5: Ma veramente ne vedevo una volta una volta l'altra, una volta l'altra, non mai contato, perché come si dice, ti trovi là
3: uno, beh, due, dieci, trenta.
5: No, ti vedevi una volta uno, poi un altro arrivava, un altro partiva, no?
3: Ah, non andavano insieme?
5: Non ho mai visto due o tre insieme io, veramente, mai.
3: Ho
5: no
3: capito.
5: Però sì, la cosa a me che non riuscivo ancora a concentrarmi, perché la prima volta che li avevo visti è la prima volta che mi trovavo là, come vedevo la gente. Questi venivano dall'Alta Italia e venivano là a mangiare là. E poi quei ragazzini portavano quei cavalli là in giro. E per me era una cosa che sono rimasto impresso proprio. Mi ha fatto un piacere che mai poteva credere una cosa simile. E poi quando si parla di Fragnito l'Abate, San Marco, eccetera, non sappiamo cosa succede in questi nostri paesi locali, che è una bellissima cosa proprio. Cioè, io sono rimasto
3: molto...
5: La gente
3: viene come... è buono per i turisti, è buono per gente. Perché lo facevano lì a Fragnito? Perché Fragnito si trova su una collina.
5: Sì, è una collina, però nello stesso tempo non mi ricordo proprio come hanno cominciato, che poi mia zia mi raccontava, mia cugina mi raccontava, e mi raccontava anche come loro hanno avuto quell'idea di fare quel ristorante, che mi ha detto a me, lei, cioè noi... Quel ristorante là devono fare soltanto roba locale. Mi hanno fatto vedere un giorno la cantina, non la cantina, sotto un bel livello della casa. Loro dovevano ammazzare 10-11 maiali all'anno. Quando sono andato nella cantina ho visto una ventina di prosciutto appesi, ho detto, ma queste cosa c'hanno qua? Tutta roba locale per il ristorante. E qualcuno che ha avuto, la famiglia loro stessa, hanno avuto l'idea di avere i cavalli là, e sono rimasto meravigliato con quel ragazzino, il figlio di mia cugina. Aveva 14-15 anni, così allora portava quella gente, quei cavalli, andavano più di una cosa fuori normale.
3: Ok,
5: sai?
3: Lascia perdere i cavalli.
5: No, vabbè, sorry.
3: Torna a Silvio Tarola.
5: Oh, Silvio veramente...
3: L'ha conosciuto qua in Italia.
5: No,
3: dove...
5: Silvio l'altra domenica mi ha fatto commuovere quando vi l'ho sentito veramente, perché Silvio l'ho conosciuto io quando ci siamo conosciuti mia moglie, che era parte di Fragnito, e mia moglie abitava a Fragnito. È andato a lavorare subito con Maria, saluto Maria Pasquale.
3: In Italia.
5: Qua. Un ragazzino molto rispettoso sempre, molto ben educato,
0: E quando ci incontriamo, e lui anche nel comitato di San Nicola, e quando ci incontriamo non hai sentito mai una mezza parola, un pochettino
3: fuori,
0: sempre sbarbato. Una persona molto molto rispettosa proprio, e gli faccio gli auguri e mi fa molto piacere veramente sentire che un paesano nostro aveva questi belli onori così.
3: Grazie Tony, andiamo in rossa sponsor, restate con noi.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
12: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Streva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
13: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
14: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
3: Ok, siamo in ritorno e stiamo ancora parlando di questa Ode of Australia. E Maria ci diceva prima che è abitata con Silvio Iatarola nella stessa strada.
1: Sì.
3: Quando è arrivata in Australia,
1: sì,
3: e l'ha conosciuto, e poi ora essa fa volontariato a CIC e lui è il presidente.
1: Sì.
3: Ciao Maria, c'hai pochi minuti perché dobbiamo andare a una canzone.
1: C'ho solo parole di dire che è un bravo uomo, un bravo conoscente, ama il suo lavoro. Porta...
3: Quando tu eri ragazzina
1: e lui pure
3: e lo studiava,
1: e pure il ragazzino pure lui, perché forse...
3: sapevi che lui cosa studiava per...
1: No.
3: Ecco, quello ti voleva dire.
1: Però io penso che lui ha aiutato tanti giovani.
3: E come mai abitava nella stessa strada? Ti parlavi con la mamma sua parlava con la mamma.
1: Quasora,
3: e non sapevi Silvio cosa lui studiava.
1: Sì, ma sai, da quei tempi quando uno si è arrivato dall'Italia,
3: sì,
1: tu vai in cerca di altre cose.
3: Quando siamo arrivati dall'Italia eravamo tutti, il cervello era tutto buono. Silvio non ci serviva. Poi è stato qui in Australia.
1: No, però Silvio ancora non dimostrava che era ancora professionista come oggi. Allora,
3: e ora che l'ha conosciuto a Cicci?
1: È un bravo uomo, è molto rispettabile, lui rispetta noi volontari, noi rispettiamo, infatti abbiamo fatto il thank you l'altra sera.
3: L'ho fatto già un drink.
1: Sì, sì.
3: Noi... non ci ha pietato a nulla.
1: No, non era per quello. Non era per quello. Abbiamo fatto il thank you per i nostri volontari.
3: Okay.
1: Allora lui è venuto, ha fatto il suo speech. Dopo abbiamo
3: parlato, ha fatto due cose dentro una.
1: Abbiamo cenato, abbiamo fatto. E dopo, due o tre giorni dopo, abbiamo saputo che ha preso la medaglia AO.
3: Benissimo.
1: E allora, tutto
3: Francesco,
1: bene. Congratulazione, Silvio.
3: Grazie Maria.
4: Tutto per voi. Ok, abbiamo qualche dedica o andiamo con la scaletta, con qualche
2: dedicazione? Scaletta.
4: Scaletta e Uè Uè che femmina.
2: Uè Uè che femmina.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio e se volete partecipare con noi 83407700. Ok, siamo ormai salutati a tutti per l'oda dell'Australia. Andiamo avanti. Domenico, cosa vuoi?
1: Giovanni, sì, io vorrei portarci indietro un pochino negli anni 80, precisamente 1981. Ieri, 10 giugno, nell'anno 81, è successo il disastro del terremoto nell'Irpinia, se vi ricordate, 45 anni fa. Che posso dire, me lo ricordo, perché noi qua, sotto la direzione del nostro cavaliere Giovanni Di Fere, abbiamo raccolti dei fondi. Allora, non mi ricordo se era più di 100.000 dollari, qualcosa del genere, Giovanni, però a oggigiorno è alla valuta di più di 2 milioni di dollari che abbiamo mandato in Italia per aiutare a questi che hanno subito disagi in questo terremoto. Non so, Giovanni, se mi puoi aiutare un pochino con questo ricordo, diciamolo, chiamiamolo ricordo, che tanti dei nostri hanno subito danni, in particolare delle nostre zone, Maria, se ti ricordi, Zolle, Tuvara, Squillani, andando verso Tuoro, Cassano.
2: Mi ricordo quel periodo là, perché io mi sono sposata nell'81 e noi avevamo prenotato il viaggio in Italia,
1: sì,
2: per andare in viaggio di nozza. E siamo andati da zio Antonio Piccirillo a fare i biglietti, che lui ci ha fatto tutto, e io ci ho detto a Giuseppe, io dico, io non ci voglio andare perché mo fa il terremoto e ci troviamo là, che non è nemmeno buono per loro che stanno così con le case che non stanno bene, che io non voglio andare. Invece zio Antonio Piccirillo disse, no, ma che, non vi preoccupate, voi pare che andate là in dei paesi, voi andate in città. E così ci siamo sposati e siamo partiti per alla fine di giugno, siamo andati in Italia e siamo rimasti 3 mesi.
0: Allora, fatto, avete girato un po'?
2: Sì, abbiamo girato l'Italia, abbiamo fatto una crociera, l'autobus, tutto,
0: avete continuato il vostro?
2: Sì, sì, però lui ci ha assicurato che io personalmente avevo un poco più paura, perché dicevo, dove andiamo a finire? Sai, questi posti, specialmente dalle parti nostre, invece dalla parte un poco si sono, col terremoto un poco si sono arricchiti, un poco
0: hanno costruito, il governo ci ha dato aiuto
2: per ricostruire quello che, sì, avevano perso, e sono andati avanti, e ancora oggigiorno sono
1: come infatti Maria, mi ricordo Giovanni, mi ricordo quando siamo stati ultimamente in Italia con Giovanni, dove sono nato io. Li chiamavano Basci e Birichi, tra Zolli e Squillani. Quella casa dove sono nato non c'era più, c'erano delle palazzine. Dunque, questo è stato costruito durante questo periodo, sì, del terremoto, sì, con, sì, i fondi che
2: un po' col comune, un po' così.
1: Sì, il governo, sì, i nostri contributi dall'Australia,
2: sì, sì, hanno aiutato tanto, sì, per, sì, sì, per avere queste poche.
0: Ok, allora il governo del Sud Australia, era quella volta il premier Tonkin, si è associato
2: alla comunità italiana
0: campani e abbiamo invitato tutta la comunità, italiani e anche fuori italiani. Infatti altre comunità, è stata la prima volta che io ho cominciato a parlare alla radio, altre comunità ci hanno dato l'opportunità, perché ognuna comunità quella volta con Favi Bioi avevano mezz'ora
2: e potevano fare
0: coloro che erano responsabili della radio si hanno fatto dare anche
2: i fondi per aiutare la comunità,
0: si hanno fatto dare il tempo che noi siamo potuto chiedere alla gente di dare i soldi. Poi noi a Campania Club stavamo appena messo il tetto.
2: Sì.
0: No tappeto, no ceiling, niente.
2: Sì, me lo ricordo perché io mi sono sposata là, sono stato uno dei primi matrimoni che siamo
0: guarda, stati. Però noi siamo voluto, come sento noi, fare una festa all'inizio di gennaio.
2: Sì.
0: E siamo invitati a tutti questi, i greci, i germanesi, i francesi, che ci hanno dato questa mezz'ora. E là proprio, nella stanza a destra, è venuto fuori che il ministro Mario, lui ha detto questa è una buona idea di formare un comitato di tutte queste nazioni. E da lì, con lo comandatore Julian Stefani, hanno formato il comitato ethnic di tutte queste persone.
2: Yes.
0: E poi è nato The Ethnic Affairs,
2: yes,
0: come ora...
2: Che tutti
0: molto buono, è stata una cosa molto importante. Ma ritornando, noi siamo raccolti qui in Sud Australia $400,000, ma tutta l'Australia abbiamo raccolto 8-9 milioni di dollari. So, cosa che ha fatto il governo australiano, ci ha riuniti tutti a Melbourne per tutta l'Australia, due persone per ogni stato, e abbiamo formato un comitato australiano per aiutare i soldi del terremoto.
2: Yes, sì.
0: E ha nominato presidente a Buonaventura, il padrone del globo e di Conga, chi è che stava nel food business. Ci avevano comunque qui ad Adelaide
2: e
0: questo signore, lui con queste persone, hanno aiutato a stabilire dove abbiamo costruito 12 building. A Benevento abbiamo costruito una casa per riposi per 45 letti per gli anziani. Non c'era una nursing home. So, quando siamo arrivato lì, chi voleva per il pallone, chi voleva i campi da mondizia. Invece noi abbiamo detto vogliamo dare i soldi dove si vedono. Avellino, 1,600,000 per l'ospedale disabile. Non c'era un ospedale
2: per i disabili.
0: Per i disabili. So, a capo di terreni, a Baroness, a tutti questi paesi. E poi ogni finita di costruire, andato i vari personalità australiane. E questo signore, lui, che è di Vicenza, vicino al lago di Como, ha preso un manager di Torino, che lui ha detto io devo portare qualcuno che non conosce la zona, perché
2: per
0: noi vogliamo che i soldi
2: devono
0: essere spesi
2: dove devono andare.
0: Allora lui ha detto noi paghiamo, voi fate il lavoro, come fate il lavoro, noi vi paghiamo dall'Australia. Siccome che quella volta io facevo agenzia di viaggio, allora io andavo con lui, guidavo la macchina nella zona della Campania, andavamo in giro
2: dove
0: di mattina fino alla sera per vedere dove, quando e come, ed è veramente stata una grande soddisfazione per andare a quei paesi. Andavamo lì, quando siamo andati a Benevento, quello hanno detto sai, ma noi abbiamo detto no, noi vogliamo distribuire i soldi fra Napoli, Casetto,
2: ugualmente,
0: Salerno,
2: ugualmente.
0: Avellino e Benevento. So, è stato veramente un grande esperienza.
1: Però...
0: andiamo ai nostri sponsor, ritorniamo.
1: Okay.
3: Radio Italiana 531.
4: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA Bay sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
6: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
0: Ok, siamo ritorno, siamo sempre qui Francesco, Tony, Maria, Domenico e John. Domenico ha tirato fuori questo lavoro che ha fatto la comunità italiana in Sud Australia, poi australiana, tutti insieme. E Domenico, qui, se uno ci pensa, lavorando insieme, se noi da piccoli del Sud Australia mettevamo questi soldi, non potevamo fare niente.
1: Ma certamente.
0: Invece,
1: Giovanni,
0: unendo tutti i soldi, io, quando noi ci riunivamo al meeting a Melbourne, questo signore rispondeva, prendeva il telefono, telefonava a Commonwealth Bank, io voglio 100.000 dollari. Yes, signor Van Morbide. Telefonava a tale persona, a tale... Ma no, mi capisci, perché loro stavano, il globo, la fiamma, Conga, arrivano, ci ha portato alle vinerie, ci ha portato ai farm, so, erano già ambientati da tanti anni, con telefonati che facevano.
1: Già erano conosciuti, il commercio yes. Già era ben messo, sì. E invece noi qua magari in Sud Australia ognuno faceva per conto proprio, era ancora un po' di... disorganized. Però Giovanni,
0: ti dico l'ultima cosa, poi quella volta, se non era l'aiuto loro che mi davano, di invitare il primo ministro Malcolm Fraser
1: sì,
0: di venire a aprire il club. Quando questo signore con tutto il comitato, lui ha detto, senti, noi ora spostiamo un meeting del comitato del terremoto a Campania Club, fosse pure sotto la veranda, però dobbiamo venire tutti lì. L'ha venuto Bamonte, che tu hai conosciuto, hanno venuto tutti, sempre carissimi amici. Vedi tu, come hai detto, noi siamo tutti quasi campani, ma c'è 40% degli italiani in Sud Australia siamo campani, però noi ci abbiamo una cosa che noi invitiamo. Noi abbiamo invitato, quando abbiamo aperto il club, centinaia di persone. Abbiamo fatto a mangiare a tutti completamente, a bere completamente gratis, e ha avuto il primo ministro e ha avuto questo comitato di persone da West Australia, Brisbane, Tasmania, che hanno venuto lì. Il giorno dopo abbiamo fatto il meeting lì.
1: Per questo, Giovanni, guarda, è un onore avere il primo ministro dell'Australia, diciamo, aprire le porte,
2: a partecipare,
1: official opening. Dunque è una cosa che non è facile ad avere, perché dico la verità, io ho provato un paio di volte di avere il primo ministro per la festa, non ci ho ancora riuscito. Dunque, però non
0: ma
1: mi...
0: ci riusciamo.
1: non mi rendo
2: albanese italiano, può darsi che si convince.
0: Ho dovuto andare a Cambridge, loro volevano sapere perché. Tu devi pensare, una settimana prima hanno andato anche a vedere sul tetto, avevano i police, volevano sapere perché vuoi invitare il primo ministro a un club italiano. Giovanni. E oggi proprio stava aggiustando my fault, ho trovato due pagine che lui ha letto quel giorno, the speech del primo ministro Fraser australiano a Campania Club.
1: Guarda un po'.
0: Se vai a Google dopo,
2: lo trovi.
0: Vedi se lo trovi.
1: Beh, senz'altro, sono sicuro che lo
0: troveremo. Volta...
1: Però io mi ho trovato guardando e ho visto che c'era questa notizia che sono passati ben 45 anni di questo evento. Tanti di noi, uno è una vita, 45 anni, non è più una settimana. Ci dimentichiamo, però abbiamo fatto tanto del bene per i nostri che sono rimasti là.
0: Sì.
1: Tante delle case, mi ricordo che il floor era di terra.
0: La gente, sai, Domenico, ci ha dato fiori, ci ha dato tutto quello che aveva. È la prima volta che ho visto la computer. Tony Semione ci ha portato una computer. Lui ha detto, si è messo nella cucina perché non avevamo le linee di telefono. Però avevamo i fili. Ci hanno attaccato 8 linee, si è messo lì e lui registrava tutto quello che noi facevamo.
1: Guarda,
0: è stato proprio, Domenico, l'inizio del multiculturalismo italiano.
1: E possiamo anche darci una battuta di mano anche a noi stessi, perché noi, come italiani, va bene, è successo un disagio, però è stato da là che abbiamo cominciato con il nostro multiculturalismo.
0: Andiamo a vedere se c'è qualcuno al telefono e diciamo... Pronto, buonasera.
8: Buonasera Giovanni, buonasera ascoltatori.
1: Buonasera.
8: Abbiamo Padre Bortolino con me stasera.
1: Ah, buonasera Padre Bortolino.
8: Grazie, buonasera a voi, a tutti quanti quelli che ci ascoltano.
2: Buonasera.
9: Buonasera.
0: Qui ci abbiamo una signora che è venuta a messa questa
2: stamattina.
8: L'ho vista stamattina.
2: Ci puoi spiegare al prete che sono io, che ero io, che ci sono qua alla radio. Avete cenato?
8: Sì, sì, ora puoi fare qualsiasi domanda.
2: Ah, va bene.
1: Va bene.
0: Allora, carissimi ascoltatori, ci abbiamo qui con noi il presidente della festa di Sant'Antonio, il plena Luigi Fantasia, e poi ci abbiamo il padre che, Domenico, tu c'hai gli occhiali meglio di me, che è appena
1: sì,
0: venuto
1: padre Bortolino Maestrello
0: da Padova.
1: Direttamente da Padova, sì. Lui non è la prima volta che è con noi, però sono sicuro che ogni volta che viene si sente come se tornasse anche a casa. Dunque, padre, benvenuto di nuovo in mezzo a noi e con l'augurio che Sant'Antonio ci benedice a tutti quanti, non solo domenica, sabato, domenica di festa, però sempre, tutta la nostra vita. Se volete parlateci un pochino di voi, come vi sentite qua con noi, che cose ci portate, che novità ci portate dall'Italia?
8: Io mi sento bene qui, quindi non ho nessun problema. Dall'Italia non ho grandissime novità, perché penso che con gli strumenti di comunicazione che ci sono oggi tutti sanno tutto di tutti, quindi non ci sono distanze che vengono coperte. Certamente in questi giorni a Padova c'è un grande afflusso di gente per due motivi: primo, per la preparazione della festa di Sant'Antonio, e poi anche perché quest'anno abbiamo l'800° anniversario della morte di San Francesco.
1: Sì.
8: E Antonio e Francesco erano grandi compagni, amici, diciamo, non solo amici, ma Francesco era il superiore di Sant'Antonio, ecco, quindi erano due confratelli che vivevano la stessa esperienza di Dio, però in maniera molto diversa tra di loro.
0: Ci fa molto piacere, padre, la parrocchia di dove voi state lì con la festa di Sant'Antonio, sono tantissimi anni. E poi è la prima festa che si inizia qui in Sud Australia e poi si continua fino all'ultima settimana di dicembre.
2: Settembre.
0: No, dicembre. Andiamo dicembre, fino a dicembre, che c'è la festa. Vuol dire che tutta Adelaide si inizia con la festa di Sant'Antonio. Poi è anche buono perché... Chi è che non conosce a Sant'Antonio? Ci sono tantissimi
1: nipoti. Se vi ricordate, ragazzi, prima la chiesa di Pynham si riferiva come la piccola Padova qua in Adelaide. Dunque, sono sicuro che questo è ancora, diciamo, nel presente, che vogliamo andare a salutare Sant'Antonio, andiamo alla chiesa di Pynham, cioè la piccola Padova di Adelaide, dell'Australia anzi.
8: Beh, dell'Australia, perché noi siamo stati tre giorni con le due reliquie di San Antonio a Sydney. È un'accoglienza che straordinaria che abbiamo trovato, però non fanno, noi siamo l'unico locale che fa una festa, che fa il Triduum e celebra Sant'Antonio per una settimana. Lì fanno solo il giorno stesso.
1: Ho capito.
8: È una cosa che mi sono rimasto. Una volta a Liverpool, a Sydney, facevano la festa, ma ora sono più di 20 anni che non la fanno più.
1: Oh. Purtroppo, padre, tante delle nostre feste, diciamo, patronali dei paesi sono finite perché... I fondatori non ci sono più, dunque i figli, i nipoti si ricordano, però non fanno festa come i loro nonni, dunque è un fenomeno magari che non so se succede anche in Italia adesso, che le feste vengono a diminuire, mancanza di partecipanti, però qua in Australia lo avverramo ogni volta che si fa la festa, vedi la gente diminuire per ragioni, diciamo, che Dio si richiama.
8: Sì, certamente le feste vengono cambiate perché cambia anche la popolazione. Ecco, certamente Sant'Antonio è un santo che è riconosciuto universalmente, e anche se non si fanno dei tridui, delle preparazioni in tutte le città, però c'è una costante preghiera a Sant'Antonio e un costante afflusso della gente per Sant'Antonio. Io a Sydney appunto ho visto proprio questo afflusso di gente desiderosa di andare vicino a Sant'Antonio, di ascoltare e di pregare Sant'Antonio. Ecco, quindi vorrei dire che si entra in una quotidianità che è importante, perché è quella quotidianità, è quella preghiera che sostiene poi la nostra quotidianità. Ecco, quindi vorrei dire che Sant'Antonio è il santo di tutti i giorni, no?
1: Sì.
8: Specialmente quando abbiamo le difficoltà, quando dobbiamo passare attraverso delle difficoltà.
1: Sì,
0: padre, ci dovete dare un paio di secondi, che ci abbiamo i nostri sponsor, se no ci tagliano. Restate con noi, non andate via, stiamo parlando sempre con il padre che è venuto dall'Italia per la festa di Sant'Antonio a Pynham. Restate con noi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
9: Sono le 21 e 3 minuti.
10: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
11: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
12: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: Ok, siamo in ritorno, carissimi ascoltatori. Stiamo parlando con Fada Bortolino Maestrello, che è avvenuto da Padova, ma hanno passato alcuni giorni a Sydney con il presidente Luigi Fantasia, e sono tutti e due a telefono parlando e facendo un appello a tutti voi di partecipare a questa grande festa di Sant'Antonio. Ok, carissimi Luigi e Padre, siamo con voi.
13: Senti, noi dobbiamo andare perché siamo impegnati. Volevo fare solo un appello per tutti, per far incontrare il nostro padre Bortolino, e poi venite la domenica, perché la festa è una festa importante per noi devoti in Sud Australia. E poi anche che è importante anche per i nostri figli, che loro speriamo che continuano la nostra tradizione, e chiediamo a tutti.

0: una buona santa festa domenica, che è il giorno che si celebra, però il santo è sabato. Dunque un augurio a tutti coloro che portano il nome di questo grandissimo santo. Papà si chiamava Antoni, dunque io ce l'ho nel cuore. Sono sicuro che con i nostri ascoltatori, chi possono certamente venire alla festa, alla messa domenica, e poi trattenerci con voi il pomeriggio e andare a casa soddisfatti di aver di nuovo salutato questo grande santo nella nostra piccola Padova di Adelaide.
1: Grazie mille.
0: Buonasera a tutti.
2: Buonasera, ciao Luigi, buonasera padre.
3: Ok, andiamo un piccolo stacco. A chi ci dedichi? A chi?
0: Questa canzone, ti amo. Allora, questa canzone la voglio non dedicare io, però ho parlato con la signora Maria Mignone oggi e mi ha detto che il suo marito ha compiuto gli anni questi giorni e voleva dedicare una canzone. Abbiamo scelto questa canzone per Mario Mignone, dedicata dalla sua moglie Maria. Ti amo.

0: avuti a telefono in onda il prete che è venuto per la festa di Sant'Antonio e il presidente Luigi Fantasia, che vi ha fatto un invito a tutti di partecipare domenica a questa grande festa di Sant'Antonio alla chiesa di Paenam.
1: Senz'altro saremo là.
0: Saremo lì.
1: Okay. Allora, prima che continuiamo, voglio aggiornarvi un pochino alla partita, i punti che siamo alla fine del terzo tempo. Adelaide Crouch 100 punti, di Western Bulldogs 55. Dunque,
0: allora possiamo dire che
2: stiamo sul sentiero giusto.
0: Oh, 50 punti avanti, mamma mia.
3: È una grande differenza.
2: 45. Veramente.
0: Sono 50. Allora, tu ci volevi parlare un poco di questo World Cup.
2: Domani mattina incomincia la FIFA World Cup 2026. Quest'anno si gioca in America, Canada e Messico, queste tre città che sponsorano tutti ospitano tutte le partite.
0: Si sono qualificati. Allora,
2: la prima partita sarà domani mattina alle 5, incomincia Messico con Sudafrica. Allora, quella è la prima, forse l'apertura, faranno l'apertura di tutto, le bandiere.
0: Al Messico.
2: E l'Australia gioca domenica, giugno 14, alle 2 del pomeriggio, con la Turchia. L'Italia quest'anno è fuori, non c'è. Allora noi siamo australiani, adesso ci abbattiamo.
1: Possiamo tifare per l'Australia.
2: Sì, però anche quando l'Italia giocava, si tifava per l'Italia. No, sì, però quando giocava pure l'Australia con le altre partite, tifavi pure per l'Australia. Allora ci blocchiamo un poco quest'anno.
1: Dividiamo.
2: No, invece quest'anno andiamo dritti per l'Australia.
0: Ciò vuol dire noi italiani possiamo prendere il latte da due parti.
2: Sì.
0: I bambini prima dice che non potevano. Ciò vuol dire per noi ora ci va bene.
2: Eh sì, perché ne
0: approfittiamo. O l'Australia o l'Italia.
2: Approfittiamo.
1: Ma noi tutti quanti abbiamo il tesserino che dice che siamo australiani, dunque possiamo chiamarci australiani.
2: Sì, però.
1: Per adesso.
0: Domenica.
2: Domenica alle 2 del pomeriggio,
0: che siamo ascoltato la messa di Sant'Antonio,
2: possiamo tornare a casa e guardare
0: o andare in sala. Sono sicuro che Luigi
2: c'è una televisione per qualcuno che può stare alla festa e può
1: godersi pure la partita.
0: Il cibo che loro preparano, tanto cibo.
2: Sì, è anche bello, così partecipano.
0: Allora, la prima partita. Sai più o meno dove la giocano? Questa Australia, in Messico.
2: Canada, Vancouver. Yes, okay. Loro sono, perciò come ti ho detto, parte dall'America, Canada e Messico.
0: Ok, allora, l'Australia tu sai con chi gioca?
2: Con la Turchia.
0: Ah,
2: allora
0: tu che sei un'esperta, l'Australia può... perlomeno fare un pareggio.
2: L'Australia è nel gruppo D, come sono ci sta l'America, il Paraguay, l'Australia e il Paraguay e la Turchia. Sono queste squadre che l'Australia dovrebbe andare avanti nel secondo girone.
0: Si potrebbe classificare. Io c'ho due dei miei che vanno lì a Vancouver, mio figlio e mio nipote. Sono lì che hanno voluto da tanti anni
2: partecipare.
0: Quando hanno sentito che eri in America e poi si è allargato un brodo, da Vancouver fino al Messico. Allora vanno coast yes. A dove sta, di chi gioca l'Australia.
2: Sì, allora va bene. Allora tu, quando tu ci parli con loro, ti daranno pure i risultati. Sei
0: no, ma, sei... ma noi... Hai sentito il prete cosa ha detto di Sant'Antonio? Ora voi siete up to date con questo digital.
2: Perciò.
1: Non ci sono novità.
0: No. Non ci sono novità. So, non dobbiamo aspettare a loro.
2: Che ti dicono prima, qualcosa. O sai, prima ma mi sono, dici prima tu a loro.
0: Perché tu hai già visto, fatto quale. So, il mondo si avvicina. Sì. Andiamo ai nostri sponsor. Grazie Maria.
2: Tutto a posto.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo, ad Oymash, in Sud Australia, Francesco, Tony, Maria, Domenico, John, e voi che state tutti con noi. Domenico, cosa c'hai? Vedi che sei così pronto per darci delle novità.
1: Delle novità, sì, senz'altro. Qua parla di SI Top End Eateries, cioè dei ristoranti Michelin, diciamo quasi Michelin, che ti danno un piatto di lusso. Il lusso si paga, signori. Questa signora ha fatto delle ricerche e dice: a bowl of pasta at one of Adelaide's most popular restaurants with an eye-watering price tag. Allora, questo è un piatto di pasta e dentro c'è il rock lobster. Ok, dice rock lobster alla maccheroni al Alfredo con salsa di white pepper, eccetera, eccetera. Però ci vuole un $160 per mangiarlo, per provarlo. Un piatto di pasta, figuratevi, noi compriamo 250 grammi di pasta per $5, $4, ci escono tre portate, quattro portate di questo. Non so.
2: Allora, quello ti ha detto che c'era l'lobster dentro.
1: Eh sì.
2: Allora tu non paghi la pasta, paghi all'lobster.
1: Ma io, guarda, ogni volta mia moglie, quando usciamo, compra sempre seafood pasta.
2: Yes, okay? quello,
1: però
2: yes.
1: Il piatto è di pasta. Un po' di pesce, diverse pesci ci sono sopra, però non è che
2: è tutto pesce e poca pasta.
1: Sì, sono sicuro che questo è uguale, però non voglio dire che è male, però per me io credo che è un po' esagerato il prezzo. Sì, mi dici $70-80, $100 come dici tu, magari proviamo. Però incominciando a 150,
0: allora,
1: no, 160.
0: Tony, che ha ammassato tanta pasta,
3: quanti piatti
0: poteva mai pensare che un giorno la un sua piatto di pasta potevi mai pensare che tu hai ammassato tanta pasta,
3: ma tonnellate, milioni, centinaia di tonne.
1: Tony, c'è un tipo di pasta che si chiama paccari.
2: Yes.
1: Ma vero, queste cose sono veramente paccheri, però
3: sì,
0: quei grandi. Perché sono buoni quei paccheri?
1: No, io ho detto il nome paccheri, perché veramente sono paccheri, cane. $160 un piatto di pasta. Qua la storia continua, dice che sta signora è uscito con un ragazzo first date.
2: Ah, okay? Andato per una date. Si può
1: fare. La storia dopo continua, dice che non c'è stata la seconda date.
3: ma questo è tutto un gusto personale, vedi, Domenico. Se è quello bene. Che va nel locale,
1: sì,
3: che conta.
1: Sì.
3: Vi faccio un esempio. Tanti anni fa, noi italiani facciamo sempre questi, prima di mezzo pollo per un matrimonio, eccetera, no? Un sposalizio, diciamo, no? Siamo andati una volta in città, e la prima volta che andavano quei servizi belli delicati, eccetera. Mio cognato, che adesso non c'è più, disse: ditemi quello che volete. Un piatto di pasta era piccolino, però ho saputo le ragazze, mi hanno messo il salvietto sulle gambe e quella come la tovaglia, e io mi sono divertito più di quello che altro.
1: Allora tu non aiuto per mangiare.
3: Il servizio, che diceva lui, il servizio vale più di quello che mangia.
1: Sì, ma come infatti in Italia anche la posata è quello che costa, non tanto il piatto di mangiare. Tu vuoi la posata per bene, vuoi...
3: È quello che diceva mio cognato, dice, vedi, quello là, come ti trattano, come
1: cost,
3: ti fanno vedere, sai?
1: Sì, sì, sì, i bicchieri, tre o quattro...
0: Tony, no. Tu che hai mescato tanta pasta...
3: Ma io
0: ancora ti piace mangiare pasta?
3: Sì, mangio normalmente, due volte alla settimana mangio la pasta io.
0: Mamma mia, allora non ti hai stancato di mangiare pasta?
3: No, no, la pasta va, vedi, quella, quando si faceva la pasta, tanta gente diceva, l'inizio della mia carriera, più di 70 anni fa, diciamo adesso quasi, uno diceva la pasta così, la pasta con là, però quando vedi che la pasta è la cosa più pulita che può esistere, a meno come dico io ero responsabile quello là, va bene, right? Tante cose che magari come si lavora e cose, ma là la pasta non ti tocca con le mani, sa, niente, nessuno tocca la pasta con le mani. Anche negli anni 60, tutto automatico, le macchine tagliate, nessuno toccava la pasta, nessuno.
0: Ciò vuol dire...
1: Ma non entrando la polizia, come dice Giovanni, qua il costo da un chilo di pasta
3: sì, ci escono vero,
1: 10 portate, tu non puoi...
0: 7 portate.
1: Va bene, 7. Allora...
0: Quelli come noi due.
1: Se no?
0: Quelli come Francesco escono pure 15.
1: Mamma mia.
0: Perché lui
1: ne mangia poco.
0: Mangio un poco più poco.
2: Ma piatto se mangio.
1: Guarda, no, per me è un po' esagerato. Sì, va bene, c'è l'aragosta dentro, sì.
0: No,
1: però...
0: no, ma quelli come mio suocero, lui mangiava prima da noi dove lavoravamo, andava a casa, la moglie ci diceva, no, non ho mangiato ancora. E quello ci cucinava un altro piatto, ma non ci cedeva, non ci diceva che aveva mangiato già il piatto di pasta.
3: Vedi, anche noi diciamo, quando si usciva tanti anni fa, eravamo un gruppo, si andava a Dino Denzo dove si andava e si mangiava la pasta, come dicevo, un piatto bene, no? Però dopo dove capitava, a casa mia con altri amici, eccetera,
1: si faceva la spaghettata.
3: Era normale. E si mangiava di nuovo.
1: Sì, ma...
3: Se invece mangio adesso, dopo non posso dormire più.
1: No, ma si dormiva pure uguale
2: era
1: ad
2: ora. Era differente,
3: la gioventù, la gioventù c'è tutto. Sì.
0: Va bene, allora ora Francesco ora ci fa sentire questa canzone delle bocce. Ah. Tutti a ballare.
3: Va bene.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In questa notte di sole. Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
2: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
3: Radioton 2026, fundraising dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo, come vi ho detto prima, Francesco, Toni, Maria, Domenico. Andiamo a vedere Domenico, c'ha che le frivano le mani, andiamo a vedere se gli scottano. No, che novità c'hai?
6: Giovanni, io novità, va bene. Allora, mi ho trovato a passare nella città ieri e ho visto il corso dove fanno la corsa delle macchine, degli alberi con dei nastri gialli, e questi sono alberi che sono stati disegnati, marcati per essere tolti per fare la strada più larga per queste motociclette. Qua già c'è un'opposizione a togliere questi alberi sulle strade. Devono fare questo se vogliono allargare la strada per le motociclette. Non possono avere i muri da qua e da là come fanno per le macchine. Deve essere libero, perché se i motociclisti cadono devono avere un 12 metri di larghezza, così si possono scivolare e fermarsi senza farsi male. Non possono sbattere contro i muri o magari contro questi alberi. Qua sta un'altra opposizione, che c'è il comune di Adelaide, il governo, che sono in opposizione nei riguardi di togliere tutti questi alberi. Parlano, il nostro premier aveva detto che erano a un 45 alberi da togliere, però hanno trovato fuori che mentre che togliono uno devono togliere un altro. Sono quasi 200 alberi che devono togliere dalla strada. La gente si oppone perché Parklands non appartiene a tutti quanti noi, non c'è più quella, diciamo, quell'ombra durante l'estate, ci sono tante cosette. Non so se certamente questo MotoGP delle corse delle motociclette avverrà senz'altro, però tante di questa gente dicono che non lo vogliono qua in città, ma un altro posto dove possono, c'è spazio, possono correre liberamente senza che devono levare alberi davanti per far sì che è safe per i corridori.
7: E quella sarebbe anche una bella idea, perché l'albero veramente quanti anni ci vogliono per crescere?
6: Loro dicono che ci mettono altri alberi, però ci vuole tempo per farli crescere alla maturezza che c'è adesso. Io per me leggo quando sta sul giornale, mi sembra brutto allevare gli alberi, però allo stesso tempo mi piace il spot delle corse. Sono stato quando c'era Formula 1, sono stato adesso con la Clipsu, dunque mi piace, però levare tanti alberi è pure un peccato.
5: Andiamo, voi avete una dedica fra Domenico e Maria, voi tre. Allora, sta dedica...
6: Allora, io la prossima canzone, Cuore Matto, From Little Tony. La voglio dedicare anzitutto a Tony Merlino, che fa gli anni domani.
5: Oh,
6: a Orazio Tedesco, che ha compiuto gli anni pochi giorni fa.
7: Anche io ho compiuto last week.
6: Tony Giuliano, che pure lui, invece di venire qua con noi,
2: ha celebrato il suo compleanno.
6: E Maria?
2: Io voglio augurare a mio cognato Roberto Lombardi, che fa il compleanno domani.
6: Domani. Allora, auguri a tutti quanti. Festeggiate.
7: Tutti siamo gemelli allora.
5: Pure a dedicarla a Immacolata, che ci ha fatto fantastico.
7: Dobbiamo ringraziarla veramente.
5: A Maria e a Tony per il vino. Andiamo a ascoltarla tutti insieme.

0: Parliamo della coppia originale, sai.
1: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio. Andiamo a vedere, Domenico, c'è ancora...
2: Sì, Giovanni, c'è sempre qualcosa da parlare con questi giornali. Qua parla del water building dilemma. Water, cioè quando costruiscono case, prima di costruire devono avere sewage, water supply, gas, electricity. Qua parla di un severe infrastructure... at the flagship at Two Wells, diciamo poco fuori città, Liberty Estate, hanno dovuto fermare di costruire le case perché non arriva ancora la struttura dell'acqua, del sewage, del gas, dell'electricity, dunque non possono continuare senza che non c'è questa utilities. Noi lo portiamo come una cosa giornaliera, dice sì, passa per innanzi a casa l'acqua, di tutte cose, già c'era, magari quando hanno fatto le case, però mi ricordo che quando papà ha costruito la sua prima casa, la sua unica casa, l'acqua non c'era, il sewage non c'era, dunque siamo stati per lunghissimi anni con septic tank e l'acqua camminava sulla strada, dentro la conetta, dunque sono sicuro che anche questi qua fanno fatica a arrivare a costruire le case che il governo dice dobbiamo arrivare, se non c'è infrastructure, se non c'è devono fare marciapiedi, bitumen, devono fare tante cose prima che possano rilasciare la casa alla persona che se l'ha comprata. Dunque Giovanni, tu mi sembra che qua c'hai questo fenomeno del
1: Tano. Del Tano.
2: Del Tano, yes.
1: Del Tano da Downton a Torrance.
2: Mamma mia.
1: Vedi cosa dice? Ci sono 21 ponti e ci saranno 21 luci che i semafori non ci sono. So, vuol dire tu puoi andare con la macchina da Torrance fino a Darlington
2: senza incontrare
3: luci.
1: Ma la cosa, siccome che tu sei un cattolico
3: esperto,
1: molto praticante, tu vedi che il premier ha scelto il vescovo cattolico per...
2: Sì, Giovanni, sì, perché questo macchinario viene dall'Italia. L'Italia è una nazione cattolica, perciò hanno scelto il nostro Patrick O'Reilly, il nostro arcivescovo di Adelaide, di dargli una benedizione, così non si rompe, continua a trafogare sottoterra finché siamo arrivati
3: al punto di dove.
1: Ma c'è
3: arrivare.
1: Ancora l'altra cosa, che nel 1500, tanti anni fa, hanno dedicato a Santa Barbara la produttrice delle gallerie e dei tano.
2: Santa Barbara? Oh, ok. No, questo non era corretto.
1: Perciò io già ne ho parlato un poco, però pensava, siccome che tu sei...
2: Beh, il Southern Cross non lo prendo sempre, Giovanni, dico la verità.
1: Ma tu vedi che domenica perché io l'ho preso.
2: Ah, capito.
1: Tu mi hai guardato, io ho messo i $2 pure. No, perché sennò se pensano che John legge, piglia un giornale.
3: E dopo mette a rete una volta.
1: No, invece no, ho detto no, lo devo portare con me.
2: Sì, no, hai fatto bene.
1: Ho andato a vedere sopra, appena $2.
2: Sì.
1: Però devo dire la verità, ma già confessato, l'ho tolti da quella moneta che doveva mettere in da.
2: E va bene, ma guarda,
3: sembra la chiesa
2: alla fine
3: in chiesa
2: il recipiente più grande è proprio
1: l'arcivescovo. Allora, io ho un sistema: a moneta spicci a prima colletta,
3: quella di carta seconda.
1: Quella di carta a seconda.
3: Vabbè.
1: Allora io ho tolto $2
3: da quelle spicci
1: e dato i $2 a Southern Cross.
2: Quello che mi fa impressione di più, Giovanni, è che proprio leva davanti, no, fa 21 bridges sottoterra dove attraversa le altre strade, togliendo questi semafori. Dunque uno si mette, diciamo, da Darlington, vuole scendere giù.
1: No, no, tu puoi arrivare a Salisbury.
2: Sì, senza semafori. Semafori. Dunque,
4: tanto,
2: sì, sì, è una cosa eccezionale. Tu togli 20-30 minuti più di...
3: Chissà se mettono le luci per il telefonino, che ti prendono per il telefono.
2: Già ci stanno. Ci sono, se tu vai in giro, fatti una camminata, che fuori drive, e li vedi, c'è.
3: Allora già sono in vista.
2: The cameras are there, non ti preoccupare. Oh. Perciò i governi, sta parlando che arrivano
3: a tanti milioni.
1: Ragazzi, voi avete qualche altra canzone da dedicare?
3: No.
1: Cantoni, tu volevi dare quella canzone?
4: Solo uno scherzo, sì.
1: Ok, ma diglielo a Francesco, sennò c'ha un'altra pronta. Quale canzone volevi?
4: Quella, oh, sorry. Ciglione Cinquetti, non ho l'età per amarti.
2: Ah.
1: Non ho l'età, tu sei
2: passata l'età.
4: Ma adesso vi faccio uno scherzo adesso, va bene?
2: Scherzo.
4: Ci siamo trovati con degli amici oggi e abbiamo fatto delle cose stupende. Uno ha detto che mi piace quella canzone Ciglione Cinquetti che dice non ho l'età per amarti. E te quella fa compagnia a me, allora ho detto io, abbiamo fatto una bella risata, sì?
2: Sì,
4: e allora questa voglio dedicarla a quelli che abbiamo fatto con te oggi. E tutti gli ascoltatori anche, va bene?
2: La sentiamo tutti quanti assieme, eh?

0: Manca e siamo di ritorno, carissimi amici. Dobbiamo salutare i nostri ascoltatori perché noi dobbiamo lasciare. E cominciamo da Tony. Tony, un saluto a tutti i tuoi amici.
1: Tutti ascoltatori, tutti amici. Non voglio nominare uno per uno perché sono tanti, ma specialmente quelli di Sanremo che non mi sono dimenticato, anche quelli della Spinelli. Qua nello studio mi fa piacere la vostra compagnia. Buonasera, speriamo che ci vediamo la settimana prossima, e se no mi dovete scusare, ogni tanto faccio un po' di... Comunque buonanotte a tutti, buon weekend e buona Sant'Antonio per domenica.
0: Grazie, tanti auguri anche a te, perché ti amo Antonio.
1: Sant'Antonio, oh yeah.
0: Maria.
2: Sì, allora buonasera.
0: Allora, i cross hanno vinto o no?
2: Sì, sì, sì, stasera è andata bene.
0: Stasera è andata bene.
2: Fascicollo rimane.
0: E no, fa freddo pure, allora
2: sì,
0: perciò hanno
2: vuole.
0: Vinto.
2: Sì, ci vuole. Allora,
0: c'hai tutta ragione di mantenerlo.
2: Sì, sì, farò un bel weekend. Perché quando vince la squadra di pallone tutto funziona bene. Allora, buonasera a tutti, grazie qua nello studio. Se tutto va bene ci sentiremo la prossima settimana. Ciao, ciao.
0: Ciao Maria, domenica.
3: Sì, ancora, allora anche da parte mia, i Crows hanno vinto stasera. Crows 121 punti, il Western Bulldogs 64. Viva i Crows. Da parte mia voglio salutare tutti quanti e augurare un buon onomastico a tutti gli Antoni, Antonia, Tonina, eccetera, per sabato, e buonissima festa di Sant'Antonio per domenica. Ci risentiremo giovedì prossimo. Ciao ciao!
0: Ciao Domenico, e grazie. Da me rimane di ringraziarvi a tutti voi, in particolare al nostro Francesco. Francesco, grazie, grazie, grazie, e buona fortuna.
4: Buona serata anche a voi campani, e sono 51 minuti passate le ore 21. Oggi è giovedì l'11 di giugno del 2026. Al momento la temperatura 15 gradi. Avete ascoltato un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo, i campani in compagnia. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi a tutti una buona notte.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
2: Ma non fritta!
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate! iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione turismo.
8: Giorno da pecora.

0: Dopo Picerno, Madia, anche Gori e altri riformisti PD starebbero per uscire dal PD per contrapporsi all'alleanza con i 5 Stelle, ma continueremo a fare opposizione. Addirittura faranno l'opposizione all'opposizione.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. Vi ricordo che potete guardarci in diretta sul canale YouTube della Rai, sulla nostra pagina Facebook, dove c'è tutta la diretta Facebook, e anche se mettete qualche mi piace, così senza essere taccagni del mi piace, lo potete fare nella vita. E in studio con noi oggi c'è...
4: Abodi, Aboda.
2: Andrea Abodi,
3: ministro per lo sport e per i giovani.
5: C'è di peggio,
2: Abodi,
5: c'è di peggio. Sì, anzi è molto carino.
3: Certo, c'è di peggio,
5: sì,
3: come
5: ogni loro... anno è molto carina, si rinnova.
3: Certo, il nostro CDM, la nostra Chiara Aurora, cosa vuole dire?
5: No, voglio dire che queste maglie sono bellissime.
3: Maglia nazionale,
2: certo. Però, dobbiamo... sono cambiate perché abbiamo anche dei cambi, sì, di scelta.
5: Però vogliamo dire che i ragazzi dell'Under 17 hanno vinto il campionato europeo.
3: Ma siamo sempre così,
2: diciamolo però.
3: Diciamolo. Quei giovani e poi si perdono,
5: si perde strada, e non è neanche la prima volta.
3: Come mai?
5: Quindi complimenti a loro. Ma in parte cioè, perché allora, intanto perché ci sono poche opportunità, se i giovani non giocano, non si esprimono, il talento non emerge.

0: la domanda,
1: tu le domande, cioè, le domande le fai, poi no, non rispondo,
2: no,
1: però
2: no, capito, no,
0: no, ma poi tutti hanno un allenatore preferito per la nazionale.
2: Io ho capito, ho preso il posto della pecora.
0: No, ma non della pecora.
2: No, no, no, era qua. Era qua.
0: Ministro, tutti siamo,
1: la vuole tenere un po', gliela diamo da tenere.
0: Tutti siamo commissari tecnici della nazionale italiana, si sa.
2: Io ho detto chiunque, adesso senza mancare di rispetto, viene Belzebù, che comunque
0: Belzebù fa paura, scusa,
2: che dimostra di saper gestire il capitale umano, di fare anche delle scelte coraggiose, di dare lui fiducia più di quanto non lo facciano gli allenatori dei club, ben venga.
0: È vero, abbiamo... è vero che le piace Guardiola?
2: No, mi ha fatto una domanda e risposta. È cosa meravigliosa. Ti fanno una domanda, tu educatamente dai una risposta, a quel punto questa
0: no,
2: è la
0: ma infatti
2: posizione.
0: Io l'ho fatto la domanda giusta, chi preferisce? Però se vuole faccio uno, quelli liberi sono Conte, Mancini tra gli italiani.
2: Deciderà il Consiglio federale, per me qualunque scelta.
0: Allora le faccio questa domanda: Mancini, che è già stato allenatore nazionale ed è andato via però diciamo in modo un po' turbolento, si è parlato perché solamente per l'offerta di soldi in Arabia, secondo lei al di là che sia lui o meno, ma può essere un candidato oppure quella scelta lo esclude totalmente?
2: Ma secondo me dipende dal presidente federale. Io credo che quella scelta è stata dolorosa per molti, anche perché è arrivata
0: all'improvviso
2: nel mezzo dell'estate, nel mese di agosto. È un tempo passato, ognuno ha avuto modo di riflettere.
0: Quindi non era pregiudiziale quella scelta di Mancini sulla possibilità di esserlo di nuovo?
2: Non è certamente una cosa che resta agli onori della cronaca,
0: però
2: dopodiché
0: ci si può passare sopra.
2: Mancini, Conte, adesso Allegri sembra non ci sia più, o chiunque altro.
0: Anche un allenatore straniero, adesso poi gli dico di nuovo.
2: Ma io penso che abbiamo talmente tanti allenatori italiani fantastici che sarebbe anche un po' pittoresco andare all'estero.
0: Anche se fosse Guardiola.
2: Guardiola è un po' meno pezzo di italiano.
0: Ecco, certo,
2: c'è un pezzo di italiano.
0: Ha giocato a Roma, ha giocato a Brescia, certo.
2: E comunque io ringrazio e faccio l'in bocca al lupo all'Under 21 di Baldini e a Mister Baldini per quello che comunque ha fatto in queste due partite, per il messaggio che ha mandato, scegliendo soltanto giovani che sono stati in campo.
0: Due partite nazionali in questo periodo, senza l'allenatore, è stato utilizzato Baldini che è l'allenatore dell'Under 21 e ha vinto sia con la Grecia che con il Lussemburgo.
2: Sì, ma anche il modo con il quale questi ragazzi sono stati in campo, 18 esordienti,
0: vuol dire
2: che c'è talento.
0: Cioè, dice che Baldini potrebbe avere una possibilità?
2: Non ho idea.
0: Chiedo, poi che viene fuori, ho detto Guardiola. No, cioè, due
2: Guardiola,
0: punti.
2: Baldini,
1: non ti dice
2: due punti. Anche Mancini.
0: Anche Mancini. Mancini ha detto che non ha vincoli. Senta, tra due settimane comincia Wimbledon, ministro? Glielo dico tenendo conto.
2: È già previsto tutto.
0: Che se comincia così, poi dopo due settimane c'è la finale.
2: È già previsto.
0: E nel caso, dico, ci fosse la finale, siccome l'anno scorso non c'è andato, un casino, non ci va.
2: Ma uno non può stare un po' così.
0: No.
2: Siamo condannati a star sempre bene.
0: No, io dico, ha segnato la data della finale di Wimbledon.
2: È tutto segnato, come era segnato Roland Garros.
0: È andato a Parigi?
2: Certamente.
0: Della finale di Cobolli?
2: Certo.
0: Com'è andata?
2: La bronzatura l'ho presa lì.
1: Eccola.
2: No, ero proprio con il sole a picco.
1: Facciamo un caldo boia.
2: Ho gestito il termometro, però 4 ore e mezzo al sole, poi dici perché ti sei abbronzato.
0: Infatti,
2: è normale.
0: Sì.
2: Però siamo pronti.
0: Ha visto Panatta, chi ha visto a Parigi, parlato con Cobolli?
2: No, lascia tranquillo, ragazzo.
0: Sì.
2: Chi sta in campo, diciamo, è l'ultimo che si accorge dei presenti e degli assenti, tendenzialmente, perché è concentrato sull'evento.
0: Senti, che idea si è fatto su Sinner, che è il campione, il sportivo italiano in questo momento più forse più forte, più riconoscibile? Questi malesseri, queste...
1: Lo stanno spremendo troppo.
2: Che è un giocatore fantastico, ma è un essere umano.
1: Quindi lo stanno spremendo troppo.
2: Ma non credo che sia questo, anche perché è in grado di amministrarsi molto bene, ha un team fantastico, quindi nessuno lo espone ad andare oltre le sue capacità e possibilità.
1: Poi dicono tutti che ha una mente proprio da campione.
2: Ha una sua personalità, decide quello che ritiene giusto fare per il suo bene, anche perché tiene la reputazione, tiene comunque il suo percorso agonistico. Ha detto fin dal primo giorno che è diventato numero uno, la prima volta. Per me posso anche tornare 2 o 3, non è questa un'ossessione. L'idea comunque della voglia di migliorare ogni volta. Lui vince e dice avrei potuto migliorare, perde e dice ho capito la lezione. Adesso c'è un inciampo del quale vedremo insomma gli esiti, fermo restando che è un problema suo, privato. A noi interessa soltanto che lui alla fine stia bene come persona e poi come campione. Abbiamo bisogno soprattutto del primo. A volte si ha la sensazione che abbiamo bisogno invece del campione, abbiamo bisogno della persona, abbiamo bisogno dell'esempio che dà un ragazzo come lui, che dimostra che un modo sano di affrontare l'agonismo e lo sport sia possibile. Quindi è un punto di riferimento importante.
0: Senta, ma è più forte Sinner o più forte la Meloni?
2: Beh, sono

0: due diverse
1: sì,
0: scenette.
1: No, no, certo, no, dico, ma nel loro campo, se dove, se...
0: Nel loro campo?
2: Sono
0: ma io penso che sarebbe un ex aequo.
1: Un ex aequo?
0: Sì. Mm. Solo c'è una cosa nello sport, sì, che c'è l'avversario che riconosce l'errore.
1: Certo, mentre nella politica no, dice.
0: È un po' più complicato.
1: Stamattina il presidente Meloni in aula ha detto a Vannacci e ai Vannacciani che non sono la vera destra. Cioè, secondo lei è più destra Meloni o più destra, vera destra Vannacci? Chi è dei due? No, lo dico a lei, ministro.
0: A me resta difficile immaginare di ricondurre tutto a un tema geografico, no, di posizionamento.
1: Sì.
0: Non è un tema di georeferenziazione. Quando si ha la responsabilità di un governo di una nazione, nell'ambito comunque di un contesto anche internazionale, bisogna avere principi saldi, bisogna essere coerenti, bisogna saper gestire anche le difficoltà interne ed esterne.
1: Sì.
0: E il problema a destra e a sinistra, secondo me, non voglio metterla come gli Annacci, ma no, conta relativamente, contano i valori e ripeto, contano le coerenze dei comportamenti.
1: Senta, 4 anni da ministro più o meno, insomma, tra un po',
0: siamo.
1: E non più di un anno ancora, più o meno un anno nel caso, un anno e mezzo, sei,
0: no, un anno e due mesi, tre mesi.
1: Ma le piacerebbe rifarlo poi ancora?
0: Ma, diciamo che è stata un'esperienza profonda,
2: intensa
0: nella quale non si sente stanchezza solo quando si riescono a fare le cose e di sicuro ne avrei voluto fare molto di più di quante ne abbia fatte, sono tante.
1: Qual è la cosa che avrebbe voluto fare che non è riuscito a fare, quella la più importante?
0: Beh, intanto io ho 2-3 deleghe,
1: sì.
0: Quindi
1: sport,
0: per lo sport io credo che il sistema sportivo abbia bisogno di una sua riformulazione, senza traumi, senza rotture, ma qualcosa va cambiato perché i tempi sono cambiati, perché le esperienze di questi anni ci hanno insegnato a vincere, dobbiamo ancora vincere tante altre sfide. L'architettura mi sembra ancora novecentesca.
1: È un po' quello, perché lei poi viene, fa il manager. Senta, però se...
0: E anche la giustizia sportiva.
1: Ma bisogna riformarla, sembra... la giustizia sportiva, si riesce?
0: Ma secondo me sì, e si sta tentando di farlo nel modo giusto, senza urlare, senza strepitare. Qualcuno se ne accorge, qualcuno fa finta di non accorgersi, qualcuno vuol far solo polemica, magari per farsi semplicemente pubblicità. Aspettiamo la prossima settimana, vediamo se il CONI inizierà a fare qualche passo, perché se da un lato bisogna riformare la giustizia sportiva, dall'altro bisogna rispettare l'autonomia
1: dalle federazioni,
0: il CONI che dà gli indirizzi. Il mio ministero deve semplicemente coordinare.
1: Sperava di finire di portarla a termine prima questa riforma della giustizia.
0: Ma io penso che succederà prima del mio mandato.
1: Beh, entro la fine del mandato?
0: Sicuramente.
1: Quindi non entro la fine di quest'anno?
0: Possibilmente anche.
1: Senta, e nel caso poi quando finisce...
0: E non la si farà magari tutta insieme, si farà per stati d'avanzamento, ma già la prossima settimana il presidente del CONI presenterà alcune ipotesi che sono state elaborate dai tecnici.
1: Senta, e dopo che ha finito di fare il ministro, 2027 si vota sindaco di Roma?
0: Voterò.
1: Sì, no, dico
2: le. Ma non le piacerebbe?
0: È un lavoro meraviglioso.
1: Ah, le piacerebbe.
0: Amare la città è la cosa più bella del mondo, e poterla migliorare, cambiare, poter stabilire un rapporto con le persone è fantastico, ma non è il mio caso.
1: Perché no?
0: Perché non credo che sia questa la mia prospettiva.
1: Qual è la sua prospettiva? Cosa vuol fare dopo fare il ministro?
0: È quello che succederà il giorno dopo, quando lascerò.
1: Sì, no, ma già un'idea o
2: no, non c'è pantoflage,
1: ma
0: questo è un bene, perché
1: aspettare un anno non può fare il presidente delle federazioni.
0: No, ma non ci penso neanche dopo il primo anno.
1: Sì, no, certo.
0: Io penso che bisogna, a parte che a volte sono scelte che fanno anche gli altri nei tuoi confronti.
1: Certo.
0: E secondo, bisogna ogni tanto cambiare prospettiva.
1: Ma giocare a calcetto con gli amici quando dopo.
0: Quello sempre, anche a tennis. Quello fa bene in ogni caso, perché fa bene al fisico e alla mente.
1: Qual è l'ultimo gol che ha fatto?
0: È molto tempo fa, perché sono 6 mesi che.
1: Come mai?
0: Che non
2: gioca.
1: Stent. Quindi bisogna.
0: Quindi...
1: Tennis sì, però.
0: Sì, tennis sì, perché tennis, non è traumatico.
1: Certo. Senta, ma invece come va il governo? Secondo lei dura, solido, tranquillo?
0: Beh, dirlo a questo punto, a un passo dal record, di longevità,
1: certo.
0: Mancano 85 giorni.
1: 85
0: quindi,
1: giorni.
0: E arriveranno, e verranno anche quelli successivi. Manca un anno e 2 mesi. Abbiamo ancora un sacco di cose da fare, abbiamo un sacco di problemi da affrontare, abbiamo un sacco di eredità pesanti da gestire, perché quando sento le critiche sembra quasi che il mondo sia nato il 22 ottobre del 2022.
1: Col governo.
0: Ma quando ci siamo trovati fardelli da dover gestire...
1: Fardelli d'Italia, tra l'altro.
0: Non c'è dubbio, anche. Non è che abbiamo pensato tanto a quello che era successo.
1: Ma come va in CDM, in Consiglio dei Ministri?
0: Bene.
1: Lei c'era quando ci fu la famosa lite tra Salvini e Giuli, quella su, sulle...
0: Ma non è mai stata una lite?
1: Beh, un po' si ce l'ha raccontato qualcuno, Zangrillo ce l'ha detto un po'
0: ma di... perché è stata forse sono stati 3 anni e mezzo di, per quello che ho visto io, forse non ho tutti i codici per capire
1: le liti,
0: anche la mimica, ma insomma per me sono stati 3 anni e mezzo di confronto sempre equilibrato, educato e rispettoso. Che ci sia stato un momento di dialettica un po' più forte.
1: Dialettica. Senta, oggi, anzi ieri nel Consiglio Federale della Lega sembra che Giorgetti si spinge per portare Salvini al Ministero dell'Interno, sembra che Giorgetti abbia detto che Piantedosi va cambiato, perché per esempio quando parla in Consiglio dei Ministri Giorgetti non capisce quello che dice Piantedosi. Lei lo capisce quando parla Piantedosi?
0: Non mi sembra un linguaggio da Giorgetti.
1: Non lo so.
0: Non lo so.
1: Però è anche Consiglio federale, sa, tra anime. Democristiano è ministro comunque.
0: No, democristiano, sincero. Sincero.
1: Ma invece Ursula
0: non ho mai avuto spero che anche nei miei confronti sia così, Non lo so. Non ho mai avuto un problema di comprensione, non perché io sia intelligente, ma perché ci capiamo.
1: E Urso, quando parla Urso, lo capisce?
0: È uguale, collega.
1: Ma Urso, sai, dice delle parole dicendo che sono un po' strane. No, Urso.
0: Non mi...
1: Vabbè.
2: Non ci segue, perché lei non segue. Lei segue Un Giorno da Pecora e vedrà.
0: Sarà perché io lo conosco da 50 anni.
1: Forse quello, sarà perché ti amo. Adesso con noi c'è...

0: Marco Balic,
1: il più grande cerimoniere di tutti i tempi, direttore creativo della cerimonia inaugurale della Coppa del Mondo 2026. Signor Balic, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi.
0: 16 cerimonie olimpiche e paralimpiche, 2 edizioni della Coppa del Mondo FIFA. Dov'è?
1: In questo momento. Signor Balic.
2: Pronto?
1: Sì,
3: Ecco, siamo all'ingresso dello stadio Azteca,
1: Città
3: in coda, perché stiamo entrando grandi controlli di sicurezza. E sono le 6 della mattina qua.
1: Città del Messico.
3: Perché la cerimonia succederà alle 11:30 nostre, quindi sì, alle vostre 7:30.
1: Sì.
3: E ci sarà una grande kermesse. Slash una grande confusione,
1: perché lei organizza
3: però
1: la cerimonia,
3: lo spirito è alto e niente, siamo felici di intraprendere questa maratona di cerimonie, perché oggi è qui, domani è Los Angeles, a Toronto, e quindi siamo
1: veramente
3: volta, come Barry Sonde Studio, molto insomma strecciati, come si dice, certo, su 3 nazioni diverse con complicazioni,
1: volta,
3: eccetera.
1: Ci sente,
3: però insomma, lascio a voi il giudizio poi. Certo.
1: No, dicevo, la prima volta che ci sono 3 cerimonie d'apertura praticamente.
3: Sono 3 cerimonie, questo è un campionato pazzesco, ragazzi,
1: sì,
3: pensate, 48 squadre, 3 nazioni, e buon per noi 3 cerimonie
1: d'apertura,
3: quindi di inaugurali,
1: certo,
3: quindi insomma abbiamo fatto veramente una bellissima operazione, e io sono molto contento, anche se ci manca l'Italia da morire,
1: so,
3: ma
1: so,
3: insomma,
1: senta, allora
3: sarà un campionato molto bello.
1: Abbiamo detto che inizia alle 19:30 ora italiana?
3: Alle 19:30 su Rai 1, credo.
1: Sì, quanto
3: e
1: dura?
3: Poi ci c'è un primo pezzo di un quarto d'ora con tanti artisti latinoamericani molto famosi.
1: Sì.
3: E poi c'è un pezzo di protocollo che abbiamo introdotto finalmente.
1: Sì.
3: La FIFA si è aperta a un parte protocollare in cui facciamo sfilare e facciamo insomma sfilare le nazioni, insomma gli diamo un po' più di solennità a questa cosa, quindi siamo contenti,
1: un po' più di similitudine
3: pronti
1: alla cerimonia d'apertura, diciamo, olimpica, più ovviamente più in maniera più contenuta. Senta, c'è Bocelli che canta.
3: C'è Bocelli, beh, ci sono
0: Shakira,
3: una mitragliata di c'è Shakira, c'è Imanà, c'è Dilla Down, c'è veramente tanti cavillatini. Bocelli, io ormai dovunque faccio le cerimonie
1: ci porta Bocelli.
3: Andrea partecipa, quindi insomma.
1: Senta,
3: però è molto amato qua in Messico.
1: Ovunque.
3: Andrea Bocelli ha fatto un concerto per quasi 200.000 persone alla Zoccaro, la piazza principale di Mexico City, e pensate, 200.000 persone che hanno ascoltato Andrea con musica sinfonica e classica a cantare le canzoni.
1: Senta,
3: insomma, credo che sia una grande star anche lui, che merita l'applauso del mondo del calcio.
1: Shakira e Burna Boy canteranno l'inno dei mondiali, che si chiama Dai Dai.
0: Si chiama così.
1: Signor Balic, dico Shakira e Burna Boy canteranno l'inno dei mondiali, che si chiama Dai Dai, in italiano è il nome, il titolo.
3: Sì, lo dice in tante lingue diverse, sì. Si presenta con 50 ballerini e diciamo si agitano molto nella parte centrale del corpo, quindi insomma, questo
0: dai,
3: è una cosa che a me fa ridere sempre, perché
1: ricordiamo
3: che pelvica che insomma
1: che pelvica
3: sovrasta la canzone, però quello è l'inno ufficiale di tutto il campionato,
1: certo,
3: e insomma lo sentiremo a sfinimento,
1: quindi stasera
3: e poi faremo ci sarà anche la chiusura il 19 luglio,
1: certo,
3: durante la finale,
1: sì,
3: in cui tra l'altro ci sarà anche Madonna, sarà
1: insomma, certo,
3: Shakira di nuovo,
1: la
3: coreana dei K-pop, e quindi insomma BTS, e quindi sarà una grande grande kermesse.
0: Senta, qui in studio c'è il ministro Abodi.
4: Ciao Marco,
0: salutare.
4: Ciao Marco, ben trovato.
3: Scusate, vi sento molto male.
1: No, esatto, no, c'era
3: scusa,
1: il ministro dello sport a Bodi, ministro della Bodi in studio che la saluta. Appunto, ricordiamo, siamo collegati con Città del Messico con un telefonino alle 7:10 del mattino, che sta entrando allo stadio, che non è mai nessuno è entrato così presto in uno stadio, penso, lo mitico stadio Azteca di Città del Messico, quello del 4-3 Italia-Germania. Ci dice come si chiama questa cerimonia d'apertura? Qual è il titolo?
3: Ma non è un nome, diciamo che i campionati del mondo non hanno, diciamo così, questa tradizione delle cerimonie d'apertura. Si stanno avvicinando, è cominciato tutto in Qatar nel 22, altra edizione senza l'Italia, ahimè, hanno cominciato a fare una cerimonia che, insomma, poteva dirsi tale, con scenografie, eccetera, eccetera. E adesso, insomma, hanno preso gusto e quindi buon per noi.
1: Mucho gusto, grazie Marco Balici, il più grande cerimoniere di tutti i tempi. Buona cerimonia.
0: Buon lavoro, buona giornata.
1: Arrivederci, una delle grandi eccellenze del paese.
4: Posso dire?
1: Sì.
4: Shakira?
1: Cosa c'è Shakira? L'agitazione pelvica?
0: Quello fa Shakira. Certo, cioè,
4: era allo stadio di Berlino alla finale del 2006.
1: Quando il rigore di Grosso?
4: Sì, prima, all'inizio.
1: Sì, no, certo. No, dico,
4: non durante.
1: No, associando.
4: No, per dire che passa il tempo, poi le grandi star rimangono e quel ricordo ancora una volta come un coltello nella piaga canta
1: dai,
4: anzi
1: dai.
4: Ricanta
1: ma poi canta dai che capito che sembra proprio che ce lo dica a noi,
4: l'ha detto il Santo Padre dai
1: vede
4: no? Ha detto dai dicendo che l'incitazione sportiva è esemplificativa della necessità di essere generosi di dare che per i grandi campioni tanto per tornare a Sinner è esattamente interpretato in questo modo, cioè dare di più anche come spettacolo alla gente che viene, che vede. Questo fa capire che il calcio o è con la gente o non è niente.
1: Certo. Senta, il nostro CDM, nostra Chiara e Aurora hanno, diciamo così, ascoltato un po' la puntata, tra l'altro con le maglie della nazionale italiana per festeggiare la nostra assenza ai mondiali, e sintetizzano un po' la puntata così. Sentiamo.
5: IGC serve una magia, bidi di apodi di bu. Dalla presidenza chi vogliono, purché non sia Malagò.
1: Ma non è così.
4: Non sanno
1: di cosa parlano, scusi.
4: L'Italia è così, no? Deve sempre creare delle contrapposizioni.
1: Sono belle le contrapposizioni.
4: Ma si possono avere anche idee differenti?
1: No, certo, ma infatti, sì, assolutamente.
4: E questo fa diventare nemici?
1: No, ma non nemici, no, ma infatti, il dibattito è quello. Senta, sulla legge elettorale, lei che è ministro, le piacciono le preferenze o oppure no?
4: Sì.
1: Le piacciono? Piacciono, certo, Fratelli d'Italia piacciono, ma non le vogliono gli altri.
4: Piacciono le preferenze perché penso che se vogliamo davvero una identificazione del cittadino con le istituzioni, quello è un passaggio importante.
1: Assolutamente. E senta, come va con la bicicletta invece?
4: Quando riesco ad andarci bene, ma adesso è un po' di tempo non posso cadere.
1: Non può cadere, certo, ma questo come
4: e
1: il governo.
4: Quindi anche da ministro devo cercare di stare in piedi.
1: Certo, non è, anche il governo non può
0: cadere. Ancora un anno e mezzo, ancora anno e due mesi.
4: Ci saranno anche insidie, però tante opportunità. Vale per lo sport, vale per i giovani, vale per gli anniversari nazionali, perché c'ho anche quest'altra delega che è fantastica. Anniversari nazionali.
1: Quali sono gli anniversari nazionali?
4: Le grandi. Quest'anno mi sembra che più anniversario di questo, anche se di un livello superiore, 80 anni della Repubblica, quindi libertà, democrazia, voto alle donne.
1: Ma ne parla col presidente Meloni di sport?
4: Quando è necessario, quando capita, serve, sì.
1: Ma anche di sport in modo informale, dico?
4: No, non è capitato. No.
1: Anche perché è presidente della Roma.
4: Ma non ne abbiamo mai parlato.
1: Sì, per quello forse. Dico,
4: non abbiamo parlato né della Roma né della Lazio.
0: Quindi niente di privato?
1: Il Consiglio dei Ministri. Lollobrigida?
4: Sì, Lollobrigida.
1: Basta?
4: Direi basta.
1: Non c'è nessun altro?
4: Non credo.
1: Della Roma? Chi c'è della Roma?
4: Forse Urso.
1: Conosce da 30 anni, scusi, se non sa lei.
4: Sì, ma che lì di calcio poco.
1: Che Salvini è
4: poco.
1: Del Milan, poi chi c'è?
4: Sì. No, Roma-Lazio siamo pochi. Tendenzialmente noi. Non so, gli altri romani. Non è mai emerso
1: Valditara,
4: il tema.
1: Valditara? No, non avete mai parlato con Valditara. No, Valditara non sappiamo neanche per chi può fare il tifo. Picchetto, Fratin?
4: Ci sono alcuni juventini.
1: Picchetto sarà juventino.
4: Alcuni italiani.
1: Juventino, sì.
4: Ci saranno forse alcuni interisti.
1: Interisti? Chi potrebbe essere interisti?
4: Non so, però non si è mai dichiarato in maniera...
1: Ma non parlate mai di calcio prima del Consiglio dei Ministri? Sa quelle chiacchiere che si fanno prima delle
0: riunioni? No, vedi, loro lo fanno per mestiere.
1: Ma non c'è una chiacchiera, esatto, per sciogliere? Prima quella arriva, magari non è ancora arrivato il presidente. niente.
4: No, ma noi è come se ci fossimo lasciati un minuto prima.
1: Prima, certo, perché l'amore è un amore eterno.
4: No, ma poi no, si tratta anche di lavoro che non è che si manifesta solo in consiglio. Io lavoro con tutti gli altri ministri, certo, costantemente. Sì, qualcuno sì, un po' di più, tipo l'istruzione, il merito, la salute.
1: Ma lei arriva puntuale in consiglio dei ministri o un po' prima?
4: Un po' prima.
1: Chi è che arriva sempre in ritardo?
4: Non si dice.
1: Sì, no, si sa, però. No. Anche perché arriva col treno.
0: Però quindi c'è qualcuno che arriva un po' in ritardo. Sì.
4: Tendenzialmente no. E poi
1: dobbiamo iniziare, non è ancora arrivato oggi sto ministro, come mai? Certo.
4: No, non succede. A parte che si inizia a prescindere.
1: Se uno arriva.
4: Quando arriva il presidente si inizia.
1: E uno entra dentro trafelato in ritardo?
4: E cerca di sgattaiolare muro
1: chissà,
4: a muro.
1: Chissà come lo guarda il presidente quello che arriva in ritardo.
4: No, è molto concentrato sulle cose da dire e da fare. Certo. Quando arriva il presidente si inizia.
1: Grazie
4: a voi.
1: Andrea Bodi, il ministro dello sport per i giovani. Dove va adesso?
4: Adesso altri appuntamenti, certo. Si lavora fino a stasera alle 9, alle 10.
1: Alle 9 c'è Messico-Sudafrica, no? Dico, se no.
4: Lo so, ma e prima c'è il lavoro.
1: 19.35.
4: Oggi pomeriggio, per esempio, alle 5 c'è una riunione di aggiornamento sullo sviluppo del progetto Stadi.
1: Stadi,
4: visto che si parla di calcio. Certo.
1: No, dico, comunque se c'è una televisione alle 19.35 c'è l'agitazione pelvica di Shakira.
4: Quella
1: glielo dico, ministro, nel caso si organizzi.
4: La registrerò.
1: E noi torniamo domani per l'ultima puntata di Un Giorno da Pecora. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate su Rai Play Sound, questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'agitazione pelvica. Non so come si fa,
0: la
1: però.
0: Dopo ti spieghiamo.

Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: ore 15.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando quello principale sui depositi al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dal conflitto in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. La BCE ha anche tagliato le sue stime per il 2026 sul PIL dell'Eurozona. La crescita prevista è dello 0,8%, mentre l'inflazione di quest'anno è stata rivista al rialzo al 3%. I principali dossier internazionali al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana.
4: Solidarietà piena all'Ucraina, con l'auspicio che l'Europa possa parlare con una voce sola e la suggestione di un nome condiviso per il tavolo delle trattative. Giorgia Meloni ribadisce: dal governo nessuna ambiguità, dunque sì all'adesione di Kiev all'Unione Europea, ma nel rispetto dei percorsi di Moldova e Balcani Occidentali. L'impegno delle spese per la difesa sarà rispettato, con il 2,8% degli investimenti sul PIL da annunciare al vertice NATO di luglio. No all'Italia in serie B sui migranti, la risposta alle opposizioni e nessuna lezione da Ivan Acciani: per sei volte avete votato con la sinistra, le parole di Giorgia Meloni. L'attacco più duro in replica al 5 Stelle Silvestri, che parla di ginocchiere indossate per comodità nella postura con Netanyahu e Donald Trump.
5: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata. Ti dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
4: Montecitorio con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
3: Nel dibattito d'aula la difesa della Premier da parte di tutto il centrodestra, parole inaccettabili per Galeazzo Bignami. Fratelli d'Italia chiede la sospensione del 5 Stelle Francesco Silvestri, livello infimo per Mara Carfagna, noi moderati. Forza Italia poi sottolinea il sì alle sanzioni per Ben Gvir e i coloni israeliani. Dalle opposizioni Silvestri precisa: nessun sessismo ma un'accusa di sudditanza politica. Quindi Giuseppe Conte accusa la Presidente del Consiglio di fuggire dai vertici internazionali come Schettino, mentre la leader del PD Schlein attacca sull'economia: basta bugie, la produzione industriale cala da 35 mesi e abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Olimpiadi Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Matteo Salvini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabina via a Cortina d'Ampezzo. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta, tra cui l'AD di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La dignità umana non ha passaporto. Leone XIV in Spagna, nella costa del sud dell'isola Gran Canaria, noto come il molo della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica. Il forte appello del Papa: il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza. Per l'Europa che non può proclamare la dignità e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Ora il conflitto in Medio Oriente: non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre Trump minaccia: colpiremo senza pietà. E tuttavia si continua a cercare una via negoziale. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
6: Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio, quella di Karg, annunciato poco fa il presidente americano Trump, aggiungendo che i colloqui proseguono con Washington. Non c'è nessuna trattativa in corso, afferma invece l'agenzia iraniana Fars, vicina ai Pasdaran, che anzi riporta che Teheran manterrà ferme le proprie posizioni finché gli Stati Uniti non le accetteranno. Intanto il regime iraniano annuncia anche di aver completamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora al sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas nello stretto. Obiettivo della pressione militare americana: costringere l'Iran a raggiungere un'intesa. Una cinquantina i missili Tomahawk lanciati. I Pasdaran hanno attaccato le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area, rivendicando di aver centrato la base Giordana di Azara. Il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una ventina di missili iraniani.
3: Le autorità israeliane hanno negato l'ingresso nel paese a una giornalista francese di Radio France, Alice Frossard, questo è il suo nome, copre il conflitto israelo-palestinese da molti anni, proteste da parte dell'emittente d'Oltralpe che parla di violazione della libertà di stampa. È la nostra ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.
0: Potrà esprimere pareri e affiancare l'amministrazione alle decisioni. Non soltanto, è in arrivo anche un assistente virtuale che dialogherà con i cittadini attraverso i social, fornendo informazioni e raccogliendo segnalazioni. L'obiettivo qual è? L'obiettivo, ha spiegato il sindaco, è utilizzare l'intelligenza artificiale per comprendere meglio i bisogni dei cittadini e supportare il lavoro dell'amministrazione. Un assessore artificiale. Ah, è un momento storico. Per la prima volta un assessore nasce già con il software aggiornato. Almeno Eva non prometterà punti e ponti dove non ci sono fiumi, non inaugurerà cantieri mai avviati, non cambierà partito ogni 6 mesi e soprattutto non dirà non è di mia competenza. Eva analizzerà dati, ascolterà cittadini e formulerà pareri, in pratica farà tutto quello che i cittadini pensavano facessero già gli assessori umani. Certo, bisogna stare attenti, perché se un algoritmo comincia a rispondere ai cittadini in modo rapido, preciso e documentato, la gente potrebbe farsi idee pericolose su come dovrebbe funzionare la pubblica amministrazione. E poi immaginate il primo consiglio comunale. Per anni abbiamo avuto politici che sembravano robot. Adesso avremo finalmente un robot che prova a sembrare un politico. È il cerchio che si chiude, insomma. E allora, buon pomeriggio Italia, da Igor Righetti in diretta all'Igorale, piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi, anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, sempre in anticipo su tutto, il pet influencer con 255.000 follower sul suo account Instagram. Ultima puntata di questa terza edizione di Igorà, continueremo a interagire con voi sui nostri social, in TV e in tanti eventi estivi. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica c'è Maximilian Gambino, in redazione Maurizio Merda, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron. Questo è Gambino. Gambino, Maximilian Gambino. E immancabile, arriva lui, eccolo, con il suo jingle, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
7: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Lorenzo, ma che cosa ne pensi dell'assessore artificiale?
7: Beh, penso che sia una cosa geniale. Allora, mi fa un po' strano sentire il cognome addirittura, perché comunque non è un essere umano, però credo che comunque, dato che funge da assistente, nel senso che comunque dialoga, dà delle opinioni, quindi non decide effettivamente nulla, credo che sia un'ottima spalla, perché secondo me la collaborazione tra umano e intelligenza artificiale può migliorare su tantissime cose, anche l'efficacia di tantissime cose che attualmente gli umani non riescono bene a gestire.
0: Sì. E voglio mandare un grazie enorme alle migliaia e migliaia di voi che ogni giorno in tutti questi mesi ci avete scritto sui social, su WhatsApp e attraverso tutti i nostri canali. Mi dispiace non aver potuto rispondere e salutare tutti, ma siete davvero tantissimi e questa è una fortuna straordinaria, devo dire. Un saluto speciale va anche a chi ci ascolta e che ci scrive dall'estero. Sapere che la nostra voce arriva in tutto il mondo è qualcosa che continua a emozionarmi nonostante gli oltre 30 anni di radio. E poi devo dire che una cosa, insomma, importante che mi ha fatto particolarmente piacere: quest'anno abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da ragazzi di 18, 20, 25 dalla cosiddetta generazione Z, quella di cui tutti parlano e che molti dicono di non riuscire a intercettare. Ecco, forse il segreto è molto semplice: quando si usa un linguaggio diretto, un ritmo vivace e si affrontano anche temi complessi senza però diventare serio, i giovani arrivano, seguono, partecipano e si fanno sentire. E come se non si fanno sentire? E senza per questo allontanare chi giovane non è più da un pezzo, perché chi l'ha detto che gli over vogliono soltanto linguaggio formale, toni salmodianti e ritmi lumaca? È stato un anno intenso, vi abbiamo informato, vi abbiamo intrattenuto, abbiamo sorriso insieme, ma ci siamo anche indignati insieme davanti alle tante storture che continuano a circondarci, e purtroppo temo che continueremo a vederne e a sentirne delle belle, perché come diceva Indro Montanelli, gli uomini sono buoni con i morti quasi quanto sono cattivi con i vivi, e la cattiveria dei finti buoni poi è pericolosissima. Viviamo in una giungla urbana, nel far west, lo sappiamo, che troppo spesso sembra di diventare la nostra quotidianità, dove talvolta il buonismo e l'assenza di conseguenze per certi comportamenti violenti producono risultati che conosciamo bene. Purtroppo siamo ormai circondati da macete e da fiocine, coltelli da 20 centimetri, come accaduto in questi giorni a Belfast. Può succedere che mentre facciamo così per strada qualche cosa, shopping, ecco, qualcuno poi ci voglia decapitare, così è, tanto per, o qualcun altro ci investa in modo volontario, come accaduto a Modena, mandando poi a quel paese centinaia di anni di evoluzione e di civiltà. Ma passiamo subito alla notizia dal Far West italico più commentata sui social. A Venturina, in provincia di Livorno, un ragazzo di 24 anni di origine marocchina, sottoposto all'obbligo di firma per precedenti reati, si è presentato in caserma per adempiere alle prescrizioni del giudice. Secondo la ricostruzione, ha aggredito un carabiniere all'ingresso della stazione dell'arma, colpendolo con uno schiaffone e tentando poi anche un pugno. Ne è nata una colluttazione ripresa da un video, poi diffuso sui social. E sui social proprio ci sono tantissimi commenti. Il giovane è stato bloccato da più militari, anche fuori servizio, e arrestato con le accuse di resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Ecco, qui il punto non è il video che diventa virale sui social, il punto è quello che quel video racconta senza volerlo, perché siamo arrivati al paradosso: uno sottoposto all'obbligo di firma si presenta in caserma e pensa che il modo giusto di firmare la presenza appunto sia uno con uno schiaffone e con un pugno a un carabiniere. È un aggiornamento creativo del concetto di controllo giudiziario: non firmo sul registro, firmo in faccia allo Stato. E allora la domanda non è più soltanto giudiziaria, è sociale. Se un ragazzo arriva a colpire un carabiniere davanti a una caserma, cioè nel punto più visibile dello Stato, che cosa immagina di poter fare lontano da lì? Con chi non ha una divisa, con chi non ha protezione, con un anziano o una persona fragile, per esempio? Chi non teme la legge non teme di certo chi è indifeso, perché il problema non è solo la violenza, è la percezione di impunità. È l'idea sempre più diffusa che le conseguenze siano un dettaglio secondario, una variabile negoziabile. E quando la legge diventa negoziabile, non è più legge, è semplice scenografia. E il rischio vero è questo: che chi non ha paura di colpire lo Stato finisca per sentirsi autorizzato a colpire chiunque altro, perché se salta il rispetto del simbolo, salta tutto il resto a cascata. E alla fine resta una domanda molto semplice ma molto scomoda: se lo Stato viene colpito davanti alla caserma, chi protegge chi sta fuori dalla caserma? È Nelly Gorazzo, sono venuti a trovarci il fondatore e CEO del tour operator Idee per Viaggiare Danilo Cursi e il direttore della strategia Lorena Poldrugo. Buon pomeriggio, benvenuti.
8: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: A lei Danilo.
9: Buon pomeriggio.
0: Eccoci, allora avete recentemente acquisito il marchio CTS Viaggio, un'operazione definita anche romantica e legata alla tutela di un'identità storica del turismo giovanile italiano. Qual è oggi la visione concreta su CTS? Sarà un brand autonomo, una piattaforma per i giovani o un laboratorio di sperimentazione dentro Idee per Viaggiare? Danilo.
8: Allora, diciamo che Idee per Viaggiare nel suo percorso ha incontrato e ha acquisito alcuni marchi, mi viene in mente Cinasia e Marcelletti, sì, ben definiti sul mercato nazionale. CTS è una cosa un po' diversa, perché CTS fa parte della nostra storia. Io personalmente sono nato lì oltre 35 anni fa, molti di noi, quelli un pochettino più age, che stanno in Idee per Viaggiare, sono cresciuti o sono passati attraverso il CTS, quindi quando c'è stata l'opportunità, come dire, è giusta la presentazione, è un'operazione definita anche romantica. Il primo obiettivo è stato quello di metterlo in sicurezza, quindi avevamo il desiderio, il piacere di ridare ciò che abbiamo avuto tanti anni fa e che ci ha permesso di fare un percorso professionale, di, speriamo, di un buon livello. Poi ciò che accadrà nel futuro, diciamo, certo, che andare a posizionare sul mercato giovanile, diciamo, sono tanti anni che non è più presente sul mercato, sì, e infatti credo che quarantenni, 45enni a salire o sono passati o hanno qualcuno che è passato attraverso il CTS. E magari l'idea potrebbe essere proprio questa, di andarsi a, come dire, a indirizzare e presentare verso chi il CTS l'ha vissuto.
0: Ecco Cursi, in questa fase di forte instabilità del mercato si registra un crollo di destinazioni storiche come per esempio le Maldive e al contrario invece una crescita molto forte della Cina e dell'Asia orientale. Che cosa sta accadendo realmente nelle scelte dei viaggiatori? È soltanto un effetto geopolitico e di trasporti o stiamo entrando in una mappa del turismo internazionale?
8: Ma io credo che il turismo, io non sono esperto in geopolitica, però una cosa la posso dire: il turismo ha bisogno di tranquillità,
0: sì,
8: il relax, la voglia di conoscere, di confrontarsi, non può vivere, diciamo, con questi definiamoli dubbi, preoccupazioni di questo periodo. Quindi diciamo che tutto ciò che riguarda l'est mondo, ma principalmente perché è legato alla fortissima influenza di tre vettori, no, che fanno parte dell'area del Golfo, ha subito, in questa fase sta subendo un po' di ridimensionamento, proprio per quello che dicevo prima. Le Maldive sono tra quelle che, proprio perché servite tantissimo, sì, da questi vettori, stanno avendo un
0: soffrendo,
8: diciamo, emotivamente, sì, tocca nervi di preoccupazione, quindi è anche relativamente comprensibile, così come al contrario diceva lei Cina orientale, ma lì semplicemente anche perché entrano in gioco altri fattori, tour organizzati, pur con, diciamo, accompagnati, quindi la voglia di non mollare, ma nello stesso tempo la voglia di stare tranquilli in queste due settimane, no? Che un viaggio di questo genere.
0: Eh beh, sì, certo, servono, occorrono. Lorena Poldrugo, adesso le fa una domanda al nostro influencer Lorenzo Castelluccio, con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z.
7: Buon pomeriggio. Oggi social, recensioni online, creator e influencer condizionano sempre di più le prenotazioni e le destinazioni. Quanto pesa la reputazione digitale nel successo di un tour operator, secondo lei?
9: Beh, la reputazione è fondamentale in tutti i servizi, e quella digitale è il risultato di comportamenti etici e professionali che vengono riconosciuti dal mercato. Per un tour operator oggi la reputazione digitale non è più una semplice vetrina, ma un vero capitale. Sì. Nel turismo noi non vendiamo con un prodotto, è una promessa, no? Spesso legata, certo, a momenti importanti della vita delle persone. E quella promessa viene valutata attraverso recensioni social e conversazioni online, come ben sappiamo. La sfida non è apparire perfetti, ma essere coerenti tra ciò che comunichiamo e ciò che il cliente vive davvero. Sì. Quando questa coerenza esiste, cresce la fiducia e il brand diventa più riconoscibile e anche più scelto, ovviamente.
0: Abbiamo ancora 30 secondi. Che ruolo avrà, dottoressa Poldrugo, l'intelligenza artificiale nel mondo dei viaggi? L'AI può migliorare l'esperienza del cliente o rischia di aumentare il fai da te digitale? 30 secondi.
9: Ma è sicuramente un ruolo più importante, potrebbe favorire il fai da te, ma non bisogna dimenticare che un viaggio organizzato offre tutele che il fai da te non può garantire,
0: chiaro,
9: per esempio in caso di imprevisti. E noi già utilizziamo l'intelligenza artificiale per supportare i nostri operatori attraverso una knowledge interna costruita e validata dai nostri esperti. Crediamo però che il valore umano resti centrale, cioè l'intelligenza artificiale è uno strumento, rafforza la consulenza, ma ascolto, esperienza e comprensione delle esigenze del cliente per noi restano insostituibili, insomma.
0: Grazie al fondatore e CEO di Idee per Viaggiare Danilo Cursi e al direttore della strategia Lorena Poldrugo. Buon lavoro, alla prossima.
8: Grazie.
0: Buona serata, grazie. A voi. Enrico Rai, torna a trovarci, il giornalista della Repubblica.it. Rocco Giurato, buon pomeriggio Rocco e ben trovato.
10: Buon pomeriggio a tutti, ciao Igor, ciao Lorenzo.
0: A te, allora, con te che sei un grande esperto di cinema, voglio ricordare mio cugino Alberto Sordi, che lunedì prossimo, 15 giugno, avrebbe compiuto 106 anni. Molti suoi personaggi erano volutamente scomodi e moralmente discutibili. Oggi rischieremmo di giudicarli letteralmente perdendo la capacità di cogliere la satira. Ma secondo te il politicamente corretto sta rendendo più difficile raccontare le contraddizioni della società attraverso la comicità? È possibile che adesso faccia più paura uno specchio che ci mostra i nostri difetti di quanto non facesse 50 anni fa?
10: Ma guarda, proprio ascoltando la vostra trasmissione mi è venuto in mente un film, no? Voi parlavate di assessore virtuale, io ho ripensato a Io e Caterina.
0: E no? Come no?
10: E poi se ci pensiamo, quanto era scorretto quel racconto, no? La colf virtuale che poi diventava quasi moglie virtuale. Ne ha fatte davvero tante, quindi sì, il fatto che ci sia stata la cancel culture che in qualche modo vuole addirittura spogliare dei capolavori Disney di qualche elemento scomodo oggi, beh, insomma, direi che Alberto ne ha raccontate e ne racconterebbe ancora oggi tantissime.
0: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio.
7: Rocco, Alberto Sordi, a differenza di altri grandi protagonisti del cinema italiano, è ancora oggi molto presente nell'immaginario di noi della generazione Z, nonostante effettivamente molti di noi, diciamo della mia generazione, non ha effettivamente visto i suoi film. Questo anche grazie ai social, che rilanciano continuamente scene, battute, meme e immagini iconiche dei suoi film. Dal Marchese del Grillo alle sue celebri espressioni e aforismi. Quanto conta oggi questa seconda vita digitale degli attori nel mantenere viva la memoria del cinema italiano? E secondo te possiamo dire che i social stiano creando una nuova forma di immortalità culturale per alcuni artisti?
10: Beh, questa sarebbe una grandissima funzione, quindi noi auspichiamo che sia sempre di più e sia presa nel migliore dei modi. Dicevi bene, se uno come Jack Nicholson, no? Dice che la sua battuta preferita di Alberto Sordi è quella appunto dei vitelloni, quando lui fa il gestaccio ai lavoratori, sì. Ecco, anche lì torniamo allo politicamente scorretto. Beh, insomma, che questa battuta sia come meme in tutti i social, ancora continui a vivere, e lui insieme ad Alberto, insieme al grande Fellini, beh, insomma, viva i social che ci riportano alla mente lui, il Marchese e tanti altri, gli spaghetti, che chi più ne ha chi più ne metta.
0: Grazie al giornalista della Repubblica.it Rocco Giurato, buon lavoro, alla prossima.
7: A presto.
10: Ciao.
0: A te.

0: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti. Siete all'ascolto di Gorà, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:21, minuti primi, secondi a nessuno. In Gorà accogliamo con piacere, direttamente da New York, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, appunto, di New York, già corrispondente Rai da Parigi, Gerusalemme per il Medio Oriente, Pechino per la Cina, il Giappone e il sud-est asiatico, e da New York e Washington, Claudio Pagliara. Buon pomeriggio e benvenuto, Claudio.
1: Grazie Igor, qui è mattina, un grandissimo saluto a tutti i radioascoltatori.
0: È vero, buongiorno da te infatti. Hai più volte detto che l'istituto deve essere un ponte tra l'Italia e le grandi istituzioni culturali americane. Ecco, qual è la tua idea di diplomazia culturale e quale ruolo deve avere oggi l'Istituto Italiano di Cultura di New York in una città che è uno dei principali centri culturali del mondo?
1: Sicuramente questo è il punto. New York come capitale mondiale della cultura, insieme a Londra probabilmente, ma nessun'altra è alla stessa altezza. Bene, l'istituto deve operare ovviamente come collante per portare il meglio della cultura italiana in partnership con le grandi istituzioni culturali di questa città, a partire da Carnegie Hall, dal MET, dal MoMA, ed è quello che stiamo facendo, costruendo collaborazioni con tutti i partner, proprio perché mai come a New York l'unione fa la forza.
0: Ecco, uno dei messaggi che vuoi trasmettere è che l'Italia non è soltanto rinascimento, arte e tradizione, ma anche scienza, tecnologia e creatività contemporanea. Quanto è importante aggiornare il racconto dell'Italia all'estero e quali progetti stai sviluppando in questa direzione, in sintesi ovviamente?
1: Ovviamente l'Italia è un'Italia contemporanea e io dico sempre in tutti i miei eventi che è proprio grazie a Michelangelo, grazie a Leopardi, grazie a Dante che oggi i nostri artisti, i nostri scrittori, i nostri musicisti continuano a innovare, a creare. Questo è il come dire, la storytelling che deve passare, perché sai, ci sono ancora stereotipi in questo paese dove l'Italia è tanto apprezzata perché tutti vengono a vederla, ma pensano che si sia fermata magari, come hai detto tu, al Rinascimento poco dopo. No, l'Italia continua a innovare in tutti i campi, noi questo cerchiamo di rappresentare qui all'istituto.
0: Adesso ti fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: L'Italia viene spesso associata all'arte, alla cucina e alla moda, ma lei sta lavorando molto anche per raccontare un'Italia che innova, che produce ricerca, tecnologia e creatività contemporanea. Secondo lei i social possono aiutarci a superare gli stereotipi e a mostrare al pubblico internazionale un'immagine più moderna e completa del nostro paese? E quali contenuti vede funzionare meglio oggi per raccontare questa nuova Italia?
1: Assolutamente, i social sono stati la prima piccola rivoluzione, piccola perché sarebbe scontato, ma non lo è così, sì. Spesso per la diplomazia culturale ufficiale. Bene, noi abbiamo compiuto una vera e propria rivoluzione, stiamo crescendo a ritmo molto forte su Instagram, sugli altri social dell'istituto, perché questo oggi è il linguaggio per attirare un pubblico nuovo, un pubblico diverso, che deve essere necessariamente un pubblico non solo degli italiani expat che vivono qui, ma soprattutto gli americani, perché noi dobbiamo presentare l'Italia contemporanea agli americani per fargliela conoscere. Questa è la missione che ci viene data dal ministro degli esteri, da cui dipende insomma, no, la rete degli istituti, e io lo sto facendo anche con format molto originali come Coraggio di Pensare, che è sostanzialmente sono grandi scienziati e ricercatori italiani che hanno raggiunto posizioni apicali qui negli Stati Uniti, Luciano Floridi, George Java, un'astrofisica, intelligenza artificiale, che ci raccontano le frontiere della loro ricerca, ma anche che sono fonte, sorgente di ispirazioni per le nuove generazioni.
2: Da corrispondente ha raccontato alcuni dei principali scenari geopolitici del nostro tempo. In che modo questa esperienza internazionale influenza oggi il suo lavoro di direttore dell'Istituto Italiano di Cultura? E che differenza c'è tra il mestiere del corrispondente e quello del promotore culturale?
0: 30 secondi, Claudio.
1: Evidentemente sono due mestieri diversi, ma tutta l'esperienza che ho acquisito durante 25 anni continuativi di corrispondenza in alcuni degli spot più caldi del pianeta mi mettono, penso, nelle condizioni per interpretare questo ruolo in maniera originale, puntando appunto sulla contemporaneità dell'Italia, sul grande valore degli artisti attuali, dei suoi scienziati, e diffondere quella cultura dell'innovazione che poi è il vero segreto che l'Italia deve deve proporre all'estero per avere successo anche dal punto di vista economico.
0: Claudio, lunedì 15 giugno mio cugino Alberto Sordi avrebbe compiuto 106 anni. Ecco, lui è stato un ambasciatore della cultura italiana nel mondo e ha saputo conquistare anche il pubblico americano, paese in cui ha avuto, lo ricordo, anche due cittadinanze onorarie, una Plains in Georgia e una Kansas City. Oggi lo stiamo ricordando a Radio 1. Da italiano che oggi rappresenta la nostra cultura a New York, qual è il film di Alberto Sordi che ami di più e perché? In 10 secondi.
1: Marchese del Grillo probabilmente, ma anche, visto che siamo in America, un americano a Roma.
0: A Roma, certo. Grazie davvero al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara. Buona giornata, visto che lì adesso è mattina, e a presto e buon lavoro.
2: A presto.
1: Grazie mille.
0: A
1: buona
0: te.
1: Pomeriggio.
0: La terza edizione di Gora termina qui, noi continueremo a esserci, ci ritroverete sui nostri social, in televisione, nei tanti eventi estivi che ci aspettano nei prossimi mesi. Grazie davvero per averci seguito con così tanta partecipazione e grazie per aver condiviso con noi anche questo viaggio. Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Castelluccio, la voce della Gen Z in trasmissione a soli 24 anni, non si è mai risparmiato, devo dire, neppure nei weekend, accompagnandoci alla scoperta del mondo che si nasconde dietro i social network con competenza, chiarezza, è un linguaggio, devo dire, accessibile a tutti, ci ha aiutato a orientarci tra fake news, truffe online, insidie digitali, offrendo poi consigli preziosi di un vero servizio pubblico su come utilizzare i social in modo consapevole e sicuro. Quindi Lorenzo ha portato in trasmissione questo punto di vista autentico di un nativo digitale. Questo fa la differenza perché lui questi strumenti li usa davvero ogni giorno, ne conosce i linguaggi, le dinamiche, le trasformazioni. Quindi grazie davvero Lorenzo.
2: Grazie a te Igor, veramente, perché tu con la tua professionalità e umanità rendi tutto più speciale. Ovviamente grazie anche al direttore Nicola Rau per aver creduto in me insieme a te e avermi dato questa possibilità, e grazie davvero a tutti gli ascoltatori che ci scrivete sempre sul nostro numero WhatsApp ma anche sui social, e quindi veramente anche per dare i spunti e anche dei pareri,
0: vero,
2: molto interessanti.
0: Mi associo ai ringraziamenti Lorenzo per il direttore Rao che ha creduto fin dall'inizio in questo progetto attualmente unico nei palinsesti, ovvero parlare di social ed intelligenza artificiale in chiave pop, mostrandone poi l'impatto concreto sulla vita quotidiana di tutti noi, sulle professioni, sulle attività umane, sui diversi settori della società. Format che poi grazie a voi ascoltatori ha vinto, lo ricordo, due microfoni d'oro consecutivi come migliore trasmissione radiofonica di infotainment, che sarebbe poi l'Oscar della radio, la nostra, il microfono d'oro. Un grazie poi lo rivolgo anche alla vice direttrice Simona Grossi, alla capo redattrice Germana Brizzolari e alla capo servizio Emanuela Ronzitti, che in questi mesi sono state costantemente presenti e attente con grande professionalità, grazie, discrezione e sensibilità editoriale. Un ringraziamento va anche al nostro regista Nino Giuliano, sempre attento, preciso, altamente professionale, e chi conosce il mondo della radio e della televisione sa bene quanto sia complesso gestire la regia di una trasmissione in diretta di mezz'ora, soprattutto di un programma così ricco di contenuti, ospiti, collegamenti e imprevisti da affrontare in tempo reale. Poi desidero ringraziare Maurizio Merola, redattore di grande esperienza e autentico professionista Rai, sempre propositivo, sempre disponibile, sempre pronto ad affrontare ogni sfida con il sorriso, e Carla Pagliai, presenza discreta ma silenziosa, che si è sempre presa cura del nostro amatissimo Byron, e se Byron è riuscito a conquistare il cuore di tanti ascoltatori grandi e piccoli, una parte del merito va certamente anche a lei. Un pensiero affettuoso poi va naturalmente al nostro Byron, che ci porta anche tanti bambini. Grazie anche a tutti i tecnici che si sono alternati ai responsabili del coordinamento. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie davvero per essere stati con noi anche oggi in quest'ultima puntata. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto come sempre sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio,
0: e naturalmente la bassettino Byron, e se dovesse mancarvi un po', ecco, andate su Rai Play Sound e
2: grazie a
0: le
2: tutti
0: puntate. A presto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati i principali aggiornamenti. Partiamo dal 4 code, un incidente tra l'allacciamento a 28 e lo svincolo Cessalto, siamo verso Venezia, e poi troviamo rallentamenti per traffico tra Ospitaletto e allacciamento a 21 verso Padova. Ci spostiamo e andiamo in A13, viene segnalato un incendio code tra Rovigo e Occhiobello verso Bologna. Un veicolo in panne in A26 code tra allacciamento a 10 e Masone verso Gravellona, in A10 code per 5 km tra Renzano e Genova Volti verso il capoluogo Ligure. Andiamo poi in A1 dove troviamo rallentamenti per traffico tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale, ma rallentamenti anche in direzione opposta e dunque verso Firenze. Questi i principali aggiornamenti e tutto, e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: Collaborazione con il CIS. Wannabe.
5: futuro che vorrei.
6: Ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a One, vi raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per i vostri messaggi, sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica one@rai.it. Siamo arrivati all'ultima puntata della stagione, un anno nel quale abbiamo cercato di raccontare l'universo dei giovani parlando di tantissimi temi, di formazione, orientamento, lavoro, delle trasformazioni anche profonde che le nuove generazioni stanno portando proprio nel mondo del lavoro, ma soprattutto abbiamo cercato di ascoltarli, di dare voce al loro punto di vista, ai loro sogni, desideri, sul futuro che vogliono costruire in questo momento di grandi incertezze e grandi difficoltà strutturali che riguardano proprio la questione giovanile nel nostro paese. Ci ha colpito l'ultimo rapporto dell'Osservatorio Politiche Giovanili della Fondazione Ries per la ricerca economica e sociale, ex Fondazione Bruno Visentini, sul divario generazionale presentato pochi giorni fa alla LUIS. Ci dice che il muro simbolico che separa i giovani dal futuro, il muro che i giovani devono scavalcare per realizzarsi nella vita privata e lavorativa, è tornato ad alzarsi. Ha raggiunto 136 centimetri dal metro del 2006, anno di partenza della valutazione. Do il benvenuto al curatore del rapporto, il professor Luciano Monti. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
6: Docente di politiche dell'Unione Europea alla LUIS Guido Carli di Roma, e saluto con noi anche Serena Angioli.
8: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
6: Dirigente della pubblica amministrazione, si occupa di politica europea per i giovani da tanti anni e curatrice di un volume L'Italia può diventare un paese per giovani, per il Mulino. E non poteva mancare la voce di un rappresentante dei giovani, Edoardo Italia, presidente del Consiglio Nazionale Giovani. Buon pomeriggio anche a te, Edoardo.
9: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie.
6: Partendo dalla misura del divario generazionale, questo indice che appunto misura ogni anno quanto sia difficile per un giovane raggiungere le principali tappe della vita rispetto alle generazioni precedenti, lavoro, una casa, una pensione, ecco, professor Monti ci spiega questi risultati.
9: Sì, come lei ha anticipato, purtroppo questo indicatore è tornato a salire perché era sceso dopo il Covid, aveva raggiunto una punta di oltre 140 punti. Ecco, per dare un po' l'idea di questa misurazione, che cosa significa? Significa l'altezza degli ostacoli che i giovani si trovano davanti per aprire le famose tre porte che conducono alla vita autonoma, e cioè la prima porta è quella di entrare in un'abitazione indipendente, quindi uscire dalla casa dei genitori, la seconda porta è quella di entrare in un ufficio, anche magari online, però diciamo di assumere un impiego dignitoso che dia autonomia anche economica, e la terza, che è volontaria ma visto anche l'inverno demografico è da ritenere assolutamente sperabile, è quella di aprire la porta, diciamo, di una sala parto per assumere la genitorialità responsabile, quindi della coppia. Allora, queste tre porte sono sempre più difficili da aprire perché si alzano gli ostacoli. Gli ostacoli sono fatti da tanti mattoni, cioè i nostri indicatori, che sono quasi 40 indicatori, vanno a misurare come variano la situazione negli anni, e come diceva lei dal 2006, e purtroppo gli indicatori che mantengono alto il muro sono sempre gli stessi, cioè non è che cambiano nel tempo, e tra questi possiamo citare per esempio uno, è quello, ahimè, delle pari opportunità, cioè dentro l'universo giovanile la condizione femminile continua a essere più in difficoltà, quindi il muro, immaginiamo questo muro ipotetico, è più alto per le donne rispetto agli uomini. Il secondo elemento è l'emergere della povertà giovanile, tra l'altro proprio qualche giorno fa anche la Banca d'Italia ha rilasciato un rapporto abbastanza triste su questo. In realtà, mentre vent'anni fa i poveri tendenzialmente erano gli anziani, oggi i poveri sono i giovani. E questa povertà porta poi alla povertà educativa. E tra l'altro la stessa Banca d'Italia ci dice come sta aumentando anche l'immobilismo sociale, no? Quindi chi nasce da una famiglia meno abbiente farà sempre più fatica, no, a saltare questo muro. E poi abbiamo un altro indicatore che sempre penalizza il nostro indice, che è quello della capacità del risparmio, e cioè a fronte comunque di un sistema che assicurerà ai futuri pensionati un trattamento pensionistico sempre meno generoso, anche perché purtroppo i giovani spesso entrano nel mondo del lavoro sempre più tardi e comunque con contratti inizialmente fragili, quindi che non portano una contribuzione, sarebbe auspicabile avere una contribuzione volontaria, ma gli indicatori ci dicono che questo non è possibile, perché se una persona a fatica riesce a soddisfare i fabbisogni primari, nella sua testa non passerà mai di risparmio. risparmiare qualcosa, quindi la capacità di risparmio sta diminuendo. Questo indica

0: Il report è più breve o meno faticoso, quindi sapremo entro la fine dell'anno quali sono i paesi europei che hanno un GDP più basso del nostro. Temo che siano molti, tra questi la Spagna sicuramente, o la Germania o la stessa Francia.
1: Professore, ma perché siamo andati indietro? Perché questo muro si è alzato in questi ultimi 2 anni? Quali sono le cause, in modo da poterci anche migliorare, insomma, tornare a far abbassare quel muro?
0: Ma guardi, è molto semplice, a parte che questa situazione di divario persiste dal 2010. Poi è vero che qualche volta è sceso, ma diciamo dalla crisi finanziaria e dalla recessione non è più sceso. Le soluzioni sono quelle di rimuovere quei mattoncini che stanno sulla punta del... Non si può abbattere un muro, perché è normale che vi siano delle difficoltà nel raggiungere una vita autonoma, no? Sarebbe utopia poter avere la strada spianata. Però quando si dice pari opportunità, incapacità di risparmio, incapacità di accedere a un'abitazione autonoma, questi sono i temi. Cioè, se io riesco a far migliorare quegli indicatori, l'indice complessivo migliora, quindi si abbassa il muro. Ma questa purtroppo è una cosa che stiamo dicendo almeno da 7 anni, non da 2, e cioè da quando stiamo monitorando l'indicatore, è dal primo anno che questi 4 indicatori sono fuori controllo. Ce n'è un quinto che sarebbe il debito pubblico, ma su quello è difficile incidere.
1: Non ci addentriamo.
0: Ecco, non ci addentriamo.
1: Lei ha dato anche questo sguardo europeo di dove vanno i giovani paesi che hanno un divario generazionale più basso del nostro. La dottoressa Angioli, in questo volume L'Italia può diventare un paese per giovani, lei parte proprio da quelle che sono le politiche europee per i giovani, di come siano o non siano state recepite dal nostro paese.
2: Grazie per l'assist che mi ha favorito il professor Monti su 2 temi che lui ha trattato. In effetti, il mio punto di vista, quello che da anni osservo e cerco di comprendere, i percorsi di allineamento a queste linee che l'Unione Europea ha detta, che si inseriscono in un contesto in cui la politica per i giovani non è delegata all'Unione Europea, se non marginalmente, per quella parte che riguarda la cooperazione tra Stati. Per cui la cooperazione tra Stati nel campo della politica per la gioventù è competenza dell'Unione Europea. Questa angolatura a noi ci dà molti stimoli, perché di fatto vengono messi in campo degli strumenti, da quelli più formali a quelli meno formali. Molte sono solo linee di indirizzo che vengono adottate e che poi rimettono agli Stati la volontà di recepirle secondo le proprie eredità e caratteristiche culturali, no? Per cui c'è una grande diversificazione. La politica rivolta ai giovani è complessa per definizione, per cui bisogna partire dal concetto della complessità. Nel nostro paese questa complessità si eleva, perché sono tanti i soggetti normativamente, politicamente e programmaticamente coinvolti su questo campo, per cui si deve accettare che c'è una complessità. Nel momento in cui c'è una complessità, ovviamente ogni semplificazione fa perdere qualcosa. Allora, a livello europeo, rispetto ai temi che il professor Monti ha toccato, gli indicatori concreti che portano a definire cosa serve, quanto ci manca per conseguimento dell'autonomia dei giovani. L'autonomia dei giovani è un pilastro della politica europea per la gioventù. E allora come si consegue questa autonomia? Oltre che con tutti gli strumenti di policy economica e finanziaria, ci sono anche quelle che riguardano la sfera educativa, che portano le persone di qualsiasi età, ovviamente, però in particolare dei giovani, ad avere gli strumenti, diciamo, interni propri per poter affrontare in modo sano la complessità che stiamo vivendo. Questo, ci sono delle linee guida per le politiche educative. In questa linea l'Unione Europea invita gli Stati, per esempio, a mettere in campo delle politiche e degli strumenti specifici che rafforzino strutturalmente i giovani. L'obiettivo qual è? Da un lato, di rafforzare anche i concetti di identità europea, perché lavorando sui giovani da un punto di vista mentale, anche dovendo subire un fenomeno come quello della emigrazione dei giovani, chiaramente una piaga per il nostro paese, perché non è compensato da ingressi, per cui non solo c'è il danno di perdere le menti e per cui senza giovani un paese non si innova, non c'è alternativa, non si innova la pubblica amministrazione, non c'è il ricambio generazionale delle imprese, non si innestano velocemente i cambiamenti al ritmo che questo sistema economico dominante ci chiede. Quando questo accade, almeno si lavora sull'idea

0: di rendere pronte le persone ai cambiamenti. Quando un ragazzo emigra ed emigra per costruirsi il suo avvenire in un altro stato, oggi non ci si accontenta più di andare unidirezionali da sud a nord come era un tempo, oggi ci sono migrazioni da città importanti, da città del centro nord dell'Italia che prima erano sempre un attrattore, per cui globalmente il sistema aveva un suo ritorno, no? I ragazzi si trasferiscono a nord, manda i redditi a sud, la famiglia cresce, diciamo, pur con delle perdite si chiudeva in un cerchio nazionale, se vogliamo dirlo. Oggi non è più così, per cui il tema qual è? Questi ragazzi non vengono neanche studiati e accompagnati, perché quando ti trasferisci in un altro stato comunque affronti dei cambiamenti, e noi registriamo dei grandi casi di successo. I tre indicatori di cui ha parlato il professor Monti: abitazione, lavoro con un reddito che ti soddisfa, che ti permette di pensare alla tua famiglia, in altri stati i nostri ragazzi lo conseguono, per cui non hanno un problema di capacità. Malgrado tutte le difficoltà che abbiamo, loro sono cellule di realizzazione, dove le loro famiglie a volte li stanno iniziando a seguire. Famiglie di origine partono per seguire i ragazzi e si fanno una famiglia altrove. Da un lato vi voglio fare anche una riflessione positiva. Noi parliamo dell'identità europea in un momento in cui questo è in crisi rispetto alla geopolitica, eccetera. Queste persone che sono degli Erasmus senza Erasmus sono già cittadini del mondo, sono già cittadini europei, si integrano perfettamente con grande fatica da parte delle famiglie, sacrifici, ma diventano cittadini ancora grazie al cielo europeo. Ovviamente siamo contenti di questo, però merita che queste politiche siano accompagnate, non possono essere lasciate a scelte individuali, con tutti i sacrifici, non solo il sacrificio individuale di chi va via, ma anche cosa accade a chi resta.
1: Insomma, deve essere preso in carico proprio dal sistema paese. Volevo dare la parola un momento al professor Monti, che so che ci deve lasciare, perché lei è considerato l'ideatore, il padre della valutazione di impatto generazionale. Lei dice che è l'ultima occasione per assicurare un futuro in Italia ai nostri giovani, questo, professore.
2: Sì, diciamo che magari siamo ottimisti, non è sicuramente l'ultima occasione, però è un'occasione formidabile, e in questo senso appunto il fatto che molti comuni italiani hanno cominciato a introdurre la valutazione di impatto generazionale nelle loro politiche è da considerarsi altamente positivo e va incoraggiato. La domanda che bisogna porsi è perché i comuni si sono mossi per primi, cioè prima delle regioni, prima dello stesso paese. Il nostro paese ha adottato la valutazione di impatto generazionale, ma è ancora orfano del decreto di attuazione. Perché i comuni? Perché i comuni sono quelli che devono dare le risposte di prima istanza ai giovani. Ecco perché io credo che questo sia un fenomeno assolutamente da incoraggiare, con un avvertimento che è importante, cioè la valutazione di impatto generazionale non deve essere un'ennesima bandierina che metto sul municipio, ma deve, vi lancio un po' anche poi la palla ovviamente al Consiglio Nazionale dei Giovani, che rappresenta i giovani, deve essere necessariamente il punto di partenza della coprogettazione con le associazioni giovanili. Cioè la VIPE senza la coprogettazione sarebbe l'ennesima procedura in più, no, che viene portata avanti. Invece non è un punto d'arrivo, ma è assolutamente un punto di partenza. Cioè i giovani devono essere coinvolti, ed è questo che Bruxelles chiama lo Youth Dialogue e lo Youth Empowerment, cioè il dialogo con i giovani, il dialogo strutturato con giovani in grado di interagire con le pubbliche amministrazioni.
1: Grazie professor Monti, docente di politica dell'Unione Europea alla LUISS. E allora Edoardo Italia, il professor Monti ha lanciato una palla, come la prende il Consiglio Nazionale Giovani, come la accoglie, come rilancia?
3: Un caro saluto professor Monti, molto spesso abbiamo dialogato sulla tematica, è proprio lì è la chiave, l'andare a coinvolgere le associazioni giovanili a partire dalle associazioni a livello territoriale, si ha un impatto maggiore sui giovani stessi che vengono presi maggiormente in considerazione. Quindi una policy sulla valutazione di impatto generazionale a partire dai comuni per valutare in futuro i vari emendamenti che verranno svolti appunto per i giovani. Questo è un tema molto molto importante, come anche il tema in realtà in Italia, il tema giovani in questi ultimi anni molto sentito, e ci sono tantissime opportunità per i giovani, un po' meno per i giovani adulti, un po' meno per coloro che, come abbiamo già accennato prima anche la professoressa, sui giovani che cercano un'indipendenza abitativa, economica, un welfare, un rapporto salario costo della vita adeguato. Quindi quel fronte lì è ancora un fronte molto aperto, c'è ancora questo muretto da andare in qualche modo a lavorare, però a livello di giovani invece di opportunità del servizio civile universale, carta giovani, tutto il mondo dell'associazionismo che ti permette di fare un grandissimo percorso di formazione e formazione. In Italia siamo veramente all'avanguardia.
1: Quali strumenti dovrebbero esserci, magari pensate anche di portarli in campo per far valere di più, diciamo, la vostra voce anche unitaria, anche a livello proprio nazionale, per alzare quel livello di voce, di richieste, di voce corale dei giovani?
3: Adesso è in arrivo un DDL giovani, DDL giovani che non c'era mai stato nella storia, probabilmente si attuerà da qua ai prossimi mesi. Già lì avremo una prima risposta da parte dell'amministrazione, da parte del governo sul tema dei giovani, dove all'interno ci sarà un osservatorio, ci saranno vari strumenti funzionali sia ai giovani ma sia al mondo dell'associazionismo. Quindi quello è già un primo strumento in campo messo dalla tua amministrazione, molto importante, che valuteremo poi l'impatto che avrà sui giovani stessi. E da qui in poi un dialogo costante tra il mondo giovanile, il mondo delle associazioni, con le istituzioni a livello territoriale, regionale, anche importante un dialogo anche a livello regionale, dove molte progettualità vengono svolte appunto a livello regionale, e a livello di vari ministeri sarà fondamentale per in qualche modo andare a dialogare e abbattere questo fantomatico muretto che ci siamo già accennati più volte.
1: Questo muro che cresce sempre di più. Serena Angioli, l'Italia, diciamo, emerge dal suo libro, non brilla nel recepimento di quella politica europea per i giovani, però ci sono delle eccezioni a livello locale, a livello regionale. Ci fa qualche esempio?
0: Non mi sento ovviamente di dire assolutamente che in Italia non si investe, non è un problema di investimenti sui giovani, a mio avviso, che è sempre insufficiente rispetto ai bisogni, però è più un problema di organicità, per cui i provvedimenti che sono attualmente previsti, aspettiamo tutti con grande interesse il DDL giovani, hanno già una premessa nella normativa, che è quella sull'indicatore della valutazione dell'impatto generazionale, che è già vigente, perché esiste in Italia attualmente la legge di novembre 1967, che all'interno della legge semplificazione prevede la valutazione dell'impatto generazionale, ma questo ha un effetto normativo, vuol dire per tutto il paese, ed è un punto di contatto con la strategia europea dell'equità intergenerazionale, che prevede e chiede agli stati di lavorare nel lungo termine. Lavorando nel lungo termine è possibile avere una visione differente che permette di non lavorare solamente sull'emergenza o sulle iniziative contingentali. Questo è il primo approccio. In Italia, come dicevo, la politica verso i giovani è stata molto affrontata a livello locale, come diceva già il professor Monti, e a livello regionale, per cui ci sono regioni importanti o che hanno delle leggi regionali, perché le regioni in determinati campi possono legiferare, o da un punto di vista programmatorio, per cui abbiamo degli scenari con esperienze positive misurabili, perché esistono da tanti anni, non l'intervento che dura pochi mesi e poi non si sa più niente, ma politiche nelle quali si è investito negli anni con il metodo dell'associazionismo, con gli enti locali, con i finanziamenti pubblici e privati. Troviamo esperienze tanto a Reggio Calabria quanto a Civitavecchia, quanto nel nord Italia e nel centro Italia, che sono particolarmente interessanti.
1: Lei per esempio cita Attendiamoci a Reggio Calabria, la città dei ragazzi a Civitavecchia. Che cosa hanno introdotto?
0: Loro hanno messo in campo concretamente, con persone visionarie, cioè persone che già vedevano lontano, che hanno investito il loro tempo, le loro energie e anche delle persone filantropiche. L'esperienza di Civitavecchia nasce da una persona che ha investito per creare ipotesi progettuali di natura strutturale che permangono nel tempo. Parliamo di un'esperienza nata dopo la Seconda Guerra Mondiale e oggi ancora sana, viva. Si parla della città dei ragazzi, a ragazzi fragili. È stato insegnato a gestire una mini città e loro hanno un sindaco, hanno eletto gli assessori, hanno eletto i consiglieri, hanno alloggi, vanno a scuola, avevano creato moneta. L'associazione Attendiamoci a Reggio Calabria ha impostato un modello che era portato avanti da un sacerdote, da un parroco, Don Valerio, in base a quello che serviva in quel posto, e creando una rete fortissima tra i ragazzi che sono sono cresciuti insieme. Cosa vuol dire? Che loro adesso hanno i figli, perché questa associazione esiste da più di 20 anni, e i figli stanno lì o sono andati all'estero o fuori, a Milano, chi a Roma, chi a Firenze, e loro continuano ad aiutarsi tra loro. Abbiamo citato questa, possiamo citare altre
1: quindi
0: esperienze.
1: Quindi insomma ci sono delle esperienze positive dal sud al nord
0: sulle
1: Italia.
0: Sulle quali investire, è necessario non cominciare da zero, perché l'Italia non è un paese dove c'è zero, è un paese dove c'è tanto, tante associazioni storiche che esistono faticano oggi a continuare a emergere, però è bene che ci siano, c'è l'Agenzia Italiana per la Gioventù, ha fatto delle iniziative con un bando in base alla direttiva del ministro in cui dava dei finanziamenti per sostenere queste comunità giovanili. Io penso che bisogna avere il coraggio non più di lavorare con cose occasionali, non si può far crescere la comunità con un bando, bisogna lavorarci in modo sistemico, investire su
1: anche perché ci vogliono anni perché poi quelle politiche,
0: esatto,
1: quelli diano i propri frutti.
0: Bisogna osservare i casi di successo e investire su quelli.
1: Quindi dovremmo guardare e provare anche a copiare quelle buone esperienze delle associazioni, dei territori, dei comuni, delle regioni e anche dei paesi europei,
0: esatto.
1: Riuscire a creare una politica per i giovani che possa davvero parlare con la voce dei giovani. Edoardo Italia, per concludere con la voce appunto di un giovane, come abbiamo fatto in tutto quest'anno, abbiamo dato voce a tanti ragazzi, a tante ragazze, adolescenti, giovani, adulti, diciamo, se dovessi fare una scaletta di priorità delle questioni da affrontare per i giovani, per rendere questo paese, come cito il libro di Serena Angeli, l'Italia può diventare un paese per giovani, che scaletta faresti proprio a titoli?
3: Come priorità penso un lavoro, abitazione, welfare sono le tre priorità più importanti. Cito per ultimo di casi, il caso più importante dell'anno è stato la città di Ascoli, la capitale italiana dei giovani, dove i giovani e le associazioni giovanili hanno progettato e coprogettato delle attività per tutto l'anno e in realtà da diversi anni, quindi sono casi come questi concreti dove si ha un coinvolgimento diretto dei giovani dalle amministrazioni locali, in questo caso di Ascoli, che poi si hanno maggiori risultati di coinvolgimento giovanile. Nel lato invece ampio nazionale i temi appunto il diritto ad abitare, un lavoro dignitoso, degno e rapportato ai percorsi formativi e il welfare sono i tre pilastri fondamentali per poi andare ad annullare quegli indicatori ad oggi negativi, ecco.
1: E provare ad abbassare quel muro dal quale siamo partiti. Allora vi ringrazio, grazie a Serena Angeli, ricordo il libro L'Italia può diventare un paese per giovani per il Mulino, grazie a Edoardo Italia, Presidente del Consiglio Nazionale Giovani.
0: Grazie, buon proseguimento a tutti.

E con Tu cosa fai questa sera di Noemi chiudiamo questa puntata e questa stagione di Wannabe, nella quale speriamo di avervi offerto spunti di riflessione interessanti sulle nuove generazioni, soprattutto di avervi dato il loro punto di vista attraverso le tante voci di ragazze e ragazzi che abbiamo ascoltato in questi mesi. Potete recuperare le puntate di Wannabe su Rai Play Sound. Non mi resta che ringraziare tutti i tecnici che si sono alternati alla console. Oggi con noi c'è Fabio Cardinali, Corina De Laurentiis per Radio 1 Musica, e ringraziare naturalmente voi ascoltatori che ci avete seguito. Noi siamo Cristiana Affetati, Valeriana Semeraro in redazione, Ludovico Suppa in regia, Francesca Romana Ceci al microfono. Vi auguriamo una buona estate.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Che apa, che apa, che va, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura ai mercati finanziari, dopo la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse, la linea va a Milano. In diretta per noi Federico Simonelli.
4: Sì, esatto, la BCE, come era atteso da vari analisti, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando quello sui depositi dal 2 al 2,25, decisione che è arrivata anche dopo le ultime stime sull'inflazione europea risalita al 3,2 a maggio, spinta principalmente dai rincari energetici. Secondo Francoforte, il conflitto in Medio Oriente sta generando pressioni inflazionistiche, l'attesa di più 3% nel 2026, l'obiettivo BCE è 2% annuo. Reazione dei mercati composta, perché come detto ci si aspettava la mossa, le borse dopo un iniziale rallentamento hanno ripreso tono, i rendimenti dei titoli di Stato invece calano leggermente. Milano ora più 1,5%, la migliore in Europa, ma questo anche dopo l'apertura positiva di Wall Street, nonostante le parole di Trump che promette nuovi attacchi all'Iran. Linea Roma.
3: E a proposito di Trump, sul suo social Truth, il presidente annuncia appunto: colpiremo duramente l'Iran anche questa notte, presto prenderemo il controllo dell'isola di Karg e di altre infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas. Teheran ha intanto annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. E di Medio Oriente ha parlato Giorgia Meloni nelle comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Nel suo intervento alla Camera questa mattina la Premier si è detta scettica sul negoziato fra Stati Uniti e Iran, poi ha rivendicato le misure del governo sull'energia e sui migranti. La Presidente del Consiglio ha parlato anche di Ucraina, allora sentiamo cosa ha detto a proposito dei negoziati fra Mosca e Kiev.
5: Nessun formato ha la legittimità per parlare a nome dell'intera Europa, per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza e parti della risoluzione di azione. Il dibattito adesso si è spostato al Senato.
6: Meloni traccia la rotta di un'Italia autorevole e pragmatica. La maggioranza che sostiene la linea del governo, Forza Italia, sottolinea sì alle sanzioni contro Ben-Gvir, da noi moderati dei poli.
7: A differenza del centro-sinistra, che si presenta diviso e frammentato sulla politica estera, il centro-destra si presenta unito e compatto.
6: Per la Lega si esporti in Europa il modello del centro-destra e da destra le critiche di Futuro Nazionale. Non votiamo la fiducia al governo perché Meloni ha tradito quella degli elettori. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo. Meloni cerca alibi, quindi sempre Conte accusa la Presidente del Consiglio è isolata, surreale che abbia saltato un vertice internazionale per presentare un francobollo. Dal PD la segretaria Elly Schlein rincara: Meloni racconta un paese che non esiste.
8: In questi 4 anni avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
6: Con Jacopo Teodoro, Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La cronaca: travolse e uccise con il SUV l'uomo che l'aveva scippata a Viareggio. È arrivata la condanna per Cinzia Dalpino.
9: Ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato Cinzia Dalpino a 18 anni da scontare ai domiciliari, dove si trova dal giorno del fermo all'indomani dell'omicidio di Nureddin Mezzouhi. Era l'8 settembre 2024 quando a Viareggio l'uomo le rubò la borsetta. La donna lo rincorse con il SUV e lo travolse più volte uccidendolo. Né omicidio colposo dunque, né preterintenzionale per legittima difesa come chiedevano i suoi legali, ma nemmeno le ergastolo, come richiesto dall'accusa Enrico Carboni, legale della vittima.
10: Una decisione severa, siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo e che non deve succedere.
9: Qualche settimana fa la perizia psichiatrica disposta dal collegio aveva dichiarato la Dalpino pienamente capace di intendere e volere all'epoca dei fatti. La Corte ha escluso le aggravanti richieste dall'accusa, un omicidio per dolo eventuale contro la quale la difesa ricorrerà in appello. L'avvocato Enrico Marzaduri.
11: Mi aspettavo una derubricazione e una pena minore.
9: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Clima: a causa delle attività umane la Terra continua ad accumulare troppo calore e a un ritmo accelerato, così che già fra 4 anni potrebbe essere raggiunta la soglia critica di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era pre-industriale. Lo rileva il rapporto sugli indicatori di cambiamento climatico pubblicato da un team di oltre 70 scienziati coordinati dal servizio satellitare Copernicus. Nel 2025, secondo il rapporto, il riscaldamento globale ha toccato 1,37 gradi sopra i livelli pre-industriali. Riportato alla luce all'interno della biblioteca di Casa Leopardi a Recanati un importante ciclo di affreschi databile tra la fine del 500 e gli inizi del 600. Sotto diversi strati di intonaco, grazie a delle indagini, è emersa una complessa decorazione pittorica con scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. La linea al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
0: Pomeriggio di Radio 1.
11: Giovedì 11 giugno sono le ore 16 e 5 minuti, quasi 6, quando torniamo al microfono con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi
12: e Raffaele Roselli. Buon pomeriggio di Radio 1 a te.
13: Ai nostri ascoltatori ovviamente va il nostro buon pomeriggio come sempre tanti temi in scaletta, dall'attualità internazionale ai mondiali di calcio che si inaugurano proprio questa sera.
11: Uno sguardo sul mondo dunque nel nostro pomeriggio di Radio 1, a partire però dai conflitti. Oggi in Parlamento le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e prima, dal 15 al 17, si terrà in Francia il G7.
12: Vertici che cadono in ore drammatiche per quanto sta succedendo sia in Medio Oriente, dove la parola è tornata alle armi, che sul fronte russo-ucraino, dove alle operazioni militari si alternano tentativi diplomatici.
11: Ed è in linea con noi l'ambasciatore e analista geopolitico Giampiero Massolo. Buon pomeriggio, benvenuto.
14: Buon pomeriggio, grazie.
11: Ecco, mentre gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono a Mosca in queste ore per colloqui, la Premier Meloni, confermando il sostegno a Kiev e il 20° pacchetto di sanzioni europee, ha auspicato che l'Unione, Bruxelles, individui una figura autorevole per il negoziato sull'Ucraina.
14: Dunque qua ci sono due aspetti, io direi, nel senso che è abbastanza normale pensare che l'Europa voglia essere ad un tavolo dove poi si decide il destino di un conflitto che, qualora sancisse una vittoria o una vittoria eccessiva dell'aggressore, condizionerebbe poi la sicurezza dell'Europa e dunque la nostra sicurezza. È normale che l'Europa sieda al tavolo ed è giusto che l'Europa ci sieda, come dire, come tale e non come questo o quel paese. D'altra parte è anche vero che la posizione europea è una posizione giustamente molto, come dire, filo-ucraina, nel senso che noi non abbiamo mai fatto mancare l'appoggio all'Ucraina, continuiamo a sposare appieno giustamente le ragioni dell'aggredito, anche per la facendo così la nostra sicurezza. E questo rende naturale la presenza al tavolo negoziale, meno naturale un ruolo di mediazione, perché evidentemente un ruolo di mediazione presupporrebbe un atteggiamento qualche modo, non dico equidistante fra le parti, ma comunque meno direttamente interessato. Quindi vediamo come andrà a finire. Quello di cui si dibatte è per ora una presenza ad un tavolo negoziale e non un ruolo di vera e propria mediazione. Quanto ai formati? Beh, il formato dei tre europei c'è da anni, non sempre siamo riusciti ad estenderlo a 4 o a 5 e dunque loro, come dire, vanno, si ritrovano e vanno naturalmente avanti affrontando varie questioni. Ma io credo che non sia tanto un problema di formati. Il problema vero è la disponibilità a fare, e quindi si tratta di essere disponibili a partecipare al sistema di garanzie quando sarà il momento per l'Ucraina, si tratta di inviare armi che siano poi europee o comprate dagli americani, questo è un altro problema, ma comunque di inviare armi, si tratta di partecipare al sistema degli aiuti, i famosi 90 milioni scongelati. Si tratta insomma di esserci, facendo delle scelte talvolta anche abbastanza scomode, quindi diciamo un conto è entrare e uscire dalle riunioni, un conto è se si vuole un ruolo pagare un prezzo.
12: Sempre tornando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha detto, rivolgendosi all'Europa, a Bruxelles, burocrati che non devono rendere conto a nessuno. Il significato di queste parole, ricordiamo anche vicino a una scadenza ben precisa, ovvero una settimana dal Consiglio Europeo. Che significato hanno?
14: Ma è una vecchia storia, nel senso che è chiaro che un sistema come quello europeo, che è un sistema di federalismo incompiuto, per meglio dire una confederazione, vale a dire dove i governi nazionali, gli stati nazionali hanno ancora, e a questo stadio è anche comprensibile che questo accada, un ruolo preponderante, normalmente sopportano male, salvo poi rivolgersi a questa istanza. Sto parlando della Commissione europea, quando hanno bisogno di mediazioni e quando hanno bisogno, come dire, di trovare un catalizzatore alle loro azioni o intese che invece non trovano da soli, ma sopportano, dicevo, quello che è un ruolo che tende a essere preponderante da parte di una burocrazia non eletta, per l'appunto. E qui di nuovo siamo alle solite, perché da un lato questa è effettivamente una burocrazia incompiuta, una burocrazia non eletta, e dall'altra parte spesso sono gli stati stessi a chiedere delle surroghe, per così dire, per mancanza di iniziativa nazionale, quindi non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ciò tutto detto, è chiaro che a volte la burocrazia brussellese si allarga.
11: E dura la posizione della Premier Giorgia Meloni su Tel Aviv. Altro punto. Il Consiglio europeo rifletta sulla direzione delle relazioni tra Unione europea e Israele, ha affermato Meloni, aggiungendo che l'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir, che abbiamo chiesto di sanzionare dopo l'inaccettabile comportamento nei confronti di cittadini italiani.
14: Ma non dobbiamo dimenticare quello che è stato il 7 ottobre. Il 7 ottobre è stata una tragedia, è stato il materializzarsi dei fantasmi più neri per gli ebrei, per il popolo di Israele, e lì è stata presa dal governo israeliano una decisione strategica, vale a dire la sicurezza israeliana non è garantibile attraverso negoziati o attraverso mezzi diplomatici, ma si può ottenere unicamente con le armi. Questa decisione ha portato a delle conseguenze, perché quando tu prendi in considerazione l'uso, diciamo teoricamente illimitato, delle armi, sai dove cominci, non sai dove finisci, e soprattutto perdi per strada il senso della proporzionalità, che poi è la posizione, come dire, sempre sostenuta dal governo italiano. E ora siamo arrivati ad un momento di snodo. Questo governo israeliano sta oggettivamente isolando Israele sempre di più nella comunità internazionale, e ha perso per l'appunto per strada il senso della proporzionalità. Lo stesso presidente Trump, sia pure in fasi intermittenti, ma in questo momento in maniera abbastanza decisa, cerca di porre un argine e un limite. Le esigenze di sicurezza israeliane sono sacrosante, sui metodi e soprattutto sugli individui che esagerano nei medesimi bisogna trovare un limite.
12: Sempre Presidente del Consiglio Giorgio Meloni dice: sull'Iran sosteniamo il negoziato sempre che sia ancora possibile. Ecco, su questa frase mi soffermerei con lei, quel sempre che sia ancora possibile. Ci sono speranze, ci sono degli speragli che lei concretamente individua?
14: Ma diciamo che qui c'è una situazione in cui entrambe le parti hanno bisogno di uscire da una situazione che è diventata insostenibile per entrambi. Entrambe le parti tuttavia ritengono di avere il coltello dalla parte del manico, e cioè gli iraniani ritengono che la pena economica inflitta al mondo e agli alleati degli americani, in modo particolare con la chiusura di Hormuz e con i bombardamenti sui paesi del Golfo, sia tale da indurre prima o poi l'Occidente, gli Stati Uniti in modo particolare, a scendere a patti. E gli Stati Uniti ritengono che il loro controblocco è tale per cui lo svantaggio economico a cui è sottoposto l'Iran, lasciando da parte anche i bombardamenti, prima o poi indurrà i Pasdaran a cedere, a venire a più miti consigli. Entrambi sono d'accordo che in cambio della riapertura di Hormuz c'è un cessate il fuoco duraturo e poi si negozia sul resto, ma poiché nessuna delle due parti si fida l'una dell'altra, da una parte e dall'altra si vorrebbe che questo resto sia già compreso fin d'ora nell'accordo sul cessate il fuoco, e questo resto è il nucleare e la sua limitazione per gli Stati Uniti, e l'addio alle sanzioni, cioè la fine delle sanzioni americane da parte invece degli iraniani, e su questo non si trova l'accordo, e si spera di trovare ancora un accordo, ma evidentemente se le due parti partono da posizioni così intransigenti, per via negoziale non si va lontano. Il dramma è che non si va lontano neanche per via armata.
11: Certo, ambasciatore Massolo, diventa una partita difficilissima. Tra l'altro le ultime battute, insomma, del presidente americano: prenderemo l'isola di Karg, dovranno ripagare i danni inflitti ai paesi del Golfo, insomma, tendono appunto a stirare questa debole coperta di trattativa.
14: Sì, purtroppo questo è un fatto. E indubbiamente in questa fase, questa è una fase di escalation. D'altra parte c'è da dire che se si vuole portare, come invece vorrebbero gli israeliani la questione fino all'estremo limite, vale a dire ottenere per via armata un'implosione del regime iraniano, temo che questo limitandosi soltanto a usare lo strumento aereo e bombardamenti, diciamo così, temo che non basti, e quindi per questo dico, siamo in un impasse e aspettiamoci un alternarsi di fasi di escalation e di fasi negoziali.
11: Ecco, ambasciatore Massolo, le chiedo un'ultima domanda un po' su uno scenario, tornando in Europa, più complessivo di strategie, appunto, di rapporti all'interno dell'Unione, perché la Premier Meloni in Parlamento ha affermato anche di non essere d'accordo sul superamento dell'unanimità nell'Unione Europea. Non credo, ha detto la Premier, che l'Unione debba essere un club nel quale chi è più forte impone la propria volontà agli altri. Questo è uno degli argomenti, che riguardano l'organizzazione fondamentale all'interno dell'Unione, se l'unanimità blocca a volte l'iniziativa europea, e se invece appunto però in qualche misura assicura che tutte le nazioni abbiano ascolto.
14: Ma è chiaro che i paesi che hanno più potenziale di coalizione temono meno l'unanimità, i paesi come il nostro, che sono un po' più piccoli dei grandi, un po' più grandi dei piccoli, e quindi spesso si trovano come dei gianni bifronti in mezzo alle posizioni, hanno più da perdere con l'abbandono del principio dell'unanimità. Però detto questo, c'è da dire che questa storia dell'unanimità è per molti versi un falso problema, perché poi l'Unione ci ha abituato che nel momento in cui c'è una convergenza di volontà politiche, poi unanimità o non unanimità, una soluzione si trova. Si pensi per esempio agli escamotage che si usavano quando c'era Orbán, all'ungherese, e alla fine Orbán, malgrado su certe decisioni vi fosse l'unanimità, finiva per non bloccare, perché chi voleva andava avanti, e infatti, emarginando.
11: E infatti questa
14: la soluzione.
11: Esatto, questa è stata proprio
0: politica.
11: È proprio il nodo sottolineato dalla premier Giorgia Meloni. Ambasciatore Massolo, la ringrazio per il suo intervento, la saluto.
14: Grazie a voi, arrivederci.
11: E invito al pomeriggio di Radio 1 l'inviato di Avvenire Giacomo Gambassi, che è al seguito di Papa Leone nel suo viaggio in Spagna. Buon pomeriggio, Gambassi.
15: Buon pomeriggio a voi.
11: Dunque, il pontefice, che ora si trova a Gran Canaria, ieri era in visita in Spagna, la Sagrada Famiglia, è tornato sul tema della pace con una frase che, come si dice, ha fatto titolo: non si può credere a Gesù e fare la guerra.
15: Sì, è stato il giorno della benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia, quella che tra l'altro fa diventare la Sagrada Famiglia la chiesa più alta del mondo. Il Papa è tornato a parlare di pace. In realtà l'ho fatto anche stamani qui da Gran Canaria, dove ha incontrato il chi li sa, chi è stato accolto e chi invece li salva, li soccorre in mare. Ieri è tornato su un concetto che più volte il Papa ripete, ossia quello che non si può dirsi cristiani se si è a favore della guerra, così come non si può dirsi cristiani se si respinge un migrante. Sono concetti che stanno a cuore al Papa, quindi la coerenza fra il credere nel Vangelo e l'azione sociale.
12: Il pontefice al Molo della Vergogna delle Canarie, ultima tappa del viaggio apostolico, dice: la dignità umana non ha passaporto.
15: Esatto, parlavate prima anche di Europa e ha lanciato una sferzata all'Europa stessa, perché ha detto che l'Europa non può proclamare la dignità umana e dall'altro lato abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. È stato tutto un intervento con i migranti di fronte, legato alla dignità del migrante, che non può essere respinto, ma ha detto il Papa: il migrante ha anche il diritto di restare nelle proprie terre. Una forte denuncia anche del traffico di esseri umani, delle mafie, come il Papa l'ha chiamate, che stanno dietro appunto anche alle rotte migratorie. Di nuovo l'invito all'accoglienza, di nuovo l'invito a un'accoglienza appunto che non sia, il Papa ha utilizzato la parola, che non sia accompagnata dal disprezzo, e quindi accoglienza e integrazione.
11: E quel porto della vergogna, Gambassi, dove 3.000 africani erano stati respinti, e quindi a Gran Canaria ha ripreso quel tema che anche nella Basilica di Barcellona, nella Sagrada Famiglia, aveva parlato, sottolineato che chi crede non può uccidere innocenti, né abbandonare chi soffre, chi piange e chi fugge dalla miseria.
15: Esatto, di nuovo anche qui a Gran Canaria ha chiesto l'intervento dell'Occidente, o meglio dei paesi più ricchi nei confronti dei paesi diciamo più fragili, che sono quelli appunto da cui poi il popolo dei migranti si muove. È un popolo, lo ha ricordato lo stesso Papa, che si muove perché è costretto dalle guerre, dalle miserie, dallo sfruttamento. Nel viaggio in Africa addirittura aveva parlato di colonialismo, di neocolonialismo, e quindi appunto questa idea appunto cruciale nel pensiero e nel magistero di Papa Leone, che si è costretti a lasciare la propria terra e non si vorrebbe lasciare la propria terra, quindi anche diciamo così una contro informazione o una controproposta rispetto a chi invece ipotizza esodi di massa per altre ragioni.
11: Giacomo Gambassi, inviato di Avvenire al seguito del Papa, grazie di essere stato con noi di questo collegamento, anche perché fra poco credo che dovrete prendere un aereo, quindi grazie davvero per essere stato al pomeriggio di Radio 1.
15: Grazie a voi di nuovo e un saluto agli ascoltatori.
13: E arriva la musica alle 16:23:33 per questo pomeriggio di Radio 1, questa prima mezz'ora. Un gruppo inglese, anzi un duo inglese, si chiamano Tom McFarland e Lydia Kaito, insieme Jungle, che traggono ispirazione, dopo aver vinto il Brit Awards, ovvero l'Oscar della musica inglese, a qualcosa che farà contento Raffaele, perché prendono ispirazione dalla scena musicale brasiliana degli anni.
11: Grande tradizione
13: grande
11: musicale.
13: Tradizione. degli anni 60 e 70, però focalizzato in quel periodo specificamente. Il brano parla di una relazione, di quanta forza sia necessaria per far sì che le cose vadano bene. Si chiamano Jungle, il brano è The Wave, arriva la pubblicità e poi torniamo qui al pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
0: Il pomeriggio di Radio 1.
10: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.

0: Chi partirà? È così che cantano loro due. Uno è fan dell'altro, specialmente Alfa di Jovanotti, però poi Jovanotti ricambia con un brano insieme che si chiama appunto Qualcosa che ha a che fare con il vento. Sai, certo, non sai qualcosa tu, mi sa di venti, buon vento.
1: Buon vento sì. È il classico certo. Messaggio d'augurio per chi va a vela, prende il vento, prende il via, invece questa sera ben altra...
0: Non sull'acqua,
1: piattaforma.
0: Diciamo. Non è sull'acqua.
1: Spettacolare, questa sera appunto alle 21, ora italiana, fischio d'inizio dei mondiali di calcio, in campo Messico e Sudafrica, prima della partita la cerimonia d'apertura, sono i mondiali, lo saprete, distribuiti tra Messico appunto, Stati Uniti e Canada, 104 incontri in 39 giorni, finale il 19 luglio.
0: E Radio 1 c'è. C'è proprio, c'è alla grande.
1: Si chiama tutto il mondiale minuto per minuto e noi abbiamo proprio i protagonisti in linea, sono i nostri inviati appunto, abbiamo con noi il caporedattore dello sport Nico Forletta, l'inviato Guido Ardone, buon pomeriggio, buongiorno per voi.
2: Eccoci, buongiorno per noi e buon pomeriggio per voi.
3: Allora. Un saluto anche da parte mia a voi e ai nostri ascoltatori dai nostri studi di Dallas, dall'IBC con la nostra squadra. Vedo Daniele Antelmi, Francesco Pionaglieri, salutiamo anche Paolo Ronaldi. Mi fa piacere ricordare chi ci accompagnerà fino al 19 luglio, come dicevate, fino alla finale di questo Mondiale XL. Accogliamo il vostro buon vento, quello di Jovanotti, poi il vento, quello vero, soffia impetuoso a volte per le vie di Dallas e anche il fattore meteorologico molto caldo, certo. Sarà un fattore da considerare, insomma. Ma qui i fenomeni estremi non sono così rari, Nico, noi ancora non li abbiamo sperimentati per fortuna. Ieri un'amichevole preparatoria Inghilterra-Costa Rica, prima rinviata poi posticipata, un uragano praticamente su Orlando, bisogna tener conto anche di questo in questo mondiale delle prime volte.
1: Dallas, quindi, Texas.
2: Anche qui è piovuto, Raffaele, sei un meteorologo professionista, perché ci hanno raccontato, io e Guido siamo arrivati qui a Dallas
3: siamo da poco più di
2: 48
3: ore, già insomma molto dense.
2: Però i nostri colleghi tecnici sono arrivati una settimana prima per allestire gli studi di Radio Rai qui all'IBC, come al solito, perché non li batte nessuno sui nostri. E ci hanno raccontato e ci hanno fatto anche vedere dei video di nubifragi arrivati, uno dice il Texas, no? Pensi una regione arida, riarsa, invece è arrivata giù tanta di quell'acqua che meno male che erano su un'auto alta perché c'erano 20 centimetri di acqua a terra, no?
1: Vedremo come verrà gestito tutto questo. Vogliamo dire chi saranno i protagonisti di questo mondiale? Si dice, no, è l'ultima Italia. Di Messi e Ronaldo, la prima di Yamal.
3: Sì, assolutamente, diciamo che sarà l'ultimo ballo, ma doveva essere l'ultimo ballo anche quello in Qatar, quindi mai dire mai, no, direi che davvero a questo punto con la sesta partecipazione Messi e Cristiano Ronaldo chiuderanno, sarà l'ultimo mondiale con Messi e Ronaldo, quindi godiamocelo davvero al di là dell'assenza degli azzurri. Poi ovviamente le nuove leve, le nuove generazioni, i giovanissimi, sì, citavi Lamine Yamal che troneggia insomma comunque figura nella classifica, nel top 5 dei calciatori più pagati, mondiale ricchissimo perché ovviamente andando a far la conta, no, degli ingaggi dei protagonisti in campo non sono mai stati, la cifra non è mai stata così alta. Poi è anche il mondiale, lo dicevamo, delle curiosità, delle prime volte, a noi fa piacere ricordare le debuttanti, con le 48 squadre è stato allargato l'orizzonte delle partecipanti, allora la Giordania, realtà poco conosciuta calcisticamente, l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, già al centro di una vicenda poi in qualche modo ridimensionata dallo stesso capitano campione del mondo del 2006, facciamoci del male ragazzi nel ricordarlo, controlli molto molto severi,
1: cani antidroga.
3: Assolutamente, sì, poi in realtà Fabio Cannavaro da CT ha detto no, in realtà tutto più o meno nella

0: Ancelotti
1: Ladies
0: col
1: and gentlemen, Carlo Ancelotti col Brasile, dovesse arrivare in fondo, dovesse vincere, esatto. Il Brasile non è la prima favorita secondo i bookmaker, sembra strano, no. Poi ha un digiuno di 24 anni alle spalle, ha già comunque il titolo di pentacampeão, i 5 titoli vinti.
0: Parlano molto di Spagna e Argentina.
1: E Spagna, Francia ovviamente, e Francia. Che è sempre di pronta, però dicevano, dovesse vincere Ancelotti la sua carriera sarebbe a quel
2: punto sarebbe proprio inarrivabile in maniera assoluta.
0: Del cerchio.
2: In maniera assoluta. Non è che abbiamo insomma citato una serie di nazioni che potrebbero aspirare al titolo di campione del mondo, ma non è che finisce poi come dicevano in tanti, specialmente in Inghilterra, e poi alla fine vincono i tedeschi, no?
1: Esatto, 11 contro 11 e vince la Germania, ma diciamo che la mettiamo in una seconda fila. E a proposito di inglesi, anche l'Inghilterra, insomma, il peso della grande incompiuta di questi anni, soprattutto a livello europeo, con due finali perse continentali, intendo, nelle ultime edizioni, e poi quell'unico, ultimo e unico titolo nel 66 giocato in casa, per il resto tanti bocconi amari da mandar
0: giù. Tra l'altro anche controverso.
1: Sì, particolarmente controverso.
0: Fosse esistito il VAR oppure la goal line technology, mi sa che l'Inghilterra non avrebbe neanche un titolo mondiale.
1: Allora, a proposito di arbitri, qualche novità che sperimenteremo anche nei prossimi giorni: la lotta alle perdite di tempo è un po' il filo conduttore. Rinvio dal fondo, fallo laterale, se si esita troppo, inversione
2: addirittura.
1: Se si esita troppo per uscire dal campo, il sostituto, l'entrante, dovrà attendere un minuto, e poi insomma una serie di regole che riguardano appunto anche il VAR. L'abbiamo capito nello scorso campionato, parlo della nostra Serie A, ci vuole il VAR anche sul secondo giallo per determinare l'eventuale rosso, e sul calcio d'angolo anche lì può arrivare la decisione, come dire, grazie alla tecnologia. Sono, come dire, un po' di spigolature per capire che sarà un mondiale diverso e nuovo anche dal punto di vista arbitrale.
2: Mondiale diverso e nuovo, tante polemiche sono state di varia natura, ma alla fine per voi due, insomma, che di sport, di calcio nel caso specifico, ne sapete, l'emozione è quella che si avverte quando una manifestazione così importante sportiva prende il via, è proprio quella che
1: allora guarda, l'emozione è palpabile a Dallas, ma è palpabile per le Finals NBA San Antonio, New York, sì. Ieri c'è stata una partita incredibile con la vittoria di New York, no, battute a parte, aspettiamo,
0: ma neanche tanto una battuta, perché
1: sì, no, davvero l'emozione per quello sì. C'è per questo mondiale, ragazzi, a me viene in mente, no, insomma, ci ho pensato molto in questi giorni, non so se la ricordate, la canzone di Elio nel 94, fondamentalmente agli americani non interessano i mondiali di calcio, recitava il testo, sai, nello stile di Ele le storie tese, più o meno è così,
0: diciamo, sì. Che non è nella loro cultura, ai primi posti sul podio della loro cultura sportiva.
1: Sono passati 30 anni da quell'edizione, il soccer non è decollato definitivamente, no. La nazionale è molto cresciuta. Come si presenta Dallas? Sì, più o meno abbellita, ci sono i classici manifesti, c'è lo slogan che campeggia We Are Dallas, che è la declinazione per ogni singola città, le 16 città di We Are United, slogan di questa edizione. Ora attendiamo i tifosi, naturalmente. Ci tengo a dire che Dallas, oltre a essere la sede del centro stampa internazionale dell'IBC, sarà una città assolutamente prioritaria, principale in questo mondiale, con 9 partite, quindi lo stadio, esatto, di Arlington,
0: tra cui una semifinale.
1: A 45 minuti da qui sarà molto utilizzato, e c'è anche una semifinale, c'è un 16esimo, un 8esimo, ci sono 5 partite della fase a girone, più di New York addirittura. Peraltro tu l'hai visitato, Nico, se vuoi spendere due parole.
0: Assolutamente,
1: un
0: uno stadio davvero lo stadio l'ho definito dei sogni, soprattutto italiani, nel senso che noi ce lo sogniamo uno stadio così. È un salotto, è un mega super palazzo dello sport, tetto retraibile, aria condizionata, 80.000 posti a sedere, fino a 100.000 con i posti in piedi, 380 skybox, qui li chiamano suite, abbiamo visitato ieri anche quelli. Vi invito ad andare sui nostri social di Radio 1, perché c'è il reportage su questo stadio. È davvero uno stadio fantastico, strepitoso, costruito in meno di 4 anni, scusa Raffaele, sì, tra il 2005 e il 2009, sulle fondamenta del vecchio stadio, il Texas Stadium, lì ci giocano i Dallas Cowboys, che è la società sportiva valutata maggiormente in tutto il mondo, valutazione di Forbes dell'anno scorso, 13 miliardi di dollari valgono
2: praticamente
3: fanno le cose,
2: Cowboys
3: fanno le cose in grande,
2: una finanziaria qui in Italia.
0: Bravo, è quello che dicevamo noi ieri, bravo, è la metà di una finanziaria italiana praticamente.
3: Comunque sì. se l'attenzione sul football negli Stati Uniti è un po' limitata, sicuramente in Messico sarà un clima caldo questa sera alle 21, fischio d'inizio, quindi Messico-Sudafrica.

0: ci sarà, credo, Giuseppe Bisantis al microfono.
1: Giuseppe Bisantis,
0: esatto, me, sì. L'augurio a tutta la squadra di Radio 1, a voi Nico Forletta, Guidardone e tutti i tecnici per seguire il mondiale su Rai.
1: Inizieremo
0: Radio 1,
1: prima noi,
2: ore 19:30, ovviamente oggi apriremo prima il nostro
0: con la cerimonia
2: mondiale
0: d'apertura,
2: minuto per
0: certo.
2: minuto, con la cerimonia che si preannuncia, anche se parliamo ovviamente di Città del Messico, ma in stile americano, in stile statunitense, con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema. C'è la firma del nostro Marco Baric, quindi ci aspettiamo qualcosa davvero di imponente, ma anche da quello che è trapelato e che non può essere ancora svelato, di legato alla tradizione, insomma, con tutti i richiami rispetto alle culture precolombiane. E poi ci sarà un momento dedicato ovviamente ai tanti inni di questa manifestazione, di questo mondiale. Seguiteci dalle 19:30, sì, calcio d'inizio alle 21, ma noi saremo in onda sin da un'ora e mezza prima per raccontarvi la cerimonia inaugurale del mondiale 2026 Stati Uniti, Canada, Messico. Va bene, caporedattore?
1: Assolutamente. Tutti i giorni su Radio 1, mi raccomando, e Radio 1 Sport e Rai Play Sound, mi raccomando.
2: Un abbraccio, seguiteci.
0: Alla grande, buon lavoro.
3: Allora, ciao. Ciao, arriviamo alla musica seconda metà degli anni 70, una prima metà caratterizzata da una sperimentazione molto forte, molto intensa, sia vocale che sonora, soprattutto sonora. Seguì le lezioni di Karlheinz Stockhausen, un maestro della sperimentazione e dell'elettronica, composizione, armonia e solfeggio, però lui a un certo punto, metà degli anni 70, decide di no, basta, adesso sperimentazione basta, e più, forse anche per una scommessa, decise di far vedere al mondo, almeno all'Italia, che lui era capace anche di scrivere canzoni di successo nella musica pop. E il bello è che c'è riuscito. Lui è inimitabile, è Franco Battiato. Questa era l'era del cinghiale bianco.

0: dobbiamo dirla proprio tutta, Raffaella Simona. Anch'io spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco, visti insomma i sintomi dell'era che ci ritroviamo a vivere.
1: In questa era, Simona, quando tu devi fare cercare qualcosa lì sul cellulare da quelle parti, insomma, che cosa digiti?
2: Beh, io le notizie tutti i giorni, però a parte quello, io credo ormai non posso fare più niente senza digitare qualsiasi cosa. Cosa cucino questa sera, come faccio la zuppa, come tutto praticamente.
1: E sì, ci ha fatto un libro il data editor del colosso, nel caso dei appunto motori di ricerca Google, Simon Rogers, un libro appunto che si chiama Chiedilo a Google, dove pieno di curiosità e approfondimenti studia appunto che cosa si cerca sui motori di ricerca. Noi lo chiediamo al professore associato nell'Università Ulm di Milano, esperto di cultura e media digitali, Simone Arcagni. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, appunto, diciamo, lo sappiamo, si cerca di tutto, dal guardare la TV, che ora è, dove mi trovo, anche come mi chiamo.
3: Sì, tutto, ormai si cerca di tutto. Stavo leggendo un articolo l'altro giorno che una delle domande più fatte a ChatGPT negli Stati Uniti è com'è e come dovrebbe essere la mia prossima futura fidanzato o fidanzata. Cioè addirittura c'è una proiezione
1: totale,
3: sentimentale. Cioè.
1: Uno sdoppio proprio, come dire, doppio gioco specchiato di personalità.
3: Sì. Sì, viviamo in questa epoca, abbiamo un overload di informazioni e quindi non le gestiamo più e cerchiamo di farle gestire dagli algoritmi, che siano Google o che siano le intelligenze artificiali, e più ci le facciamo gestire e più pensiamo che siano in grado di darci delle risposte addirittura intime, in qualche modo che hanno a che fare con la nostra più umana essenza, e questo è un grave errore evidentemente.
2: Ma che spaccato di umanità emerge?
3: Ma fragile, probabilmente fragile, un po' lasciata ai venti della iperinformazione e un po' abbandonata, un po' con questi algoritmi che ci spingono sempre più a essere soli, cioè giocano sul fatto che per darci informazioni, per darci comunicazione dobbiamo essere lì con il nostro cellulare a scorrere, a implementare, a fare, e quindi isolati, e poi giocano con questa solitudine, cioè prima ci impongono la solitudine e poi ci giocano su questa solitudine dandoci degli affetti, diciamo, artificiali.
0: A me verrebbe da dire ci gioca anche ci guadagna, no? Perché poi non perdiamo di questo punto di vista, che è fondamentale, credo. Però insomma, questa è la spinta di questi tempi, cioè nel senso, non si chiede più a un amico chi sarà la mia fidanzata, ma che ne pensi di quella ragazza o di quel ragazzo là, ma si chiede appunto a un'entità astratta, si fa per dire, come l'intelligenza artificiale. Ma si riesce a vivere senza? Magari non tutti se ne accorgono fino in fondo di quanto sia invasiva e pervasiva questa presenza.
3: Beh, ci sono molti tentativi, sia in ambito artistico, in ambito culturale, ma anche nelle scuole, tentativi di costruire delle forme di associazionismo anche molto informale, in cui si prova a limitare, a provare a stare il fine settimana magari con i bambini ma senza i device, si prova a lavorare a scuola, a fare delle ricerche senza usare il device, senza demonizzarli, perché poi sono degli strumenti utilissimi, parliamoci chiaro, però per dare la possibilità anche alla nostra mente di espandersi, al nostro più profondo io, di capire che ricercare, pensare sono anche attività che possono essere slegate dai device, e quindi magari provare a ottenere anche risposte altre, perché questi device, questi algoritmi tendono tra l'altro sempre a darci ragione, a dare delle risposte che in qualche modo ci compiacciono, e questo anche dal punto di vista critico non è una delle cose migliori.
2: Professore, proviamo a espanderci fino allo spazio, visto che ormai va sempre più di moda, il trend diffusissimo della space economy, immaginiamoci che ci guardano dallo spazio. Come apparirebbe dallo spazio questa umanità?
3: Difficile da dirsi, perché dipenderebbe da dove vanno a guardare, perché noi siamo abituati a pensare che tutti guardano solo noi, gli europei, gli occidentali. Il mondo è molto più ampio, è molto più vasto, e quindi non c'è solo questo, e penso che una mente altra sarebbe in grado di vedere delle cose che noi non vediamo, di cogliere la complessità che noi spesso non cogliamo. Certo, questa iperinformazione secondo me farebbero fatica a comprenderla, perché avere così tante informazioni se poi non siamo in grado di elaborarle? Questo penso che sia un paradosso che non sfuggirebbe a qualsiasi osservatore esterno.
1: Dobbiamo rigirare questa domanda a Steven Spielberg, che va in sala di questi tempi. Simone Arcagni, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: E allora, torniamo indietro nel tempo. Se dovevamo tornare davvero all'inizio, stiamo parlando di un tempo abbastanza lontano, perché è la Los Angeles psichedelica di qualche anno fa, quando Steve Miller Band, che era una band psichedelica di quei tempi, prima del grande successo nei primi anni 70, decise di fare un brano che parlava appunto di libertà, Fly Like an Eagle. Quello stesso brano è vissuto di propria vita fino a diventare poi nel 1996 una canzone riportata al successo da Seal. Più o meno il concetto è quello: Fly like an eagle.

0: Versione del 1996 rispetto a quella del 1966, il passaggio era da Steve Miller Band a Seal, la canzone è quella Fly Like an Eagle.
1: La prossima mezz'ora del pomeriggio di Radio 1 avremo modo di avere il tema della moda, delle mode, dei modi, ma anticipiamo con una tendenza che ci dicono, leggiamo, è dello star system. Quando ci si sposa si mette l'anello di matrimonio, quando ci si divorzia l'anello di divorzio. Aurora Mandelli è una collega di Vanity Fair. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Pomeriggio. Inizia una nuova fase di vita e uno lo mostra anche al prossimo.
2: Esattamente. Diciamo che sì, è una tendenza che negli ultimi anni, cioè in particolare diciamo soprattutto da quando Emily Ratajkowski, la modella, ha divorziato e col suo anello di fidanzamento da due pietre, due di ha diviso i denti facendo il suo divorzio.
1: Aurora, perdonami, il tuo nome è bellissimo e fa immaginare dei panorami straordinari, però l'ascolto è pessimo, invece si oscura tutto, la voce non si prende, non so se riesci a piazzarti in una situazione migliore, proviamo.
2: Allora, forse qua?
1: Sì, proviamo. Prosegui anche nel ragionamento, sì.
2: E non so dove mi avevate persa, ma niente, è una tendenza che appunto da quando lei, Emily Ratajkowski, questa modella, ha postato sui social il suo anello da divorzio, rimodellando il suo anello di fidanzamento, è entrata in voga, quindi diverse celebrity, ma anche proprio
1: fatto
2: persone.
3: Ma è Aurora, esatto. Un simbolo di, possiamo dire, di indipendenza, di rinascita, ma dove si mette quest'anello? Qual è il dito dove si mette l'anello del divorzio?
2: Allora, diciamo che quello più suggerito, come si può ben intuire, è il dito medio.
1: I valori simbolici si moltiplicano in questo caso.
0: E si trasformano, come dire.
2: No, perché sì, certo, con gli anelli, ogni anello diciamo ha un po' il suo dito, e quello di fidanzamento c'è tutta una storia, insomma, sull'anulare nella mano sinistra, c'è tutta una tradizione, mentre qua diciamo che si è andato un pochino più sulla praticità, ecco, su una comunicazione immediata.
1: Intanto le gioiellerie, come dire, i gioiellieri hanno cominciato a sofinarsi le mani perché abbiamo, come dire, moltiplicato il business. Ti ringraziamo, Aurora Mandelli di Vanity Fair, per questo collegamento.
2: Grazie a voi.
1: Un po' in bilico, ma comunque ci siamo divertiti. Grazie.
0: Grazie ancora a Aurora Mandelli. Arriva il GR1, manca davvero poco. Dopo il GR1 ovviamente torniamo da queste parti, perché continuiamo a parlare di tendenze in certe maniere.
1: Dicevamo, mode e modi, verrà la collega Donatella Gori, e c'è invece, se questo è allegro, ci sta un tema che è un po' un grugno? Le modelle che non sorridono.
0: Ne parliamo subito dopo il GR1 che arriva adesso.
4: Un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.

0: 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Le comunicazioni in Parlamento della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Al centro del suo intervento le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Quindi lo scontro con le opposizioni sulla postura tenuta con Trump e Netanyahu.
4: Replicando alla Camera, Giorgia Meloni ha ribadito la linea sull'Ucraina. Sui migranti dice la Premier: abbiamo corretto le politiche europee. Noi mai ambigui.
5: Voi oggi presentate 6 risoluzioni a fronte di una risoluzione della maggioranza.
4: Meloni risponde poi ai vannacciani: voi aiutate la sinistra, mentre al 5 Stelle Silvestri e alle parole sulla postura da ginocchiere dice: non accettate che la prima Premier donna arrivi da destra. Con lei tutta la maggioranza. Dall'opposizione il 5 Stelle Conte chiarisce: la critica di Silvestri era sulla postura del governo e non personale. Meloni cerca alibi. Dal PD la segretaria Lichlein attacca: questo governo ha i numeri per fare tutto, ma non ha fatto nulla. Con questa destra, conclude, la pressione fiscale è da record. Con noi no ad un aumento delle tasse. Per più Europa, Riccardo Maggi.
6: L'Europa, ormai è chiaro a tutti, meno che a voi, non è il problema, ma è la soluzione. Lei ancora insiste con questa favoletta che l'Europa deve fare di meno.
4: Gianluca Ruggirello, GR1.
3: La decisione di alzare i tassi di interesse di 25 punti base è stata unanime e senza riserve. Lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde in conferenza stampa a Francoforte dopo la riunione del Consiglio Direttivo che ha stabilito l'incremento del costo del denaro. Non abbiamo discusso né dibattuto altre proposte alternative. Quella adottata si basava sulle proiezioni del nostro staff di economisti, ha spiegato Lagarde. L'incremento al 2,25% è il primo da settembre 2023. Andiamo in Medio Oriente, il Golfo Persico di nuovo infiammato. Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio Karj, ha annunciato il presidente Trump, aggiungendo però che i colloqui proseguono e, secondo fonti diplomatiche, l'Iran avrebbe consegnato una risposta al messaggio trasmesso dal ministro dell'interno del Pakistan, paese mediatore, smentendo possibili notizie di stallo nei negoziati. Il regime ha intanto chiuso lo stretto di Hormuz. Quella scorsa è stata la seconda notte di bombardamenti americani sul sud dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area. E si avvia alla conclusione il viaggio pastorale di Leone XIV in Spagna, terza e ultima tappa alle Canarie, dove il Papa è atterrato stamane ad accoglierlo a Gran Canaria il premio spagnolo Sanchez e migliaia di fedeli.
7: Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo, l'Atlantico, senza cementerios.
8: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguineguín, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche, storie di salvataggio e accoglienza.
7: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
8: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo e quelle di transito chiamate a proteggere.
7: La dignità umana non tiene passaporto.
8: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
3: Nessi Guerra, la donna italiana in Egitto nascosta in una località segreta con la figlia di 3 anni e i genitori, dopo essere stata condannata a 6 mesi di reclusione per adulterio, teme che l'ex marito, denunciato alle autorità egiziane per minacce e tentata aggressione contro Nessi, ora in carcere, possa tornare libero con meno di 100 euro di cauzione. Sentiamo allora Nessi Guerra.
9: Il mio ex ha la possibilità di pagare una cauzione e uscire dal carcere, e questa cosa ci ha veramente scosso. Sono parecchi anni che chiediamo aiuto, ormai sono passati 3 anni da quando io sono scappata di casa, insomma, insieme alla mia piccola, e non abbiamo mai smesso di fare appelli e chiedere aiuto. È per questo che rinnoviamo i nostri appelli alle autorità italiane, proprio per darci una mano e farci tornare in sicurezza in Italia, perché è chiaro che non siamo più in condizioni di sicurezza.
3: Olimpiadi di Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia a Cortina d'Ampezzo. Salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, questo è il commento del ministro Matteo Salvini. Diario sentimentale di una donna libera, uno spettacolo musicale e teatrale scritto e interpretato dal cantautore pacifico che rende omaggio a Ornella Vanoni. Si parte questa sera da Marina di Ragusa, la nostra intervista.
0: Ornella Vanoni non è mai stata una donna comune. Ha attraversato la vita con passione, forza, senso di libertà. Pacifico ha avuto il privilegio di frequentarla negli ultimi anni, ha scritto per lei canzoni, ha raccolto i suoi ricordi in una biografia dal titolo Vincente o perdente. Lo spettacolo nasce da quel libro.
2: Lo spettacolo che ho messo in scena è appunto una sorta di tagli e cuci del libro Vincente o perdente che ho avuto il privilegio di scrivere con lei. Il sottotitolo di quel libro è diventato il titolo di questo spettacolo, cioè Diario sentimentale. È un racconto ovviamente fatto di parole. Io volutamente ho scelto le canzoni più famose. Io amo tantissime canzoni nascoste, come tutti quelli che approfondiscono, però volevo in questo caso proprio che la platea partecipasse, che il pubblico si senta autorizzato a cantare con noi, una sorta di ringraziamento collettivo, sonoro a questa persona che è ancora in grado di riunirci, di emozionarci.
0: Le manca Ornella Vanoni?
2: Mi mancano quelle sue incursioni telefoniche. Lei era veramente un riferimento perché ascoltava e aveva una competenza un po' in tutto.
0: Marcella Sullo, GR1.
3: E ora un'ultim'ora dagli Stati Uniti. La CNN informa che alcuni piani del Pentagono, dove ha sede il Ministero della Guerra degli Stati Uniti, sono stati evacuati a causa di un incendio. Vi daremo altri aggiornamenti nelle prossime edizioni. Grazie per l'ascolto.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
11: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, 4 luglio del 2026 a Roma, in uno spazio inedito per i concerti, che però accoglierà 250.000 persone, su questi sono i biglietti venduti, battuto ogni record per quel che riguarda un concerto di musica qui in Italia. Lui è ultimo, questo è il suo ultimo singolo che si chiama Romantica.
1: Sembra uno stadio americano, sì, almeno nei numeri degli spettatori.
0: Nei numeri importantissimi, fondamentali, ai quali ha già risposto però Vasco Rossi. Prima gli si è complementato con Ultimo, però poi sta già organizzando quello che sarà il cinquantennale l'anno prossimo, proprio a Roma, e vedremo che
1: si succederà. Porta avanti il lavoro. Avevamo annunciato in chiusura della ultima mezz'ora, adesso sono le 17:10, quasi 11, che avremmo ospitato ancora con noi Donatella Gori per parlare di moda, modi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e ai nostri ascoltatori. Per introdurre l'argomento di oggi ho portato una clip musicale che prego la regia di far partire.
1: Ascoltiamo.

0: Allora, vi sfido a riconoscere questo cantante.
1: Questo secondo me neanche Claudio De Tommasi.
2: Non ne ho l'idea.
1: A occhio parliamo di anni 50, 60. 60.
0: Parliamo del 1965. Ecco. E il cantante è albano, ma soprattutto l'ho portato perché è un'epoca in cui nelle foto si sorrideva. Non si teneva il broncio, che è quello che succede oggi. Non a tutti, succede in particolare ai giovani. Non so se vi è mai capitato di partecipare a una festa di un diciottesimo o qualcosa del genere. I ragazzi, quando si fanno fotografare, invece di sorridere, fanno il broncio, ed è una cosa tipica proprio delle generazioni più giovani. Su questo tema ha scritto un articolo molto interessante una collega di Vogue che ho invitato in trasmissione, Irene Coltrinari, benvenuta.
3: Buonasera Donatella, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: E poi, siccome notoriamente a tenere il broncio sono le modelle, abbiamo invitato una sociologa della moda che è già stata nostra ospite, Nicoletta Giusti. Buonasera.
4: Buonasera, buonasera Donatella, buonasera a tutti.
0: Capiremo perché appunto ha preso piede questa moda del broncio. Irene, come mai i ragazzi assumono questo atteggiamento molto particolare, cioè portando le labbra in avanti e facendo in questo modo risaltare in particolare il labbro superiore? Perché lo fanno?
3: Ma allora, diciamo che non c'è una risposta univoca. Qualcuno tra i commenti del post che abbiamo fatto su Vogue Italia ha risposto perché non c'è niente da sorridere in questo stato dell'economia mondiale. Però in generale quello che abbiamo cercato di indagare tramite i commenti online e i contenuti è prevalentemente perché le generazioni più giovani sono costantemente e soprattutto più esposte rispetto alle generazioni più adulte alla propria immagine, con essendo i cosiddetti nativi digitali, come si diceva una volta, crescono con lo smartphone in mano, quindi con la fotocamera in mano, con quelli che sono i selfie, e ci si scruta di più, ci si guarda di più allo specchio, il confronto con se stessi, con il proprio riflesso e con gli altri è sempre più frequente, e questo sappiamo che è anche tra virgolette colpa dell'utilizzo dei social media sin dalla tenera età. Diciamo che la mancanza di spontaneità anche, quindi una curatela maggiore della propria immagine, di quello che si vuole trasmettere e che si sa, cioè quella consapevolezza di essere guardati in un certo qual modo e di vivere lo schermo in modo non esattamente spontaneo, porta a non sorridere, non far vedere.
0: Ci sono poche cose altrettanto spontanee di un sorriso, quindi da una parte abbiamo i social, dall'altra abbiamo le passerelle. Nicoletta Giusti, io con la nostra sociologa della moda ho sfogliato un po' di foto di modelle. È veramente quasi impossibile trovarne una che sorrida. Perché?
4: Allora, ci sono varie. Sto tentando disperatamente di vedere se c'è qualcuno che ci ha scritto sopra, perché hanno scritto molto sulle sfilate, ma non sull'attitudine delle modelle, direi. Però è vero che appunto è stato quasi impossibile trovare qualcuna che sorridesse, a parte la mitica Victoire in qualche sfilata interna, però di Dior Couture, però negli anni 60. Direi che il problema è che la modella non deve essere se stessa sul catwalk. La modella incarna il marchio, incarna l'idea di donna del couturier, e soprattutto comunque deve essere anche allora Margiela gli ha proprio coperto il viso a un certo punto perché voleva che l'attenzione fosse sul vestito e non sulla modella, anche perché veniva dopo gli anni 90 in cui c'erano le mitiche Naomi, le supermodel, e quindi evidentemente voleva riportare l'attenzione appunto non sulla persona ma sul vestito. Gli altri direi che anche c'è anche una questione di mostrarsi sexy e non le donne carine, gentili, e come si dice in francese il pot de fleur, cioè la valletta, in francese si chiama pot de fleur, cioè un gentile vaso da fiori che sta lì. Quindi allo stesso tempo spersonalizzarla, perché una donna che sorride è comunque anche se stessa, a meno che appunto non faccia proprio la valletta, e al tempo stesso però incarnare un qualcosa che manifesti da un lato la visione visione del designer o dello stilista, se vogliamo usare un termine italiano, e dall'altro anche comunque una certa carica sessuale, direi proprio.
2: Infatti proprio su quello volevo farvi intervenire, perché pensiamo ad esempio al cinema, Brigitte Bardot, cioè un accessorio, quel broncio, un simbolo di bellezza, sensualità, fascino.
4: Sì, esatto, pensate anche tutta la fotografia, per esempio Saint Laurent, le foto mitiche in cui presenta lo smoking fatte da Helmut Newton, non è che stanno lì a sorridere, perché appunto vogliono far vedere qualcos'altro, sono delle donne forti che appunto manifestano sensualità, potere, tante cose, ma appunto non la graziosa, gentil donzella a disposizione, ecco.
0: Ma oltre al fatto che abbiamo appunto trovato due elementi di riferimento, i social e le passerelle, Irene, abbiamo visto anche che su un altro tipo di passerelle, per esempio il red carpet a Cannes, anche lì molte attrici davanti alle macchine fotografiche non sorridevano. Anche questo viene assunto come modello?
3: Beh, diciamo che sì, assolutamente, il fatto che in un contesto ufficiale come può essere un red carpet, spesso questo desiderio di apparire sensuali e di apparire sicuramente più algide, misteriose, elevare la propria immagine, viene riproposto sia giovani che meno giovani, che attori professionisti più adulti non sorridono, diciamo, fanno questo sguardo un po' profondo e guardano in camera, però ci sono diverse iterazioni di questo. La figlia di Gian Travolta, per esempio, invece, che è classe 2002, quindi in piena categoria Gen Z, sorride con un bellissimo sorriso di fianco al padre nelle ultime foto che abbiamo visto pubblicate. Quindi dipende dal personaggio e da, come diceva Nicoletta, quello che si vuole incarnare, diciamo, quello che si vuole comunicare.
1: Ecco, tornando alla generazione Z, Irene, no? Prima parlavi, inserivi l'argomento spontaneità, dicendo che appunto, però forse è proprio il sorriso che è poco spontaneo, cioè mette anche in imbarazzo quando uno ti dice facciamo la foto, sorridi. Invece in qualche misura il broncio ti evita, ti rende più maturo e meno impacciato?
3: Ma diciamo che sicuramente tenere la bocca chiusa anche proprio a livello di presentazione rivela meno accessibilità e meno apertura al mondo esterno, a meno che tu non abbia fatto un percorso ortodonzistico per cui tu voglia sfoggiare i migliaia di euro che hai portato in bocca, perché è anche vero che la questione economica, per quanto riguarda, adesso vanno molto di moda le faccette dentali tra le celebrities, cioè tutta la ricostruzione del sorriso, anche quella è una dimostrazione di status, ad esempio, quindi anche quello è un punto. Però tornando alla Gen Z, diciamo sì, sicuramente è più protettivo questo broncio e fa sentire più protetti.
0: Mette anche
3: quel distacco.
0: Ecco, questo volevo dire, mette una certa distanza anche rispetto a chi ti guarda. Tornando alle indossatrici, usiamo questa parola, sì, no? Perché quando all'inizio, no,
1: cioè, elegante.
0: Sì. Però oltre al termine indossatrici si usava il termine mannequin, che significa la lettera manichino. Nicoletta Giusti, c'entra anche questo col fatto che le modelle non sorridono?
4: Sì, sicuramente. La cosa divertente è che, contrariamente all'italiano, che in questo è una lingua molto più specifica, già indossatrice comunque dice che è quella che deve indossare, quindi il protagonista in realtà è il vestito, ok? Però indossatrice parla già di una persona. La cosa divertente è che in francese non c'è differenza tra mannequin, indossatrice, e mannequin, manichino. Il termine è lo stesso. Tant'è vero che in couture si fa una confusione terribile, bisogna specificare mannequin bois, il manichino di legno. Se no la poveraccia viene designata da un termine che è comunque quello di un oggetto. E questo direi che la dice lunga.
0: Sì, torniamo anche al fatto che l'atteggiamento, diciamo così, un po' agido sarebbe più sexy. Ma per la Gen Z è così importante essere sexy, Irene?
3: Questo è un tema molto chiacchierato e molto aperto, soprattutto riguardo, cioè, leggendo le ultime ricerche su quanto ed effettivamente perché e se le nuove generazioni fanno sesso. In teoria non è importante comunicarlo, anzi forse è più importante proteggere queste queste attività, diciamo, e non è importante tanto essere sensuali quanto piacersi e piacere.
0: Poi vorrei fare un'ultima nota sul fatto che proviamo a ricordare le foto dei nostri nonni. Ai primordi della fotografia, insomma, forse anche i bisnonni, no? Le persone non sorridevano perché era invece molto più importante mostrarsi seri. Poi da un certo punto in poi si è cominciato a sorridere. Quando? Irene?
3: Diciamo che è stata un po' la Kodak con le fotocamere istantanee, le prime fotocamere istantanee a metà del Novecento, a creare il Kodak Moment, cioè a connettere la foto istantanea fatta in vacanza o nei bei momenti da ricordare con il sorriso. Il say cheese, non abbiamo una definizione specifica di quando il dite cheese è stato inventato, diciamo che qualcuno lo attribuisce anche a Roosevelt, il dire formaggio per aprire la bocca e apparire sorridente nelle foto ufficiali, però quando è stata inventata la fotografia, negli studi fotografici non si sorrideva, anzi ci si impiegava molto tempo a realizzare una fotografia, spesso anche quasi ore in cui i soggetti dovevano stare immobili, quindi mantenere il sorriso era un po' difficile.
1: Allora, Irene Coltrinari, Nicoletta Giusti, vi ringraziamo per essere stati con noi. E Donatella,
0: ci salutiamo con un bel sorriso.
1: Sì, però sì. Anche dobbiamo però dare anche voce ai nostri ascoltatori che ci segnalano che la canzone che avevi lanciato all'inizio di questa mezz'ora non è di Albano ma di Adamo.
0: Ho detto Adamo, forse non si è capito, ma
1: abbiamo sentito Albano anche i nostri ascoltatori, quindi sottolineiamo.
0: No, sono una fan di Adamo, lo ammetto.
1: Bene, allora era solo un lapsus. Grazie Donatella Gori. E Simona, ci siamo.
2: E salutiamo, come ha detto Donatella, col sorriso, quindi senza broncio, tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgio Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrano,
5: Gianni Torre, Alessandro Campanella e Francesco Paradisi alla parte tecnica, Alex Messina per la regia.
1: E uno smile, Simona Rigoni, ancora con l'appuntamento a domani, venerdì, ultimo appuntamento
5: della stagione prima
1: intera.
5: Della grande estate.
2: No, non mi dovete dire queste cose adesso, così.
1: Parliamo domani alle 16:05.
5: Ci salutiamo con Ed Sheeran, scritta insieme a un altro grande come Pharrell Williams, 2014, si chiamava Sing. Appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Meteoradio.
10: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. Ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Oggi economia.
11: Buonasera da Paola Bonanni. Oggi la BCE ha alzato come previsto i tassi di un quarto di punto al 2,25%. Si tratta della prima stretta dal settembre del 2023, decisione che ha comunque provocato reazioni anche nelle borse. Linea Federico Simonelli della redazione di Milano, benvenuto.
12: La reazione dei mercati alla decisione dell'aumento dei tassi di interesse è stata composta, perché ci si aspettava la mossa viste le pressioni inflazionistiche. Le borse, dopo un iniziale rallentamento, hanno ripreso tono. I rendimenti dei titoli di Stato invece calano leggermente. Milano chiude a più 1%, tra le migliori in Europa, positive anche le altre piazze finanziarie, ma questo anche dopo l'apertura positiva di Wall Street, nonostante le parole di Trump che promette nuovi attacchi all'Iran.
11: E dunque noi siamo sempre un po' focalizzati sul settore bancario. Oggi com'è andato in conseguenza, cioè anche vista tutta la pressione con il risico?
12: Il settore bancario a Piazza Affari è tutto positivo oggi, con varie sfumature. Le migliori sono BPER e Banco BPM, che guadagnano poco meno di un punto percentuale, ma anche gli altri attori del risico bancario sono positivi. Montepaschi per esempio chiude a più 0,25, in linea anche le altre banche come Intesa.
11: Federico, invece sul settore dell'energia, ecco appunto la guerra e quindi tutte le questioni legate.
12: titoli energetici che oggi chiudono in netto positivo, così come quelli dei microprocessori Saipem, per esempio, fa più 5,5%, STM più 5,8%, questo nonostante ci siano le varie pressioni sulla guerra in Medio Oriente, le dichiarazioni di Trump. Il prezzo del petrolio, per esempio, non è cresciuto particolarmente, rimane più o meno stabile intorno ai 92,9 per il Brent.
11: Grazie a Federico Simonelli e noi andiamo avanti con Oggi Economia, investimenti e utilizzo effettivo dell'intelligenza artificiale, un tema ormai preponderante anche di ricerca come quella realizzata da Lenovo in collaborazione con il comitato triregionale giovani imprenditori di Confindustria, presentato nei giorni scorsi al convegno di Rapallo. E ne parliamo allora con Enza Truzzolillo, l'amministratore delegato di Lenovo in Italia. Benvenuta.
13: Buonasera Paola Borani, buonasera a tutti.
11: Allora, dunque, l'osservatorio è pronti a competere su intelligenza artificiale imprese italiane. Ecco, le imprese italiane sono pronte a competere?
13: E le imprese italiane sono pronte a competere e credono anche che l'abilitazione data dalla tecnologia, nello specifico dell'intelligenza artificiale, possa essere effettivamente lo strumento che ridia slancio alla nostra competitività. Quello che appare però chiaro dalla ricerca è un paradosso, cioè gli investimenti esistono, sono anche importanti, ma l'adozione effettiva e il ritorno dell'investimento di questo investimento appunto all'interno delle aziende è molto più basso rispetto all'investimento stesso, siamo a un terzo. E questo cosa ci dice? Ci dice che in realtà il gap non è di tipo tecnologico, ma diciamo abbiamo uno sviluppo e una focalizzazione da fare sulle nostre organizzazioni e la capacità di governo di questa intelligenza artificiale.
11: Quindi difficoltà nell'integrare l'intelligenza artificiale nei processi esistenti, ma è un limite che può creare problemi al sistema produttivo?
13: È un limite che creerà problemi alla nostra competitività. Oggi non al sistema produttivo, ma in prospettiva dobbiamo trasformare le nostre aziende, soprattutto la nostra fascia di produzione, compatibile con il vantaggio competitivo che l'intelligenza artificiale ci trasmette. Abbiamo detto che il tema non è la tecnologia. La tecnologia oggi c'è e tra l'altro è una tecnologia che continua ad evolvere, quindi faremo dei piani che dal punto di vista tecnologico ci diranno qual è la fase che oggi affronteremo per raggiungere un obiettivo e che però sarà anche soggetta alle variazioni tecnologiche che arrivano. Non bisogna avere paura di queste variazioni. Il tema è tornare all'idea imprenditoriale e all'obiettivo che è settato dall'umano, è settato dall'imprenditore.
11: Ecco, ma amministratrice delegata, ma è un problema di competenze interne alle aziende, cioè che siano adeguate per sfruttare l'intelligenza artificiale?
13: È un tema di competenze interne sia delle persone, soprattutto dei processi. I processi devono essere rivisti alla luce diciamo di un'architettura che sia funzionale allo sfruttamento delle AI, il che vuol dire dati, i dati sensibili, i dati importanti dell'azienda, quelli che hanno dentro la correlazione che hanno creato il successo dell'azienda, un po' mi lasci dire il segreto industriale di ogni nostra azienda, non deve essere condiviso su larga scala, ma deve essere sviluppato all'interno dell'azienda. È per questo che diciamo Lenovo ricorre a un concetto di intelligenza artificiale ibrida, che possa essere in vari luoghi, mentre può essere una leva per colmare il gap in alcune conoscenze quando in alcune materie la nostra azienda ha un livello medio di maturazione e può invece approfittare del grande lago di dati e quindi anche di interazioni e di deduzioni che si possono prendere da un'intelligenza artificiale più condivisa.
11: Naturalmente torneremo sul tema perché sarà sempre più diciamo di grande attualità e giornalmente vedremo anche l'evoluzione. Grazie ad Enza Truzzolillo, AD di Lenovo in Italia.
13: E noi, grazie a voi.
11: Grazie. Noi andiamo avanti. Un altro osservatorio. Questo è su certificazione accreditata e finanza sostenibile. Ne parliamo con il direttore generale di Accredia, Filippo Trefiletti. Benvenuto.
14: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
11: Allora, Accredia è, vediamo cos'è, un ente unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, che quindi appunto verifica lo stato dell'arte delle imprese certificate. Quante sono in Italia, dottore, direttore?
14: Dunque, noi verifichiamo l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza dei soggetti che ci richiedono l'accreditamento, certo, che possono essere dei laboratori, degli organismi di ispezione oppure degli organismi di certificazione. Questi a loro volta rilasciano delle certificazioni e se parliamo solo dei cosiddetti sistemi di gestione che possono riguardare l'ambiente, la qualità, la sicurezza sui luoghi di lavoro, parliamo di circa 150.000 siti certificati, siti che naturalmente possono far

0: base ai quali si può rilasciare l'accreditamento. E ripeto, con delle variabili si tratta di stabilire se quell'organismo è competente per il campo in cui vuole operare, se è indipendente da pressioni commerciali, se non ha conflitti di interesse. Per esempio, se devi certificare un prodotto, non puoi averlo progettato oppure fare la manutenzione oppure commercializzarlo, devi essere, per così dire, terzo. Si parla infatti di certificazione di terza parte per garantire l'assenza di conflitti di interesse.
1: Ecco, riguardo lo strumento della sostenibilità, che ormai è fondamentale per le aziende e per lo sviluppo economico, e quanto le certificazioni hanno peso?
0: Intanto questo studio che abbiamo elaborato con Prometeia conferma una cosa che tante volte noi abbiamo riscontrato anche con dati di fonte pubblica, come ad esempio l'INAIL, per le certificazioni sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, dove le aziende certificate dimostrano con facilità di avere meno infortuni e anche quando hanno degli infortuni mediamente sono di minore gravità. Io non posso elencare tutte le certificazioni riconducibili alla sostenibilità. Vi faccio tre esempi per capire che gli ambiti sono poi quelli: l'ambiente, certificazione per i sistemi di gestione ambientale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, di nuovo appunto in gergo la chiamiamo SCL, e poi c'è una novità tipicamente italiana, perché non si ritrova in altri paesi.
1: Ci dica qual è?
0: C'è la certificazione per la prassi di riferimento di UNI che disciplina la parità di genere.
1: E noi partiremo da qui, ecco, da parità di genere, ripartiremo da qui nelle prossime puntate. Intanto la ringrazio, Filippo Trefiletti, direttore generale di Accredia. Da Paola Bonanni un cordiale saluto, ricordiamo la parte tecnica Stefano Casini, redazione Cristina Saccol, economico @rai.it.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia, è l'11 giugno e dunque siamo veramente ormai vicinissimi al gran finale di stagione di Cantiere Italia, che tornerà dopo le vacanze estive in autunno, come già appunto scritto. Ecco, io sono felicissima e approfitto per ringraziarvi tantissimi, ci avete seguito dal settembre dello scorso anno, sono state tante puntate quotidiane dal lunedì al venerdì sempre alle 17:40 e vi abbiamo sentiti vicini, perché poi tanti erano i messaggi che arrivavano sia sui canali di messaggistica appunto di Rai Radio 1 e sia su quelli miei personali. E un amico di questo programma che è tornato a trovarci è un grande imprenditore salentino, è stato già al vertice di Confindustria Turismo Salento, è diciamo uno dei volti più noti dell'imprenditoria del Mezzogiorno. Signore e signori, qui a Cantieri Italia è tornato Fernando Nazzaro. Grazie tante di essere
4: grazie
3: con noi.
4: Voi.
3: Perfetto. Allora, Nazzaro, che estate sarà?
4: Beh, sarà un'estate dei record. Abbiamo già avuto dei numeri importanti nei ponti del 25 aprile e 1 maggio e del ponte del 2 giugno. Numeri eccezionali, con un 10% di presenza in più rispetto agli stessi numeri dello scorso anno. Quindi un'estate in cui la Puglia e il Salento la vedrà come protagonista. Numeri veramente importanti. L'occupazione, ci aggiriamo in questo periodo intorno all'80%, e bisogna dire che il motore trainante dell'economia è il turismo straniero. Nell'80% l'occupazione in un albergo, il 45% di presenze è fatto da turisti stranieri, in particolare tedeschi, spagnoli e molti americani.
3: Certo, senta, parliamo proprio appunto del turismo del mezzogiorno. Si parla spesso di destagionalizzazione, anche con lei l'abbiamo affrontato varie volte questo tema. Si riesce a destagionalizzare, cioè ad allungare la stagione? Perché che arrivino, diciamo, i clienti a luglio e agosto lo sappiamo, ma poi che restino anche a settembre, ottobre, novembre è una scommessa.
4: Purtroppo una delle criticità ancora del settore turistico del Mezzogiorno è la destagionalizzazione. La maggior parte delle presenze turistiche sono concentrate durante l'estate. Noi abbiamo negli scorsi anni lavorato molto bene nei mesi spalla, nei mesi di maggio e giugno, e lo stesso stiamo facendo quest'anno. Però purtroppo dobbiamo cercare di lavorare anche nei mesi di ottobre, novembre, perché il nostro territorio, il Mezzogiorno, il clima è sempre bello, quindi dobbiamo cercare di non vivere il turismo balneare, ma vivere di esperienze, quindi cercare di organizzare dei tour, tenendo conto che non abbiamo delle nicchie di autenticità, dei percorsi enogastronomici. Quindi il turismo del futuro è il turismo che non vive soltanto durante i mesi estivi, ma un turismo tutto l'anno. Quindi dobbiamo cercare di lavorare molto bene nei cosiddetti mesi di bassa stagione.

0: stiamo già lavorando, ma dobbiamo ancora migliorare nei prossimi anni.
1: Senta Nazaro, ma dal punto di vista dei prezzi, come sarà la Puglia quest'estate?
0: No, i prezzi sono...
1: Perché Gallipoli non è una destinazione proprio a buon mercato, o comunque è anche multitasking, nel senso per tasche diverse. Ci sono delle offerte più alte, poi c'è un turismo per lo più giovanile che vive nei bed and breakfast, insomma è articolata la situazione di Gallipoli.
0: Sì, nonostante il caro benzina, i prezzi in linea di massima sono quelli dello scorso anno. Poi noi ogni anno purtroppo a Gallipoli, come ricordava lei, abbiamo sempre la stessa polemica che ogni anno in tutti i giornali nazionali si ripropone, il prezzo della Prisa. Prisa che è la polemica ogni anno dell'estate. Ovviamente bisogna anche tener conto, parliamo della Prisa adesso, se nella Prisa mettiamo la burrata del gamberello di Gallipoli, comunque la qualità massima, il prezzo
1: certo,
0: è alto. Se mettiamo pomodoro,
1: Quanto costa semplicemente una frisella con pomodoro e origano?
0: Beh, una frisella sta intorno alle 6 euro, semplice. È normale, con il gambero più di cariva e la burrata può arrivare anche a 15 euro.
1: Bisogna
0: tener conto che molto spesso i giornali esce che lì poi la frisa a 15 euro. 15 euro sì, ma con la burrata e il gambero più.
1: Certo, bisogna vedere qual è la proposta, è chiaro. Senta, invece ci sono dei cartelli per calmierare i prezzi?
0: Ci sono dei cartelli, ma comunque sia, io lo ripeto, i prezzi di massimo sono quelli dello scorso anno, quindi
1: Una settimana in Puglia, ovviamente parliamo del Salento, mediamente, diamo un range da A, una settimana in Puglia per quattro persone.
0: Settimana in Puglia per quattro persone potrebbe costare circa, durante i mesi di media stagione, non parliamo della settimana centrale.
1: Di Ferragosto, certo.
0: Potremmo stare intorno alle 80 euro a persona al giorno.
1: Compreso il cibo o solo per dormire?
0: Diciamo con pernottamento e prima colazione.
1: Prima colazione. E poi ovviamente uno va a mangiare dove vuole. E le spiagge? Sì. Il prezzo delle spiagge?
0: Il prezzo delle spiagge varia, una media di un ombrellone con il lettino vale intorno alle 20 euro.
1: Ecco.
0: 20 euro a persona.
1: Ci sono spiagge libere? Disponibili?
0: Tante spiagge libere con... ognuno può portarsi la sedia da casa, ma ci sono anche tante spiagge dove i prezzi sono un ottimo rapporto qualità-prezzo.
1: Bene, allora io ringrazio moltissimo Fernando Nazaro di essere stato con noi, ovviamente essendo un amico della nostra trasmissione torneremo a collegarci con lei anche sicuramente alla ripresa di Cantiere Italia. Intanto le auguro una buona estate e davvero in bocca al lupo, perché sarà una stagione importante per il turismo.
0: Grazie.
1: E per voi, grazie.
0: Grazie a voi, io vi invito a venire in Puglia anche quest'estate e a vivere quella che è una vacanza ma un'esperienza di vita indimenticabile.
1: Bellissimo, grazie. Sottoscrivo, da pugliese sottoscrivo, grazie a Fernando Nazaro.
0: Grazie a voi.
1: Noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi nel secondo blocco di questa puntata continuiamo a parlare sempre di consumi, di famiglie con il Movimento Consumatori, con l'avvocato Laila Perciballi. Musica.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornata all'avvocato Laila Perciballi, Movimento Consumatori. Allora, avvocato, stiamo parlando con Fernando Nazzaro dell'estate. Che estate sarà dal punto di vista dei prezzi e quali sono dei consigli di risparmio che lei può dare? Lei è bravissima in questo. Devo dire, ogni volta che viene ci scrivono in tanti.
1: Sarà un'estate caldissima anche dal punto di vista dei prezzi, purtroppo. Insomma, la situazione geopolitica internazionale, come sappiamo, ha creato chiaramente un effetto filiera che ricade sulle tasche dei consumatori. Quindi sono davvero cari i voli, sono cari i carrelli al supermercato, è difficile decidere cosa fare in questa estate così complessa e così appunto in attesa degli accadimenti.
0: Che consigli di risparmio può darci?
1: Ma certamente appunto quello di cercare.
0: Parliamo
1: di fare
0: per esempio del carrello della spesa. Abbiamo chiesto a Nazzaro quanto può costare una vacanza, diciamo mediamente, per quattro persone. Facevamo l'esempio della Puglia e lui ci dice 80 euro al giorno mediamente per dormire e colazione. Poi però si va a fare la spesa. Quando si va a fare la spesa, anche in estate, quali sono gli accorgimenti che possiamo seguire per cercare di risparmiare, di tirare nel budget?
1: Ma ovviamente quello che consigliamo è quello sempre di fare una spesa di prossimità, possibilmente chilometro zero, quindi andare dal contadino a comprare sempre frutta e verdura di stagione, per quanto appunto sia aumentati tantissimo, perché anche per il contadino di prossimità è cara l'energia, sono cari i fertilizzanti, è caro tutto quello che ruota intorno alla nostra spesa. Quindi cercare di non fare provviste eccessive, quindi comprare quel che è necessario, fare la lista della spesa e evitare chiaramente di comprare cose in eccesso e stare appunto sempre attenti a essere, no, anche rispetto alla nostra dieta mediterranea, cercare di seguire una dieta che sia non soltanto salutare ma che faccia bene anche le tasche. Ma gli italiani hanno imparato a gestire la loro spesa, quindi sanno approfittare delle offerte, sanno andare nei supermercati quando ci sono i giorni degli sconti, sanno gestire appunto il contadino di prossimità piuttosto che l'impresa, piuttosto che il mercato rionale, e quindi insomma bisogna sapersi apprezzare. Spesso invitano a pranzo, a cena gli amici, piuttosto che vanno e evitano i ristoranti, per quanto poi insomma è bene quando si è in vacanza potersi anche regalare un pasto fuori casa, e quindi invece di fare tante portate, magari accontentarsi di una o due portate piuttosto che fare quei pranzi da antipasto fino al dolce. Quindi con un po' di buona sensibilità e occhio al portafoglio si riesce a fare una vacanza e approfittare appunto delle cose buone senza dover spendere troppo. E chiaramente il prezzo del carburante sappiamo che è elevatissimo, quindi quando si va in autostrada noi consigliamo appunto di cercare di stare sotto i 110 km orari, anche se limite a 130, perché si risparmia davvero tanto di carburante cercando di moderare la velocità. E anche qui quando si può utilizzare il treno piuttosto che la bicicletta e altri mezzi che sono non soltanto ecosostenibili ma fanno bene anche alle tasche degli italiani. Insomma, sono davvero tante le accortezze che, se proprio si vuole prendere il treno, insomma evitare i voli aerei, evitare le destinazioni chiaramente che sono sconsigliate dalla Farnesina e cercare di restare insomma nei paesi che non sono coinvolti nei conflitti che sappiamo, e evitare i servizi accessori, quindi non scegliere il posto perché questo fa moltiplicare la spesa del volo, non portare il bagaglio. Insomma, dobbiamo imparare a viaggiare leggeri.
0: Ecco, e a fare la spesa in un modo, diciamo, razionale, responsabile. Ma è vero che spesso è bene non portare i bambini a fare la spesa al supermercato?
1: Ah,
0: i bambini ci sono e invece riempiono il carrello di tutto.
1: Assolutamente, Monica, meglio portargli al parco, a un'amica piuttosto che portargli al supermercato.
0: Esatto.
1: Perché sono la madre di tre figli,
0: esatto,
1: e ogni volta che esco con loro sono veramente la rovina del portafoglio.
0: Senta, e poi
1: quindi
0: un altro trucco, quello per esempio di comparare le tessere punti, o comunque per vedere se si risparmia, comparare i prezzi dei supermercati. Si fa molto in America ma meno in Italia.
1: Questo questo, anche questo stanno imparando gli italiani, però ricordiamo insomma che le tessere punti che ci fanno risparmiare, perché a volte quando abbiamo quei buoni sconto di 5 euro, 10 euro, sappiamo quasi che abbiamo vinto all'Enalotto, no? Perché raccumuliamo i nostri punti sulle nostre tessere e quando vediamo che alla fine dello scontrino c'è il rimborso di 5-10 euro, è una cosa che ci fa estremamente contenti. Certo. Veramente ricordiamo che quando c'è lo sconto e c'è il prezzo ridotto, il prezzo che paghiamo è quello dei nostri dati personali, quindi in qualche modo insomma stiamo lasciando
0: un pezzo di noi, va bene.
1: Esattamente.
0: Grazie all'avvocato Perciballi, davvero buona estate anche a lei, ci ritroviamo in autunno. Grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, grazie al coordinamento tecnico di Daniele Antelmi e un saluto affettuoso sempre da Monica Setta, qui dalle frequenze di Rai Radio 1, e la puntata con Fernando Nazzaro e Laila Perciballi appena andata in onda è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Grazie di cuore. Abbracciami.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Negli Stati Uniti, in Virginia, allarme nella sede del Pentagono, che è stata in un primo momento evacuata. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
4: Un problema di qualità dell'aria che ha richiesto misure precauzionali fino a quando non ne verrà determinata la portata, è quanto rilevato dal Pentagono e riferito dal portavoce Sean Parnell, che ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso della contea di Arlington, intervenuti con maschere antigas complete e tute di protezione chimica. All'origine ci sarebbe l'incendio di alcuni materiali pericolosi. L'edificio è in stato di isolamento con persone evacuate da diversi piani, ha riferito la CNN. Un'anomalia rilevata dai sofisticati sistemi di sicurezza del Pentagono stesso, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che il Dipartimento della Difesa statunitense sta attuando i protocolli di protezione standard, incluso un ordine di confinamento per l'area coinvolta. I piani interessati vanno dal secondo al quinto, ora completamente bloccati, così come alcuni corridoi. E pochi istanti fa, proprio mentre vi parlavo, sempre la CNN ha riferito però che si è trattato di un falso allarme.
3: Intanto Trump annuncia nuovi raid contro l'Iran già nella notte, pronto a prendere il controllo dell'isola di Karg, terminal petrolifero strategico per Teheran. Il presidente americano assicura però che i negoziati proseguono, ma il capo negoziatore iraniano Khalibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. E le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo dopo la Camera, è appena terminata la replica di Giorgia Meloni al Senato, in diretta Carla Macrellino.
5: Riparte dalla difesa dell'interesse nazionale la Presidente del Consiglio qui in Senato, considerando la sicurezza non solo in senso stretto di spesa in armi, ed elenca e rivendica le misure economiche senza aver aumentato le tasse, dice.
6: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
5: Poi sull'energia sottolinea l'ampia produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo. Per Giorgia Meloni l'Europa non può occuparsi di tutto, mortificando le nazioni. E sul Medio Oriente ha definito fragile il negoziato che l'Italia continua a sostenere, come quello sull'Ucraina. Bisogna mantenere pressioni su Mosca, dice, esortando l'Europa a guidare il dialogo e non a subirlo con una voce unica.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
5: Maggioranza e governo non hanno ambiguità, dice la Premier alle opposizioni. Mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo senza scorciatoie. E a Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, linea allo studio.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino, che nel settembre di 2 anni fa investì e uccise a Viareggio l'uomo che le aveva rubato la borsa.
8: La procura di Lucca aveva chiesto per lei l'ergastolo, riconoscendo la crudeltà del suo gesto. Il tribunale, invece, gli ha concesso gli attenuanti generiche, escludendo le aggravanti. Si chiude con una condanna a 18 anni di carcere il processo nei confronti di Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, che l'8 settembre 2024 investì con la sua auto e uccise Nureddin Mesgui, cittadino marocchino di 52 anni, che le rubò la borsa. Soddisfatto l'avvocato dei familiari della vittima, Enrico Carboni, riconosciuto l'omicidio volontario, dice.
9: Siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
8: La donna continuerà per il momento a scontare la pena ai domiciliari. Faremo ricorso in appello, spiega il suo legale Enrico Marzaduri.
10: Sentenza pesante, perché è rimasto un omicidio volontario.
8: D'Alpino ha sempre sostenuto che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per i pubblici ministeri la sua fu una vera e propria caccia all'uomo. Inseguì per chilometri il 52enne fino a raggiungerlo e a travolgerlo. Ad inchiodarla un video delle telecamere di sorveglianza che mostra l'auto investire l'uomo e poi passare più volte sul suo corpo. La donna scende, recupera la borsa e se ne va senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
3: E dopo le polemiche sugli eccessi dei controlli di sicurezza per le squadre e gli arbitri in arrivo negli Stati Uniti, parte stasera il mondiale americano alle 21 con la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Dalle 19:30 Radio Cronaca in diretta su Radio 1 per seguire prima la cerimonia da apertura, poi la partita. Ci fermiamo qui, linea il rosso e il nero, il giornale ritorna alle 19:00.
0: il rosso e il nero.
2: Notizia sensazionale.
11: Cioè senza azione.
2: La Sicilia e la Calabria saranno unite, ma non dal ponte, ma quando ci sarà la deriva dei continenti.
12: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
13: Avete notizia di un'altra trasmissione in cui, in questo caso, la conduttrice invita tutti a ridere? Ma insomma,
2: è una cosa scientifica.
13: La Sicilia e la Calabria,
2: me l'ha detto Super Quark,
13: devono essere avvicinate, unite da un ponte.
2: E il ponte tra me e te quando lo faranno?
13: Quello sarà una barriera, enorme.
2: Tra Luxury e Storace con rosso e il nero fino alle 19.
13: C'è un numero? Mia. Sì, c'è un numero, lo sto cercando perché l'hanno cambiato.
2: Te lo ricordi?
13: No, l'hanno cambiato proprio ieri.
2: Bugia.
13: Sempre uguale. Va bene. Allora, tenetevi quello vecchio, 335-699-2949, esatto. 06 per chi chiama fuori, no, non c'è
2: quello niente. quello no. Ah, dunque, ponte, pontella, ponti, in editoriale nero di Francesco Storace.
13: O volevi cominciare tu?
2: No, vai pure.
13: Allora, e parliamo, perché non abbiamo misteri da nascondere, di questa indagine sul ponte, sullo stretto. Ma alla fine, che inchiesta è questa sul ponte sullo stretto di Messina? Che cosa è contestato agli indagati? Perché, vedi, Vlad, io leggo i titoli dei giornali e sembra chissà che cosa sia accaduto. Poi leggi gli articoli e tutto si riduce a intercettazioni abbastanza fuffa. Tra un po' di tempo, sono pronto a scommettere, tutto sarà passato in cavalleria perché ci vogliono prove e non chiacchiere. Cioè, tutto questo serve solo a Inoponte per le solite contestazioni, ma come ha scritto brillantemente Sallusti, il ponte è innocente.
2: Anche perché non c'è.
13: Approfittare. Ma perché mi deve far ridere durante il mio editoriale? Approfittare di un'inchiesta giudiziaria appena conosciuta e tutta da verificare per mettere in discussione un'infrastruttura che sarà strategica è una follia. Nelle opere pubbliche, se anche fosse vero che qualcuno ci ha provato, semmai si acciuffa il colpevole quando esiste e si realizza ciò che si vuole realizzare, altrimenti non si sarebbe mai costruito nulla in questo paese, non avremmo autostrade, ferrovie, metropolitane. Faccio l'esempio del Mose, anche lì ci furono inchieste, ma glielo vuoi togliere adesso ai veneziani? O per altri versi dovremmo ritornare indietro sulla Salerno-Reggio Calabria? Ecco, sarebbe bella la trasparenza sempre, anche sulla stagione del Covid, però lì Conte minaccia querele.
2: Ha cambiato discorso.
13: Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
2: Allora, c'è un'intercettazione virgolettata. I miei amici del governo, a cominciare da Salvini, si sarebbero aspettati una presa di distanza. È stato intercettato Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei Conti. Era al telefono e stava commentando le sentenze dei magistrati contabili per lo stop al progetto del ponte sullo stretto di Messina, magistrati che li poi ha definito anche deficienti. C'è un'indagine in realtà, per carità.
13: Una parolaccia.
2: C'è un'indagine e con lui, con Tommaso Miele, sono indagati l'avvocato Saccomanno, in quota Lega nel consiglio d'amministrazione della società Stretto di Messina, e Vincenzo Virgilio, imprenditore edile e presidente dell'associazione Accademia Calabria. Io mi limito ai fatti, cioè la Procura di Roma contesta i reati di corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Poi...
13: Pochi argomenti.
2: Ma no, io solo.
13: Già Michi da Barletta si è scatenato. Già... Dice: ma Salvini vuol fare il ponte perché fa quasi rima con Pontida. Sarebbe bello avere come bagnino sulla sponda calabrese Luxuria e come bagnino su quella siciliana Storace.
2: Ma noi non siamo su sponde diverse, io e Storace.
13: Sì, quale... sì, decisamente.
2: Ah, che bello! Riabbiamo con noi il senatore e sottosegretario alla presidenza del Consiglio della Lega, Alessandro Morelli. Ormai è un nostro amico.
13: Che ha seguito particolarmente
2: la questione del ponte.
13: Eccoci qua.
14: Salve,
2: buonasera.
13: Eccoci qua. Allora, io faccio la prima domandina. Il ponte sullo stretto è innocente o colpevole?
14: Ma le infrastrutture chiaramente, a prescindere che dobbiamo, noi siamo garantisti, quindi stiamo parlando di innocenti, punto. Detto questo,
13: no, nemmeno imputati, stiamo parlando
14: peraltro, quindi detto questo, quindi è evidente che il ragionamento che lei faceva Storaccia è perfettamente coerente con la necessità della del paese.
13: Cioè, senti, se, Uxuria, senti.
14: Su ogni dubbio avessimo stoppato delle opere, dubbio, stiamo sottolineando dubbio, che poi diventa veramente un macigno se leggiamo i giornali, guardiamo le prime pagine, eccetera, eccetera. Tanto che io mi auguro, da un lato, che chiaramente tutto venga chiarito nel più breve tempo possibile, ma dall'altro che voi lo farete, perché siete persone, giornalisti seri, che altrettanto chi in queste ore sta letteralmente devastando la vita delle persone, poi dedichi lo stesso e adeguato spazio quando, mi auguro, ci saranno ogni tipo di risoluzione delle problematiche. Ma per tornare alla domanda, no, le opere sono neutre, e infatti il problema vero del ponte è che si è politicizzato su un'opera che è fondamentale per il continente, neanche per la Sicilia o per la Calabria.
2: Ma c'è il timore che comunque questa indagine possa causare il blocco dello stretto? Non parliamo dello stretto di Hormuz, del ponte sullo stretto di Messina?
14: Assolutamente no, perché dal punto di vista amministrativo tutto va avanti serenamente. Noi abbiamo compiuto i passi necessari per risolvere le criticità, che sono oggettivamente tantissime quando si sta parlando di un'opera, dell'opera del secolo, e quindi affrontiamo le criticità, le risolviamo e andiamo avanti, perché il ponte non è una opera che è necessaria per Vladi o per Morelli, è necessaria per l'Italia e per la crescita di un'area del paese e dell'Europa che ha la necessità di svilupparsi.
13: Però Morelli è consapevole che i no ponte sono già partiti all'assalto.
14: Vabbè, ma questo è assolutamente normale. Mi perdonerà Storace la franchezza, i no ponti erano partiti al minuto meno uno di quando si parlava del ponte, quindi il ponte sconta il vero peso del ponte è che ha da un lato l'ideatore, il promotore iniziale aveva un nome e cognome che si chiama che riporta a Silvio Berlusconi. Dall'altra parte la responsabilità principe è di aver dato vita alla nuova genesi del ponte è di Matteo Salvini e del governo di centrodestra, quindi è evidentemente una scelta politica quella di essere contrario al ponte.
2: Io nel mio editoriale mi sono limitata a raccontare quello che è successo, perché io mi reputo una garantista non a targhe alterne, ma in Italia riusciamo a essere garantisti sempre con chiunque?
14: Beh guardi, io infatti le do Vladi, le do il ma non dobbiamo neanche premiarci, perché adesso è persino assurdo dover pensare che persone che sono garantiste siano migliori o abbiano un valore diverso aggiunto rispetto a tutti gli altri. Il garantismo deve essere una cosa che normalmente
13: è un valore.
14: Deve entrare nella testa delle persone, dovrebbe essere nel nostro DNA. Quindi Vladi, io glielo riconosco in questa occasione, come glielo riconoscerei in tante altre occasioni, e o si è garantista o non lo si è.
13: Sì, però non esageriamo con i complimenti a Vladi, che poi io mi offendo.
2: No, mi sta dando della garantita, dai, è bello, vai.
14: No, il dato è, per esempio, che quando Salvini è finito sotto processo per la questione di aver bloccato l'immigrazione clandestina, chi era garantista, e in questo caso per esempio un signore che si chiama Matteo Renzi, quando le indagini riguardavano la sua famiglia era garantista, quando poi c'è stato da votare in Senato ha votato per il processo Salvini.
13: Una cosa, lei ha seguito dal CIPES tutta la questione del ponte,
14: certo.
13: Ma cambierà qualcosa nella tempistica?
2: Che è più o meno la domanda che ho fatto.
14: È chiaro che sotto il profilo amministrativo si sono palesate delle criticità, e sotto il profilo amministrativo noi queste criticità le risolveremo, ma ribadisco, sul fronte di questa indagine più giornalistica che altro, chiaramente per noi non cambia nulla.
2: Telegrafico, sarà più veloce andare dalla Calabria alla Sicilia col ponte, ma una volta arrivati in Sicilia com'è la situazione delle strade?
14: Guardi, il Ministero delle Infrastrutture sta investendo circa 20 miliardi in Sicilia per migliorare la qualità delle infrastrutture siciliane, altrettanto in Calabria. Le sottolineo, quasi 5 miliardi solo per la 106 Ionica, che come noto purtroppo ha la nomea di statale della morte, e chiaramente ci auguriamo che questa nomea possa cambiare grazie agli investimenti fatti.
13: Io sono un flash da un'ascoltatrice che insiste sull'argomento, Ersilia da Treviso, chiede perché Salvini ha cambiato idea rispetto agli anni precedenti sul ponte. Poi c'ho tanti altri che invece parlano a favore.
15: Va bene, ma noi ascoltiamo
13: c'è questa
15: tutti.
13: Curiosità.
14: Vi ringrazio per questo spunto. Sono cambiate le carte in tavola. Quando noi abbiamo deciso di investire per l'alta velocità fino a Reggio Calabria, cosa che i lavori stanno iniziando e i cantieri sono aperti, quando stiamo investendo, come dicevo, 20 miliardi per aggiornare le infrastrutture in Sicilia, sarebbe persino stupido non chiudere quella che si chiama una rottura di carico, che sono i 3,2 km che appunto dividono Sicilia e Calabria.
2: Anche se è sempre Matteo Renzi che dice che è merito suo del completamento della Salerno-Reggio.
15: Comunque Salvini ha promesso che fa una carreggiata verso Capo d'Orlando e arriva
2: bene.
14: La Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada, io mi riferivo chiaramente alla ferrovia ad alta velocità. Fino a Reggio.
2: Grazie ad Alessandro Morelli, buona serata. Magari ci risentiremo, chissà. Ci hanno confermato un membro.
13: Chissà.
2: Intanto è confermata la buona musica, perché abbiamo Partenope, si chiama. Pensa quanta roba c'è. Qui c'è Merck con Cremont, featuring Serena Brancale e The Colors, un'orgia musicale.

0: con un cocktail in mano al tramonto sulla spiaggia con l'infradito alla faccia del ministro israeliano Ben Gvir. Avrò l'infradito.
1: Ma perché vai a Gaza a risolvere?
0: No. Perché ti è piaciuta?
1: No, perché no?
0: Come
1: perché
0: ci ha definito Ben Gvir?
1: Tutta così.
0: Con l'infradito.
1: Contenta.
0: Anche perché sulla sabbia i tacchi sprofondano.
1: Infradito.
0: Ah! Ma invece ritorniamo seri, perché continuiamo a parlare del ponte sullo stretto. Ponte sì, ponte no, ponte forse.
1: Non c'era una canzoncina, ponte sì, ponte.
0: Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, salve.
2: Buonasera, grazie
0: buonasera.
2: Per l'invito. Buonasera, buonasera.
1: E poi era prima la presidente dei deputati, giusto?
2: Dei senatori.
1: E quindi la promozione o la retrocessione?
2: Beh, è un ruolo diverso, non penso sia né una promozione
1: diplomatico.
0: Invece
2: no, è davvero
0: senza diplomazia. Invece cosa ne pensa di questa indagine, di queste intercettazioni?
2: Ma penso che come sempre la magistratura deve fare il suo corso, deve individuare eventuali responsabilità colpevoli e poi chiaramente ci sarà un processo, se ci sarà, che determinerà una verità giuridica. Ovviamente io ho sempre manifestato fiducia totale nella magistratura, quindi anche in questo caso credo che l'elemento politico del ponte vada al di là della questione giudiziaria.
1: Però scusi, io sa quanto la stimo, però un'osservazione la devo fare su questo, al di là dell'inchiesta. Ma se per l'inchiesta si dice adesso blocchiamo tutto, questa storia mica funziona così.
2: Io non credo che personalmente credo che non si debba bloccare tutto. Penso che il ponte si blocca per l'incapacità di questo governo anche di proporre un'opera pubblica, perché stiamo parlando di un'opera importante, ma è semplicemente un'opera pubblica. Questo governo di incapaci non è capace nemmeno di realizzare un'opera pubblica.
1: Non capace.
2: Sì, io lo ritengo ovviamente in linea generale, di principio, non tutti sono incapaci in questo governo.
1: Ma qualcuno gli vuole bene. Incapaci.
2: No, non è questione di voler bene, non è una questione di giudizio personale, è una questione politica, certo, e di merito.
1: Certo.
2: Credo che al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Infrastruttura ci sono due persone poco capaci, penso che ad esempio al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Agricoltura ci sono due persone molto capaci. Quindi non do un giudizio a prioristico, giudico nel merito ciò che i ministeri, ciò che i ministri fanno. Credo che oggettivamente il ministro Salvini non sia stato capace neanche, ma lui credo che nel 2022 disse entro la prossima estate poseremo la prima pietra, inizieranno i cantieri.
0: Tombale.
2: Io dico che è del tutto evidente che non ha dimostrato grande capacità.
0: Ma lei come la vede questo ponte? È favorevole?
2: No, io sono contrario perché credo che l'investimento necessario per realizzare di quell'opera non giustifichi l'opera in sé. Credo che se avessimo una rete autostradale e ferroviaria perfetta, eccezionale in tutte le posti d'Italia, allora potremmo spendere 13, che poi diventeranno 20 miliardi di euro per realizzare un ponte. Credo che i benefici siano del tutto insufficienti a giustificare quella spesa, ma soprattutto credo che le opere pubbliche di cui abbiamo bisogno siano altre. Siccome le risorse non sono infinite, ma sono finite, vanno allocate dove maggiore è il beneficio, non credo che il ponte sia il posto giusto dove allocarle. E per sgomberare ogni tipo di velo sul mio ragionamento, non credo che il problema possa essere l'impatto ambientale e non credo che sia un'opera irrealizzabile. Questo lo dico un po' da ingegnere, tra l'altro il mio professore di ponti è ancora un ingegnere che si occupava in quella fase proprio di progettare il ponte sullo stretto. Non credo che sia impossibile farlo, credo che sia inutile.
1: Senta, adesso al punto abbiamo parlato abbastanza, siccome lei mi ha stimolato, no? Ha detto la giustizia, trasparenza, ci sta una cosetta che riguarda un altro argomento, anche il Covid. Perché si minacciano querele anziché offrire chiarimenti? Che male
2: perché
1: c'è?
2: Perché guardi, io faccio parte della commissione Covid,
1: sì.
2: E ho fatto parte del governo che ha affrontato il Covid. Sicuramente col senno di poi alcuni errori nella gestione complessiva sono stati fatti, ma dare un giudizio della storia ex post è molto facile, molto comodo, ma soprattutto la commissione, che poteva, io ritengo che avesse potuto avere grande utilità, perché comprendere e capire seriamente che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato delle modalità con cui è stata gestita la grande crisi sanitaria, sociale, economica della storia moderna del pianeta, poteva essere utile per non rifare, in caso malaugurato che dovesse ricapitare una pandemia, gli stessi errori. In realtà è una commissione politica che ha semplicemente politicamente cercato di danneggiare chi stava gestendo quella pandemia, cioè il presidente Conte, in particolare due persone vengono quotidianamente
0: anche Speranza,
2: molto più Arcuri e Conte che Speranza.
1: Beh, ma ci sono imprenditori che parlano, però non è che...
2: Ma gli imprenditori cosa
1: dicono? Per carità, le garanzie valgono per tutti.
2: Io credo che c'erano dei consulenti che chiedevano delle parcelle per la loro consulenza. Cosa c'entra Conte? Non riesco a capire quale sia il nesso tra l'attività politica del Presidente del Consiglio, che ha fatto una scelta naturale e ovvia, quella di non fare più la professione il giorno stesso in cui è arrivata a Palazzo Chigi, e non ha ricominciato a farla dopo, scelta che ho fatto anch'io, nessuno mi obbligava, io sono parlamentare nel 2018, quindi, studio. Quindi non c'è nulla
1: da chiarire. Vedrai. Grazie per la disponibilità.
0: A Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle, grazie.
1: C'è una voce, sento una voce.
0: Senti una voce, che sei Giovanna d'Arco? No, sente voce, le voci, senti. Allora, sentiamo la voce dell'ospite.
1: Ecco chi era.
0: Pensate chi c'è.
3: Vladi, Francesco, ragazzi, io sto arrivando, Ci vediamo tra un po' da voi, va bene? Ci vediamo magari dopo, un bacio grande. Magari. Avete capito chi sono, vero?
0: Allora, non dobbiamo dare aiuti.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: magari questa è la volta buona in cui veramente indovinano, dai. Mi sta facendo dei gestacci, Moreno.
1: Non è molto notarile. Non è molto notarile.
0: Ci sono le informazioni regione per regione, anche quelle sul traffico, visto che insomma molti guidano. E noi arriviamo dopo.
1: E dite al 335-699-2949, secondo voi chi è?
0: Il cognome. Qual è il cognome di Caterina? Ecco. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
1: 18:26 minuti 39 secondi. Bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola, fine con Planare Piacenza verso Milano, 4 km di coda a causa di un incidente. A4 Torino-Trieste, tra Bivio 4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. A Bergamo e Ospitaletto, in uscita da Milano la coda è per traffico intenso. E ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova, tra Roncoscrive e Busalla verso Genova, coda per lavori. Tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso Genova coda in quanto la viabilità esterna è congestionata. Sulla A8 Milano Varese, tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese, coda a tratti traffico intenso. A Castellanza in uscita da Milano coda per viabilità esterna congestionata. A Busto Arsizio in uscita da Varese la coda è per traffico intenso. A 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Bivio a 10 a 7 in direzione di Genova la coda è per traffico intenso, così tra Genova Peglia e Genova Pra in direzione di Ventimiglia e a Genova Pra in uscita in entrambe le direzioni. Abbiamo il tempo per la tangenziale di Napoli, tra Secondigliano Aeroporto e Capodichino verso Pozzuoli, coda per traffico intenso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
8: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: Giornale radio del Lazio.
9: A Roma colpisce la moglie a martellate e si scaglia contro gli agenti intervenuti. Arrestato un 34enne per tentato omicidio e maltrattamenti. Aggressione in un centro sportivo sulla Casilina. Coltellato al fianco 40enne e ora in prognosi riservata. L'aggressore è riuscito a fuggire ed è tuttora ricercato. Due sorelle di 12 e 16 anni di Minturno sono scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Ricerche in tutta Italia. Si ipotizza l'aiuto di un adulto per l'allontanamento. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per questa edizione del giornale Radio Rai del Lazio. All'Appio Latino a Roma prende la moglie a martellate e aggredisce gli agenti intervenuti. Arrestato un 34enne e accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
10: Vittima di un vero e proprio tentato femminicidio, una donna di 29 anni, colpita violentemente alla testa con un martello dal marito 34enne che oltretutto, alla vista degli agenti di polizia, si è scagliato anche contro di loro, ferendone uno. Tutto è successo alle 3 di notte nel quartiere Appio Latino quando la 29enne riesce a sfuggire alla furia dell'uomo e a chiamare il 112. Quando la pattuglia del commissariato Appio Nuovo arriva sul posto, la giovane corre incontro alle volanti stringendo tra le mani l'arma dell'aggressione, un martello da carpentiere che era riuscita a sottrargli. Dietro di lei il marito che continuava a inseguirla urlando minacce di morte. La vista degli agenti non ha placato la furia dell'uomo che anzi si è scagliato contro l'auto di servizio sfondando a calci e pugni il finestrino posteriore e non pago. Ha anche aggredito gli agenti ferendone uno al gomito con un calcio. Dopo essere stato medicato all'ospedale San Giovanni per le ferite riportate nel tentativo di sfondare l'auto della polizia, il 34enne è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Dovrà rispondere di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. La vittima è stata trasportata d'urgenza al Policlinico Umberto I per le ferite riportate alla testa. Per lei la prognosi è di 10 giorni, 4 giorni per il poliziotto ferito. Il martello è stato sequestrato. Cleto Romantini, TGR Lazio.
9: Questa mattina intorno alle 10 un quarantenne è stato accoltellato al fianco all'interno di una palestra in via Casilina a Roma, vicino al grande raccordo anulare. I soccorritori del 118 intervenuti rapidamente hanno trasportato la vittima all'ospedale Casilino. L'uomo era cosciente, ma le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. L'aggressore è fuggito, indagano i carabinieri. Due sorelle di 12 e 16 anni, Sara e Alicia, originarie di Minturno, sono scomparse dopo essersi allontanate da una casa famiglia in Abruzzo nella notte tra sabato e domenica. La loro scomparsa ha mobilitato familiari, forze dell'ordine e autorità locali. La madre ha lanciato un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni di parlare. Le ricerche sono in corso in tutta Italia. Gli investigatori stanno valutando anche l'ipotesi che le ragazze possano essere state aiutate da un adulto nella fuga. Nell'ambito di un'inchiesta su presunti reati ambientali e frodi legate a lavori di riqualificazione finanziati con fondi PNRR è stata sequestrata la villa comunale di Cassino. Gli investigatori sospettano che al posto del terreno previsto dal progetto siano stati utilizzati rifiuti da demolizione, ottenendo così un guadagno illecito e risparmiando sui costi di smaltimento. Le analisi hanno rilevato la presenza di sostanze contaminanti e metalli pesanti oltre i limiti. L'indagine coinvolge 6 persone tra imprenditori, tecnici e amministratori pubblici. E ora per un aggiornamento sulla viabilità ci colleghiamo con i servizi di RAI, con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
11: Questa sera abbiamo traffico intenso in via Leone XIII, via Anastasio II e via Cipro, in via Aurelia, via della Pineta Sacchetti, via Mattia Battistini e via Tronfale, in via del Foritalico, via Cassia e via Salaria, in via Fucini e in via Tiburtina. Forte traffico anche su via Pinciana, in via Tuscolana, sulla Colombo, in via Ardeatina, in via Le Marconi e sul raccordo anulare tra la Pontina e l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
9: E sono le 18:34 minuti e 15 secondi. È tutto per questa terza edizione del giornale radio del Lazio, che è stata coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia questa sera con noi c'è stato Claudio Campobasso. Vi ricordiamo intanto il nostro appuntamento con il TG alle 19:35 su Rai 3, mentre tutte le informazioni sono sempre sul sito aggiornato della TGR Lazio, rainews.it/TGR/Lazio. Da Ines Siano intanto, che ha condotto qui in studio, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: Che apa che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
20: Il rosso e il nero.
21: Seconda parte del rosso e il nero con Luxuria e Storace. Vi abbiamo lasciato con una voce misteriosa da indovinare.
22: Secondo me non la indovineranno perché è proprio irriconoscibile.
21: Certo, riascoltiamola.
23: Vladi, Francesco, ragazzi, io sto arrivando, ci vediamo tra un po' da voi, va bene? Ci vediamo dopo, un bacio grande. Ah, ma avete capito chi sono, vero?
22: Io l'ho talmente capito che sono svenuto quando hai pronunciato la parola bacio.
21: Ma gli ascoltatori?
22: I primi tre sul podio: Rita da Castiglione Torinese, Amedeo da Grosseto, Flavio da Cagliari.
21: Nessuno ha sbagliato,
22: Tutti quanti alla grande, è un coro.
21: Chi è? Caterina Balivo, ciao.
22: Ma tu la conosci?
23: Ma ciao, ciao a tutti. Ciao Francesco, ciao Vladi.
21: Ciao,
23: non è vero che hanno riconosciuto subito
21: la mia
23: voce.
21: Sì, come no? È verissimo.

0: Tipo, devo andare prima a Palinuro.
1: Ma per vacanza o per lavoro?
0: No, lavoro va. No, basta, ragazzi, no, mica lavoro no.
2: Mica sarei come Luxuria.
0: No, esatto. C'è stato in un podcast mio marito ha detto, uno gli ha detto, ah, ma lei fa tante cose. Però sai cosa ha avuto il coraggio di dire? È una moglie che lavora tanto, quindi devo lavorare tanto anch'io.
1: Vedi?
0: Cioè, capito, ha dato la colpa a me che lui lavora tanto. Però, scusami, io veramente dico.
2: Però non parlarci tuo marito, così è una cosa che mi metti in soggezione.
1: Guarda che pure tu sei sposato, ma non c'è una provolone con la
0: sul lavoro,
2: cioè, no, la balivo, ragazzi. Ascolta, ma da te come si comporta Vladimir?
0: Perché poi sei ecumenica ormai.
2: Perché poi con me non mi è fatta malissimo.
1: No, guarda che lei decide tutte le posizioni sul nostro divano, no. Cioè, tu ti metti qua in base ai colori,
0: come me, il sedere, l'angolazione del sedere, ragazzi, l'angolazione del sedere, ormai io mi prendono tutti in giro su questa cosa, perché dipende su che tipo di curva sei sul divano, se
1: curva
0: sei sul lato
1: nord,
0: destro, sul lato
1: curva
0: sinistro,
1: sud.
0: Esatto.
1: Caterina, tu sei di Aversa, ma le mozzarelle le mangi o temi il rimprovero del medico e nutrizionista Giorgio Calabrese?
0: Ma per carità, cioè io sono cresciuta a pane e mozzarelle, no, assolutamente. Mozzarella assolutamente di Aversa, sai che c'è tutta una diatriba tra mozzarella di Aversa o di Battipaglia,
2: ecco, stavo dicendo
0: il latte delle bufale è diverso, rispetto, è un po' più salato quelle di Mondragone, invece quelle di Battipaglia sono un po' più dolci.
2: Ma che voglia di mozzarella,
0: lo so, c'è ragione.
1: Ma c'è pure la figliata, vero? Cioè sono queste mozzarellone grandi che c'hanno dentro tutte le mozzarelline piccole, una volta me l'hanno fatto assaggiare.
0: A me non mi piacciono.
2: Io
0: voglio l'originale, quella di 100 grammi.
2: Ho capito. Senti, ho visto pure che sei pronta alla nazionale di pallavolo, sei esibita in TV, che così dimenticare la delusione del pallone?
1: Ho fatto un bel colpo di testa,
0: Allora, io da piccola giocavo a pallavolo, mi piaceva tantissimo.
2: Cioè, qualche anno fa.
0: Sì, certo, grazie.
2: Guarda quanti complimenti.
0: Mamma mia, mi richiamate domani. cambio voce. E per quanto riguarda invece il calcio, è uno sport che mi piace tantissimo e mi sarebbe tanto piaciuto giocare a calcio, però ai miei tempi, come dice mia figlia, se di un'altra epoca, le ragazze non giocavano a calcio, cioè proprio una rarità, figura tipo ad Aversa, cioè in un paese, e quindi però oggi infatti molte volte quando ci sono le partite di calcio mia figlia la butto sempre in campo, perché alla fine secondo me come la pallavolo, no? È un gioco di squadra e soprattutto per le ragazze aiuta a fare squadra poi da grande.
1: Mi ricordi un film bellissimo, si chiama Sognando Beckham, proprio sul tema del calcio femminile. Quanto funziona in TV parlare di diete?
0: Ma io lo faccio una volta a settimana e mi annoia anche.
2: Perché?
0: Perché poi cioè, quindi
1: perché poi ti viene voglia di mangiare.
0: Beh, io proprio la sera mi sfogo, cioè proprio secondo me mi dico, non è il giorno che mangi di più, la domenica no, e quando io ho parlato di diete in trasmissione.
1: Vedi?
0: C'è una reazione.
2: Senti, ma tu lo fai questo parlare delle diete perché ci fa venire sensi di colpa?
1: Qui c'è Torace,
0: no,
1: che ha dieta,
0: In realtà io sono affascinata dalla longevità, infatti penso che sia stata forse la prima trasmissione a parlare di longevità in una fascia oraria di intrattenimento da settembre. Perché una cosa è la longevità, una cosa la dieta, cioè una cosa è avere uno stile di vita sano e una cosa dire oddio non mi piaccio, voglio perdere chili. Secondo me è molto diverso, cioè una cosa è tu dici ok, io tutti i giorni voglio fare delle cose per me e allora mi piace, invece avere delle costrizioni a tavola è una cosa proprio che mi manda fuori di testa.
2: Soprattutto parlarne, dice, il lunedì comincio a dieta.
0: Hai capito? Esatto.
1: Allora, tutti ricordiamo Festa Italiana, che poi ha raggiunto il successo proprio su Rai 1 con Festa Italiana, tante interviste. C'è stata un'intervista un po' più dura, non so, un po' più imbarazzante, un po' più complicata rispetto ad altre?
0: Ah, Vladi, sicuramente ci sono state, perché poi gli ospiti non sempre trovi la formula per entrare nella loro testa e cuore, quindi sì. Io ti farei anche dei nomi al momento, non mi viene in mente.
2: Anche i cognomi.
1: Ho detto sgradevole, ho detto difficile, cioè.
0: È difficile, guarda. Difficili fino a un certo... No, difficili no, però...

0: sicuramente dove io lo guardo e dico vabbè, ho capito che non vuoi stare qua, oppure ho capito che sei a disagio, ma mo camma fa, cioè dobbiamo arrivare all'orario.
1: E qui arrivo io la domanda, allora. Quindi cioè, ti sarei pentita qualche volta di aver invitato un ospite che poi si è rivelato deludente?
0: No, no, questo no. Ma questo è perché io ho un approccio molto ottimistico alla vita, cioè, questo è dovuto proprio al mio spirito. No, quello no, perché tutto fa esperienza.
1: Vabbè, quindi... però se uno che ti manda la trasmissione un po' in vacca, cioè, è antipatico, no?
0: Però quello non è successo, cioè non me l'hanno mandata in vacca.
2: Perché
0: che
2: ha bravi autori, capito anche.
0: Alla fine non mi è piaciuta, l'ho trovata respingente, cioè mentre la facevo dicevo mamma mia, mo stanno cambiando canale. Però non mi hanno distrutto.
1: Dopo gliela
0: faccio
1: io la domanda vera.
2: Allora io potrei suggerire alla regia della Volta Buona ogni tanto di inquadrarti i piedi, perché pare che sia la parte del tuo corpo.
0: Sono pazzi molto... piedi, non si capisce perché. Non si capisce perché. Sono
1: pazzi. È perché non fai vedere altro.
0: Ma questo è dici tu, sono troppo coperta, si vedono solo quelli.
1: No. Esatto. Ma comunque io so.
2: No, ma comunque esiste veramente un mondo di persone feticiste, cioè proprio, che tu gli diresti vabbè, te lascio le scarpe, divertiti.
1: Allora lei ci ha parlato di suo marito fino adesso, no? Ma io so che adora un altro.
2: No, come adoro un altro? Ma
1: adora,
2: non mi sfascia una famiglia.
1: No, comunque no, lei essere, adora essere, Stefano De Martino.
2: Vabbè, anche Sal Da Vinci
1: no,
2: allora.
1: No, Stefano De Martino è una cosa seria. Diccelo, confessa. Confessa.
0: No, a me piace cavalcare l'onda delle persone che stanno facendo delle cose un po' diverse dagli altri, anche perché, come dire, abbiamo una TV stantia, appena c'è un nome nuovo, oh Dio.
1: Beh,
0: grazie.
1: Ma lui è proprio una bella persona, poi mi sembra, veramente hanno fatto una bella scelta con Stefano.
0: Senti, personalmente non lo conosco, però mi sembra, penso che sia
1: come
0: proprio...
1: Come non lo conosci? Ma hanno fatto
2: i pettegolizzi. Ma non ci provare, con Caterina, guarda, che una delle persone più schiette che ho conosciuto nella mia vita. A proposito,
1: ma non leggerla così,
2: già si sa, no, già si sa se è riconfermata la Volta Buona, così mi organizzo.
0: Sì, sì, abbiamo cominciato a fare le riunioni già ad aprile.
2: Ah,
0: già no, scrivevano indiscrezioni non veritiere, noi facciamo le riunioni per la Volta Buona.
1: Ecco, ma tu lo sai che sei colpevole delle nostre litigate?
2: Perché
1: ogni volta si arriva in ritardo.
2: Non è vero,
1: io mi arrabbio da morire.
0: Però scusa, come arriva,
2: truccata, pettinata,
0: questa figa. Io c'è un periodo che veniva con questi pantaloni, se dico va bene il linguaggio ecumenico, ma c'è un po' di coscia.
2: Ma infatti lei lo sai che me lo dice, ci fai vedere un po' di coscia quando sto.
0: Mamma mia, sì,
1: come me.
0: Io sono un'esteta. E quindi secondo me anche l'occhio vuole la sua parte, cioè anche avere una lunghetta,
2: sì, quando sono depilata sì.
1: Ecco, e poi...
0: Ma ancora ti crescono?
2: Sì tesoro, ancora qualcosa qui cresce.
1: Senti, poi ovviamente quando si prepara la trasmissione, lo farai anche tu, lo facciamo anche noi, uno va a vedere sui social tutte le immagini, no? Tutto quello che c'è in tutte le belle salse, bisogna dirlo. Hai conquistato le piattaforme, mi pare di capire.
0: Ma io ci lavoro da sempre, mi sono iscritta a quello che era Twitter nel 2009.
1: No, ma in generale, appena appare qualcosa che ti riguarda, valanghe di click.
0: Ah, tu dici per questo? Vabbè, sì. No, ma secondo me ormai lo fanno un po' su tutti. Io però che li uso da sempre, sicuramente... vuoi non vuoi, sì, ci sto in mezzo, non sempre in maniera positiva con i messaggi, ma questo va bene.
1: Adesso c'è anche la nuova funzione col pollice su e il pollice giù.
2: Come al Colosseo. Io conosco Caterina veramente da tantissimo tempo, le balle che ci siamo fatte insieme. Una volta mi ha messo pure lo smalto, lo sai?
0: In diretta su Rai 1.
2: Hai capito?
0: Ragazzi,
1: sono i privilegi della vita.
2: Brava anche come giuria Canzonissima 2026, per salutarti abbiamo scelto proprio la canzone che ha vinto Canzonissima, il mio canto libero, non cantata da Fabrizio Moro ma dell'originale di Lucio Battisti. Grazie davvero di aver accettato questo invito, Caterina. Grazie
0: a voi davvero.
2: Ed è sempre la Volta Buona con te, sempre su Rai 1 alle ore 14.
1: Eccola. E va bene, Vladimir, l'abbiamo accontentata. effettivamente.

0: No, vabbè, io impazzisco.
1: Secondo me si arrabbiano. Impazzisco,
0: guarda.
1: Entro sulla canzone di Lucio Battisti, però i tempi sono questi. Però il mio canto libero, Lucio Battisti.
0: Ma anch'io essere molto libero come lui.
1: Podio rosso, e allora?
0: Vladimir Luxuria.
1: Tocca a me, sì. Al terzo posto, in negativo, alla caccia al nero di gruppi di giovani incappucciati con volto coperto a Belfast che volevano appiccare il fuoco alle loro abitazioni in seguito a un'aggressione di un sudanese col coltello contro un irlandese.
0: È tosta, eh?
1: È tosta. Al secondo posto, al Ministero della Salute che rinuncia alla riforma della medicina territoriale che prevedeva l'inserimento dei medici di famiglia nelle case di comunità. Imbufalito l'assessore alla salute della Lombardia Guido Bertolaso, che ha detto di dimettersi dal ruolo di vice coordinatore degli assessori.
0: Ma contro la riforma?
1: Bravi, litigate.
0: Era contro? Non ho capito.
1: No, lui la voleva la riforma e quello del ministero non l'ha fatta.
0: Ma no, guarda che mi sa che è contrario, no. Le regioni non la volevano.
1: Al primo posto è la prima assessora creata con l'intelligenza artificiale. Pensate pure l'assessore. Si chiama Eva Statiella. Ed è Acquitermi. Ah. Ma la cosa che avrà la delega all'umanizzazione, cioè una creata con l'intelligenza artificiale che deve parlare di umanizzazione.
0: Non ve dico come c'è stata PA, e che si può dire.
1: Podio nero.
0: Allora, al terzo posto, ecco qui ricomincio dall'intelligenza artificiale, che però entra nelle scuole dalle elementari ai licei, 100 milioni per formare i docenti, buona cosa. Al secondo, gli autovelox, finalmente ci sono nuove regole per renderli omologati, altrimenti out.
1: Ma io li odio gli autovelox quando mi fanno la foto che non sono truccata.
0: E poi quando sei ubriaca.
1: No, no, con ma io pistola. Tesoro, io non bevo, cioè non guido quando bevo.
0: Ecco, allora, e non bevo quando guido. E al primo posto, consenti, questa è una cosa quasi personale, Pinuccio Tatarella.
1: Pugliese.
0: Indimenticabile ministro dell'armonia, lo celebrano con un convegno persino a Tirana, in Albania.
1: Ah, vedi?
0: E adesso abbiamo i molti vizi e le poche virtù di Vladimir Luxuria.
1: La virtù è dichiararsi estraneo ai comportamenti criminali di Epstein.
0: Oh, ma sei fissata?
1: Da parte del fondatore di Microsoft Bill Gates al Congresso USA. Il vizio: restano da chiarire alcune mail di Epstein dove scriveva di aver favorito per Bill Gates incontri sessuali e aver procurato farmaci destinati a nascondere alla moglie un'infezione venerea sessuale. Sono
0: allora,
1: mail.
0: Il mio tweet, perché domani chiudiamo con la trasmissione fino per l'estate, e insomma abbiamo fatto tante puntate sull'argomento.
1: Tante.
0: Il mio tweet è: i belligeranti in ogni parte del mondo, ci fate il favore a settembre di non ricominciare
1: con le
0: guerre?
1: Tanto ci sono così tante cose di cui parlare, ad esempio parlare male del governo, quindi perché parlare delle guerre?
0: Certo.
1: Io sono come un uccello, sai?
0: No, guarda.
1: È la traduzione di I am like a bird.
0: Una cacciatrice.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado. Che notizie abbiamo da sfornare?
1: Che mi fa restare senza fiato, perché per gli scommettitori, i pronostici, sale tutto quel mondo, chi vincerà i mondiali? Una squadra europea. Spagna, Francia le più favorite, Inghilterra, Portogallo subito dopo. E l'Italia sta fuori.
0: Non c'è e non ci siamo.
1: Questa roba mi fa arrabbiare. Poi ci sono una serie di statistiche incredibili. Sono 48 le squadre, 104 le partite, 3 i paesi ospitanti. Per Sisa è alta la possibilità che si superi il primato di 16 gol segnati da un marcatore. E allora l'Olanda mette male in titolare?
0: Allora, oggi cominciano, no, i mondiali, c'è la prima,
1: come no?
0: Secondo me dovremmo avere un ospite sul tema domani. Che dici? Chi possiamo chiamare? Chi potrebbe essere il più titolato secondo te?
1: È un amico, quindi non lo posso citare, è un amico.
0: Mago Malagò, sì, per risollevare le sorti
1: domani
0: del calcio.
1: Grande puntata,
0: sarà l'ultima puntata domani.
1: Quindi alle 18 tutti qui, eh?
0: Esatto. Allora salutiamo la squadra, gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, per gli spunti e appunti musicali Duccio Pasqua, la regia Ludovico Suppa, la parte tecnica Alessandro Adriani. E ovviamente appuntamento a domani.
1: A domani e forse dopodomani.
0: Dopodomani rimandate a settembre, ecco. A domani, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Domani, venerdì 12 giugno, dalle 9 alle 17, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, Trump minaccia, stanotte colpiremo duramente, prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Teheran, stretto di Hormuz, chiuso fino a nuovo ordine. Giorgia Meloni in Parlamento, l'Unione Europea trovi una figura autorevole per negoziare con Mosca sull'Ucraina. La Premier rivendica i dati economici e ribadisce, non abbiamo aumentato le tasse. La maggioranza sottoscrive le parole della Presidente del Consiglio, le opposizioni, pressione fiscale record e governo subalterno a Washington. Incognita conflitti, la BCE alza i tassi di un quarto di punto, Christine Lagarde, più dura la guerra, più aumentano i rischi e il Fondo Monetario Internazionale prevede un aumento dell'inflazione. Papa Leone alle Canarie, il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza, l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. Olimpiadi Milano Cortina indagata, perturbativa d'asta la dirigente del Ministero Elisabetta Pellegrini. Salvini, stima è mutata, sicuro della legittimità di tutti gli atti. Canzoni a sdraio, Daniele Silvestri torna con il nuovo album, un solo inedito e brani che meritano una seconda vita, dal 26 giugno al via il tour estivo. Comincia il mondiale americano, tra poco la cerimonia d'apertura con Shakira e
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Buonasera da Sony Oranges. La guerra in Iran, dopo gli attacchi incrociati tra forze statunitensi e Pasdaran, si prospetta un'altra notte di fuoco nel Golfo Persico.
4: Torneremo a colpire l'Iran molto duramente in serata, dichiara il presidente Trump, deciso a usare ancora le leve della massima pressione per indurre Teheran a scendere a compromessi e chiudere prima possibile un accordo almeno per riaprire lo stretto di Hormuz. In un post su Truth, il titolare della Casa Bianca sostiene che Washington assumerà in futuro il controllo dell'isola di Kharg e di altre infrastrutture energetiche iraniane, arrivando a dominare i mercati petroliferi e del gas del paese, come fa con il Venezuela, scrive. Kharg ospita il principale terminal petrolifero iraniano ed è considerata cruciale per l'economia della Repubblica Islamica. Strategie sbagliate faranno saltare i mercati e creeranno una palude senza fine in cui resterete impantanati per anni, tuona Ghalibaf, presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano. Teheran annuncia il blocco totale di Hormuz e avverte che colpirà le aziende di Elon Musk in Medio Oriente, di cui si è servito il Pentagono per l'offensiva della notte passata. Sui negoziati Trump afferma che stanno continuando mentre i Pasdaran smentiscono passi avanti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Allarme è rientrato al Pentagono, il Dipartimento della Difesa statunitense, dove l'incendio di alcuni materiali pericolosi aveva richiesto l'evacuazione del personale dal secondo al quinto piano dell'edificio messo in stato di isolamento. Secondo quanto riporta la CNN, l'intervento dei vigili del fuoco con maschere antigas e tute di protezione chimica ha però poi accertato che si è trattato di un falso allarme. Le verifiche sono comunque ancora in corso. E ancora attacchi israeliani sul Libano. Netanyahu ha convocato una riunione di gabinetto per fare il punto della situazione. La corrispondente.
5: In Libano gli attacchi aerei si accompagnano anche con l'avanzata dei militari israeliani nel sud del paese. Oggi i militari hanno annunciato di aver preso il controllo di un'area a circa 10 chilometri dal confine con Israele e questo per l'esercito garantirebbe la sicurezza di città come Metula. Con immagini divulgate dall'esercito stesso si vedono tunnel costruiti e utilizzati dai combattenti di Hezbollah nel sud di Libano. L'obiettivo resta rafforzare il controllo di tutta questa parte del paese. Ma anche la giornata di oggi è stata segnata da altri raid compiuti dall'aviazione israeliana, non solo nel sud ma anche nella valle della Bekaa. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, è tornato a chiedere che le parti coinvolte compiano ulteriori sforzi per una soluzione diplomatica del conflitto e che l'integrità territoriale del Libano venga garantita. In Israele, intanto, la polizia di frontiera ha vietato l'ingresso nel paese a una giornalista francese arrivata qui per lavorare per Radio France Internationale. Non è la prima volta che un giornalista internazionale viene respinto alla frontiera, immediata la protesta della Francia che ha parlato di chiara violazione della libertà di stampa. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: E i temi internazionali, in particolare i fronti di guerra, al centro delle comunicazioni prima alla Camera e poi al Senato della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.
0: L'incremento delle spese in difesa riguarda non solo le armi ma anche tecnologia, forze dell'ordine e controllo del territorio, spiega nelle repliche in Senato la Presidente del Consiglio, che elenca e rivendica le misure economiche fatte senza aver aumentato il peso fiscale.
6: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
0: I toni si alzano quando risponde alle accuse di opacità sul risico bancario.
6: Sul risico bancario non le consento di parlare di operazioni opache, io non ho mai fatto nessuna operazione opaca, dovremmo farle su questi imprenditori che stanno dichiarando che c'erano professionisti che chiedevano il 10% per importare mascherine farlocche in Italia durante la pandemia.
0: No ad un'Europa iperinvasiva che mortifica le nazioni, per Giorgia Meloni, che esorta a portare avanti i negoziati di pace con una sola voce.
7: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Definisce fragili le trattative sul Medio Oriente la Premier, evidenziando che l'Italia continua a sostenerle anche per l'Ucraina, e sul fronte interno sottolinea che maggioranza e governo non hanno ambiguità. Poi alle opposizioni puntualizza: mai indossato ginocchiere, ma ho conquistato il ruolo di Presidente del Consiglio senza scorciatoie. A Futuro Nazionale ricorda che hanno votato contro 6 fiducie del governo. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: Il dibattito in aula tra la maggioranza che ha presentato una mozione unitaria e le opposizioni che ne hanno presentate una per partito.
8: Ruolo internazionale dell'Italia, contrasto all'immigrazione irregolare, flessibilità ottenuta da Bruxelles. La maggioranza sottoscrive punto per punto il discorso della Premier, unita, nota il leghista Alberto Bagnai, al contrario di altri.
9: Mentre era occupato ad accusare la maggioranza delle sue divisioni, l'opposizione si produceva in ben 6 documenti.
8: Quanto alla frase del 5 Stelle Silvestri sulle ginocchiere, l'azzurra Deborah Bergamini.
10: Da quel fronte unito, quel campo largo, arrivano allusioni degne di sottomissione che non possono essere tollerate in quest'aula.
8: Nessuna offesa personale, replica Giuseppe Conte, ma una critica sulla subalternità del governo a Trump e Netanyahu, subalternità che continua, ci ha portato all'irrilevanza.
11: Il vertice di Londra con Francia, Germania e Regno Unito, non siamo stati invitati? Ma dico, almeno vi hanno avvertito? Ma ormai non contiamo proprio più.
8: Avete fallito, il prezzo lo pagano gli italiani, concorda Elly Schlein citando i mancati investimenti nelle rinnovabili, altro tema su cui battono le opposizioni, l'aumento della pressione fiscale. Matteo Renzi.
12: Voi avete fallito sulla sicurezza, avete fallito sugli stipendi, avete fallito sulle tasse e vi arrabbiate quando vi diciamo le tax.
8: Lucio Bondi, GR1.
3: Questa mattina il capo dello Stato Mattarella ha ricevuto al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Entrambi hanno auspicato una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo dello Stato quindi ha sottolineato la sintonia tra i due paesi e filtrano i temi condivisi con il governo alla vigilia del Consiglio europeo.
13: Bene che l'Europa si presenti con una voce sola davanti a Ucraina e Russia, giudizio espresso dal presidente Mattarella nel corso del consueto pranzo con il governo alla vigilia del Consiglio europeo, occasione, fanno sapere dal Colle, anche per una relazione del ministro della salute Schillaci sulla situazione Ebola. Di Ucraina, come delle principali crisi internazionali, il capo dello Stato aveva già discusso nel suo colloquio del Quirinale con il presidente coreano Lee Jae-myung.
14: Abbiamo parlato dell'esigenza di raggiungere un punto che consenta una pace giusta e duratura.
13: Nessuna guerra è più forte della pace, le parole di Mattarella, che ribadisce totale condivisione tra Italia e Sud Corea nella ricerca di dialogo e multilateralismo nell'Indo-Pacifico, in Libano e a Gaza. Quanto allo stretto di Hormuz, l'auspicio comune di una completa riapertura.
14: Anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale.
13: Valentino Russo, GR1.
3: Dopo 2 anni la Banca Centrale Europea torna ad alzare i tassi di interesse per contenere la nuova fiammata dell'inflazione. Il Fondo Monetario Internazionale taglia le stime di crescita dell'Eurozona.
15: La decisione della BCE non smentisce le attese, un rialzo di 25 punti base che porta il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni principali di rifinanziamento al 2,4% e quello marginale al 2,65%.
16: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
15: In primo piano c'è sempre la guerra in Medio Oriente che continua a generare pressioni inflazionistiche, ricorda la presidente Lagarde. Un mancato rialzo avrebbe portato a un'inflazione superiore all'obiettivo alla fine del triennio, osserva la numero uno dell'istituto, le cui stime indicano quest'anno un'inflazione al 3%, al 2,3% nel 2027 fino al target del 2% nel 2028. I rischi sono a ribasso per la crescita, ma per il momento nessun pericolo di frenata. A lanciare un allarme più deciso è il Fondo Monetario Internazionale, che taglia le stime sul PIL allo 0,9% quest'anno e mette in guardia su rialzi più consistenti dell'inflazione e di conseguenza su un inasprimento maggiore della politica monetaria. Lo scenario preoccupa le associazioni di categoria. La FABI calcola che il costo dei mutui potrebbe tornare sopra il 4% per le famiglie italiane. Francesca Capannolo, GR1.
3: A Gran Canaria, ultima tappa del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna, l'incontro con i migranti. Ascoltiamo le parole del Papa.
17: Europa, che non può proclamare la dignità umana e accostumbrarsi a che il Mediterraneo, l'Atlantico, senza cementerios.
18: L'Europa non può proclamare la dignità umana e abituarsi che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. La comunità internazionale è chiamata a una cooperazione efficace e perseverante. Molo di Arguineguín, Las Palmas de Canaria, conosciuto come il porto della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, una delle più pericolose al mondo. Il Papa incontra migranti e volontari, ascolta testimonianze drammatiche, storie di salvataggio e accoglienza.
17: Queridos migrantes, quiero inclinarme ante su dignidad.
18: Cari migranti, mi inchino alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli. Il loro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, e quelle di transito chiamate a proteggere.
17: La dignità umana non tiene passaporto.
18: La dignità umana non ha passaporto, né perde valore quando attraverso una frontiera. Leone chiede vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, processi seri di accoglienza e integrazione. Alle donne vittime della tratta dice: il tuo corpo non appartiene a chi si è approfittato di te, ma a Dio. Francesca Paltracca, GR1.
3: Olimpiadi Milano Cortina, sotto inchiesta anche un'alta dirigente del Ministero dei Trasporti.
19: Concorso in turbativa d'asta, per questo è indagata Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stretta collaboratrice del Ministro. L'indagine riguarda l'appalto per la costruzione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Ci sarebbero state irregolarità nell'affidamento della realizzazione dell'opera. Sequestrati i computer e i cellulari della dirigente, indagata con altre 3 persone. La cabinovia, non ancora collaudata 4 mesi dopo la fine dei giochi, è costata 35 milioni di euro. Il sospetto degli investigatori è che la procedura d'appalto sia stata rallentata per creare le condizioni che hanno portato alla scelta dell'azienda Graffer, cui sono stati affidati i lavori. Per la procura di Belluno l'assegnazione sarebbe avvenuta con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei giochi. Il ministro Matteo Salvini è intervenuto in difesa della dirigente dicendo che negli anni Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità e che la stima e la fiducia nei suoi confronti restano immutate. Ha aggiunto che le Olimpiadi Milano Cortina rappresentano un successo straordinario. Claudio Vigolo, GR1.
3: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice che nel settembre 2024 a Viareggio uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa, travolgendola più riprese con l'auto. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto ieri sera per Silvio Berlusconi, che tuttavia ha riportato solo lievi ferite. L'impatto con un'altra auto che ha invaso la sua corsia quando stava rincasando dal suo ufficio di Cologno Monzese. Per Silvio Berlusconi sarà comunque presente stasera alla celebrazione a Mediaset per il 3° anniversario della scomparsa del padre Silvio. Un patto di fine legislatura per il turismo. Il piano in 4 anni per fare del settore un asset strutturale ed economico del paese, che lancia Federturismo Confindustria. Il neoeletto presidente Massimo Caputi ribadisce l'importanza di collocare il turismo italiano al centro di una vera industria nazionale. Ascoltiamo Caputi.
20: destagionalizzazione, utilizzo coerente dei territori. Oggi il 90% dei turisti va sul 10% del territorio, questo non è possibile. Parlano di overtourism, ma è solo perché la gente è tutta concentrata. Occupazione stabile e cura per il tesoro più importante che abbiamo, le nostre risorse umane, che oggi sono ancora in una condizione critica.
3: Rai Radio 1 alle 19:15 al via i mondiali 2026. Alle 21 la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Fra pochissimo la nostra radiocronaca in diretta su Radio 1 per la cerimonia d'apertura. In diretta ora il nostro inviato Giuseppe Bisantis.
21: E buonasera dallo stadio Azteca di Città del Messico, 60 anni, il più grande di tutto il Centro America, oltre 80.000 spettatori che saranno tutti qui, perché in Messico quando gioca la nazionale tutti si radunano nonostante i problemi che affliggono in questo periodo la nazione centroafricana con le tantissime proteste. Infatti oggi era consigliato arrivare prestissimo allo stadio per evitare di rimanere bloccati per strada, ma nonostante questo i blocchi ci sono stati ugualmente. Protestano i docenti, protestano i magistrati, tantissime le proteste con le forze dell'ordine schierate per strada a vigilare sull'afflusso allo stadio del Azteca, uno stadio storico, perché questa è lo stadio di Italia-Germania 4-3 e lo stadio di Argentina e Inghilterra del Mondiale 86 con i due gol di Maradona. La mano de Dios è il gol più bello di sempre, quello che scarta tutta la squadra e va in porta. Poi parlerà il campo, si comincerà a giocare e sarà Messico-Sudafrica, ma prima, come ricordavate da studio, la cerimonia d'apertura con grandi rockstar, Shakira, ormai un abitué, c'era pure in Sudafrica 2010 quando la partita inaugurale fu a campi invertiti, proprio Sudafrica-Messico. Ci sarà poi il nostro Andrea Bocelli e da Città del Messico vi restituisco la linea.
3: E sempre in tema di mondiali, contro il caro trasporti, i giocatori della nazionale tedesca hanno deciso di farsi carico delle spese dei mezzi pubblici dei propri tifosi. La corrispondente da Berlino.
22: Mancano 3 giorni alla sfida mondiale tra la Germania e il Curaçao, un countdown scandito da notizie sul campo di allenamento e sempre più spesso dalle lamentele dei tifosi che sono riusciti a raggiungere gli Stati Uniti ma che ora fanno i conti con i costi esorbitanti dei biglietti d'ingresso allo stadio e soprattutto dei trasporti. Per parcheggiare vicino allo stadio di Houston, dove si svolgerà il primo incontro, bisogna sborsare almeno 108 euro. Aumentate vertiginosamente anche le tariffe dei biglietti del treno tra Manhattan e il MetLife Stadium in New Jersey, dove è in programma l'ultima giornata del gruppo E. Da $12.90 sono salite a $98. Almeno per questa partita il capitano Joshua Kimmich e compagni hanno deciso quindi di sobbarcarsi il costo del trasporto per 600 tifosi. Lo ha annunciato la Federcalcio tedesca. La squadra ha deciso di finanziare il viaggio in pullman per la partita contro l'Ecuador in programma il 25 giugno e raggiungibile principalmente da New York. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Annunciati i vincitori del premio Biagio Agnes dedicato ai professionisti dell'informazione e dello spettacolo. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 giugno a Piazza di Spagna e in onda il 3 luglio su Rai 1 in seconda serata. Tra gli ospiti della serata Fabrizio Moro, Chiara Galeazzo e Malika Liane.
23: Voglio ricordare Biagio Agnes, un grande giornalista, un grande direttore generale.
24: Saranno come sempre Alberto Matano e Mara Venieri, conduttori del premio Biagio Agnes, giunto quest'anno alla 18ª edizione. Tanti i riconoscimenti nelle diverse categorie che andranno a giornalisti e inviati della carta stampata e dell'editoria. Il premio per la TV a Gerry Scotti e Stefano De Martino. Il direttore artistico di Sanremo è il simbolo di una nuova generazione di conduttori, ha detto Simona Agnes, consigliera di amministrazione Rai e figlia del giornalista a cui è intitolato il premio.
25: Capace di dialogare con pubblici diversi, con passione, ironia e naturalezza.
24: Il premio Agnes è un momento di incontro e celebrazione del valore trainante del giornalismo, ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi.
26: È sempre più indispensabile che il giornalismo assuma su di sé la responsabilità di essere ineccepibile, non cedere ai processi di spettacolarizzazione, anche perché fatti di cronaca ci documentano che a volte il giornalismo dentro cui noi viviamo non è un giornalismo che molto spesso rispecchia questi criteri, e credo che il premio Biagio Agnes ci consenta di avere un'ulteriore occasione per riflettere su questo ruolo della RAI e della televisione.
24: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Uscirà domani Canzone a sdraio, il nuovo album di Daniele Silvestri. Ad anticipare il progetto è stato l'inedito Sana e robusta Costituzione, unico brano completamente nuovo del disco. Dal 26 giugno il tour estivo, la nostra intervista.
0: Possiamo dormire tranquilli.
1: 12 canzoni ritrovate, 12 storie ancora da raccontare senza una data di scadenza. Sono Canzoni a sdraio, Daniele Silvestri. Perché questo titolo?
2: Perché è un disco rilassato, ma è rilassato non solo all'ascolto, che probabilmente sarà così, anzi lo spero. È rilassato proprio nelle motivazioni, sottrarsi alla fretta e invece trovare il tempo per sedersi su una roba degli anni 70 che c'ha un aspetto un po' vintage, ma in realtà è comoda.
0: E che ne so dove sarai, quando potrei.
1: Canzoni che meritano una seconda opportunità, una seconda vita.
2: Sono brani meno noti, sono figli che uno potrebbe considerare minori, ma come spesso capita, non lo sono affatto per chi li ha scritti.
1: È tutto un disco registrato in presa diretta.
2: Questo è un disco nudo, fatto di 3 strumenti, senza correzioni, senza aggiunte, senza modifiche, puro e crudo. E questo ad alcune canzoni ha regalato non solo una seconda vita, ma forse una prima vera vita.
1: Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva, poi linea Onda Verde, ascolta Si fa sera e tutto il mondiale minuto per minuto con la diretta, come avete sentito, della cerimonia d'apertura. Da Sony Oranges, buon ascolto.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: GR1 Sport.
19: Buonasera da Cristiano Piccinelli. Come abbiamo sentito dal nostro inviato, sta per cominciare il mondiale americano senza Italia, ma guardando bene, un pizzico d'azzurro oltreoceano si trova sempre.
6: Bonjour tout le monde. Buenos días. Good morning. Good morning. Welcome to Canada. Different languages, different cultures, but one game.
7: Una lingua parlata in tutto il mondo, quella del pallone.
6: Caro presidente, caro Gianni, questa crescita e il tuo impegno sarà la tua eredità. Caro presidente, caro Gianni, un abbraccione.
7: Una lingua amata in tutto il mondo, l'italiano, lingua ufficiale per così dire del pallone globale. Gianni Infantino, nato in Svizzera nel 1970 da madre bresciana e da padre calabrese, in occasione del 76° congresso FIFA a Vancouver lo scorso 30 aprile, ringraziato da Victor Montagliani, nato nel 1965 in Canada da mamma e papà abruzzesi di Celano in provincia dell'Aquila. Montagliani, vicepresidente FIFA e presidente della CONCACAF, la federazione calcistica del Centro e Nord America. Insomma, qualcosa di italiano, in fin dei conti, questi mondiali ce l'hanno. Da Dallas, Nico Forletta, GR1.
19: Domani CD straordinario della Juventus per ratificare le dimissioni di Damien Comolli dal ruolo di amministratore delegato. Al suo posto dovrebbe arrivare Giovanni Carnevali dal Sassuolo. E comincia stasera la serie scudetto del basket tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. In diretta il nostro inviato.
27: E sarà una finale inedita, la quinta nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia per Milano, che va a caccia dello scudetto numero 32 per Venezia. Si tratta della terza finale della sua storia e nelle due precedenti ha vinto lo scudetto: nel 2017 4-2 su Trento e nel 2019 4-3 su Sassari. Reyer, che in totale vanta 4 scudetti, gli altri 2 li ha vinti nel 1942 e 1943. La quarta sfida nei playoff tra Milano e Venezia, la prima in finale, ha sempre vinto l'Olimpia nei precedenti 3-0 ai quarti nel 2012, 4-2 in semifinale nel 2016 e 3-0 sempre in semifinale del 2021. Olimpia Milano che va a caccia delle triplete. Cosa mai accaduta nella gloriosa storia di questo club, Milano che ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia. Alle 20 la prima palla 2 davanti a un forum sold out, oltre 12.000 gli spettatori. Da Sago, Massimo Barchesi, GR1.
8: Ci fermiamo qui, buon ascolto e buon mondiale.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
12: Ufficio Casa Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
28: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
29: Tutti per Oro Cash.
30: Che apa, che apa, che va. Dai, chi la soluzione ha?
31: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
32: E i consumi?
31: Abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
32: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
33: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
34: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
35: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
36: Viaggiare informati.
37: 19:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Bivio A4, raccordo tangenziale est di Milano e Cormano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso, tra Rovato e Castagnato verso Brescia, coda per incidente, tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Brescia, 3 km di coda in aumento per un incidente. Sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Est e allacciamento A22 Modena-Brennero, ci sono 5 km di coda per un incidente in direzione di Brescia. Sulla A4 Venezia Trieste tra Meolo Roncade e prima di San Stino di Livenza, le code a tratti per traffico intenso in direzione di Trieste. A 14 Bologna Taranto tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona, coda per traffico intenso sulla A1 Milano Napoli tra località Aglio e Calenzano verso Firenze, 3 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo. Tra Firenze in Pruneta e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna invece la coda è per traffico intenso. Sulla A92 tra Torre in Pietra e Cerveteri verso l'Aurelia coda a tratti e traffico intenso. E qui concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
3: Spesso qualcuno ci chiede se crediamo, perché crediamo e soprattutto cosa significa credere. Può significare molte cose in realtà, perché una risposta che non vuole essere preconfezionata e presa in prestito dai catechismi può dipendere da tante cose, dall'età, dal momento che si sta vivendo, perfino dall'interlocutore. La fede però non è soltanto lasciata alla fugacità dei momenti della vita. Affonda le sue radici nella grande tradizione biblica e per noi cristiani nell'esperienza storica di Gesù di Nazareth. Da lì ci vengono indicazioni forti e precise che dobbiamo saper cogliere e che danno alla fede pluralità di contenuti e ricchezza di orientamenti. Per esempio, credere nel Dio dei profeti e nel Dio di Gesù di Nazareth significa sapere che sempre si vive alla fine dei giorni, nell'imminenza, cioè, della venuta definitiva di Dio. La fede prevede, richiede, vorrei dire impone il senso dell'imminenza. Non possiamo confinare la storia di Gesù semplicemente nel passato, ed è Gesù stesso che ha insistito proprio sull'importanza di questa imminenza, e con essa ha restituito a Dio stesso quella libertà che qualsiasi sistema religioso tende invece a confiscargli. La fede è riscoperta dell'imminenza, cioè dell'annunciata venuta di Dio, di un Dio per il quale però 1000 anni sono come un solo giorno. Credere comporta imparare a vivere nel tempo, certo e pienamente, ma sapendo che il tempo, la vita, il mondo, la storia non sono nostra proprietà. Sono in multiproprietà con qualcun altro che noi chiamiamo Dio, che Gesù ha chiamato Padre, che infiniti altri chiamano con tanti nomi diversi e che in molti si rifiutano di chiamare. I nostri giorni, tanti o pochi che siano, ma soprattutto belli o brutti, allegri o tristi che siano, sono giorni che si snodano senza mai perdere di vista che ciò che viviamo lo viviamo nel provvisorio e che ci accompagna l'attesa per un definitivo che verrà. Non spetta a noi sapere né il quando né il come, ma verrà.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Quijot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
7: Ho Un mondiale che sta per cominciare, ma su Rai Radio 1 un mondiale così non ve l'abbiamo mai raccontato. Per molti versi sarà il mondiale delle prime volte. Tre paesi organizzatori, praticamente un intero continente, 48 squadre, 39 giorni di partite fino alla finale di New York del 19 luglio. Non per la prima volta, ma per la terza consecutiva, un mondiale senza la nostra nazionale. Ma questa, e noi, è un'altra storia. Buonasera, bentrovati da Guido Ardoni al microfono, in diretta 19:34 minuti nei nostri studi di Dallas in Texas, il quartier generale di Radio Rai, per questa edizione 2026 della Coppa del Mondo. Da qui trasmetteremo con i nostri inviati ovviamente sui campi per raccontarvi le partite, tutto il mondiale minuto per minuto. Ne approfitto subito per salutare chi ci assiste al di là del vetro, la nostra preziosa squadra tecnica, in questo caso Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri, con Paolo Ranaldi a coordinare, e poi come sempre la nostra torre di controllo, 10.000 chilometri di distanza in linea d'aria più o meno, ma sempre al nostro fianco, da Saxa Rubra, Ombretta Conti regia, un altro mondiale ovviamente con lei al nostro fianco, e poi la parte tecnica, nello specifico Alessandro Campanella e Gianni Tola, in rappresentanza dei colleghi che si alterneranno per le prossime settimane. Il giorno della gara inaugurale, lo avete sentito nel corso del GR1, questa sera Messico-Sudafrica, la prima partita del girone A, e anche il giorno della cerimonia inaugurale che seguiremo sin da subito, tra pochissimi minuti, in attesa del calcio d'inizio poi alle 21, cerimonia firmata da Marco Balic. Dunque c'è tanta Italia anche nella serata che stiamo per vivere su Rai Radio 1, gran maestro delle cerimonie olimpiche, non solo, teatro di tutto ciò, uno dei tempi assoluti del calcio mondiale. Il Messico ospita per la terza volta questa un'edizione del mondiale, la seconda per gli Stati Uniti, invece saranno per la prima volta in Canada le partite, ma lo stadio Azteca di Città del Messico ha già vissuto momenti entrati nella leggenda nel 70 e nell'86. Questa sera si comincia, allora apriamo immediatamente la nostra serie di collegamenti con il nostro inviato in attesa di Messico-Sudafrica e per vivere subito questa cerimonia inaugurale. Buonasera, bentrovato e buon mondiale davvero a Giuseppe Bisantis. Si comincia.
8: Grazie, grazie Guido Ardone, buonasera a tutti gli ascoltatori, buon mondiale agli ascoltatori di Radio Rai, ancora al nostro fianco per il racconto della 23esima edizione dei campionati del mondo. E la Radio Rai c'è sempre stata. Questo, come ricorderete, un mondiale extra large. Noi siamo abituati ormai a vedere competizioni con più nazioni, ma in realtà i mondiali solo una volta hanno ospitato due nazioni contemporaneamente, 2002 Corea del Sud e Giappone, adesso sono tre, Messico, Stati Uniti e Canada, al prossimo saranno sei. Insomma, qua è tutto pronto per la cerimonia. È vero quello che dicevi tu, è la terza volta che il Messico ospita un mondiale, nel 1970-1986, edizioni storiche in proprio, adesso un po' da valletto degli Stati Uniti, e questo un po' si è visto nell'organizzazione, direi non proprio ottimale, ma adesso sono tutti discorsi che magari si faranno a mondiale finito, perché adesso è il momento della festa. Si dimenticano le polemiche, si dimenticano i problemi enormi che ci sono in questa nazione, sono tutti allo stadio. Questo è il più vecchio impianto degli stadi di questo mondiale, tutti compresi Canada, Stati Uniti e Messico, 85.000 spettatori, 60 anni compiuti, perché fu proprio costruito nel 1966 e sta per iniziare la cerimonia. A voi Dallas.
7: Benissimo Giuseppe Bisantis, e allora sì, ricordiamo ovviamente anche gli aspetti controversi, le polemiche che hanno accompagnato e accompagnano questo mondiale, restando al calcio che è la nostra principale materia. Intanto ricordiamo anche che ci accompagna Tony Tisi dalla redazione a Roma e lo ringraziamo di qui in avanti. Ricordiamo che poi più tardi, tanto per entrare nel vivo e per capire quella che sarà anche un po' la struttura di questo mondiale con 104 partite complessive, più tardi nel cuore della notte italiana, alle 4 per la precisione, ci sarà l'altra partita del gruppo A, che è Corea del Sud, Repubblica Ceca. Il nostro tutto il mondiale minuto per minuto, sì, noi seguiremo la stragrande maggioranza delle partite della fase a girone, sono già tantissime naturalmente, eccezione fatta per molte delle partite che andranno in versione notturna, sempre relativamente al fuso orario italiano, e poi saremo davvero minuto per minuto a partire dalla fase eliminazione diretta. Altra grande novità, i sedicesimi di finale, dunque c'è un turno in più di eliminazione diretta. Ricordo anche, ma qui capitolo extracalcio non meno importante se volete, che poi, sempre come diceva il GR1 che ci ha preceduti. Questa sera si apre anche la serie dei playoff scudetto della basket, allora siamo sempre presenti a 360 gradi con lo sport su Rai Radio 1. Racconteremo ovviamente compatibilmente con i temi della con i tempi e i temi della cerimonia inaugurale, che sarà di gran lunga il nostro campo principale, però ci collegheremo anche con Massimo Barchiesi per Olimpia Milano Venezia gara 1, il basket. Poi siamo negli Stati Uniti e naturalmente la serata, la notte italiana, è stata all'insegna dello spettacolo di gara 4, proprio delle Finals NBA tra San Antonio e New York. Tornando invece al calcio, la cerimonia che sta per cominciare, Giuseppe Bisantis, apriamo

0: la ricordavi bene, e lo spettacolo legato allo sport, quante volte lo abbiamo ricordato, l'hanno inventato proprio da queste parti, dunque è quello che ci aspettiamo, anche se c'è una firma italiana, come dicevamo.
1: Ricordiamo che le cerimonie per quel che riguarda i mondiali non sono lunghe come quelle delle Olimpiadi, proprio per il discorso che facevi tu, Guidardone, perché poi però bisognerà consentire alle due squadre di effettuare il riscaldamento, di provare il campo alle 21 ore italiana. Ricordiamo ancora che qui in Messico saranno le 13, perché siamo 8 ore indietro rispetto all'Italia. Il Messico ha abolito l'ora legale, quindi siamo 8 ore indietro. E certo, uno può pensare alle 13 a Città del Messico, gran caldo, no, non è così. C'è da dire che in questi giorni c'è stata una temperatura tutto sommato mite, quasi autunnale, la notte forti scrosci di pioggia, adesso c'è il sole, anche se le previsioni parlano di pioggia, c'è però sempre quest'aria un po' rarefatta, che è un po' tipica dell'inquinamento di questa megalopoli, tra l'altro in altura. Ricorderete i problemi che ci sono stati, siamo a 2240 metri, e poi i problemi ovviamente sociali che ricordavamo, visto che è una mondiale con tre paesi ospitanti, saranno tre le cerimonie di apertura. Certo, questa è quella che dà il via, che precede il calcio d'inizio del mondiale, però la cultura di Messico, di Stati Uniti e di Canada verrà rappresentata in queste cerimonie, per quello che poi loro sottolineano è il mondiale più grande della storia, al di là delle squadre partecipanti, ma proprio per un continente intero, il Nord America, che ospita questa competizione. È bello, sorridiamo un po' ricordando a 4 anni fa, quando eravamo in Qatar, quando
0: praticamente
1: tutto
0: il mondiale in una città, sì,
1: in una città tra l'altro bellissimo, sì, diciamocelo, sì, molto, anche senza l'Italia, e adesso siamo in 3 continenti, quindi con tutte le conseguenze che ci sono. Si parte dal Messico, perché dopo questa a Guadalajara alle 4 ore italiana ci sarà, come ricordavi, l'altra partita del girone, Corea del Sud, Repubblica Ceca.
0: 4 fusi orari diversi, ma questo ovviamente è quello che racconteremo nel corso dei prossimi giorni. Si comincia, Giuseppe Bisantis, perché sentiamo ovviamente la platea della Ceca che prende il fiato e comincia a seguire. C'è, credo, un video introduttivo,
1: rovescia,
0: esatto, accompagnato da un conto alla rovescia. Qui il tema è evidentemente la cultura messicana, altra storia, sì. Lo sai meglio di noi, no? Il senso di appartenenza verso il football, verso il calcio in questo paese rispetto agli Stati Uniti e al Canada.
1: E si vede, perché poi quando gioca il Messico tutti i problemi sociali, e sono enormi, lo ricordavamo nei collegamenti durante il giornale radio, vengono dimenticati oggi nella lunga strada per arrivare fino a qui, perché insomma non ci sono corsie preferenziali per nessuno, diciamo che da questo punto di vista è tutto molto democratico, siamo tutti insieme, e quindi insomma bisogna prendersi per tempo per affrontare il traffico di questa città, nonostante i provvedimenti che ci sono stati, ossia lo smart working per i laboratori di Città del Messico, le scuole chiuse, evidentemente sono ancora aperte le scuole.
0: Intanto si è chiuso però il conto alla rovescia, volti di cittadini messicani con un pallone dorato che rimbalzava, la gente comune.
1: È maglia della nazionale praticamente obbligatoria, io pure ho girato qualche immagine col telefonino, di qualità non eccelsa, con tutto l'afflusso dei tifosi messicani che sono arrivati qui anche per non perdersi questa cerimonia che inizia in questo momento.
0: Con i danzatori aztechi, Giuseppe Bisantis, lo spettacolo che noi ci limitiamo a seguire dai monitor in studio e davanti ai tuoi occhi, tamburi, suoni ritmati e costumi ovviamente che sono ispirati alle civiltà precolombiane. Lì c'è una tradizione ovviamente che si perde nella notte dei tempi e alla quale i messicani sono legatissimi anche nella vita quotidiana, nei riti, nelle credenze, costumi meravigliosi tra l'altro.
1: Stiamo parlando di un paese grandissimo, quindi la cultura azteca, la cultura maya, e adesso voi da Dallas vedete un monitor, io posso mandarvi una fotografia a livello radiofonico di quello che sta succedendo. Praticamente tutto il campo di gioco dell'Azteca è coperto da un telone con simboli appunto maya, gialli, con il gallo, con l'aquila, con tutti i personaggi, le figure importanti della nostra cultura, e poi i figuranti stanno vestiti tutti d'oro con il pallone dorato in mano attorno a un pallone che però è una mappamondo, raffigura appunto il mondo, e attorno 3 danzatrici maya con le piume che insomma siamo tanto lontani dall'Italia, però vediamo verde, bianco e rosso, ci emozioniamo un po', ma non è il nostro tricolore, ma è il tricolore messicano.
0: Beh, la tricolore è il nome con cui ovviamente la nazionale, certo, messicana viene comunemente definita. punta e poi le piume, il serpente piumato.

0: No, il Quetzalcoatl, mi perdoneranno per la pronuncia, praticamente tra le principali divinità, no, del Pantheon Azteco e Maya. Sbuca la
1: allora,
0: Coppa del Mondo
1: in questo
0: istante.
1: Guido, scusa, bravo, mi hai preceduto perché da una botola praticamente nel cerchio del campo io vedevo il mondo e pensavo che era un pallone, invece no, è la Coppa del Mondo, tra l'altro
0: creazione italiana, ricordiamolo.
1: Ideata, sì, Gazzaniga, studio Gazzaniga, Milano, che dal 1974, perché nel 1970, sempre qui in Messico, sempre in questo stadio, il Brasile, forse la squadra più forte di sempre, di Pelé, travolge l'Italia, reduce, sempre in questo stadio, dalla partita più importante e più bella del mondo, Italia-Germania 4-3, e insomma da allora il Brasile vince 3 Coppe Rimé, si porta a casa la vecchia Coppa, nasce nel 74 questa Coppa, che adesso è la più ambita di tutti e adesso si vede in tutta la sua bellezza. Ovviamente è una riproduzione in scala enorme e quindi in questo momento è al centro del campo e tutti i danzatori Maya sono attorno a questa Coppa. In questo periodo, fino al 20 di luglio, tutto il mondo sarà concentrato e penserà a questo bellissimo trofeo.
0: E tra l'altro Giuseppe Di Santis, sì, sovrastata dal pubblico, una delle star locali ma anche internazionali, Lila Downs, che ha pronunciato, abbiamo fatto fatica davvero a sentirla, una sorta di invocazione rispetto all'unità, e questo un po' il fulcro, il cuore di questa parte della cerimonia nelle intenzioni di Marco Balic. Un solo battito tra i tre paesi, adesso a parlare è la musica e la chiave è molto molto più moderna in questo momento.
1: E allora noi la facciamo ascoltare la musica, perché insomma adesso ci saranno delle grandi rockstar sia locali ma come dicevi tu internazionali, fino a davvero a miti della musica. Chiuderà il nostro Andrea Bocelli, ma ormai insomma è stata spoilerata questa cosa, quindi si sa che ci sarà un gran pezzo d'Italia in questa cerimonia. Ci sarà Shakira, che insomma per quel che riguarda queste competizioni è quasi un abitué, soprattutto è un personaggio tra l'altro legato al mondo del calcio. Ha avuto una lunga relazione con Piqué, giocatore spagnolo.
0: Beh, intanto senza nulla togliere a Shakira, però mi sembra di capire che il pubblico accompagni i Manà, che sono sul palco a gran voce, e questi ragazzi, immagino, ragazzotti diciamo diversamente,
1: no,
0: giovani,
1: sai perché,
0: sono da
1: perché
0: 50 milioni di copie vendute, quindi
1: sai perché facevo il riferimento a Shakira? Perché Shakira, lo ricorderete tutti, fece l'inno Waka Waka del mondiale 2010
0: con la stessa partita,
1: bravissimo, è lo stesso giorno, 11 giugno, era l'11 giugno, lì erano le 16 ora locale, mi ricordo eravamo in inverno perché ovviamente era un altro emisfero e quindi era in inverno, e si iniziò con Sudafrica Messico, Johannesburg 1-1, vantaggio del Sudafrica con Tshabalala e il pareggio di Rafa Márquez del Messico, che poi al fine carriera venne a giocare in Italia con la maglia del Verona.
0: Tanto tripudio per Oye Mi Amor, interpretata dai Manà, danzatori aztechi ad accompagnare il tutto, quindi modernità e tradizione che si vanno a mescolare, lo abbiamo sentito, poi il boato del pubblico sovrastava davvero tutto, però elementi latini e elementi di contaminazione più moderna. Ascoltiamo ancora i Manà sul palco.

0: Giuseppe Bisantis, parlavamo, no, come dire, della celebrità della risonanza internazionale di queste star. Danny Ocean, che ha preso il posto di Manai, si sta esibendo in questo momento sulle principali piattaforme, va a colpi di, insomma, milioni, ma anche direi centinaia di milioni di visualizzazioni. Poi la musica liquida di questi tempi, ma questo è un discorso che magari riserviamo per un'altra occasione. Sguardo in camera in questo momento e continua la sua esibizione. Qui siamo su atmosfere diverse, no? L'elettronica, il pop, il reggaeton, l'R&B, accompagnato da un nutrito corpo di ballo.
1: E così, è così, tutti attorno a questa star che chiaramente siamo arrivati a un livello moderno, insomma si era iniziati con la cultura Maya e adesso altro cambio di artisti, qui si ritorna forse però uno un po' alla cultura messicana. Folcloristico di Messico, Amalia Hernandez, che però poi lascia il posto adesso a una nuova
0: Belinda,
1: star giovanissimo, sì. Belinda, altra molto conosciuta qui in Messico, che è introdotta praticamente dalla banda folcloristica messicana, fa adesso il suo ingresso nel centro del campo dell'Azteca e rimangono alle sue spalle ovviamente il gruppo tipicamente messicano ad accompagnarla, e questo diciamo che è un po' una commistione di generi, no, Guido Ardone?
0: Sì, Los Angeles Azules anche in questo caso, no, si strizza un po' l'occhio a una cultura fortemente contaminata in senso ovviamente positivo. Come ricordavi, ci saranno altre due cerimonie peraltro con nomi importantissimi, viene in mente Alanis Morissette, ci saranno altre star internazionali nelle serate, per noi le notti a dire il vero, di Los Angeles da una parte, di Toronto dall'altra, per le prime partite negli Stati Uniti e in Canada. Però questa cerimonia deve comprenderle un po' tutte, ecco perché insomma c'è tanto Messico, non c'è soltanto Messico. Adesso i danzatori formano un ideale cerchio del centrocampo, il terreno di gioco non si vede, no, lo dicevi bene Giuseppe Bisantis,
1: in questo momento è coperto totalmente da questo,
0: è un main stage, così si dice in questi casi,
1: celeste, con queste decorazioni e queste immagini, mentre adesso attorno alla coppa cominciano i fuochi d'artificio e il nome FIFA, che insomma è l'ente organizzatore del mondiale, viene improvvisamente appare davanti ai nostri occhi dopo questa esplosione, e i tanti anche artisti e anche figuranti, poi vi daremo il nome, lasciano il posto alle mascotte che ovviamente per ogni nazione saranno diverse.
0: J Balvin in una sorta di automobile improvvisata di cartone, il volante lo regge lui in mano, sostanzialmente un volante dorato, si esibisce mentre questa auto, per così dire, si muove. Per te sarà un puntino, credo, non so quanto sia distante la tua postazione, Giuseppe Bisantis.
1: Beh, siamo abbastanza alti, siamo abbastanza alti, ovviamente ci abbiamo anche i monitor che ci aiutano, però insomma la visuale direi che è ottimale qui. Balvin è uno dei più importanti artisti latini, 35 milioni di dischi venduti, insomma non male, ha vinto il Grammy per quel che riguarda il latino e insomma gli artisti latini, e in questo caso anche lui, devo dire che è tutto molto rapido, l'alternanza degli artisti, no? Proprio per quello che dicevo prima, per quel che riguarda le cerimonie di apertura dei mondiali,
0: i tempi sono ultra compressi,
1: in modo,
0: esatto,
1: molto rapido. Io ti posso dare anche un po' di numeri per quel che riguarda i partecipanti, che sono almeno per quello che ci viene comunicato 300 artisti più 400 figuranti, e insomma cominciano a essere 700 persone. Poi abbiamo anche un 26 giocatori di ogni squadra che saranno presenti, credo non quelli attuali ma probabilmente degli ambasciatori. I volontari sono 200 e quindi questo,
0: macchina
1: è
0: organizzativa
1: quello...
0: imponente come sempre in questi casi. Come qualche sempre, istante con... DJ Balvin, perché poi si avvicina il gran finale così di questa prima parte di cerimonia con la star per eccellenza. Intanto sentiamo.
2: Ganar, gozar. Danza es ritmo.

0: vabbè, a tutto salsa e reggaeton, strizzando l'occhio magari più al panorama caraibico oltre che centroamericano. J Balvin, eh?
1: Vicino alla mia postazione i colleghi della TV messicana
0: scatenati, immagino, appunto,
1: loro,
0: vedi, sì.
1: Praticamente sarebbero i telecronisti, quindi quelli che poi fra un po' saranno impegnati nella partita.
0: Eccola la star,
1: probabilmente un ritmo è arrivata Shakira, e quindi sentiremo anche l'inno di questo mondiale, Dai Dai,
0: titolo italiano peraltro, esatto,
1: sì. Esattamente, un incitamento che ovviamente noi facciamo anche a noi stessi in certi momenti, tanto insomma vogliamo superare qualcosa, ma ascoltiamo.

costume giallo retato per Shakira, stato internazionale ginsato invece il nigeriano Burna Boy. Ovviamente uno dei momenti principali di questa cerimonia inaugurale che vi stiamo raccontando su Rai Radio 1, poco più di un'ora al calcio d'inizio della prima gara di questo mondiale 2026 Messico-Sudafrica, Giuseppe Bisantis dallo stadio Azteca. Poi ci sarà un altro inno che però è stato svelato solo nelle ultime ore. Questo Bisantis gira un po' da qualche settimana, no? Questo dai dai let's go con la frase ripetuta in tante lingue. Lo ascoltiamo ancora e poi arrivo da te.

0: ready, siamo pronti. Esatto.
1: E we are ready, ancora fuochi d'artificio, we are ready, perché adesso secondo il cerimoniale insomma dovrebbe esserci il gran finale. Andiamo a vedere anche che ore sono, le 11.57
0: e diciamo locale, che questa esibizione dei due artisti
1: ancora
0: più attesi era il gran finale, esatto, perché adesso questa prima parte artistica della cerimonia accompagnata dal boato del pubblico, mai per essere spoetizzante, ci mancherebbe, poi magari era un piccolo delay del monitor di bassa frequenza, esibizione forse in playback, ma questo è un aspetto così che lasciamo per inciso, coinvolgimento però Massimo, ed è una distesa di sombreros, no, Giuseppe, accanto a te.
1: Ti chiedo scusa Guido, ma ho avuto un momento di buco nell'ascolto.
0: Maglie verdi e tanti cappelli messicani, tanti sombreros.
1: Certo, ovviamente, perché poi il sombrero è uno dei simboli del Messico, forse il simbolo del Messico. La maglietta verde è quella ovviamente della nazionale, altri simboli, il peperoncino, cucina molto piccante, anche se adesso però i fumi artificiali hanno un po' coperto la visuale, perché si sono un po' assestati con questo alto livello di umidità a livello del terzo anello di questo bellissimo e storico stadio. Comunque a velocità rapidissima stanno smontando il palco, perché fra breve ci dovrebbe essere proprio il warm up, per usare un termine motoristico, dei calciatori, insomma la durata di mezz'ora, però poi non è finito qui, perché insomma
0: seconda parte della cerimonia, esatto, che sarà poi particolarmente articolata, ci saranno altre star, ci sarà il maestro Andrea Bocelli, DNA, lo leggiamo all'italiano, no? Il titolo all'italiana, il titolo dell'altro inno che ascolteremo praticamente a ridosso del calcio d'inizio. Ci sarà l'ingresso delle bandiere, quindi una mini sfilata anche qui in versione abbastanza compressa rispetto a quello che vediamo sotto il grande ombrello a cinque cerchi invece in queste circostanze. Quindi la cerimonia andrà avanti per i prossimi minuti, però saranno le squadre a entrare in campo per il riscaldamento. Anche qui l'ausilio dei monitor che continuano a mandare l'arrivo dei calciatori sudafricani che sono entrati nello stadio praticamente a passo di danza, e anche questo è un aspetto insomma di grande folklore che ci riporta poi forse alla dimensione più pura dello sport e del calcio. Detto questo, Giuseppe Bisantis, grazie soltanto per il momento, perché torneremo allo stadio Azteca più avanti per seguire la seconda parte di questa cerimonia, poi ovviamente inizieremo, anzi parleremo soprattutto di calcio con le formazioni ufficiali, con la presentazione di questa partita Messico-Sudafrica, girone A, gara inaugurale del Mondiale 2026, We Are United, il mondiale dei tre paesi, e speriamo che sia davvero così in un mondo che è tutt'altro che unito. Aperta e chiusa parentesi, ci fermiamo per poco, abbiamo le previsioni meteo, poi ripartiamo, ma naturalmente in scaletta, come vi confermo, ci sarà con il dovuto rimbalzo e i dovuti tempi anche il basket. Comincia la corsa allo scudetto questa sera con una gara 1 tra l'Olimpia Milano e Venezia, il tutto su Rai Radio 1, tutto il mondiale e non solo, direi minuto per minuto, breve pausa per noi e poi ripartiamo da Dallas e da Città del Messico, a tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata qualche residua nube sulle regioni settentrionali, ma senza fenomeni. Piogge o rovesci residui invece in area adriatica meridionale. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Per domani, venerdì 12 giugno, l'alta pressione garantirà condizioni di generale stabilità pur in presenza di una nuvolosità sparsa ma innocua al nord, con rischio di piogge solo sui rilievi dei confini centro-orientali. Cielo in prevalenza sereno o al più velato invece sul resto d'Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove sarà possibile qualche rapido acquazzone. In serata tendenza a cieli ovunque limpidi con ampi rasserenamenti, anche sulle aree montuose e sulle pianure settentrionali. ventilazione settentrionale che tenderà a rinforzare lungo l'Adriatico e sulle aree ioniche, con moto ondoso in temporaneo aumento. Infine le temperature, massime in deciso aumento al centro-nord, con punte oltre i 30 gradi, stazionarie o in lieve diminuzione al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: 2 minuti dopo le 20 e torniamo in onda in diretta dai nostri studi di Dallas, sede del Centro Stampa Internazionale, quartier generale di Rai Radio 1. Per questo Mondiale 2026, ancora ben trovati da Guido Ordoni al microfono, ovviamente in collegamento con noi Giuseppe Bisantis dall'Azteca di Città del Messico. Abbiamo seguito fino a questo momento la prima parte della cerimonia inaugurale di questo Mondiale e poi tra meno di un'ora ormai il calcio d'inizio della prima partita e dunque dell'intero torneo tra Messico e Sudafrica. Come vi preannunciavo, parleremo anche di basket, perché c'è un altro appuntamento importante stasera che non vogliamo trascurare, gara 1 della finale scudetto con Olimpia Milano e Venezia, che cominceranno la serie per arrivare poi al titolo. Allora, prima di andare a coinvolgere chi ci racconterà a intervalli regolari comunque questa partita sotto canestro, tornerei da Giuseppe Bisantis ancora per un flash, perché Giuseppe, finora abbiamo parlato di spettacolo, di Shakira, di inni, di Barnaboy, di star internazionali, poi la seconda parte dello show, se vogliamo un po' più istituzionale, visti i nomi e visto poi il fatto che verrà in qualche modo, in maniera olimpica, seppur diversamente, dichiarato aperto questo mondiale, la gara che poi racconterai, più tardi ci darai al momento opportuno le formazioni che saranno ufficiali. Beh, il Messico, guarda, tra i tre paesi ce l'hai? Allora guarda, sì, se non vogliamo aspettare non la distinta,
1: e ho anche il timore che non so se le porteranno, però in qualche modo dovrebbero essere queste, ossia il Messico dovrebbe giocare con Rangelin a porta, Reyes, Montes, Vasquez, giocatore del Genoa, e Gallardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Fidalgo e Gutierrez a centrocampo, avanzati Alvarado, Jimenez e Quiñones. Per quel che riguarda invece il Sudafrica, il portiere Williams, Mudao con Sibisi, Mbokazi e Mbodma in difesa, Adams, Sitole, Mokwena a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Insomma, queste sono le probabili, diciamo, ma quasi sicure formazioni che aspettiamo ovviamente che l'organizzazione possa ufficializzare. Comunque in questo momento il telone è scomparso e ovviamente il prato deve essere perfetto, perché stiamo parlando di un mondiale di calcio e dell'inaugurazione di un mondiale di calcio, e quindi sono scattati gli innaffiatori e ci sono anche addetti al campo che stanno verificando se ci siano o meno delle buche. Quindi adesso comincerà il warm up dei calciatori.
0: E non è scomparso evidentemente il verde messicano dalle tribune dell'Azteca, con qualche macchia gialla ovviamente anche per i supporters del Sudafrica. Sì, ci si avvicina ovviamente a quello che sarà il calcio d'inizio, prima il riscaldamento, quindi a tra pochissimo con Giuseppe Bisantis. Però come vi preannunciavo, andiamo ad aprire anche l'altro capitolo di serata, perché comincia, anzi è già cominciata la serie delle finali scudetto per quanto riguarda la nostra pallacanestro. Olimpia Milano a Venezia, piccolo colpo basso, non sarà il Madison Square Garden perché c'è stata una gara nella notte italiana veramente memorabile, ma il Forum, sentivamo il resoconto del nostro Massimo Barchesi nel corso del giornale radio, comunque ribolle di passione per questa prima sfida iniziata da poco. Massimo Barchesi, buonasera e benvenuto in tutto il mondiale, non solo minuto per minuto.
8: Ciao Guido, ben trovato e un saluto ai nostri ascoltatori. È iniziata da quasi 4 minuti gara 1 di questa finale inedita tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che vede Milano avanti di un punto, 7-6 a 6 minuti e 18 secondi dal termine. Per Milano si tratta della quinta finale nelle ultime 6 stagioni, la numero 23 della sua storia. Per Venezia la terza finale invece della sua storia, le altre due le aveva vinte nel 2017 con Trento e nel 2019 con Sassari. Avanti Venezia ora 8-6 con un Tessitori che ha ricominciato da dove aveva finito, dai 22 punti contro la Virtus Bologna, e ne ha già a 6, 8-7 per Venezia, 5 minuti e 47 secondi non sono solo perché commenteremo questa finale, in particolare le gare qui che si disputeranno al Forum di Assago con coach Attilio Caia, reduce da una stagione di altissimo spessore con la Fortitudo Bologna, finita in maniera sfortunata. Ciao Attilio.
9: Ciao Massimo, buonasera a tutti e buon playoff, buona finale a tutti.
8: Allora Attilio, la presentazione, anche se si gioca, già siamo quasi alla metà del primo quarto, segna Quinn Ellis da tre punti, parità a quota 10, questa finale inedita, la presentazione da coach Attilio Caia.
9: Diciamo che Milano arriva un po' a questa finale da favorita, avendo fatto un percorso molto solido, molto consistente nei turni precedenti. Venezia invece arriva un po' con il fatto sorpresa, però una squadra che ha dimostrato nei momenti cruciali di saper fare le cose fatte bene. Questo penso che sia un po' il tema della partita. Milano deve cercare di scrollarsi di dosso Venezia, perché portarla nel secondo tempo punto a punto può diventare molto pericolosa per i giocatori sul perimetro, mentre invece Milano deve fare forza sul sottocanestro, che i rimbalzi e il gioco dentro l'area può essere un punto
8: su una Milano che, lo ricordiamo, ha battuto 3-0 Reggio Emilia, 3-1 Brescia, mentre la Virtus Bologna è arrivata in questa finale battendo 3-2 Tortona e poi il grande exploit contro la Virtus Bologna, che si è scucita lo scudetto dal petto in una serie terminata 3-1 per la Leyer con gara 3 e 4, una più bella dell'altra al Taliercio. Nel frattempo Josh Nibo segna e va a subire anche il fallo, 12 Milano 10 Venezia, 4 minuti 33 secondi al termine del primo quarto. Studio.
0: Grazie a Massimo Barchesi, appuntamento a più tardi, un saluto anche da parte nostra al coach Caia, lo sentite in sottofondo, grazie a Ombretta Conti da Roma, noi torniamo a respirare l'atmosfera, sì, della cerimonia inaugurale che abbiamo seguito finora da Città del Messico, e poi ci sarà la seconda parte più avanti, però questa è la canzone che ci riporta alla nostra cerimonia inaugurale, quella di ormai 36 anni fa, altra epoca, altro calcio, altri sogni che sono rimasti intatti. Io ve la faccio ascoltare per qualche secondo.
10: A cambiare le regole del gioco.
0: E beh, le emozioni sono immutate, questo era l'inno di Italia 90, tutti quanti lo chiamiamo Notti Magiche, ma il titolo a rigore era Un'estate italiana nata da un genio della nostra musica, un protagonista indiscusso in tutti questi anni che ci accompagna per qualche minuto, perché quando si parla di cerimonia inaugurale dei mondiali, e beh, Edoardo Bennato, è ancora grandissima l'emozione, buonasera, grazie davvero per essere con noi.
11: Ciao a tutti.
0: Ben trovato, sì, davvero, non so se ha avuto modo di seguire la cerimonia messicana fino a questo momento, sempre musica è certo un po' diversa, ci incuriosiva il parere di Edoardo Bennato.
11: No, perché sono fuori per incontrarmi col sindaco per la sigla dell'America's Cup. Siccome si presuppone che io sia esperto in sigle, allora mi hanno dato questo incarico. Quella volta lì comunque la musica era di Moroder, io mi sono invitato a fare il testo, stavolta certo, invece ho potuto fare anche la musica. Sì, tra l'altro il calcio è una delle mie attività preferite, fin da bambino. Giocare a calcio per me era una liberazione, è sempre stato accumulo di energia, e molto spesso anche dei testi, delle canzoni sono arrivate mentre giocavo a calcio, perché quando c'è un'attività, quando si fa uno sport, anche il cervello funziona meglio, non a caso si dice mens sana in corpore sano. E lo sport è un'attività, c'è sempre una differenza tra lo sportivo e il tifoso. Il tifoso è uno che vuole vincere a tutti i costi, costi perché costi. Invece lo sportivo è uno, l'atleta, è uno che stringe la mano all'avversario appena superato e si allena per cercare di vincere la prossima successiva l'avversario che l'ha superato. Quindi diciamo che
0: nel suo senso, nel suo modo più sano, evidentemente. Sì. Vorrei riportare sulla musica Edoardo Bennato, poi lo lasciamo ovviamente ai suoi impegni, perché insomma il ruolo anche qui musicale ma anche di immagine è molto molto importante per l'America's Cup. Abbiamo ascoltato generi musicali, anche se non ha avuto modo di seguire la cerimonia fino a questo momento, però c'è tanta fusione, tanta contaminazione. In realtà anche nella sua carriera Edoardo Bennato è riuscito a mettere insieme cose molto diverse, poi è considerato un po' il primo punk, adesso le sonorità sono diverse, c'è il rock latinoamericano, abbiamo sentito l'R&B, abbiamo sentito il reggaeton, e alla fine tutto questo viene amalgamato come nella musica di oggi, che è diventata fluida, no Bennato? Voi non avevate, credo, le piattaforme di streaming, però Un'estate italiana fece dei numeri pazzeschi, incredibili.
11: Vabbè, la musica ha un unico obiettivo, quello di dare emozioni a chi l'ascolta. La musica è uno scambio di emozioni tra chi la fa e chi l'ascolta, anche i concerti. E quindi si fa musica per attingere emozioni e darle.
0: E in tutto questo l'obiettivo... però... Prego, sì, l'ascolto.
11: No, l'obiettivo è quello sempre. I generi musicali possono cambiare, ma il fine deve essere quello di dare energia, carica propositiva agli altri.
0: Intanto, mentre restiamo con Edoardo Bennato, perché poi vorrei anche tornare un po' sul fatto che inevitabilmente da Italia 90 ai mondiali senza l'Italia il passo è stato, non dico breve, però a questo siamo arrivati. Una fotografia dall'Azteca con Giuseppe Bisanti, se riapriamo il collegamento, perché poi lì più che di musica, di danza si parla, avevo detto, no? Nel cosiddetto tunnel degli spogliatoi, l'arrivo allo stadio danzante dei calciatori sudafricani, e così sono entrati in campo Bisanti, su una fotografia, e poi torniamo ad Edoardo Bennato.
1: Beh, è una tradizione dei Bafana Bafana, così come esatto. È conosciuta la nazionale sudafricana del calcio, entra danzante, anche qui c'è una storia sulla differenza tra il calcio e il rugby, altro grande sport in Sudafrica. Insomma, si diceva che il rugby fosse lo sport dei bianchi, il calcio quello dei neri. Fortunatamente adesso le cose sono cambiate e non ci sono più queste differenze. Comunque direi, visto che parlavi di ballo, che è un ballo anche il preparazione atletica dei calciatori che adesso sono in campo, tutti gialli quelli del Sudafrica, verdi quelli del Messico, e stanno ovviamente scaldando i muscoli per disputare la partita che per molti di loro è la più importante della vita.
0: A tra poco Bisantis, Edoardo Bennato. C'era un tale che ballava letteralmente durante un riscaldamento prima di una semifinale di Coppa UEFA, se non sbaglio, e credo che Edoardo Bennato l'abbia conosciuto molto bene, Diego Armando Maradona, a proposito anche di quel mondiale da cui siamo partiti, da Italia 90.
11: Sì, mi ricordo che mentre facevamo le prove per la sigla appunto lì al San Siro per la Mondovisione, a un certo punto dall'altra parte del campo vedo Diego che si avvicinava, correva verso di noi. Allora scesi dal palco, gli andai incontro, lui mi disse all'orecchio: mi fai conoscere Gianna Nannini? Cioè, perché lui a Diego piacevano, sai, le cantanti, le soubrette. Comunque Diego fortissimo, sempre anche come persona. Sì, lui giocava a calcio per divertirsi, lui entrava in campo con un unico obiettivo, quello di divertirsi. Si allenava poco, ma tanto non aveva bisogno di allenarsi.
0: E riusciva a esprimere questo senso anche durante una normale operazione di riscaldamento. Bennato, è il terzo mondiale senza l'Italia, ora è brutto ricordarlo, però dobbiamo fare i conti con la realtà. Mi perdonerà la citazione, perché poi so che gli artisti non sempre sono favorevoli, però un mondiale senza i ragazzi che escono e siamo noi, l'ho un po' parafrasata. E beh, le chiedo anche personalmente con che spirito lo vedrà, se lo seguirà magari su Rai Radio 1. Sono tantissime partite, il pallone è diventato una cosa ingovernabile, era 24 squadre italiane 90, qui sono esattamente il doppio, 48, però?
11: Sì, il calcio corre il rischio di uno spettacolo pazzesco, inebriante, però è importante che tutti quanti noi facciamo sport. Fa benissimo, è utile, è terapeutico guardare gli altri giocare, il calcio è uno sport bellissimo, però invito tutti quanti a fare un'attività sportiva.
0: A partire dalla base, evidentemente, ancora prima di essere spettatori. E noi possiamo invitare tutti, per salutarla Edoardo Bennato, anche ad andare, perché c'è tempo, credo, fino al 21 giugno al Palazzo delle Esposizioni a Roma, per chi fosse in zona, eh? È vero?
11: Sì, vabbè, ho presentato la mostra di quadri che comunque complementarizzano le canzoni. C'è sempre stata questa complementarizzazione fin dal primo album, La Torre di Babele, in cui sulla copertina disegnai la mia, come esplicare il simbolo biblico, la Torre di Babele. E ancora adesso, da sempre, insomma, c'è questa, io la chiamo complementarizzazione tra le arti grafiche, la pittura e la musica.
0: E mettere tutto insieme, insomma, è un'operazione complicata che uno come Edoardo Bennato riesce a fare benissimo, quindi in cammino Palazzo delle Esposizioni, auguriamo buon cammino, buon vento, visto che ci parlava anche di America's Cup, per cui ci risentiremo presto su Rai Radio 1, un grande abbraccio, buon mondiale.
11: Grazie.
0: In ogni caso, anche senza
11: un
0: di noi.
11: Grazie
0: Edoardo Bennato. grazie davvero. Allora, tra pochissimo andremo a salutare, grazie Edoardo Benato, andremo a salutare anche chi ci accompagnerà per questa partita inaugurale. Ovviamente la nostra squadra di Rai Radio 1 è mobilitata con le nostre voci tecniche che poi si alterneranno al microfono, e torneremo ad aprire il nostro microfono alla Azteca di Città del Messico. Ormai 45 minuti, un po' meno, dal calcio d'inizio di Messico-Sudafrica. Ricordo che però ci sarà ancora un'importante porzione di cerimonia inaugurale dopo quella che abbiamo seguito in diretta a partire dalle 19:30, quindi ancora musica e il livello si alzerà visti i nomi che sono previsti. Prima però un flash dal forum di Assago, perché parliamo di tutto su Rai Radio 1 per quanto riguarda lo sport anche durante tutto il mondiale minuto per minuto. Olimpia Milano Venezia, gara 1 della finale scudetto di pallacanestro, con il coach Attilio Caia al suo fianco sempre. Massimo Barchesi, ancora a te per un rapido aggiornamento. Massimo.
8: È il primo strappo della partita, lo ha dato l'Olimpia Milano, 10 secondi al termine del primo quarto, 9 punti di vantaggio per la formazione di Peppe Poeta, 24 a 15 con Parks, ultimo attacco di Venezia per questo primo quarto che termina in questo momento l'errore di Jordan Parks, e termina qui il primo quarto con Milano che è avanti 24 a 15 su Venezia, una Venezia che ha avuto un ottimo Amedeo Tessitori, solo Tessitori direi fino a questo momento in attacco per Venezia, 11 dei 15 punti della Reyer li ha totalizzati il capitano di Venezia. Dall'altra parte c'è un grande gioco di squadra con Mannion, con Bolmaro che ha chiuso con una tripla, episodio curioso tra l'altro Attilio Caia pochi minuti fa, quando in lunetta proprio Bolmaro ha sbagliato due tiri liberi, ma Jordan Parks involontariamente ovvio ha sbagliato ad andare sul pallone e lo ha rigettato all'interno della propria retina, regalando due punti a Milano, due punti che sono stati assegnati a uno dei co-capitani, a Shevon Shields. Per quanto riguarda questo primo quarto, Attilio Caia, una a Milano molto precisa al tiro.
9: Ma diciamo che c'è un po' la diversità di due modi di interpretare. Venezia sta andando molto vicino a canestro, infatti punti Tessitori, poi c'è anche Wilshere, ha segnato, Lever ha subito un fallo da sotto, e dall'altra parte c'è Milano che invece si affida più a gioco perimetrale, ha segnato un canestro, prima c'è stato Schiltz che ha fatto un entrap, Guduric alla fine, Bolmaro, Menio, diciamo quindi gioco perimetrale di Milano contro il gioco interno, adesso sta privilegiando il gioco perimetrale, con i tiri a tre punti a Milano, che fino adesso direi che ha un buon 4 su 6 da 3, che è quello che sta facendo la differenza.
8: Primo mini intervallo al forum, Milano 24, Venezia 15, studio.
0: A tra pochissimo, ancora grazie al duo Barchesi Caia che ritroveremo tra poco, e ritroveremo anche, lo dico agli appassionati di basket, nel corso del primo tempo di Messico Sudafrica. A tal proposito, dagli effetti del forum molto intensi, quelli evidentemente esatto non secondari dell'Azteca di Città del Messico, sarà con noi ovviamente Giuseppe Bisantis, che è sempre prontissimo in postazione, chi lo accompagnerà con il commento tecnico di questa gara inaugurale del Mondiale 2026. La nostra squadra sarà al completo, le voci che conoscete perfettamente, però per la prima gara di un mondiale, un campione del mondo, un abbraccio, buon mondiale, benvenuto in trasmissione Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
12: Ciao, buonasera a te, buon mondiale anche a te.
0: Peraltro per te soltanto una partita in Messico, era Puebla però, non era l'Azteca di Città del Messico,
12: sì.
0: È vero?
12: Eravamo in ritiro, sì, abbiamo giocato la prima partita, mi pare, contro la Bulgaria a Città del Messico, però abbiamo esordito a Puebla, hai ragione, perché eravamo in ritiro a Puebla, non a Città del Messico, poi ci siamo trasferiti a Città del Messico, diciamo che non fu un'edizione abbastanza fortunata per noi, passammo il primo girone, sì, sì. Poi dopo fummo sconfitti dalla Francia che insomma era una Francia molto forte con Platini, Giresse, insomma tutti campioni d'Europa, poi mi pare.
0: Non è mai facile quando si arriva da campioni in carica, d'altra parte, certo. Quello era lo status della nostra nazionale all'epoca, dirlo adesso sì. Sembra impressionante. Fulvio, ti chiedo, e tra poco parleremo poi ovviamente di calcio, della certo. Partita che sta per cominciare, e non solo perché è un mondiale che sta per cominciare, ti chiedo così anche come curiosità personale, se hai avuto modo di seguire la cerimonia inaugurale, la parte artistica musicale, se hai, come dire, una valutazione, un pensiero. Noi siamo, mi ci metto anch'io, ci mancherebbe, persone del secolo precedente, nel senso buono.
12: Beh,
0: quindi
12: guarda, l'ho avuto modo alla radio, ti devo dire la verità, alla radio di sentire.
0: Piacere.
12: No, ti fa piacere perché ero proprio in auto che stavo andando in radio, in sede, e ho sentito la canzone di Shakira e mi è venuto in mente il mondiale del 2010. Non ho ballato al volante, però mi è venuto in mente il 2010 perché Shakira è stata protagonista anche del mondiale a Johannesburg in Sudafrica. Io ero presente sempre con la Rai, facevo le telecronache allora, e c'era il Waka Waka, se ben ti ricordi.
0: Come no, era molto più bello, secondo me. Poi ci abitueremo anche a questa Dai Dai.
12: Non lo so se era molto più bello, però diciamo Waka Waka, Dai Dai, insomma i motivi sono sempre di Shakira dominanti,
0: grosso modo quelli, esatto. Tra l'altro si tratta di un ritorno, come diceva bene Giuseppe Bisantis, non solo della stessa gara inaugurale a campi invertiti, ma per il Sudafrica è praticamente il ritorno da quell'edizione alla quale partecipava ovviamente come paese ospitante. Fulvio Collovati, tanti temi di questo maxi mondiale, 48 squadre, 39 giorni, 104 partite, ci sono i sedicesimi di finale, chiaramente passano le prime due dei gironi, ma anche le 8 migliori terze, e facciamo prima a dire quali saranno le poche 16 che torneranno a casa. Giuseppe Bisantis, ovviamente sarai con Fulvio Collovati in Radio Cronaca, quindi intanto ti do la possibilità di salutarlo.
13: Ciao Giuseppe.
14: ciao Fulvio, lontani ma oggi saremo fianco a fianco.
12: Siamo lontani ma sempre vicini.
14: Sempre vicini, anche perché in quel mondiale che ricordavi del 2010 tu eri lì per la televisione, ma quante serate siamo stati.
12: Perché a me, in realtà quando si parla del fallimento dell'Italia, in realtà si parla dei tre mondiali falliti nel quale l'Italia dove non è riuscita nemmeno a qualificarsi. In realtà poi
0: lì
12: dopo quel mondiale del 2010
0: china, è vero, hai ragione,
12: ecco, lì è cominciata
0: tutto.
12: La china, tieni presente che nel girone di qualificazione siamo stati eliminati dalla Slovacchia, per cui insomma, non è che abbiamo fatto una bella figura nemmeno a Johannesburg in Sudafrica, per cui insomma è un dispiacere vedere 48 squadre insomma sulle quali c'è da discutere se questa formula è una formula positiva oppure no, però che manchi l'Italia insomma è un aspetto veramente che mi riempie di tristezza.
0: Fulvio, mi viene in mente, visto la riflessione giustissima che facevi, l'allargamento, ma questo è un parere personale che mi permette di aggiungere anche un allargamento politico, insomma Infantino si muove su questo livello, lo fa in maniera dal suo punto di vista saggia, se vogliamo, tante federazioni in più che votano e si allarga anche il consenso. Noi però parliamo di calcio ed è chiaro che ci sono le big in prima fascia, naturalmente noi parliamo di Francia e Spagna, parliamo dell'Argentina, c'è enorme curiosità per il Brasile di Ancelotti che è sempre una big da considerare. Poi però in un mondiale così grande e così lungo che si giocherà in orari centrali, molto spesso parliamo dell'orario, in questo caso del fuso orario americano, con grande caldo, con tante incognite, potrebbe essere anche chissà il mondiale delle sorprese, o per te i valori tecnici poi sostanzialmente alla lunga verranno fuori?
12: No, io penso che alla fine i valori tecnici verranno fuori, se poi sorprese si chiamano Portogallo o anche Norvegia, insomma.
0: O anche Turchia con Montella, perché
12: o anche
0: il tasso
12: Turchia
0: tecnico è
12: con il nostro
0: lì,
12: Vincenzino Montella, bravo, che c'ha una qualità in rosa incredibile, non penso che possiamo più parlare di sorprese. Però insomma il mondiale è mondiale, penso un'Europea che vince in un altro continente, forse dalla Germania,
0: la Germania in Brasile,
12: Germania,
0: esatto,
12: in Brasile nel 2014, per cui non è che abbiamo fatto brutta bella figura noi europei, ecco, per cui forse potrebbe essere l'anno di un'Europea.
0: Bisantis, tu che sei storico del calcio a tutti gli effetti, o comunque ti nomino io il Mineirasso, così era fu soprannominato quel 7-1 terrificante,
14: il 7-1 Brasile e Germania,
0: per analogia col Maracanazzo ovviamente, è
14: anche
0: chiaro,
14: lì eravamo lì, anche lì quella partita la raccontò il nostro Francesco Repice che era lì, e mi ricordo io ero in Brasile ovviamente per seguire i mondiali, e fu non proprio come il Maracanazzo, ma davvero si vedeva per strada gente incredula, più che disperata, perché insomma perdere ci può anche stare, 7-1 in quella partita in cui successe veramente tutto, e poi la Germania si prese il mondiale. Tu mi hai detto storico, io guardo al futuro, voi parlavate dei continenti, beh pensate che il prossimo sarà in tre continenti, perché si disputerà tra Europa, Africa e Sud America, anche se solo le partite inaugurali. Io sono d'accordo con Fulvio, come quasi sempre, cioè questo allargamento 6
1: sei nazionali significa che non faranno le qualificazioni. Adesso qualcuno si chiede, ma perché c'è Curaçao, perché c'è Haiti? Stati Uniti, Canada e Messico erano già qualificate.
12: E qui volevo dire, scusami, permettimi di dire questo, perché due giorni che non dormo, nel senso che mi avete messo in difficoltà voi della Rai, nel senso che domenica devo commentare Germania Curaçao, per cui mi avete messo in difficoltà, perché sono andato a studiarmi il Curaçao dov'è, perché non lo sapevo, non avrei mai immaginato di commentare il Curaçao, per cui con tutto rispetto, ci mancherebbe altro, si è guadagnato la qualificazione.
1: Io so chi è il responsabile di questa designazione, ma non lo dico.
12: Vabbè, non dico niente, vabbè, lasciamo perdere.
0: Però è anche vero, è anche vero, Fulvio, che così scopriremo delle realtà diverse. Poi ragionamento, no, ma come, non c'è l'Italia e c'è Curaçao, c'è Capoverde, c'è Haiti, sono percorsi di qualificazione differenti.
12: Del nostro amico Cannavaro,
0: c'è l'Uzbekistan, del nostro amico e campione del mondo del 2006, capitano, Cannavaro, se ci vogliamo fare ancora più del male in quest'ottica. Giuseppe, ti coinvolgo sul ragionamento che facevamo poco fa, una mini griglia di partenza. Ovviamente si avvicina il calcio d'inizio di Messico-Sudafrica e della partita parleremo, però è anche il calcio d'inizio di un intero mondiale. E allora la Francia, a detta, come dire, dei tecnici, dei ben informati, ha la rosa più profonda, più strutturata. La Spagna, campione d'Europa in carica, può aprire un percorso. Germania, Inghilterra, Portogallo, mai dimenticarlo. Ovviamente Brasile e Argentina sono sulle le sudamericane principali. E poi Bisantis.
1: Ma guarda, i nomi sono quelli, poi è chiaro che ci può essere la sorpresa Norvegia, che in qualche modo rivaluterebbe anche l'Italia. Noi ci ha strabattuto la Norvegia, bisogna vedere anche, c'è un discorso anche ambientale, i grandi caldi, ne parlavamo anche nei giorni scorsi, delle condizioni climatiche in questo enorme, territorio che ospiterà il mondiale, dove all'improvviso ci possono essere dei temporali fortissimi. Per esempio oggi è prevista pioggia durante la partita qui a Città del Messico, questa mattina sole, al meglio, siamo ancora in mattinata perché ripeto, adesso in Messico sono le 12:28 a Città del Messico, però adesso nuvole minacciose ed è probabile che, come è capitato in questi giorni che sono stato qui a Città del Messico, che la sera faccia scrosci potentissimi. Questo ovviamente per divagare, per il resto insomma le squadre sono quelle. Una sorpresa non mi dispiacerebbe, penso che il Portogallo, anche se gli anni vanno un po' avanti, potrebbe anche inserirsi in questa lotta.
0: A tal proposito, Fulvio Collovati, ricorderai perfettamente che meno di 4 anni fa, perché fu un mondiale invernale insolitamente in Qatar, riempimmo le pagine metaforicamente o le ore di trasmissione con l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo, l'ultimo ballo di Messi e Ronaldo. Ma sono passati 4 anni e parafrasando in questo caso Vasco Rossi, no, Fulvio Collovati, noi siamo ancora qua, dicono i meravigliosi vecchietti. Fulvio, e poi andiamo da Giuseppe Bisantis.
12: Io la vedo da due aspetti, un aspetto innanzitutto che stiamo parlando di poi classe, per cui non dobbiamo guardare la carta d'identità. Poi se riescono ancora ad emergere, a dire la loro, praticamente ad essere, a primeggiare, ad essere numeri uno, i fuori classe, all'età di quasi 40 anni, significa che il calcio un pochino deve riflettere su questo, sotto questo aspetto.
0: Poi è chiaro che un po' di ricambio c'è, perché a guidare la Nouvelle Vogue, ma non lo scopriamo certo oggi, c'è la Miglia-Mal. Bisantis, la tua su questo aspetto, se posso soltanto aggiungere, visto che di Messico ci parla e ci parlerai, credo che nel club rientra anche un giocatore che non sarà titolare, credo già a partire da oggi, che è di tutt'altro livello, però il buon Memo Ochoa del Messico credo che sia quota 6 a sua volta, quindi onore al merito anche al portierone messicano.
12: Sei mondiali.
1: Guarda,
12: certo.
1: Farà il terzo portiere, non so se poi debutterà, bisogna vedere anche come proseguirà il Messico. Comunque lui c'è stato proprio un movimento popolare per portarlo ai mondiali. Lui adesso gioca a Cipro, pensate, Ochoa, e quindi c'è e sarà ufficialmente il terzo portiere, perché il portiere Rangel, tra l'altro ti confermo le formazioni che abbiamo dato poco fa, che sono quelle, e quindi sono confermate degli italiani tra virgolette. C'è il genuano Vasquez, che ha fatto un gran campionato col Genoa, mentre Santi Giménez, che non ha fatto un gran campionato col Milan. E in panchina il Giménez che sentirete, Raul del Fulham, che in pratica è quello che gli ha preso il posto. Rispetto all'età, sì, avevamo tutti fatto gli addii, però ormai è cambiata la generazione, è cambiata la preparazione fisica, si gioca di più rispetto agli anni in cui giocava Fulvio, e quindi c'è una preparazione tale per cui questi ragazzi a 40 anni possono ancora ancora rendere. Poi sulle nostre ovviamente sui nostri servizi, sui nostri addio, ricordo di aver fatto l'addio di Gigi Buffon alla Juventus facendo radiocronache pezzi praticamente per giorni e giorni, l'anno dopo tornò, e quindi insomma, quindi meglio col calcio moderno non prendersi troppo sul serio e vedere chi c'è in campo.
0: Mai è detta, certo, l'ultima parola, lo abbiamo capito.
1: Poi, tra
0: perfettamente
1: l'altro, sai, Lionel Messi gioca in America ormai da tantissimo tempo a Miami, quindi insomma c'è stata anche pressione per averlo, lui si sente bene e quindi ci sarà. Ricorderete anche 4 anni fa in Qatar certe polemiche per Messi che giocava nel Paris Saint Germain, squadra dell'emiro del Qatar in pratica di fatto, quindi insomma è sempre in mezzo, però il giocatore ovviamente non si discute.
0: E poi ci sono altri quarantenni di lusso in questa edizione, ma magari ne parleremo tra pochissimo anche con Fulvio Collovati, che accompagnerà, come ribadisco, Giuseppe Di Santis in Radio Cronaca per Messico Sudafrica. Sono le 20:31 in diretta su Rai Radio 1 e comincerà tra 29 minuti la partita, ancor prima però la seconda parte della cerimonia inaugurale. Ancora una finestra sul basket, perché si gioca anche al Forum di Assago gara 1 della finale scudetto per il nostro campionato di pallacanestro tra
13: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sono le 4:03.
8: 10 secondi all'intervallo lungo, 41 Milano, 23 Venezia, che ora Andrei Lunetta con Kyle Wilcher. Una Milano che ha avuto poco fa anche 20 lunghezze di vantaggio sul 41-21 e che sta sfruttando tantissimo la panchina, perché dei 41 punti ben 26 sono arrivati dalla panchina, e in particolare bisogna citare Nico Mannion e Usman Diop. Tiglio Caglio.
9: Sì, direi però soprattutto quello che ha fatto la differenza è stata due fasi difensive. La difesa di Milano ha costretto Venezia a fare dei tiri difficili, non sono ancora entrati in partita Cole e Bowman, che sono le due bocche da fuoco, hanno concesso qualcosa agli altri, però loro niente, 20 punti sono veramente poco. Dall'altra parte la difesa di Venezia non è stata all'altezza, hanno preso anche alcuni canestri grazie alle prodezze di Mannion, ma altri canestri veramente semplici dovuti a errori difensivi. Ecco, i due approcci difensivi sono quelli che stanno facendo la differenza fino adesso.
8: E sembra la Venezia, mentre Wilcher segna entrambi i tiri liberi, 41-25 per Milano, sembra la Venezia di gara 2 della sfida persa nettamente contro la Virtus Bologna, poi però sappiamo com'è andata con gara 3 e gara 4 vinte in maniera fantastica davvero dalla formazione di Nevens Pacquiao. Brooks da tre punti, a segno Armani Brooks, che in questi playoff non sta tirando benissimo da 3, 4 su 22, ed è, parliamo della sua specialità, il tiro da 3, ma stasera ha iniziato mettendo a segno la sua prima tripla della partita, 3 minuti e mezzo dal termine del primo tempo, 44 Milano 25 Venezia, con Nibbo che stoppa Bowman che era andato al tiro da 3, ma recupera palla la Reier con l'appoggio, l'errore di Wilcher, ma anche con il fallo di Zach Lidey, altri tiri liberi per l'ala canadese. 3 minuti 25 secondi al termine del primo tempo, Milano 44 Venezia 25. Nel frattempo, dato statistico, Shevon Shields è diventato il giocatore nella storia dei playoff ad avere più minutaggio, ha superato qualcuno che qui a Milano conoscono molto bene, Mike D'Antoni. Studio.
0: Benissimo, grazie ancora a Massimo Barchese e a Tiglio Caia. Tra poco per continuare a seguire questa partita, a breve comincerà ovviamente quella che inaugura un intero mondiale tra Messico e Sudafrica. Torniamo da Fulvio Collovati per completare il ragionamento sugli splendidi quarantenni, sui quarantenni terribili. Luka Modric, non lo dimentichiamo, e come diceva Giuseppe, come dicevo anch'io a mia volta, no, dopo l'Europeo, perché lì siamo stati noi clamorosamente a eliminare la Croazia con un gol di Zaccagni all'ultimo istante, forse è stato l'ultimo momento più o meno di gloria, di gioia per la nostra nazione. Si riteneva completata anche l'esperienza nei grandi tornei internazionali di Modric, anche lui ci sarà. Lui invece il campionato l'ha fatto, e come col Milan, forse Fulvio una delle poche, come dire, note positive della stagione rossonera, che poi è finita in maniera del tutto ingloriosa, lo sappiamo.
12: Assolutamente ingloriosa, deludente, diciamo che la dirigenza si è completamente sfasciata, compreso l'allenatore che è stato esonerato, ma Modric è stato una delle poche note lì diete positive. Lui e Rabiot a centrocampo sono stati gli unici due che hanno tentato fino a lui. E Modric ha 40 anni, non dimentichiamocelo. Però una cosa mi sento di dire, Guido, io avendo giocato in Messico, penso che il clima sarà molto importante questa sera, perché lì c'è un clima, ti racconto un episodio velocemente, perché si faceva fatica a respirare perché giochi a 2000 metri d'altezza, di altitudine, manca l'ossigeno, per cui fai fatica. E mi ricordo che il professor Vecchia ci diceva: prendete, mangiate banane, prendete potassio, dovete prendere potassio, perché così ci aiutava
0: a contrastare gli effetti ambientali
12: di questo clima infernale. Per cui non lo so, tra Messico e Sudafrica, chi sarà un po' favorito sotto questo aspetto.
0: Ed è soltanto il primo capitolo di una lunga serie con le 104 partite, come ricordiamo, che andranno a comporre il menù del tutto inedito dal punto di vista numerico di questa edizione mondiale, sempre un po' provando a sfogliare, no, Giuseppe Bisantis, come dire, i primi sapori di questa avventura che ci attende. Dicevamo della Croazia, che nel girone con l'Inghilterra all'attivo di recente due finali europee però perse, e ogni volta, lo scriveva bene oggi Garlando sulla Gazzetta, credo che sia opportuno citarlo, ogni volta vogliono riportare il calcio a casa loro e poi tornano con i souvenir in valigia. È un po' di ironia, ce la possiamo permettere, anche se, Giuseppe, non è proprio il momento opportuno come calcio italiano per fare ironia. Insomma, è il ruolo dell'Inghilterra in questo torneo.
1: Sarà una delle favorite perché hanno lavorato bene a livello di nazionale, e poi l'ultimo mondiale è ricordato per la mano di Dios, era Argentina e Inghilterra, c'erano le tensioni politiche per le isole Falkland o Malvinas, e quei due gol di Maradona che nella stessa partita la stessa persona segna il gol più bello della storia del calcio, il gol più discusso della storia del calcio, la mano di Dios, che noi comunque perdoniamo perché al Dio del calcio si può fare tutto. Oggi con il VAR quel gol non sarebbe stato segnato, però insomma l'Inghilterra torna un po' sul luogo del delitto. Tornando a quello che diceva Fulvio, scusa Guido se ritorno indietro, c'era anche l'incubo di Montezuma, Fulvio, ti ricordi quando eravate in Messico? C'è la paura di problemi intestinali, che devo dire in Messico c'è ancora, perché anche negli hotel non ti fanno lavare i denti con l'acqua del rubinetto, ma ti dai mettono delle bottiglie di acqua minerale per lavare i denti, proprio per evitare. Quindi insomma è un problema che a distanza di 40 anni non è stato tutto risolto. E poi c'è l'altura, io devo dire che sull'altura, devo dire personalmente, siamo a 2240 metri, non avverto problemi, mi auguro di non avvertirli durante la radiocronaca, però vorrei ricordare che un nostro maestro, un grande maestro, al quale ovviamente neanche mi accosto, ma che è Nando Martellini, che Fulvio conosce, ha conosciuto benissimo e che ha lavorato anche con noi di Radio Rai, dovette rinunciare proprio a fare le telecronache dell'Italia e a lasciare a un altro grandissimo, Bruno Pizzo, del quale mi onoro invece di aver lavorato fianco a fianco, perché fu proprio colto da questo problema respiratorio che c'era. Beh, devo dire, da questo punto di vista la situazione sembra migliorata.
0: Collovati.
12: Ma io l'ho detto, l'ho raccontato questo episodio per esperienza personale. Noi eravamo afflitti da questo problema, ma non penso solo alla nostra nazionale. Noi eravamo a Puebla e mi ricordo che Berzot, quando ci faceva allenare, il nostro allenamento era abbastanza blando, perché nel momento in cui facevi uno scatto di 10 metri, 5 metri così, facevi fatica a respirare proprio per il problema di altitudine. E allora il professor Vecchietti aveva chiaramente, da medico qualificato qual era, aveva optato per certe così, tipo bere molta acqua, potassio,
0: una serie di rimedi per cercare, esatto, una serie di...

0: si attesa, ma l'ufficialità è un'altra cosa. José Mourinho è di nuovo l'allenatore del Real Madrid, contratto triennale dunque per lo Special One, che si rimette in gioco di nuovo su una panchina di enorme prestigio. Bisantis, ci dai la fotografia di quello che vedi in campo, perché insomma sono i presupposti per fare ancora spettacolo prima del calcio in questa prima giornata mondiale in Messico.
1: Ma si entra un po' più nei temi calcistici, visto che insomma prima abbiamo visto le varie culture, dall'antichità alla modernità del Messico e dei paesi che ospitano questo mondiale. Adesso sul prato, terminato il riscaldamento da parte dei giocatori di Messico e Sudafrica, c'è una sorta di, come posso descrivere, un orologio che in pratica ha come un cinturino giallo e blu, e poi nel quadrante c'è il mondo con gli spicchi del pallone e FIFA World Cup 2026, e quindi sta per iniziare diciamo la parte conclusiva della cerimonia, perché poi insomma fra 20 minuti siamo in campo, e quindi adesso ci dovrebbe essere almeno da programma una celebrazione della città che ci ospita, ossia Città del Messico, mentre vengono aperti adesso la possibilità a tutti i fotografi che vengono scortati dai volontari del mondiale di avvicinarsi per riprendere l'ingresso in campo sì delle squadre, ma anche l'ingresso in campo degli ultimi artisti.
0: Allora davvero un flash prima di restare a Città del Messico, perché poi inizieremo a seguire tutto minuto per minuto di qui in avanti. Massimo Barchesi, Attilio Caia, minuto punteggio e poco più, gara 1 della finale scudetto Milano-Venezia. Massimo, rapido.
2: C'è una sola squadra in campo, l'Olimpia Milano, mancano 65 secondi al termine del primo tempo, più 20 per Milano, 52 a 32 con Shevon Shields salito di giri negli ultimi minuti a quota 9 punti. Ora Nibo, Andrei Lunetta con i liberi, fallo di Whittle, tiri liberi per Josh Nibo e possibilità dunque per Milano di aumentare ulteriormente il vantaggio. 55 secondi al termine del primo tempo, Milano 52, Venezia 32. A te Guidardone.
0: Benissimo Massimo Barchesi, siamo sempre in compagnia di Fulvio Collovati, che accompagnerà Giuseppe Bisantis in radiocronaca diretta di Messico Sudafrica, che ci ha già accompagnati nel presentarvi questo mondiale Tucuro con la prima gara che sta per cominciare. Giuseppe, adesso però si tornerà al cerimoniale e i nomi sono di un insomma di assoluto calibro, perché ci sarà il maestro Bocelli, perché ci sarà una star internazionale del cinema che peraltro ha interpretato un personaggio chiave della cultura messicana come Frida Kahlo, e parliamo dell'attrice Salma Hayek, che non avrà un ruolo secondario, esatto, e in questo momento sta per dichiarare aperto il mondiale, in pratica. Ascoltiamola.
1: Tutta vestita di rosso, un bellissimo taglier pantalone rosso, il microfono sulla pedana, e l'ascoltiamo dalla voce di Salma Hayek.
3: Y juntos a Canadá y Estados Unidos le damos la bienvenida al mundo entero, recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026. Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México! ¡Y que viva el fútbol!
1: E applausi per Salma Hayek, alla quale ci aggiungiamo perché è una grandissima attrice ed è un'icona del cinema mondiale, messicana tra l'altro, prima abbiamo detto di Shakira, colombiana, lei è messicana. Adesso mentre Salma Hayek lascia con il suo incedere elegante la pedana, alle sue spalle le bandiere delle 48 partecipanti, proprio il Sudafrica, la Corea del Sud. In questi casi, in queste competizioni, noi quasi automaticamente andiamo a cercare il tricolore, diciamo che
0: ce
1: non
0: ne
1: lo
0: sono
1: troveremo.
0: Altri di tricolori sono in ordine di girone.
1: C'è quello del Messico, c'è quello dell'Iran, con tutto quello ovviamente
0: stato... certo. Allora Giuseppe, ti fermo perché
1: felicissimo che l'Iran sia qui.
0: E ne riparleremo ovviamente, perché è un tema dominante. Lasciamo sfilare le bandiere all'interno dell'Azteca. Noi abbiamo uno spazio pubblicitario ovviamente che andiamo a onorare, ma lo mandiamo subito perché poi torneremo in diretta, immaginiamo se i tempi ci assistono, per il momento del maestro Andrea Bocelli, che non vogliamo perderci su Rai Radio 1, e poi ci sarà il calcio d'inizio di Messico Sudafrica. Breve pausa, tra pochissimo su Rai Radio 1 tutto il mondiale. Minuto per minuto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAIG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: La partita.
8: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Azteca di Città del Messico, da dove vi parla Giuseppe Bisantis. La cerimonia ve l'abbiamo raccontata fino a poco fa sulle onde di Radio 1 Rai e Radio 1 Sport. Adesso, fra pochi minuti, inizierà la partita, probabilmente le ore 21 italiane, le 13 messicane non saranno rispettate perché ancora il cerimoniale richiede l'interpretazione di artisti importanti su tutti il nostro Andrea Bocelli. Intanto i 48 volontari con le bandiere delle 48 squadre, adesso il boato che sentite da parte dell'Azteca è perché entrano le tre bandiere dei paesi ospitanti. Beh, forse negli Stati Uniti non saranno contentissimi perché al centro c'è il Messico, a destra gli Stati Uniti, a sinistra il Canada, che è la prima che avanza. Lo stadio è assolutamente gremito, 85.000 spettatori, tutto il Messico si è riversato qui, adesso avanza la bandiera di Città del Messico che sarà l'ultima a chiudere, ma giustamente questa è la cerimonia di Città del Messico. Ricordiamo ancora, questo è il primo mondiale che viene ospitato in tre nazioni diverse, quindi ci sarà una cerimonia d'apertura anche in Canada e una cerimonia d'apertura anche negli Stati Uniti, ma questa è in pratica la cerimonia d'apertura, visto che fra poco inizierà il campionato del mondo numero 23, mondiale 2026, mondiale che chiameremo nordamericano, con la sfida tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. C'è Andrea Bocelli, lo ascoltiamo.

0: applausi da parte degli 85.000 della Zeca per Andrea Bocelli. Vi abbiamo detto poco fa, non c'è la bandiera italiana tra le 48 rappresentate, ma c'è una bandiera italiana, Andrea Bocelli, che ci fa sentire orgogliosi di essere italiani. Al suo fianco Eiae, questa cantante sudcoreana, hanno dunque cantato DNA. Adesso il momento è quello dell'ingresso in campo della Coppa, del trofeo, quella che verrà assegnata il prossimo 20 luglio a New Jersey con la finale di questo lunghissimo mondiale a 48 squadre. Vediamo che vengono subito sgombrate il tappeto e il simbolo di questo mondiale della FIFA, proprio per consentire l'ingresso in campo della Coppa. La prima partita di questo mondiale, appunto, Messico-Sudafrica, fino a qualche edizione fa era il paese detentore che aveva la partita inaugurale, giocava la partita inaugurale, poi adesso anche il detentore concorre per qualificarsi e quindi adesso si disputa in uno dei paesi ospitanti, dobbiamo dire così, perché sono tre. Quattro anni fa si disputò in Qatar, fu appunto Qatar-Ecuador, adesso è stato scelto il Messico, Messico-Sudafrica. È una curiosità perché nel mondiale sudafricano del 2010 a campi invertiti questa fu la partita inaugurale e la data era sempre quella dell'11 giugno, 11 giugno 2010, 11 giugno 2026. Era Johannesburg, faceva freddo perché lì era inverno, qui invece la temperatura direi che è accettabile perché siamo attorno ai 22 gradi, c'è un pallido sole che filtra tra le nuvole e uno può trarre il tasso di umidità e di smog alto che caratterizza questa megalopoli di 22 milioni di abitanti. Allora, terminata l'esibizione di Andrea Bocelli, è il momento dell'ingresso in campo delle coppe. Tra l'altro abbiamo visto anche i componenti, le panchine, già entrare in campo. Ci dovrebbe essere in questo mondiale, eccola la coppa che entra in campo, e in mano alla presidente della FIFA Gianni Infantino, al suo fianco Selma Hayek, la grande attrice messicana che poco fa ha in pratica annunciato l'apertura di questo mondiale, e quindi è al suo fianco adesso le due enormi bandiere, il tricolore del Messico, verde, bianco e rosso, con l'aquila alla centro, simbolo del Messico, la bandiera multicolore di un paese diventato multilaziale dopo tantissime storie difficili, con un uomo a guidarlo, Nelson Mandela. I colori sono il rosso, il verde, il blu, il bianco, il giallo e il nero, e non sono messi a caso, ovviamente hanno un significato. Quindi la coppa verrà adesso portata a bordo campo, i giocatori sono pronti a entrare. Stavo dicendo che per questo mondiale ci dovrebbe essere una novità nel protocollo, perché durante gli inni tutti i giocatori, anche quelli della panchina, saranno attorno al cerchio del campo, e quindi è un'idea che Infantino ha detto, gli ha suggerito Alessandro Del Piero, quindi un po' d'Italia. Entrano in campo le due squadre guidate dagli arbitri che sono brasiliani. Io avrò l'onore di avere come commentatore tecnico Fulvio Collovati, che insomma il mondiale del Messico 86 lo ha giocato. Eccoci Fulvio, ti sì. Sento un po' lontano, ecco, se la regia di Dallas riesce un po' ad alzare il ritorno di Fulvio Collovati. Comunque sempre una grande emozione, Fulvio.
1: Eccomi qua, mi senti adesso?
0: Mi sento benissimo.
1: Bene? Ecco,
0: sì,
1: allora ho vissuto l'emozione dell'ultimo mondiale che ha fatto l'Italia, il 2010. Tu giustamente hai sottolineato la partita proprio Messico-Sudafrica che terminò 1-1, che è stata anche quella la partita inaugurale del mondiale in Sudafrica, è l'ultimo mondiale purtroppo al quale abbiamo partecipato, ed oggi ci ritroviamo qui con il Messico, che è il nono mondiale consecutivo per il Messico. Cerchiamo di renderci conto che è il nono mondiale consecutivo, la terza volta come paese ospitante, evidentemente ha delle buone referenze, mentre invece Sudafrica torna al mondiale dopo il 2010. Dopo il 2010 torna al mondiale in questa edizione, per cui è stata una grande sorpresa nelle eliminazioni, nelle qualificazioni. È una partita che, ti devo dire, mi aspetto di vedere in campo, una partita chiaramente equilibrata, anche se il Messico gioca in casa, ma sai che il mondiale è mondiale, non si può mai, ci si aspetta sempre qualche sorpresa.
0: Intanto viene annunciato l'inno del Sudafrica e vi confermiamo il nuovo protocollo, perché attorno al cerchio di centrocampo ci sono tutti i giocatori, anche le panchine, ricordiamo sono 26 i convocati. Inno del Sudafrica.

L'inno cantato, c'è qualcuno che fischia, non si dovrebbe, per il resto però grandissima sportività. Ricordiamo che praticamente, a parte i neutrali, cioè coloro che non sono né del Messico né del Sudafrica ma che seguono il mondiale a prescindere, qui il 99% è messicano. Non riesco a scorgere neanche una della bandiera della multietnica Repubblica Sudafricana. È il momento dell'inno del Messico e adesso lo ascoltiamo tutti insieme perché lo canteranno.

0: e con i brividi lungo la schiena mando un messaggio pubblicitario.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Viene srotolato dunque le due grandi bandiere, anche l'inno messicano è stato cantato dal vivo e poi dagli 85.000 dell'Azteca, è davvero grande partecipazione. Sotto qualche fischio dicevamo anche che la Repubblica Messicana non sta vivendo un grandissimo momento a livello sociale, tra l'altro la Presidente della Repubblica Messicana, Claudia Sheinbaum, non è oggi qui allo stadio, preferisce seguire la partita su megaschermo insieme alla gente che però è quasi tutta qui, mentre adesso vediamo che due elicotteri stanno portando sopra l'Azteca la bandiera tricolore messicana. Quindi adesso anche i giocatori delle panchine vanno a raggiungere la panchina, perché adesso si giocherà. Vi diciamo che il Messico avrà la sua divisa tradizionale che richiama la bandiera, la maglia verde con a bordo i numeri bianchi, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, tutto giallo invece per quello che riguarda il Sudafrica. Insomma, questa idea di Ale Del Piero, Fulvio Collovati è particolare, perché insomma ormai si dice con i cinque cambi che tutti partecipano, capito? Durante il tuo mondiale dell'82 ci furono alcuni che non giocarono mai, però sappiamo quanto erano importanti nel gruppo.
2: No, assolutamente sì, e la trovo un'idea splendida da parte di Alex Del Piero, perché devono tutti essere presenti, partecipare, si vince col gruppo, si cerca di coadiuvare, di formare una squadra attraverso il gruppo coeso, per cui mi sembra giusto che attorno alla metà campo, al cerchio di centrocampo, ci si stringa tutti insieme, abbracciandosi e cantando l'inno, cosa che ormai i tempi sono cambiati rispetto a quando giocavo io, ed è giusto che sia così, c'è l'evoluzione anche nel modo di comunicare.
0: Tra l'altro vi mando questa fotografia che fa tanto Messico, perché adesso è stato distribuito a ognuno degli 85.000 un sombrero finto di cartone che viene lanciato adesso in aria, e quindi adesso c'è una pioggia di sombreri finti, per la verità sono di cartone, che stanno per terminare nel campo e alcuni anche nella nostra postazione. Siamo in Messico,
2: ti ricordi Giuseppe nel 2010 distribuivano le vuvuzela, ti ricordi le vuvuzela?
0: Guarda, lo stadio non si poteva tornare in Italia senza la vuvuzela, cioè le richieste di vuvuzela,
2: e io ce n'ho due a casa, te lo dico subito, in memoria di quel mondiale lì, purtroppo non positivo per noi. Adesso purtroppo non sono presente lì, altrimenti mi prendo, ma domani vado a comprare un sombrero, ti dico subito.
0: Guarda, se ne recupero uno poi te lo porto, comunque grazie. La vuvuzela poi era assordante tutta la partita, la vuvuzela, sì, poi si capì che magari non è che soffiavano per tutta la partita, ma era registrato, però insomma era il simbolo di quel mondiale. Come avevamo previsto, c'è un po' di ritardo, ma è naturale nel fischio d'inizio, solo adesso i due capitani stanno effettuando la scelta del campo. Noi poi vi parleremo anche di pallacanestro oggi, il nostro Massimo Barchesi, i nostri appassionati pallacanestro magari ci perdoneranno se avranno meno spazio, anche se è una finale scudetto, ma un mondiale di calcio viene ogni 4 anni ed è sempre un mondiale, purtroppo senza l'Italia. Il Messico, che è guidato da Javier Aguirre, che nel mondiale 86 era uno dei giocatori del Messico, sarà in campo con un 4-1, te lo ricordi? Era un bel centrocampista, Aguirre.
2: Assolutamente sì, un centrocampista di quantità ma anche di qualità. Me lo ricordo perfettamente, ma lui adesso è da anni che allena la nazionale messicana,
0: sì. Per cui è un uomo di esperienza. 2 anni fa, ma aveva già allenato il Messico, e come ricordavi tu è sempre mondiale. Poi è vero che le qualificazioni tra Sud America, Centro America, Africa, Europa cambiano molto, perché da noi è probabilmente più difficile, forse si cambierà anche il modo per le qualificazioni, si farà un modello tipo Champions League, non lo so, però è allo studio. E poi quel mondiale si ricorda anche Fulvio, visto che tu eri uno dei protagonisti sempre del Messico, un gol bellissimo di Negrete con una girata al volo alla Bulgaria
2: e fece assolutamente una rovesciata di sinistra, un gol meraviglioso alla sinistra del portiere in rovesciata. Bravissimo. Che se lo facesse un calciatore di oggi, insomma, sarebbe una fotografia di un calcio che chiaramente era il calcio di allora. Ci sono chiaramente grandi campioni anche adesso, ma quello fu un gol strepitoso da parte di Negrete.
0: E ieri la TV messicana ne ha fatto vedere molte volte l'immagine, così come augurio. Conto alla rovescia, e questa è un'altra novità. 5, o meglio no, c'era anche in Sudafrica, c'era anche in Qatar. 2-1-0, è iniziato il mondiale nordamericano, il mondiale numero 23 è iniziata con Messico-Sudafrica. Messico che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, ripetiamo, completo tricolor verde con numeri bianchi, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, dall'altra parte tutto giallo il Sudafrica. Le formazioni, il Messico di Javier Aguirre in campo con Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez e Gallardo in difesa, Lira davanti alla difesa, Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quinoes a centrocampo. L'unica punta è Raúl Jiménez, che qua chiamano Raúl e non si confonde con Jiménez qui Santiago. Con la Ilunga Jiménez invece, con la G, che invece è uno dei panchinari. La replica della Sudafrica, che come ricordava Fulvio Colovatti si è qualificata in extremis nel gruppo africano, è guidata da un tecnico, diciamo, esperto, 73 anni, belga, Hugo Broos, che in campo con un 5-3-2, Williams in porta, Mudao, Okon, Sibisi, Mbokazi e Modi in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti. Vi diciamo anche degli arbitri, sono brasiliani, completo nero, quasi tendente al grigio, con spalline bianche per l'arbitro che è Milton Sampaio, Bruno Pires e Bruno Boschiglia, i due guardialine, Juan Gabriel Benitez, paraguayano, il quarto uomo, Nicolas Gallo, colombiano, Juan Lara, cileno, e Jérôme Brissard, francese, sono al VAR. Quindi, insomma, arbitro e guardialine brasiliani, poi c'è un paraguayano, un colombiano, un cileno e un francese. Prime battute qui allo stadio Azteca, con un contrasto a centrocampo e con il gran tifo da parte dei sostenitori del Messico. Ripeto, per l'ennesima volta qui anche il fattore ambientale si farà sentire, visto che sono le 13:07 al momento qui a Città del Messico, quindi un orario molto post meridiano, diciamo, ma di poco, partita appunto del mondiale, ma si ricorderà sempre nel mondiale 86, anche per venire incontro alle esigenze delle televisioni europee, anche partite che si giocarono a mezzogiorno a picco. Sì. Lì la situazione fu molto difficile,
2: un caldo infernale,
0: fatica a respirare, vero Fulvio?
2: Sì, un caldo infernale, fatica a respirare. È chiaro che giochi in una situazione in cui è comprensibile, perché insomma le televisioni hanno tutto il diritto e quei soldi che pagano, però è chiaro che tu da sportivo fai fatica ad accettare una cosa del genere. Però,
0: ma visto che anche a livello televisivo il potere si sta un po' spostando verso i paesi arabi, verso questo continente, quindi adesso gli orari
2: dove ci sono
0: un
2: i
0: po'
2: soldi.
0: Diversi. Esattamente, infatti oggi la prossima partita, che sarà sempre di questo gruppo A, tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, sempre qui in Messico, ma a Guadalajara, si disputerà alle 4 di mattina ora italiana, che è qui siamo 8 ore indietro, poi in Messico cambiano anche i fusi orari, quindi insomma da questo punto di vista non c'è un orario, diciamo, consono alle esigenze europee. C'è un calcio di punizione per il Messico, con i giocatori del Messico che chiedevano il cartellino giallo, ma evidentemente l'arbitro Sampaio non ha voluto, dopo solo 3 minuti, andare a colpire il giocatore sudafricano. Seguiamo questa punizione, poi vi promettiamo che andiamo a fare un flash di basket per la gara 1 della finale scudetto tra Milano e Venezia. 3/4 campo per la battuta di questo calcio di punizione, 2 uomini in barriera, tutti gli altri in linea pronti per prendere in consegna il tiro, è direttamente sulla barriera, un tiro potente da una posizione che decisamente la porta non la vedeva, pallone che è terminato in fallo laterale. E allora si gioca da 3:30 all'Azteca, Messico 0 Sudafrica 0. Cambiamo sport, cambiamo paese, cambiamo continente, andiamo a Milano, Milano Venezia di basket. Massimo Barchiesi.
3: Grazie a Giuseppe Bisantis, che saluto così come saluto Fulvio Collovati. E qui c'è sempre l'Olimpia Milano che sta dominando gara 1 della finale scudetto con la Rayer Venezia. 64 Milano, 48 Venezia, 5:56 al termine del terzo quarto. Vi dovevamo il finale del primo tempo con le squadre che sono andate negli spogliatoi sul 54 a 37, percentuali altissime da parte di Milano, 67% da due punti, 75% da tre punti, percentuale da tre che addirittura è migliorata per Milano perché ha 8 su 10 dal largo, quindi 80%, 58% da due punti. Attilio Caia che sta commentando con me la partita, non c'è storia fino a questo momento, Milano molto precisa in attacco e che sta difendendo da par suo, non a caso è la migliore del campionato.
4: Dire che l'aspetto difensivo ha fatto la differenza fino a questo momento. Milano riesce a trovare una buona fluidità d'attacco, Venezia non riesce a sporcare i giochi, non riesce a mettere Sassolini all'ingranaggio e Milano con grande fiducia riesce a tirare sempre da libero e le percentuali sono frutto di questo. Dall'altra parte Milano in difesa mette una buona fisicità, ogni tiro di Venezia è contrastato e di questo è il motivo anche delle percentuali più basse e le percentuali stanno facendo nettamente la differenza.
3: Citazione per Amedeo Tessitore, il capitano di Venezia, che ha fino a questo momento 16 punti, miglior marcatore della partita con 7 su 7 al tiro, 5 minuti 44 secondi al termine del terzo quarto, Milano 64 Venezia 48. Torniamo da Giuseppe Bisantis, Fulvio Collovati, Messico Sudafrica.
0: 5 minuti e mezzo qui a Città del Messico, è sempre 0-0, ma mentre interveniva Barchetti per la palla canestro, super occasione per il Messico, proprio con Raúl Jiménez, sì, che ha calciato a botta sicura, quasi un rigore, grande risposta del portiere e capitano del Sudafrica Williams, che ha messo in angolo. Fulvio.
5: È stata un'ottima azione da parte del Messico che è andato sul fondo, ha messo palla indietro, è intervenuto Raúl Jiménez che ha calciato di prima, giocatore del Fulham, diciamo che in trasferimento al Wolverhampton, sempre in Inghilterra, ha calciato di prima il volo, ottima risposta da parte di Williams che si è praticamente tuffato sulla destra e ha evitato un gol sicuro, ottima azione.
0: Eh sì, Messico vicinissimo, gran boato dei tifosi dell'Azteca che avevano visto praticamente questo tiro a botta sicura in porta, grande riflesso del portiere Williams, completo azzurro, carta da zucchero per il portiere e capitano del Sudafrica, Sudafrica che sta un po' soffrendo in questi primi minuti, anche se poco fa Reiners ha cercato un contropiede, però la combinazione non ha funzionato, tra l'altro Reiners sull'ultimo passaggio sembrava essere in posizione irregolare, ancora il cross dalla sinistra e ancora calcio d'angolo, saranno già due calci d'angolo a zero in favore del Messico. No, l'arbitro cambia e i fischi che sentite sottolineano, perché tutti insomma siamo abbastanza lontani e quindi l'arbitro era vicinissimo e quindi ha ragione lui, però sembrava calcio d'angolo, in realtà l'ultimo tocco è stato del giocatore messicano e quindi rimessa dal fondo, si resta 1-0 il conto dei corner, quello scaturito dopo la gran parata di Williams su Raúl Jiménez, batte la rimessa dal fondo Williams, il tocco per Ocon, difesa 5, sbaglia tutto, un Sudafrica che sembra paralizzato dall'emozione perché in pratica sul rilancio va a incocciare sul la schiena di un giocatore del Messico, però ha rischiato veramente Ocon di perderlo questo pallone e si riparte ancora con la rimessa, il rilancio lungo, vediamo, va con le palle lunghe il Sudafrica in questi primi minuti, ancora una colpo di testa, palla in fallo laterale, beh, a giudicare dallo schema presentato nella distinta FIFA sembrerebbe, Fulvio Colovati, un Messico a 5, sì, in difesa, in realtà sappiamo che poi gli esterni vanno a spingere a centrocampo, però dall'alto della mia postazione adesso ne vedo 5 in linea.
5: Sì, ne vedi 5 in linea, poi diventa in realtà un 4-3-3, nel senso che Gutierrez, che è una mezzala che si inserisce molto, sfrutta gli inserimenti perché Alvarado si allarga molto sulla fascia destra, per cui è una squadra molto offensiva, lo stiamo vedendo anche in queste prime azioni dove chiaramente ha messo sulla difensiva la squadra sudafricana che praticamente gioca con lancio lungo, si difende, gioca con lancio lungo, però il pallino del gioco c'è nei piedi del Messico in questo momento.
0: Sudafrica finora bloccato e perde malamente un pallone, la conclusione, il gol! Primo gol del mondiale lo ha segnato il Messico con Quiñones, giocatore che milita in Arabia nell'Al-Qadsia, e ha segnato lui, regalo del Sudafrica, il primo gol del mondiale, è messicano e lo segna all'ottavo minuto Quiñones. Moyes, regalo della difesa del Sudafrica. Se vuoi fare la costruzione dal basso, Fulvio Collovati, devi saperla fare, e questi difensori del Sudafrica
2: questa non è costruzione dal basso, questo è suicidio collettivo da parte della difesa del Sudafrica, che il portiere, guarda cosa fa il portiere, da con le spalle dà il pallone ad un difensore che era praticamente era pressato da due, tre giocatori del Messico. Naturalmente ha perso il pallone è andato nei piedi di Quinones, che ha calciato di prima, è passato sotto le gambe del portiere, per cui nulla da fare per Williams, che poteva anche intervenire, è rimasto sorpreso, però è stato il primo colpevole lui, che ha cercato di costruire, certo, di iniziare l'azione con le spalle alla porta, con le spalle praticamente con l'uomo alle spalle, ha servito un compagno sulla linea dell'area di rigore, è una cosa inammissibile.
0: E sì, Williams rovina quanto di buono aveva fatto con la gran parata su Raul Jimenez, sbagliando completamente, mai darla centralmente quando c'è gli avversari vicini, hanno perso palla. Quelli del Sudafrica che mi sembrano davvero bloccati dall'emozione, insomma ci auguriamo per il Sudafrica che la squadra, ecco, non sia questa e che sia un po' meglio, perché finora c'è solo il Messico in campo, Fulvio.
2: Ma guarda, questa è una squadra che è riuscita, io diffido sempre questa è una squadra che è riuscita a qualificarsi davanti al colosso Nigeria, per cui noi conosciamo benissimo la Nigeria perché l'abbiamo anche incontrata nel Mondiale del 94, sappiamo perfettamente i nigeriani che sono ottimi giocatori anche in Europa, però questa è una squadra fatta, costruita soprattutto con giocatori che giocano nel campionato locale in Sudafrica, e probabilmente manca esperienza, e questo è frutto dell'inesperienza, quell'errore da parte del portiere, servire un proprio compagno sulla linea dell'area, praticamente dell'area di rigore, quando era pressato da due o tre giocatori del Messico.
0: Julian Quinones, 29 anni, quindi ha sbloccato la partita, ripeto, è andato a giocare in Arabia Saudita. Sono molti invece i giocatori che militano proprio qui nel Messico, questa è una cosa positiva, lui invece ha scelto evidentemente il campionato. Gol realizzato tre minuti fa, e adesso cominciano a sentirsi anche le canzoni messicane. Mexico, Mexico, ra ra ra, abbiamo sentito i tifosi, sì. Poi ci siamo chiesti cosa significasse, niente, ra ra ra è un incitamento, quindi non significa niente, fu anche fatto un film negli anni 70 comico in Messico che si titolava Messico ra ra ra ra ra ra ra ra, e poi adesso viva Zapata, insomma tante canzoni.
2: È dal 1986 che non ho mai capito cosa significasse quella.
0: Te lo dico io, niente, non significa niente.
2: L'altro mi riesce, Mexico, senza R mi riesce male, per cui è meglio non dirlo.
0: Ra, è un incitamento. E poi Cielito Lindo, abbiamo sentito Cielito Lindo, canzone famosissima, sì, cantata, insomma, è l'emozione di un mondiale, qualunque sia la partita, anche se insomma Messico e Sudafrica, Messico uno dei paesi ospitanti, non sono tra le favorite, però poi l'atmosfera di un mondiale è sicuramente. È tutta da vivere, tutta da raccontare. C'è adesso il secondo angolo in favore del Messico, bandierina di sinistra, porta nostra destra, ancora difesa del Sudafrica che rimane immobile, un colpo di testa però dal basso verso l'alto diventa a candela e viene preso dal portiere Williams. 12 minuti e mezzo e 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Torniamo alla pallacanestro, torniamo da Massimo Barchesi a Tino Caio.
3: 3 minuti e 18 secondi al termine del terzo quarto, 18 di vantaggio per Milano su Venezia, 71-53 con la Reier in lunetta, con Amedeo Tessitori, una Venezia che ha provato a riaffacciarsi dalle parti di Milano, arrivando fino a meno 13, ma poi la premiata ditta Maignan Diop ha ricacciato indietro la Reier. Maignan 11 punti con 3 su 3 dall'arco, Diop 10 punti e 5 rimbalzi, ancora una volta Usman Diop un fattore determinante, ma questa sera stiamo vedendo probabilmente il miglior Nico Maignan della stagione. Attilio Caio.
4: Stiamo assistendo anche una percentuale irreale da 3 punti, 9 su 11, 82% da 3 punti, una percentuale penso che sia un record assolutamente, non solo nei play-off ma della stagione regolare. Con queste percentuali, se non c'era un passo avanti di Venezia in difesa, era difficile rimediare, e Venezia fino adesso non sta facendo niente per ricapovolgere la partita.
3: Ultimi tre minuti prima del termine del terzo quarto. Seguiamo l'attacco di Milano con Zacchi Dei, arresto tiro, pallone che entra e esce, poi rimbalzo di Orton per Venezia, 2:50 al termine del terzo quarto. Milano 71, Venezia 55. Mondiali di calcio, Messico Sudafrica.
0: 14 minuti allo stadio Azteca, Messico 1 Sudafrica 0, e continua il Messico a fare la partita, non riesce a organizzarsi il Sudafrica, fa fatica a uscire dalla propria metà campo la formazione guidata da Hugo Broos, il tecnico belga 73enne, e attenzione perché c'è adesso un intervento da parte dell'arbitro per sancire un calcio di punizione in favore del Messico e a richiamare il numero 23 Adams, con tanto anche di minaccia di cartellino, che comunque rientra, direi che è stato un blocco ai anni di Fidalgo, giocatore del Betis Siviglia, e quindi non c'è necessità del cartellino giallo, anche se Fidalgo è ancora a terra, viene aiutato adesso a rialzarsi da un compagno dello stesso arbitro brasiliano Milton Sampaio. Calcio di punizione con questa battuta da parte del Messico all'altezza di una centrale del campo. Vediamo che c'è un retropassaggio per il difensore capitano Montes, milita in Russia a Mosca nel Lokomotiv. Ancora l'apertura, il pallone messo in profondità per il tentativo di scatto da parte di Alvarado. Alvarado sulla destra è fronteggiato, raddoppio di marcatura da parte dei giocatori del Sudafrica, poi lì vicino c'è Bruno Pires, primo assistente dell'arbitro, che vede un fallo in attacco da parte del Messico. Via un quarto d'ora, 1-0 Messico. Fulvio Collovati, finora assolutamente una squadra sola in campo.
5: Una squadra sola in campo, il Messico, mi sembra, come giustamente hai detto tu, abbastanza intimorito il Sudafrica, forse paga l'emozione di questa partita d'esordio, ma c'è una notevole differenza non solo nell'errore ma anche nel possesso palla, nella personalità, nell'essere leader. Devo dire che giocano molto col lancio lungo, ma devo dire che non sono ancora riusciti ad impensierire con un solo passaggio o un tiro in porta la squadra messicana.
0: Ci prova adesso il Sudafrica nella metà campo del Messico con un pallone che non filtra. Ricordiamo anche che a campi invertiti quella partita del 2010 a Johannesburg vide il vantaggio del Sudafrica nel secondo tempo con un gran gol, tra l'altro che fu eletto credo il migliore dei mondiali, di Tshabalala, e poi c'è stato il pareggio di Rafa Márquez, che ha giocato poi a fine carriera nel Verona in Italia. Ed eccolo il primo cartellino giallo, l'arbitro li aveva minacciati e alla fine è arrivato il primo. Ancora un intervento in ritardo, direi analogo a quello raccontato in precedenza, è stato il richiamo da parte dell'arbitro, e adesso qui invece c'è il cartellino giallo all'indirizzo di Moko Ena, maglia numero 4, che perde palla e blocca una ripartenza. Fulvio,
5: sì, è il terzo fallo, non ha ammonito in precedenza, ha ammonito adesso il regista della squadra Moko Ena, che eccelle appunto nella gestione del gioco, però è già il secondo fallo che fa, il secondo fallo l'arbitro lo ha punito, giusta l'ammonizione secondo me.
0: C'è adesso il Sudafrica che va a spingere nella metà campo, mentre arriva una comunicazione, no, è relativa appunto agli organici delle squadre, è arrivata forse una poi in ritardo, però insomma al 17° del primo tempo c'è arrivata, però ripeto, oggi è davvero c'è tutto il Messico qui allo stadio Azteca. Solo per raggiungere lo stadio bisognava davvero partire di buon mattino, e poi ci sarà anche il problema del ritorno, però vedremo, in qualche modo si farà. Adesso c'è il lancio lungo e il controllo da parte del portiere Ranger, uno di quelli che gioca in Messico nel Guadalajara, completo fucsia per lui, va a toccare praticamente il primo pallone della sua partita e lo fa con i piedi perché nessuno del Sudafrica è andato a recuperare questo passaggio. Ancora un tocco, il pallone che viene servito proprio per il capitano Montes, tra l'altro l'altro centrale è Johan Vázquez, ormai da tantissimo tempo in Italia, e in pratica un tuo successore, perché fa lo stopper nel Genoa e tu hai fatto lo stopper nel Genoa.
5: Lo conosco personalmente, ti posso garantire che è un buon giocatore, Daniele De Rossi l'ha rivitalizzato, è diventato un punto di riferimento della difesa genoana, ha fatto sta che Genoa si è salvato alla grande proprio anche per merito suo, perché la difesa era diventata, non dico imperforabile, ma una sicurezza in fase di impostazione, anche in fase di chiusura, un giocatore, un difensore da seguire con molta attenzione.
0: e ha fatto un grandissimo campionato, infatti sì. Qui in Messico, tra le varie gigantografie di giocatori del Messico che vediamo per le strade di Città del Messico, la sua è una, insomma, delle più gettonate, perché poi, insomma, chi segna ti fa urlare, ma chi ti evita il gol ti fa stare bene, perché ti fa sentire sicuro. Ancora il Messico in avanti, ancora il pallone che
5: mi
0: viene
5: fa piacere
0: servito.
5: che rivaluti la figura del difensore, così mi piace.
0: Guarda, difensori e portieri per me è la base della squadra. Se hai un buon portiere e una buona difesa, alla fine fai il resto. Quindi io la vedo
5: questo
0: così.
5: Non bisogna, bisogna stare attenti a dire questo, perché significa che qualcuno magari può interpretare male il mio pensiero, magari dice no, il difensivista. No, il difensore deve essere capace di far tutto, deve essere capace di giocare, di costruire, di partecipare al gioco, ma soprattutto la parola difensore deve difendere, cosa che sai nel calcio di oggi,
0: esatto,
5: qualche perplessità
0: il 5 a 4, 6 a 5 non è proprio il calcio. E tra l'altro, quando un centrocampista, un attaccante sa che alle spalle c'è una difesa forte, si esprime meglio, perché insomma sa di essere protetto da questo punto di vista. Io ripeto anche spesso una frase che disse Roberto Baggio: non sarei mai diventato Roberto Baggio se non avessi avuto dietro Dunga e Iachini. Quindi insomma loro lo proteggevano e lui faceva Baggio.
5: È un grande segnale di umiltà da parte di un fuoriclasse.
0: Decisamente sì. In realtà c'è stato un momento un po' di stanca della partita, forse anche un po' calata la temperatura. Ripeto, le previsioni parlano di pioggia proprio durante la partita, ancora pioggia non ne vediamo, però insomma il cielo è coperto, c'è insomma questa atmosfera molto Città del Messico, quindi insomma il cielo azzurro raramente si vede. Lo spunto da parte del Sudafrica, che entra nella metà campo, sbaglia tutto, c'è l'uscita della difesa del Messico che protegge il pallone, c'è una trattenuta, rischia il Sudafrica con questi falli. È stato Mudau a commettere questo trattenuta, però questa volta l'arbitro ha preferito lasciar correre. A terra un giocatore del Messico, mentre vediamo le indicazioni che arrivano da Javier Aguirre, che dice ai suoi giocatori di essere più vicini, di giocare di più la palla e di provare a colpire ancora il Sudafrica, visto che insomma la partita è mano al Messico. Però il calcio ci insegna che non è mai finita una partita, perché poi può succedere qualcosa, può succedere qualcosa che sblocca la squadra che è in difficoltà. Vediamo se invece nel basket, dove in difficoltà è Venezia, come sentiamo da Barchesi e Caia, le cose sono cambiate. Torniamo a Milano.
3: Grazie a Giuseppe Bisantis. Appena iniziato l'ultimo quarto con Milano avanti di 17 punti su Venezia, 79 a 62, un terzo quarto che si è concluso con un'entrata allo scadere di Nico Mannion, che va ora al tiro dalla media, errore, ma Attilio Caia, il canestro realizzato da Mannion alla fine del terzo quarto, un po' l'immagine, l'emblema della serataccia difensiva da parte di Venezia.
4: Sì, perché è arrivato da solo a appoggiare la palla vicino al canestro senza che nessuno di Venezia andasse incontro, cioè farla, fermare la penetrazione e fare una rotazione difensiva. È stato veramente, mi sembra che non abbia ancora l'intensità giusta per fare questa partita. Sta facendo una partita offensiva sufficiente, non considerato che Milano in difesa invece sta mettendo molto il corpo, sta giocando una partita molto fisica. Infatti Venezia non riesce ad andare vicino a canestro, è tenuto un po' in piedi dalle iniziative individuali, prima Bowman ha fatto due buoni canestri, però per adesso mi sembra che con questo andazzo sia difficile cambiare l'inerzia della partita.
3: Jordan Parks 2 su 2 dalla lunetta ad aprire lo score dell'ultimo quarto, si gioca da un minuto con Milano avanti 79 a 64 su Venezia. Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, Mondiale di Calcio Messico-Sudafrica.
0: 22 e mezzo, è sempre 1-0 per il Messico sul Sudafrica, anche se poco fa c'è stato ancora cartellini gialli, questa volta all'indirizzo di Gutierrez del Messico, probabilmente per un intervento falloso. Sì, così è, e insomma alla prima azione, quello che dicevamo prima, mai dare per scontata una partita, un lancio che sembrava senza pretese, un'uscita della portiere Ranger che alla fine è stata efficace, però un po' avventata, e il Messico per poco non poteva colpire a porta vuota. Poi è stato il fallo di Gutierrez e quindi una monito a parte. Noi adesso seguiamo anche queste nuove disposizioni regolamentari. Noi in Qatar ci trovammo spiazzati quando alla fine del primo tempo vedemmo recuperi di 8 minuti e di 10 alla fine del secondo tempo. Qui ci sarà qualche novità, diciamo, a livello arbitrale. Finora abbiamo già due ammoniti in una partita sicuramente combattuta ma assolutamente correttissima. C'è però una punizione per il Sudafrica che direi di seguire prima di chiamare in causa Fulvio Collovati su questo abbozzo di reazione da parte del Sudafrica. La porta è quella a nostra sinistra mentre l'arbitro va a richiamare i giocatori, tutto il mondo e paese che vanno a trattenersi nel cuore dell'area di rigore. Sul pallone per il Sudafrica, per il tentativo di questo calcio di punizione, troviamo Sitole che va quindi a studiare il piazzamento dei compagni. Maglie gialle con numeri in verde del Sudafrica nel cuore dell'area di rigore del Messico sono 6. Allontana con un colpo di testa proprio di Raul Jimenez il Messico, ma recupera ancora il Sudafrica che rovescia il pallone in aria. 3 giocatori del Messico vanno incontro al pallone, alla fine gli va bene perché il pallone termina sui piedi di Gachardo che va a guadagnarsi una rimessa dalla fondo. 24esimo 1-0 Messico, però adesso il Sudafrica sta venendo fuori, però sì. forse sia il cooling break, e allora c'è il cooling break e noi approfittiamo di questa pausa per mandare un messaggio pubblicitario.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Ancora in corso la pausa rinfrescante, e allora questa sarà una costante. Diciamo che oggi qui a Città del Messico si poteva anche evitare, però viene istituzionalizzata e questa è una delle novità di cui vi parlavo. Eh sì, per consentire ai giocatori di fare una sorta di time out, visto che stiamo parlando anche di pallacanestro, di dissetarsi, ma soprattutto nel nostro piccolo a noi, ma ai grandi network televisivi mondiali, di mandare spot pubblicitari. Questa alla fine è la finalità, anche se poi in questo mondiale, Fulvio, troveremo delle temperature veramente tremende.
2: Consentimi di dire che se la scusa è questa, direi comprensibile, ma io non, consentimi di dire che non sono d'accordo, perché spezzi un po' il ritmo della gara. Non è che ci sia una grandissima intensità data la temperatura, dato il caldo, eccetera eccetera, data l'altura soprattutto, non c'è grande intensità, grandi ritmi, però è chiaro che rappresentano una novità questi calling break ogni 20-25 minuti, così vabbè, io lo accetto ma non lo condivido, ecco.
0: Eh sì, certo, sarà necessaria quando in certi campi negli Stati Uniti magari ci saranno temperature torride, e poi lì quando ci sarà le piogge, ricorderete il mondiale per club esattamente un anno fa con partite addirittura rinviate per la pioggia. Sì, si torna a giocare, sì. Mentre tra l'altro ci arriva un'allerta del servizio di informazioni. Noi lo abbiamo raccontato, le difficoltà, abbiamo anche un po' sorriso a raggiungere lo stadio, poi però alla fine siamo arrivati in 85.000, però vengono segnalati degli scontri fuori dallo stadio tra manifestanti messicani, ovviamente le loro proteste sono in piazza, in strada, insegnanti, magistrati, lavoratori stessi dei mondiali, sì. Vogliono degli stipendi dignitosi, e forze dell'ordine è intorno all'ingresso 8 dell'Azteca. Questa è una segnalazione che ci è arrivata dal servizio di sicurezza e che vigiliamo questo momento. Si è ripreso a giocare, e dunque abbiamo detto della pausa rinfrescante, Messico Sudafrica 1-0, ma c'è da dire che negli ultimi minuti il Sudafrica sta provando a uscire, Fulvio.
5: Sì, c'è stata una timida reazione da parte del Sudafrica, che però non è riuscito a creare opportunità e rendersi pericoloso nei confronti di Rangel, che è il portiere del messicano. Sono soprattutto i lanci lunghi, vedi, un altro ennesimo lancio lungo,
9: sì,
5: che preda dei difensori, che sono molto fisici i difensori messicani, per cui solo una disattenzione oppure un pezzo di bravura da parte dei trequartisti, perché diciamo che nel 5-3-2 del Sudafrica Situé, il numero, sì, 13 gioca molto trequartista, però fino adesso si è visto poco.
9: Eh sì, e il Messico però devo dire che rispetto alla spinta iniziale forte, insomma, della gara inaugurale di questo mondiale, trovato il gol, adesso sta un po' più ragionando, anche se Javier Aguirre, il commissario tecnico messicano, sta invitando i suoi a provare a colpire ancora, a metterla al sicuro. Ricordiamo che questo è il gruppo A, un gruppo che oltre al Messico e alla Sudafrica vede anche la Repubblica Ceca e la Corea del Sud, squadre che si affronteranno alle ore italiane 4 a Guadalajara per completare dunque la prima giornata del gruppo A. Questi sono i gironi delle 48 squadre, gironi da 4. Questa volta ci saranno i sedicesimi di finale, eliminazione diretta e non quindi dagli ottavi, come insomma si è visto nelle ultime edizioni dei mondiali. Attenzione Messico, che prova a entrare in area di rigore, lo fa in questo momento. La conclusione murata dalla retroguardia del Sudafrica, che prova a ripartire con Ocon, il controllo da parte di Ocon, che poi va a rilanciare ancora una volta lungo. E sì, questi lanci lunghi, anche se devo dire che non credo che sia un'indicazione della panchina, perché abbiamo visto Theo Bros, il tecnico commissario tecnico del Sudafrica, allargare le braccia, come dire basta, ma, con questi lanci, quindi è proprio la squadra che non riesce.
5: Io non penso, ma abbiamo detto di Aguirre, diciamo di Bros, che è un tecnico belga che ha vinto la Coppa d'Africa nel 2017 col Camerun, per cui insomma ha un pedigree tutto rispetto, è un allenatore che in campo internazionale bene o male qualcosa ha vinto, la Coppa d'Africa col Camerun, ripeto, per cui non è un principiante, è un allenatore esperto, però la sua squadra in questo momento è una squadra in difficoltà che non riesce a creare, si limita a questo lancio lungo che è preda dei difensori messicani.
9: Eh sì, solo su un lancio è stata quell'uscita un po' avventata di Rangel,
5: un po' avventata da parte di Rangel, sì.
9: E comunque alla fine c'è stato il punizione del Sudafrica che non ha scaturito effetti. Adesso recupera Cajardo che va a servire Lira, gioca davanti alla difensore un po' come il centromediano di una volta, davanti alla difesa Lira, anche lui gioca in Messico nel Cruz Azul. Ancora il pallone per Vasquez che tocca a sinistra per Cajardo, il rilancio di Cajardo, ancora una volta un controllo sbagliato da parte di Ocon, poi è costretto a intervenire Udao a dare il pallone all'indietro per il portiere Williams, che controlla, si prende i fischi del pubblico per questo retropassaggio. Poi Williams ancora una volta, ricordiamo, da un suo rilancio sbagliato è scaturito il gol che decide la partita, quello messo a segno da Quinois dopo 8 minuti e che consente al Messico di condurre in questa gara inaugurale del Mondiale 2026 sul Sudafrica per una rete a zero. Retropassaggio ancora per il portiere Ranger, che controlla e poi sempre con i piedi va a servire per Montes, il numero 3 del Messico, va alla battuta lunga, anche lui adesso battuta lunga per nessuno, palla controllata dalla difesa del Sudafrica, ossia con Sibisi. E allora siamo arrivati al 31esimo minuto, 1-0 Messico sul Sudafrica. Sentiamo la situazione, ultimo quarto della gara 1 finale scudetto, pallacanestro Massimo Barchiesi.
3: Sì, Milano sta per prendersi il primo punto di questo finale scudetto. 5 minuti e 35 secondi al termine, sono 18 le lunghezze di vantaggio dell'Olimpia sulla Reyer Venezia, 88-70, e continua la super partita di Usman Diop, una partita, nel frattempo Orton 0-2 dalla lunetta, rimbalzo di Bolmaro, una partita completa quella di Usman Diop, 16 punti con 5-6-2, 6-8 ai liberi, 6 rimbalzi e addirittura 4 assist. Attilio Caglia,
10: perché viene innescato dai compagni in mezzo all'area, lui dopo quando fa i blocchi sulla palla riesce ad andare vicino a canestro, allora la difesa si chiude perché è stato pericolosissimo e lui trova i compagni da fuori, i quali tirano da liberi con 3 metri di vantaggio e questo danno anche ottime percentuali da 3 punti.
3: Ricordiamo già da ora gara 2 che si giocherà tra 48 ore sempre qui al Forum. Wiltshire sbaglia da 3, rimbalzo di Pippo Ricci, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di partita. Milano 88, Venezia 70, Messico Sudafrica.
9: Noi invece siamo arrivati al 32esimo nel corso del primo tempo, sempre 1-0 Messico. Poco fa il Sudafrica aveva conquistato un angolo, però poi tutto è stato fermato per la posizione irregolare da parte di Modiba, l'uomo che aveva effettuato il cross. Tra l'altro sto osservando la traiettoria del pallone dei mondiali, ricorderete che insomma ogni mondiale ha il suo pallone, ricordate il tango del 78 argentino, sì. Questo si chiama trionda e pare che sia studiato per renderlo meno percettibile alle deviazioni, insomma ti ricordi Fulvio quando si parlava di quei palloni leggeri che mettono in difficoltà i portieri, sì, questo ha una traiettoria leggibile, ci dicono così,
5: che volavano.
9: Esatto, ma, sembrava male. Per non fare pubblicità ai palloni da spiaggia.
5: Non voglio entrare in queste dinamiche perché io insomma sono stato c'era il tango, per me era già una novità il tango nel 1982.
9: C'è adesso un'azione da parte del Sudafrica, il pallone che termina però in fallo laterale e anche qui difesa del Messico, si era una po' aperta e Sudafrica che non ne ha approfittato con un passaggio sbagliato, quelli del Messico chiedono un fuorigioco che in realtà non c'è, c'è però il fallo laterale in a favore del Messico e si incaricherà della battuta Gallardo, l'esterno di sinistra messicano che milita anche qui in patria nel Toluca, c'è quindi Gallardo che però sta discutendo con il secondo assistente dell'arbitro Sampaio, Bosquiglia, Bruno Bosquiglia, brasiliano, uno dei tanti brasiliani di evidenti origini italiane. Il rilancio, il pallone che viene recuperato ancora dal Messico che se ne va in velocità con Gutierrez che poi

0: con il cross basso da parte di Reyes, anzi di Gallardo, chiedo scusa, e la parata in due tempi a terra da parte di Williams. Il rilancio dello stesso Williams questa volta buono, perché va a imbeccare un giocatore del Sudafrica che non controlla. Beh, Fulvio, una volta che gli era riuscito il lancio, infatti si dispera Williams, sbaglia tutto Foster, sì, nel controllo.
1: Aveva sbagliato tutto Foster, però in precedenza aveva fatto secondo me un buon intervento, perché il cross da parte del giocatore messicano era un cross pericoloso sulla linea di fondo, un cross molto teso, poteva essere intercettato da un paio di giocatori messicani che erano dentro l'area di rigore, l'area piccola addirittura. Mi sembra più penetrante, più incisiva la manovra del Messico quando attacca, perché si è reso almeno pericoloso in due o tre circostanze, oltre naturalmente al gol, mentre invece trova difficoltà il Sudafrica, almeno fino alla tre quarti con qualche lancio va bene, poi dopo però negli ultimi 20 metri devo dire che fino ad ora il portiere Rangel non è ancora stato impegnato.
0: Lira va a servire a destra, il controllo ancora da parte del Messico, si allarga Reyes, il pallone va all'indietro ancora per Montes, Montes per Vasquez, Vasquez sempre a sinistra per Gallardo, Gallardo che controlla, poi va ancora a servire per Lira nel cerchio di centrocampo, si sposta Lira, chiede l'ausilio dei compagni, si avvicina Vasquez, non vanno in pressing quelli del Sudafrica e quindi Vasquez nel cerchio di centrocampo va allo scambio ancora sulla destra per Montes, che è il capitano del Messico, ancora Vasquez, ancora il retropassaggio per il portiere Ranger, sta giocando più con i piedi che con le mani il portiere messicano, il rilancio ancora per Jimenez che viene preceduto però dallo stacco di Sibisi, pallone che termina però sui piedi di Gallardo che quindi può continuare a spingere per il Messico, non aggancia però a centrocampo Fidalgo e quindi può ripartire ancora il Sudafrica con questo controllo nel cerchio di centrocampo da parte della formazione africana, il tocco poi sulla destra, il pallone che viene servito ancora a destra dove c'è il tentativo di Ocon, non è un ritmo velocissimo quello del Sudafrica, dobbiamo dirlo, siamo al 37esimo del primo tempo, la partita è ancora lunga, però insomma la preparazione mondiale, anche se arriva a fine stagione questo mondiale, 4 anni fa in Qatar invece arrivò a novembre e dicembre, quindi nel cuore della stagione la preparazione è proprio finalizzata a questo, però vediamo che le squadre, Fulvio Golovati, non si stanno sforzando,
1: non c'è intensità, possiamo dirlo,
0: bravo.
1: Gestiscono le energie, non c'è intensità da parte della squadra messicana, come dicevo in precedenza, molto possesso palla, cercare il ragionamento, devo dire il lancio lungo invece per quanto riguarda la squadra sudafricana, ma lancio lungo fino ad ora non ha portato esiti positivi, perché insomma sempre nel vuoto oppure preda della difesa messicana, insomma non c'è qualità nell'inventarsi qualcosa in fase offensiva.
0: Prometteva bene l'inizio del Messico, poi però il Messico ha trovato il gol del vantaggio, sta un po' controllando la situazione, cosa però sempre rischiosa perché l'infortunio può avvenire in qualsiasi momento. Tra l'altro adesso raggio di sole sul prato dello stadio Azteca, uno degli stadi storici, uno dei templi del calcio mondiale, lo stadio d'Italia-Germania 4-3, lo stadio dei due gol di Maradona nell'86 in Argentina-Inghilterra. Ancora il rilancio da parte del Messico con Lira che va a cercare Gallardo. Il controllo di Gallardo, il tocco indietro per Vasquez, Vasquez che si sgancia dalle retrovie, arriva fino alla tre quarti campo, poi il pallone che viene ancora servito centralmente per Lira, ma guarda, non c'è proprio pressing, si sta giocando quasi da fermo, come se forse le squadre volessero gestire le energie.
1: Da parte dei giocatori sudafricani non c'è pressing, per cui il possesso palla, non c'è aggressione, non c'è, per cui è molto facile da parte dei giocatori messicani mantenere il possesso del pallone. Poi qui adesso c'è un lancio in profondità, lancio lungo, si lamenta addirittura Raul Jimenez per non essere stato servito, però c'è stato fallo su Lira che è un buon giocatore, sta gestendo un po' come Lobotka nel Napoli, cerchiamo di fare qualche esempio, è un po' quello il regista davanti alla difesa che amministra, gestisce, fa un po' il play, un buon giocatore, insomma adesso è stato commesso fallo su di lui.
0: Viene toccato duro, c'è la raccomandazione di evitare le perdite di tempo e l'arbitro con una certa energia ha detto a Lira di alzarsi, ricordiamo che se il cambio non è pronto oppure se il giocatore viene portato a bordo campo resterà un minuto fuori proprio per evitare appunto le perdite di tempo, soprattutto a fine partita quando si vuole portare a casa il risultato. Sentiamo se invece lo sta portando a casa il risultato Milano, parliamo di pallacanestro contro Venezia, qui siamo al 39esimo, 1-0 Messico sul Sudafrica, torniamo alla pallacanestro, torniamo torniamo da Massimo Barchesi a Tiglio Caglia.

0: È una Milano che ha dominato dall'inizio, 2 minuti e mezzo al termine. Ora bisognerà vedere il giocatore che segnerà il 100° punto. È il capitano che ci prova, Pippo Ricci, sbaglia da tre, ma Ellis recupera a metà campo, 98-74, l'alzata di Ellis per Nibo, intervento da parte di Valentine, ex della partita. Pallone che resta a Milano, 2 minuti 14 secondi al termine, 98-76 per l'Olimpia, con Tessitori che è salito a 24 punti. E dunque vediamo Pippo Ricci dall'angolo, ci riprova, cortissimo rimbalzo di Leonardo Candi, dicevo di Tessitori, capitano della Reyer Venezia, che è reduce da 22 punti in gara 3 contro la Virtus, 22 punti in gara 4 contro la Virtus, stasera 24 punti insieme a RJ Cole con 16 punti, in pratica è l'unico che si è salvato per la Reyer. Ma dall'altra parte vogliamo sottolineare con Attilio Caglia un'altra volta le ottime prestazioni di Usman Diop, 18 punti e massimo stagionale per lui, e di Nico Mannion, 17 punti, che ha chiuso questa gara prima della standing ovation che gli ha dedicato Peppe Poeta con una tripla e fallo di Bowman, azione da 4 punti perché poi Mannion ha realizzato pure il tiro libero supplementare.
1: Diciamo che in attacco hanno fatto le scelte che volevano fare. Milano è andata dove voleva andare dentro l'area con Diop, è andata, quando ha chiuso Diop dentro l'area hanno trovato sempre una buona fluidità offensiva. Diciamo che l'intensità di Venezia deve assolutamente cambiare per la prossima partita, sembra difficile pensare di poter giocare una finale scudetto.
0: E probabilmente testa e gambe, Attilio, della Reyer Venezia sono ancora a gara 4 o anche a gara 3, perché sono state due partite intensissime giocate contro la Virtus Bologna. Nel frattempo Tessitori Lonetta a segnare un altro punto che arricchisce il suo score, che ora sale a quota 26 perché fa 2 su 2, 98 Milano, 78 Venezia, 1:50 al termine di gara 1 Messico-Sudafrica.
2: Qui invece 42esimo minuto, Messico 1 Sudafrica 0, ha ricominciato a premere il Messico che entra in area di rigore, il pallone è messo all'indietro, il tocco, la conclusione, palo! Il palo da parte del Messico con questa veloce azione, palla a terra, tiro sul primo palo, Williams che non ci arriva, il tiro respinto dal palo, e ancora una volta mi è parso Quinones, l'autore del gol che è andato a calciare, in precedenza c'era stato un tiro cross di Lira che era stato mancato dai giocatori del Sudafrica, il portiere Williams se l'è visto rimbalzare all'ultimo momento ed è andato a respingere. La conclusione ve la confermiamo, è ancora di Quinones, che poteva con una doppietta diventare l'eroe di questa gara inaugurale del mondiale. Fulvio,
3: beh, è un giocatore che praticamente in questo schema d'attacco, che è un 4-3-3, praticamente parte esterno, poi si accentra molto. Infatti il gol che ha fatto è un gol da centrale, si è conquistato palla da centrale, adesso è riuscito con un cross dal fondo, sempre dal limite dell'area, quasi l'altezza del dischetto del rigore, di piattone, di metterla forte sul palo alla sinistra del portiere, ha colpito il palo. Però devo dire un'altra azione da parte del Messico, che mi sembra più squadra rispetto al Sudafrica.
2: E recupera ancora il pallone a centrocampo, ancora un allancio a cercare Jimenez, questa volta buona la chiusura da parte di Modiba, e quindi c'è il rilancio da parte del Sudafrica, che quindi prova a ripartire. Ancora il Sudafrica che va a premere nella metà campo delle Messico, si porta al limite dell'area di rigore, effettua una cross, deviazione, la palla esce, questa volta l'angolo c'è, e quindi 2-1 il conto dei corner a favore del Messico, 1-0 il punteggio che sta maturando in campo, 1 minuto e mezzo, insomma ci sarà da recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante, o come verrà ovviamente chiamata e come stiamo chiamando anche noi, cooling break. Calcio d'angolo dalla destra, porta la nostra sinistra dove difende il Messico in questo primo tempo, non ci mette molta fretta il Sudafrica, come se volesse magari provare a raddrizzarla questa partita nel secondo tempo. Ricordiamo che in un girone a 4 la prima partita è molto importante, vincere la prima ti mette in una condizione buona per cercare di conquistare quei primi due posti che servono poi per la qualificazione ai 16esimi di finale. Ancora il rilancio, una conclusione da fuori che c'entra la porta, ci ha provato da lontanissimo un Boccasi che è un difensore, il portiere non l'ha vista partire perché eravamo a 40 metri, però poi si è coordinato ed è andato a bloccarlo. Insomma, ci ha provato anche così il Sudafrica, Fulvio.
3: Sì, ci ha provato da, oserei dire, 40 metri. Sì. Insomma, ha calciato molto bene, ha calciato coordinato, di collo sinistro, però è chiaro che da quella distanza il tiro può essere potente finché vuoi, però il portiere riesce a spostarsi, infatti l'ha parato con estrema agilità.
2: Sì, nessun problema, anche se stato
0: scusa Pisantis, ti interrompo perché è finita il forum. Vai. Milano batte Venezia 180 1-0 Milano in questa finale scudetto gara 2, sabato sempre alle 20. Per la cronaca, il canestro, l'ultimo che ha portato Milano a quota 100, lo ha segnato Zach Lidei. Ringrazio Attilio Caglia, che troveremo anche tra due giorni. Grazie Attilio.
1: Grazie a voi Massimo. Sabato una partita un pochettino più competitiva da parte di Venezia,
0: e ce lo auguriamo davvero. 100 Milano 80 Venezia, questo è il finale di gara 1 della finale scudetto. Lina che torna definitivamente a Città del Messico. Giuseppe Pisantis, Fulvio Collovati, Messico Sudafrica.
2: Cifra tonda dunque nella basket, sotto le parole di Barchesi sentevamo quelle di Loretta Goggi che cantava Maledetta Primavera, insomma canzone di qualche anno fa, bellissima, che fece un Sanremo negli anni 70. Qui la primavera fra un po' la lasceremo e ci tufferemo nell'estate, però insomma le temperature sono già prettamente estive, anche se qua, ripeto, a Città del Messico c'è abbastanza temperata, ecco, non si sente per ora il caldo torrido. Vedremo se con il prosieguo della stagione sarà così. Tanto è scoccato il minuto di recupero, meglio il 45esimo, quindi ci sarà il recupero. Vediamo quanti minuti sono assegnati. 4 minuti 4 di minuti. Recupero, anzi no, perché l'arbitro a un certo punto c'è stato un malinteso, perché sembrava che avesse interrotto il gioco, 4, invece sì. No, è un fallo. 4 minuti di recupero, conclusione del Messico, vediamo se si guadagna angolo o no, perché la evita il portiere Williams. Quindi si giocherà ancora per 4 minuti, questa l'indicazione che ci è arrivata e che o mi è sfuggita dalla quarta ufficiale, oppure speriamo non sia un nuovo regolamento, ma non credo. E quindi insomma sono 4 minuti di recupero, che bisogna recuperare il tempo perso per la pausa rinfrescante e poi le normali interruzioni di gioco. Si giocherà fino al 49esimo minuto qui a Città del Messico, Stadio Azteca, e 1-0 per il Messico sul Sudafrica. Messico poco fa vicino al raddoppio con un palo colto da Quinones, lo stesso giocatore che sta decidendo la partita con il suo gol dopo 8 minuti. Insiste il Sudafrica, c'è la difesa del Messico che con Reyes prova a fermare l'avanzata del giocatore Modiba, uno dei più attivi da parte del Sudafrica. Si trascina palla sullo fondo, protesta Modiba, vuole un fallo, l'arbitro addirittura gli gira le spalle. Comunque questo Modiba non è un giocatore da sottovalutare, mi sembra del Sudafrica uno dei migliori.
3: È un giocatore interessante, uno dei migliori in un Sudafrica che insomma non ci ha fatto vedere grandi cose, devo dire. Per quanto riguarda il Messico invece, un gol, un palo, una parata di Williams, portiere sudafricano, direi vantaggio assolutamente meritato.
2: Gioca nel Mamelodi Sundowns, una squadra appunto del campionato sudafricano, così come molti altri suoi compagni, su tutti il capitano e la portiere Williams, che sullo 0-0 si è esibito in una gran parata su Jimenez e poi però ha pasticciato in occasione del gol che finora decide la partita. Come pasticcia ancora il Sudafrica, perdendo un pallone nella propria metà campo, ancora il rilancio, il taglio in area di rigore, il Messico, la conclusione sbucciata e il pallone che termina sul fondo. Gutierrez si è presentato davanti alla portiere, l'ha, come dire, ciccata, l'ha colpita malissimo.
3: Gutierrez è il giocatore numero 26, è il centrocampista che si inserisce di più, non è la prima volta, forse la seconda, la terza, però qui devo dire assolutamente da dimenticare il tiro finale, perché l'ha proprio ciccata in pieno, perché si era trovato, è vero che aveva come copertura un uomo davanti, però vedeva la porta, vedeva il portiere, poteva assolutamente calciare meglio, invece ha ciccato completamente il pallone.
2: Eh sì, se l'è presa Aguirre, il commissario tecnico messicano, che insomma vedeva vicinissimo il gol, che insomma in chiusura di primo tempo poteva essere davvero quello determinante per la vittoria, visto che insomma il Sudafrica si è reso praticamente mai pericoloso dalle parti del portiere Ranger. Quindi liscio di Gutierrez, pallone che termina sul fondo, ed erano 4, confermiamo i minuti di recupero, perché al 49esimo l'arbitro brasiliano Sampaio manda le squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo, Messico 1 Sudafrica 0, gol di Quinones dopo 8 minuti. La linea adesso va agli studi di Roma, ci sentiremo per il secondo tempo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Agli studi di Roma ci andremo tra pochissimo regolarmente per il GR1. Riprendiamo per pochi istanti la linea da Dallas, solo per ricordarvi che si è appena chiuso il primo tempo tra Messico e Sudafrica, gara inaugurale di questo Mondiale 2026 nel tripudio della Zega. Pronti via, come ci raccontavano Giuseppe Bisantis e Fulvio Collovati, subito la rete di Quiñones, che poi ha avuto anche l'occasione per il raddoppio negli ultimi minuti con un palo, altri sussulti, ma è solo il primo tempo, è solo la prima delle 104 partite di questo maxi mondiale. E allora ci ricollegheremo in seguito con Città del Messico per il secondo tempo della gara. Da Dallas chiudiamo la triangolazione internazionale andando a Roma, a Saxarubra, come dicevo, giornale radio, e poi ricominciamo subito dopo con tutto il mondiale, minuto per minuto su Rai Radio 1. Restate con noi.
6: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
8: E a chi ama vivere in equilibrio.
7: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Tomfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su tomfenbox.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it. Cipu, cipu.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio, in primo piano la crisi in Medio Oriente dopo le minacce di nuovi attacchi contro l'Iran. Trump ha fatto retromarcia, probabile un accordo a breve, ma ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
2: Sì, abbiamo un nuovo colpo di scena. Trump, che in serata ha fatto sapere di aver annullato l'ordine di un nuovo durissimo attacco contro l'Iran, come hai detto pochi minuti fa, ha annunciato che l'accordo c'è e che verrà firmato a breve, forse in Europa, probabilmente già nel fine settimana. Lui non potrà essere presente, ma ci sarà il vicepresidente Vance. Trump assicura che con l'ottima intesa raggiunta l'Iran non avrà l'arma nucleare. Dall'Iran arrivano notizie contraddittorie dopo l'annuncio del capo della Casa Bianca. Le agenzie di stampa Tasnim e Fars, vicine ai Pasdaran, smentiscono che Teheran abbia approvato alcun testo di accordo con gli Stati Uniti. Poco dopo, però, la stessa Fars riporta che, dato che gli Stati Uniti hanno accettato il testo proposto dall'Iran, la probabilità che l'accordo venga approvato dalle massime autorità decisionali della Repubblica Islamica è relativamente alta. Le parole del presidente degli Stati Uniti avrebbero intanto colto di sorpresa il premier israeliano Netanyahu, che però ha appena parlato al telefono con Trump. Appena verrà firmata l'intesa, dice il capo della Casa Bianca, lo stretto di Hormuz sarà ufficialmente riaperto. Secondo Axios, però, attenzione, manca ancora l'approvazione definitiva della guida suprema iraniana Khamenei.
1: Grazie Rinaldini. Siamo alle comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia: serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Alle opposizioni, che parlano di una politica estera in ginocchio, la Premier replica: siete infastiditi perché la prima donna Presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra. Poi l'attacco a Vannacci: fate il gioco della sinistra, altro che vera destra. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portando quello sui depositi a 2,25%. Tagliate le stime del PIL, quest'anno l'economia crescerà dello 0,8%, nel 2027 dell'1,2%. Rivista al rialzo l'inflazione al 3% per il Fondo Monetario Internazionale. Con lo stop alle forniture di gas e petrolio, l'economia mondiale potrebbe, nello scenario peggiore, scivolare in recessione. Siamo alla cronaca. Ancora senza esito le ricerche delle due sorelle scomparse da una comunità protetta di Civitella Alfadena in provincia di L'Aquila.
3: Una finestra rotta sarebbe il passaggio utilizzato da Sara e Alicia per allontanarsi dalla casa protetta di Civitella Alfadena, dove erano ospitate dal 2024. Delle due ragazzine originarie di Minturno si è persa ogni traccia. Per regolamento della struttura non avevano telefoni personali. La sera di sabato 6 giugno erano uscite a fare una passeggiata per il paese insieme agli accompagnatori.
4: Erano venuti tutto il gruppo, come solitamente fanno. Sono stati un po' fuori, hanno preso qualcosa da bere.
3: Sara e Alicia sono state affidate a delle strutture di accoglienza 7 anni fa, quando i genitori si sono separati, dando avvio a delle controversie giudiziarie. Dopo un lunghissimo calvario, il padre Stefano è riuscito a riottenere la potestà genitoriale con una sentenza del Tribunale di Cassino a fine maggio. Martedì 2 giugno ha sentito per l'ultima volta Alicia al telefono della casa protetta.
5: Sto chiedendo un grande aiuto a tutti quanti voi di aiutarmi a ritrovare le mie figlie.
3: Max Franceschelli, GR1.
1: Esplorazione dello spazio. L'Europa deve rafforzare il suo ruolo, è l'esortazione dell'astronauta Samantha Cristoforetti, intervenuta a Berlino al Forum Italo-Tedesco sullo spazio. La corrispondente.
6: Come europei ci siamo un pochino ritirati a cercare di risolvere crisi che avevamo difficoltà a gestire.
7: A Berlino Samantha Cristoforetti scuote il Forum Italo-Tedesco sullo spazio. Anche in questo settore l'Europa deve affermare la propria libertà strategica, sostiene, senza dipendere dalle scelte della NASA.
6: Quando io sento che dobbiamo investire centinaia di miliardi in cose assolutamente strategiche, la sicurezza energetica, la sovranità digitale, la difesa, eccetera, tutto importantissimo, ma dobbiamo anche ritagliarci alcune cose che ci aiutano a definire quello che siamo, qual è il nostro posto nel mondo, che ispirano le persone.
7: Grande felicità per Parmitano, che farà parte di Artemis 3, ma il vecchio continente deve aspirare a un ruolo di attore globale.
6: Tutto tutti quelli che hanno mai cominciato storicamente a percepirsi come potenze o come attori autonomi sulla scala globale, nessuno ha mai rinunciato alla capacità di far volare propri astronauti nello spazio.
7: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E ora la linea torna tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
0: Il Summer Black Friday di Unieuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Evo 5 Essential. L'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli. Disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro. Tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
12: Ed eccoci di nuovo a voi, 3 minuti dopo le 22 in diretta dai nostri studi di Dallas. Ancora ben trovati da Guido Ardoni al microfono. Vado a salutare Daniele Antelmi che mi assiste al di là del vetro e poi ovviamente salutiamo sempre con molto piacere la nostra propagine romana della nostra squadra con Ombretta Conti regia, Saxa Rubra, Alessandro Campanella, Francesco Paradisi, Tony Tisi in redazione. Chinonesh ha aperto le danze non solo della gara che stiamo seguendo, la gara inaugurale del girone A Messico-Sudafrica di questo mondiale, ma la gara che apre l'intera competizione. Pronti via, neanche 10 minuti sul cronometro e c'è stata l'occasione che ha portato al vantaggio della tricolore, a dire il vero, favorita più che mai da una lettura difensiva decisamente sciagurata da parte del Sudafrica, gara che ha avuto altri sussulti. Il Messico ha avuto qualche occasione anche per raddoppiare, la più clamorosa ancora sui piedi dello stesso Quiñones che ha centrato il palo. Io ne approfitto per ricordare, così ci addentriamo anche un po' nel programma di questo mondiale, visto che ci siamo dedicati e giustamente finora, ancor prima della gara, soprattutto alla cerimonia inaugurale che l'ha preceduta, che questo girone A prevede anche l'altra partita della prima giornata che andrà in scena nel cuore della notte italiana alle 4 del mattino tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. Si giocherà ancora in Messico, a Guadalajara. Il Messico con 3 stadi ospiterà e altrettante città ovviamente questo mondiale, a far la parte del leone dal punto di vista logistico e organizzativo gli Stati Uniti con 11, il Canada con 2 impianti, ma per quanto ci riguarda il prossimo appuntamento, oltre al secondo tempo di Messico-Sudafrica ovviamente, sarà per domani sera alle 21. Io vi parlerò sempre ed esclusivamente di orari italiani, sia ben inteso, con la gara invece che aprirà il girone B, Canada-Bosnia, e aprirà anche appunto la serie di partite proprio in Canada con un'altra cerimonia di apertura adeguatamente allestita in quel di Toronto. Poi sempre nella giornata di domani, attenzione, nella notte a essere sinceri, tra venerdì e sabato, Stati Uniti-Paraguay, Los Angeles, altra cerimonia di apertura e siamo a 3, girone D, le 3 del mattino della notte tra venerdì e sabato. Chiudo dicendo, non secondario il fatto, per chi non ci avesse seguito fino a questo momento, vi abbiamo raccontato al rimbalzo di linea, perché su Rai Radio 1 potete seguire davvero tutto, anche gara 1 della finale scudetto di pallacanestro con l'Olimpia Milano che alla Forum di Assago ha battuto 180 cifra tonda Venezia. Si replicherà dopodomani alle 20 con gara 2 della serie che può assegnare, che assegnerà il titolo. Allora andiamo ancora alla Azteca di Città del Messico perché tra pochissimo si riparte. Giuseppe Bisantis in postazione, continuerà ad accompagnarlo al commento il nostro Fulvio Collovati. Giuseppe, nel format di questo mondiale, lo ricordiamo, avanzano le prime 2 e le 8 migliori terze, 8 su 12 perché tanti sono i gironi. Diciamo che conquistare una vittoria ti dà già il passo quasi virtualmente per i 16esimi, se non matematicamente. Allora a questo punto la tricolor vorrà confermare, se non ampliare il divario. La gara chiaramente va più dalla parte della squadra di casa. Complessivamente una buona partita, credo che anche tu personalmente ne hai viste e ne hai raccontate, parlo ovviamente di Doha in Qatar, ne hai raccontate di peggiori, di gare inaugurali.
13: No, vabbè, è sempre una partita, insomma, giocata in un'atmosfera molto bella,
12: un po' sui generis, pubblico, senz'altro, certo.
13: E che chiaramente, questo aiuta. Sì, passeranno le migliori terze, serviranno ad arrivare a 32 per fare i sedicesimi, quindi insomma tutta questa prima fase per eliminarne 16, e anche su questo, insomma, novità regolamentari un po' particolari, comunque ci saranno i sedicesimi. Poi eliminazione diretta, insomma, le partite diventano ancora più belle, perché insomma è dentro o fuori, no? E allora le giochi come fossero tante finali, e quindi credo che questa sia l'indicazione della FIFA nel fare questo regolamento. Chiaro che con le migliori terze vinci la prima, fai un passo importante. Adesso in campo ci sono, ma in divisa da gioco, le riserve del Messico che stanno facendo il torello. Su questa formula nuova vorrei anche chiedere il parere, se sei d'accordo, Guido, di Fulvio.
12: Certamente, stavo giusto per coinvolgerlo. Fulvio, partiamo dalla formula, dalla domanda di Bisanti, se è una delle principali novità, no? Fulvio Collovati, eccoti,
14: no,
12: vai,
14: ci sono,
12: eccoti.
14: Ci
12: vai
14: sono.
12: Pure.
14: Ho chiuso, ma avete parlato della forma, non mi fa impazzire, devo dire la verità, cioè, 48 squadre ci possono anche stare, ma deve cambiare il regolamento per quanto riguarda, perché non è possibile che una squadra, per esempio nel girone del Brasile, il Brasile ha perso sei partite, vi rendete conto? Eppure si è qualificato, quinto, sesto, si qualifica, perché nel suo girone ti puoi qualificare arrivando quinto, sesto. Cioè l'Italia ha perso una partita, cioè io continuo a riempirmi di tristezza quando parlo di questa cosa qua, perché non è possibile che in un mondiale manchi una squadra come l'Italia. Dai.
12: Fulvio, peraltro abbiamo rischiato, come dire, un disastro organizzativo, ma cosa intendo? Che in un primo momento, mesi fa, si era parlato di gironi da tre, e per me sarebbe stato, sì, come dire, sì, un sacrilegio, no, evidentemente, per cui tutto sommato
14: non avere le idee chiare, significa non avere le idee chiare, significa adattarsi agli aspetti economici, perché sono quelli che contano, perché sono delle, non dico che una squadra debba pagare assolutamente per partecipare a un mondiale, ci mancherebbe altro.
12: È il segno dei tempi del pallone. Si riparte tra pochi istanti, mi dai un fotogramma, una fotografia, un tweet, si direbbe oggi, il primo tempo ti è piaciuto, vantaggio meritato direi del Messico,
14: sì,
12: in una battuta secca.
14: Dominio della Tri, ha schiacciato Sudafrica in difficoltà per tutta la prima frazione, il portiere Williams protagonista in positivo e in negativo con due interventi, però poi ha regalato il gol del vantaggio al Messico, che merita, perché poi ha colpito anche un palo, poi c'è stato un altro intervento, per cui il vantaggio meritato,
12: sì,
14: secondo me.
12: Dormita difensiva, poi gambe un po' troppo aperte dell'estremo, sì, difensore in occasione del gol che per, certo, ora decide la partita, ma naturalmente il secondo tempo sta per cominciare, tempi lunghi, lo ha raccontato Bisantis, perché ovviamente già la partita è iniziata con qualche minuto di ritardo per la cerimonia precedente, ci abitueremo alla pausa rinfrescante, non è una novità di questo torneo, lo sappiamo bene, ma i tempi sono più rigorosi, un po' più ampliati, ecco, per permettere gli spot pubblicitari, magari anche il nostro. In ogni caso, tra pochissimo si ricomincia secondo tempo di Messico-Sudafrica, gara inaugurale del mondiale, gara che apre anche il girone in questione, il girone A, con una delle formazioni di casa. Io vi lascio alla radiocronaca della seconda metà di questa sfida di Giuseppe Bisantis con il commento tecnico di Fulvio Collovati, e poi dai nostri studi di Dallas ci risentiamo a fine partita, tutto il mondiale minuto per minuto, come sempre su Rai Radio 1.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
11: La partita.
13: E siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio Azteca di Città del Messico. Sta per iniziare il secondo tempo, ritardo direi questa volta, al di là del recupero, anche giustificato per il naturale protrarsi della cerimonia di apertura. Insomma, siamo adesso in Italia alle 22:11, le 14:11 qui in Messico, insomma un ritardo che tutto sommato, visto quello che c'è stato in passato, ci può stare. Questo è lo stadio Azteca, anche se poi ha tante denominazioni, Ciutat de Messico, abbastanza anonimo, c'è anche lo stadio Banorte, però insomma questo resta lo stadio Azteca come tutti lo conoscono, ed è uno dei templi del calcio mondiale che ha ospitato partite importantissime, ed entra ancora di più nella storia perché è il primo stadio al mondo a ospitare tre fasi finali dei mondiali. 1970, intanto rischia ancora il Sudafrica, palla messa al centro e riesce a salvarsi il Sudafrica. Dicevamo 70, 86, 2006, si stava ripetendo quanto visto a inizio primo tempo, ancora una volta Williams, il portiere del Sudafrica, che mette un pallone al centro, lo perde, qua riescono a sventare i sudafricani, però diciamo così, se giochi così non meriti di vincere e neanche di fare il
14: pazzesco,
13: punto.
14: È pazzesco, questo è un gol, devo dire, completamente mancato da parte della squadra messicana, perché sull'ennesimo regalo, ma guarda, addirittura gli è stato regalato dal portiere al centrocampista, poi dopo il giocatore messicano non so cosa abbia, poteva tirare, si trovava solo davanti al portiere, infatti sta ancora mangiando le mani per il gol che ha mancato, ma l'ennesimo regalo da parte della difesa sudafricana.
13: È quello che se la prende la commissione tecnica via Aguirre, che essendo esperto sa che se non le chiudi le partite poi rischi davvero di rimanere beffato. È la quarta limpida occasione per il Messico non sfruttata, noi ancora eravamo in presentazione, errore su un retropassaggio del portiere, è stato Fidalgo a mancare la conclusione in porta. Tifosi che nell'intervallo sono andati anche a prendere qualcosa da bere o anche da mangiare visto l'orario qui, e adesso stanno ritrovando posto. 85.000 spettatori presenti allo stadio Azteca di Città del Messico. C'è dunque il rilancio da parte del Messico, che va alla battuta di questa rimessa con le mani con Gallardo, l'arbitro lo sta addirittura contando, non vuole assolutamente perdere tempo, è una disposizione FIFA appunto questa sulle perdite di tempo. È ancora il Messico che tiene il pallone, adesso non ci sono stati cambi e quindi fra un po' vi riepilogheremo le formazioni, ma c'è ancora uno spunto del Messico, tiro da 50 metri, il portiere Williams recupera la posizione e va a bloccare. Messico in divisa tradizionale, maglia verde, calzoncini bianchi, calzettoni rossi, da destra a sinistra in questo secondo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Il commissario tecnico è Javier Aguirre, che schiera Ranger in porta, Reyes, Montes, Vasquez, Cacciardo in difesa, Lira davanti alla difesa con Alvarado, Gutierrez, Fidalgo e Quiñones, l'autore del gol e anche del palo. L'unica punta è Raul Jiménez, tutto giallo con bordi in numeri verde per il Sudafrica guidato da Hugo Bros. Williams il portiere, Mudau Ocon, Sibisi, Boccasi e Modiba in difesa, Mokoena, Sitole, Adams a centrocampo, Foster e Reiners davanti in maglia nera tendente alla grigio con spalline bianche l'arbitro, che è il brasiliano Milton Sampaio, assistito dai collaboratori, dai connazionali Bruno Pires e Bruno Boschia come guardialine, Juan Gabriel Benitez paraguayano il quarto ufficiale, Nicolas Gallo colombiano, Juan Lara cileno e Jérôme Brisard francese al VAR che non è dovuto intervenire nel primo tempo, mentre l'arbitro invece ha estratto entrambi per gioco falloso due cartellini gialli all'indirizzo del giocatore del Sudafrica Mokoena e del giocatore messicano Gutierrez. 3 minuti e mezzo nel corso della ripresa qui all'Azteca ed è 1-0 per il Messico sul Sudafrica, Messico vicino al vantaggio, però a giudicare da queste prime battute del secondo tempo, Fulvio Colovati, non mi sembra che sia cambiato l'atteggiamento. Commentiamo dopo, perché c'è il Messico che se ne vira in porta davanti al portiere, a terra, l'arbitro cosa dice? Che non c'è niente e dice che bisogna rialzarsi, poi forse cambia idea, vediamo che cosa ha deciso l'arbitro, rosso, e allora altro che non c'è niente, c'è il calcio di punizione perché il fallo è probabilmente avvenuto fuori aria. Gutierrez sì, lanciato in porta, è stato falciato da Sittole e quindi c'è l'espulsione da parte del numero 13 Sittole, si complica la cosa per il Sudafrica, ma non c'è il calcio di rigore bensì una punizione dal limite. Vedremo se ci sarà l'intervento VAR, perché stava entrando in aria Gutierrez, bisogna anche vedere la posizione di Gutierrez che è tenuto in gioco però dal numero 6 Modiba, il fallo è evidentemente fuori, spallata decisiva, in un primo momento sembrava che l'arbitro avesse detto proseguire, poi invece ha cambiato idea, c'è il giallo che potrebbe essere, Fulvio, determinante per questa partita.
14: Guarda, l'unica ancora di salvataggio per il Sudafrica che ci possa essere nel momento della partenza fuori gioco fuorigioco da parte di Gutierrez, ho qualche dubbio che ci sia fuorigioco, per cui Gutierrez si è praticamente involato sull'ennesima sbavatura da parte della difesa sudafricana verso il portiere, da dietro, fortunatamente almeno l'espulsione è sacrosanta, vediamo, no, è accaduto fuori dall'area grande,
13: infatti la palla viene messa nella mezzo. Modiga credo giusto. Che tenga in gioco tutti, credo sì, che Modiga tenga in gioco tutti, e quindi sì, se sì. Ne va Sitole e resta in 10 uomini. Sitole era il centrocampista centrale del Sudafrica, tra l'altro uno dei pochi giocatori che milita in Europa. Sitole gioca in Portogallo nel Tondela, e quindi in 10 il Sudafrica.
14: Però Giuseppe, consentimi di dire che l'intervallo non ha fatto bene al Sudafrica, perché i primissimi minuti Fidalgo si è praticamente, gli è stato regalato davanti al portiere un passaggio da poter mettere solo in porta e non ha tirato e non ha calciato. Qui un'altra sbavatura da parte della difesa sudafricana che lascia, si invola praticamente Gutierrez verso il portiere, e adesso sistema questa punizione.
13: Sì, posizione insidiosissima, il tiro sulla barriera, la respinta, ancora il Messico, la conclusione da parte di Cachardo che termina in curva. Beh, insomma, vista la posizione, diciamo che poteva far meglio il Messico.
14: Poteva assolutamente far meglio, ha calciato sulla barriera il numero 9 Rollo Jimenez, ha calciato così, come vediamo, ecco, lo stiamo rivedendo, no, non sulla barriera, sull'uomo che era praticamente fuori barriera, praticamente anche se non l'avesse presa era un tiro abbastanza prendibile per il portiere.
13: C'è la rimessa dal fondo da parte del portiere Williams, quindi pericolo scampato per il Sudafrica, ma adesso in 10 e vedremo se ci saranno delle novità operate da Hugo Broos, finora braccia concerte. Vediamo due giocatori del Sudafrica che si stanno scaldando, ma Messico dominatore, ancora una volta intervento in calcio d'angolo, e quindi terzo calcio d'angolo, primo della ripresa in favore del Messico, uno battuto dal Sudafrica, Messico avanti di un gol e di un uomo espulso poco fa, Sito per fallo da ultimo uomo, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per questo angolo, anche il Messico sta facendo scaldare tre giocatori, quindi vedremo se Aguirre avrà alle viste un cambio. Dalla sinistra la bandierina del calcio d'angolo si incarica della battuta con la maglia numero 25, Alvarado che prende la rincorsa, poi parte con il sinistro a rientrare, palla allontanata dalla difesa sudafricana, prova a ripartire il Sudafrica, c'è la chiusura però di Vasquez, il giocatore genuano che mette il pallone direttamente in fallo laterale, quindi c'è la rimessa in favore della formazione sudafricana, battuta, il tocco all'indietro, vedremo come avrà sopperito all'espulsione il tecnico, commissario tecnico del Sudafrica Hugo Broos, Sudafrica che rimane con una difesa che sarebbe a 5, che diventa a 3 in fase di impostazione, perde ancora il pallone del Sudafrica. Sì, concordo con te Fulvio, ci si aspettava un altro Sudafrica nel secondo tempo, invece da queste prime battute siamo all'ottavo. Stavo direi peggio del primo.
14: No, peggio perché nei primi 5 minuti hai praticamente messo, cioè, non so, in negativo assolutamente la partita, ancora di più, perché primi 5 minuti hai commesso degli errori difensivi enormi che ti costringono adesso a giocare in inferiorità numerica, eri già in difficoltà in parità numerica, figuriamoci ora, il pallone sta circolando tra i piedi dei giocatori messicani con una estrema facilità, senza nessuna aggressività, non lo era prima, figuriamoci adesso in inferiorità numerica.
13: Broos chiama i suoi ad andare in pressing, ma intanto il Messico sventagliata non riesce però a tenerla in campo nonostante la grande corsa. Alvarado, che per il calcio d'angolo si sposta da destra a sinistra, lui gioca sulla destra, ringrazia comunque il compagno, l'idea non era male, ma non mi sembra che ci siano pronti, anzi sì, adesso lo vediamo sbucare dalla panchina un giocatore del Sudafrica, non riusciamo però a distinguere il numero del giocatore sudafricano, ancora un colpo di testa all'indietro da parte di Foster, ma recupera il Messico, assoluto padrone del campo, intercetta per il Sudafrica, ripetiamo ancora, in inferiorità numerica, espulsione, fallo da ultimo uomo di Sitole, non ci sono state neanche troppe proteste da parte dei sudafricani che adesso però provano a spingere con il giocatore in maglia numero 5 e Reiners, numero 15 Reiners, il tocco all'indietro, ancora il Sudafrica che tiene palla sulla tre quarti campo, l'impostazione a sinistra, ancora il Messico che attende questo tentativo da parte della formazione sudafricana, ancora rientra e va a servire centralmente per Adams, il controllo controllo di Adams, l'apertura poi sulla destra per Mudau, il controllo di Mudau che poi va centralmente ancora da Mokoena, il tentativo da parte di Mokoena, ma è una squadra che si fa, tiene palla ma finora pochi spunti, anche se prova il tiro, insomma impegna il portiere Langhere in una parata non difficile, però gli sfugge il pallone, ci ha provato da lontano, quello che continuo a dire è il migliore del Sudafrica, sì. Si ammotiva, almeno ci prova Fulvio.
14: Sì, è il secondo tiro che fa, ha provato nel primo tempo, prova anche da lontano, non devo dire che la precisione c'è, è chiaro che da quella distanza non puoi,
13: sì, la porta alla centra,
14: non puoi imprimere potenza, non puoi imprimere potenza più di tanto perché tiri da 30 metri.
13: Vediamo che il giocatore che dovrebbe entrare nel campo è Mbata con la maglia numero 5, se non ho visto male, e quindi dovrebbe essere lui il giocatore che farà il primo cambio di questa edizione del mondiale. Confermiamo Mbata che va a prendere il posto addirittura di Foster, un attaccante. E beh, Mbata con la maglia numero 5 è un centrocampista, si cerca di bilanciare la squadra, però insomma non vedo come possa trovare il gol che servirebbe per pareggiare. Così
14: bilanci la squadra, ma è chiaro che togli l'unico potenziale offensiva, l'unico fisico che c'era lì davanti, fisicità, Foster, centravanti del Burnley, gioca in Inghilterra nella Premier League, però è chiaro che a questo punto cosa vuoi fare? Devi cercare di contenere e sperare in qualche lancio lungo, cosa che non è riuscito fino ad ora da parte della squadra sudafricana.
13: Quindi un centrocampista per bilanciare l'uscita di un centrocampista, Sithole, lui però è uscito per espulsione, al posto di un attaccante, quindi il peso dell'attacco è tutto su Reiners, ancora perde palla in impostazione il Sudafrica, provano a scuotersi i giocatori sudafricani con il tentativo di Bokasi, che però va a recuperare il pallone, riesce a tenerlo anche in campo, però poi lo cede ai giocatori del Messico, può ripartire però il Sudafrica, ancora un intervento da parte dell'arbitro brasiliano Sampaio, fallo ai danni di un giocatore messicano, vediamo se ci sarà ancora una punizione per il Messico, sì, ancora punizione dal limite, l'intervento sull'Ira, giocatore che tu hai apprezzato nel corso del primo tempo, sì, sì. Direi uno di quei giocatori, sì, che lo trovi dappertutto, guarda, insomma.
14: E guarda che ho visto, scusami Giuseppe, ho visto il replay, il replay del gol, è venuto sull'errore del portiere di Williams, ma la riaggressione al giocatore del Sudafrica è stata portata da parte di Lira, che ha guadagnato posizione e è andato a riaggredire e guadagnarsi il pallone.
13: Calcio di punizione dal limite in favore del Messico, siamo però spostati sulla destra circa 7-8 metri dal limite dell'area di rigore, vediamo che c'è questa punizione mentre continua l'arbitro a richiamare i giocatori del Sudafrica e del Messico a non trattenersi in area di rigore, qui probabilmente non sarà un tiro in porta ma sarà un pallone recapitato in aria, il colpo di testa tentato, l'altro colpo di testa, l'anticipo di un difensore sudafricano, prova a recuperare palla Mokoena, lo tiene in campo, va a effettuare un rilancio lungo, prova a ripartire la Sudafrica e il pallone rimbalza, rimane in campo ma solo per poco perché poi esce di fronte alla panchina del Sudafrica e quindi c'è la rimessa con le mani in favore del Messico. Tra l'altro poi con il racconto del primo tempo non ho avuto modo di dirlo ma noi lo abbiamo evocato nel primo tempo, adesso nei tabelloni luminosi dietro Gianni Infantino viene inquadrato il nostro Roberto Baggio che quindi è qui in Messico
14: un po' d'Italia, dai,
13: visto anche...
14: un po' d'Italia,
13: eh sì Roberto, doveva esserci anche Gianni Rivera però sinceramente non lo so, proprio l'uomo del
14: 4-3. Io ho visto lui, ho visto Materazzi, ho visto anche qualche altro giocatore,
13: Roberto Carlos, ho visto Roberto Carlos
14: bravissimo, sì, Roberto Carlos,
13: sì, sì.
14: Rudy Feller, mio compagno di squadra nella Roma, Rudy Feller,
13: e anche Gianni Rivera nel Milan, avete vinto lo scudetto della Stella con Gianni, no?
14: Assolutamente,
13: e quindi...
14: assolutamente sì, l'ha vinto lui, dai, non l'ho vinto io, l'ho vinto
13: no, no, no, l'avete vinto, tu giocavi col numero 2,
14: guarda, quando mi parli della Stecca, io avevo 13 anni, la partita del secolo, mi ricordo quel gol di Gianni Rivera in questo stadio dove stanno giocando adesso Sudafrica,
13: porta la nostra sinistra,
14: Sudafrica, Messico Sudafrica, un gol meraviglioso e quanto festeggiato.
13: Eh sì, e tra l'altro un altro tuo amico Alberto Ossi prima lo voleva strozzare quando sulla palo,
14: sì,
13: non
14: sulla
13: riesce
14: linea
13: a intercettare
14: sul palo, e era appoggiato al palo,
13: E tu mi racconti che Ricky Albertosi era pure un personaggino, insomma, non proprio da prendere con le molle. E poi però sì, lui ha detto: o segno oppure Ricky non mi fa tornare a casa. E allora ha fatto il gol.
14: Allora, hai detto giustamente, l'hai descritta in modo perfetto.
13: Intanto c'è stato un lancio da parte del Messico con palla che è terminata sul fondo, ancora il pallone che viene servito a destra per Modiba. È un Messico che ci sta provando, però evidentemente fa fatica a segnare il gol della certezza. Ricordiamo anche la superiorità numerica. Il Sudafrica rimane in partita senza fare chissà che. C'è stato anche questo cambio con l'ingresso in campo di con la maglia numero 5 del Sudafrica di Mbata, che ha preso il posto di Foster ed è andato a posizionarsi. Stavo proprio cercando di guardare la sua posizione nella zona proprio centrale del campo. Fischi adesso del pubblico dell'Azteca, proprio perché il Sudafrica tiene palla, sì, ma non avanza. Insomma, una sorta di non gioco.
14: Tiene palla, ma non guadagna campo. Tiene palla, non guadagna campo. Non ha nessuna voglia, come vedi, il Messico di andare a aggredire. E qui c'è fallo del giocatore messicano a metà campo, però non c'è nessuna voglia da parte degli attaccanti messicani, da parte di Raul Jimenez, Alvarado, anche lo stesso Quinones, che è stato uno dei migliori secondo me col palo colpito, col gol che ha fatto, di aggredire, di mettere in difficoltà la squadra che gioca in inferiorità numerica. Come vedi, la lascia giocare, tanto prima o poi il passaggio lo sbagliano.
13: Un altro cambio, un altro centrocampista in campo, ancora un cambio singolo, Zvane nel Sudafrica con la maglia numero 11, è andato a prendere il posto di Adams, che si è visto davvero poco. Anche lui gioca nel Mamelodi Sundowns, squadra sudafricana, e quindi dentro con la maglia numero 11. L'11 sarebbe un numero da attaccante, una volta era così, qua in realtà Zvane è un attaccante, sì, confermo, no, è un centrocampista Zvane, che però lo vediamo affiancare adesso Reiners, quindi sarà, diciamo, un centrocampista con spiccate doti offensive. 16 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo qui all'Azteca di Città del Messico, e 1-0 tra il Messico e il Sudafrica. Messico meritatamente avanti, meriterebbe probabilmente di avere qualche gol di vantaggio in più. Ripetiamo ancora che per l'espulsione, fallo da ultimo uomo di Sitole, il Sudafrica gioca in 10. Ancora Messico che tiene il pallone, il tocco per Montes va a servire Lira, pressato Lira, beh, capiscono che lui il creatore di gioco, quindi ci va addosso. È un po' tu ricordavi Lobotka, ricordiamo anche Modric, sì, ricordiamo anche il nostro Verratti, no? Quando era un tipo di motorino simile, no?
14: Giocatori che sono punti di riferimento da parte della fase difensiva, in fase di interdizione e anche in fase di costruzione, perché diventano fondamentali.
13: Se vai su di lui in pratica è un po' interrompere la fonte del gioco di una squadra, insomma, così ne abbiamo visto di questi giocatori che nel calcio moderno sono molto molto importanti. Intanto fischia ancora l'arbitro, questa volta il fallo è del Messico e quindi c'è un calcio di punizione in favore del Sudafrica. È proprio il giocatore con la maglia numero 16, Quinones, l'autore del gol e anche del palo nel corso del primo tempo, che è andato a commettere fallo. Sono pronti due cambi nel Messico, mentre per quelle che riguarda il Sudafrica due cambi già effettuati in due finestre cambio, e quindi per arrivare a 5 ne occorrerà un'altra per il commissario tecnico Hugo Bros. Ancora il Messico che va in difesa a recuperare il pallone, sbaglia però il rilancio, la perde a centrocampo, recupera ancora il Sudafrica che prova a spingere proprio con il nuovo entrato Zvane, il cross, il pallone al centro, la palla che si perde sul fondo. Ecco, la paura del Messico è che una partita così non la chiudi, poi arriva un pallone vagante in aria e qualcuno te la butta dentro.
14: Questo è un cross interessante, lungo ma interessante, perché c'erano dentro l'area di rigore, l'aveva riempita il Sudafrica, due giocatori del Sudafrica e ce n'erano solo due in fase difensiva del Messico, per cui può avere la meglio anche l'avversario, e per cui se giochi con superficialità, se non chiudi la partita in superiorità numerica, non fai il 2-0, è chiaro che corri questi rischi.
13: C'è adesso il portiere del Messico, Ranger, poco impegnato, tiene palla, ma adesso fischiano anche i tifosi del Messico, che sappiamo quanto siano vicini alla loro nazionale. Vorrebbero, Fulvio, un altro tipo di gioco, vorrebbero insomma chiuderla, visto che l'avversario è nettamente alla portata. Infatti
14: allora stanno, sai, fischiando cosa ti dico? Anche...
13: Sì.
14: Sai cosa ti dico? Capisco i tifosi messicani, perché c'è una fase di di stallo da parte di pensiero da parte dei giocatori messicani, che pensano di ormai portato in porto la gara, ma non è così, perché nel calcio non si può mai dire. Anche c'era Lidon che diceva si gioca meglio in 10, tu lo sai, è chiaramente certo. Un paradosso, però non bisogna pensare di aver già portato in porto la gara.
13: E vediamo perché il Sudafrica fa possesso palla, ma ripeto, non affonda e perde l'ennesimo pallone recuperato proprio da Quinones. Il tocco all'indietro, il tentativo filtrante non filtra, la chiusura da parte della difesa sudafricana, mentre sono ancora pronti i due giocatori del Messico. Cerchiamo di capire, allora si tratta di Luis Chavez, giocatore che milita anche lui in Russia nella Dinamo Mosca, maglia numero 24, e poi mi pare Vargas che gioca nell'Atletico di Madrid. Vediamo se saranno loro i giocatori entrare in campo. No, è Mora il giocatore che entra in campo, Gilberto Mora. Gioca in patria del Tijuana, va a prendere il posto di Gutierrez, che insomma ha avuto le sue occasioni, sì, ha procurato le espulsioni. Esce Fidalgo, escono in pratica, Fulvio, i due centrali di centrocampo al loro posto, Chavez e Mora.
14: Allora Gilberto Mora, 17 anni, fantasista del Tijuana, come hai detto tu, la stampa lo vorrebbe titolare. Pensa che la stampa messicana lo voleva titolare, perché è un giovane del 2008, interessantissimo, fantasista, e l'ha messo in campo adesso al posto di Gutierrez e al posto di Fidalgo, anzi. E poi però è un giocatore offensivo, un giocatore che ha qualità, che piace ai tifosi, vedi, è entrato, i tifosi applaudono. E perché? Perché lo volevano in campo.
13: Boato, tra l'altro minorenne, visto che compierà 18 anni a ottobre, come faceva notare il nostro Fulvio Collovati, ma evidentemente uno di quei giocatori che accendono le passioni. Poi se a 17 anni va in nazionale in un paese popolato come il Messico, con tanti calciatori, vuol dire che insomma ce li hai le qualità, e le vedremo in questi 24 minuti più recupero. Ma c'è il gol da parte del Messico con Raúl Jiménez sulla seconda palo, va a colpire di testa e a mettere alle spalle di Williams. Al 21° minuto partono le musiche messicane per il gol di Raúl Jiménez, giocatore del Fulham in procinto però di trasferirsi, giocatore che ha preso il posto a Santi Jiménez delle Milan, e qui ha segnato un classico gol da attaccante.
14: Non c'è assolutamente partita, guarda su questo cross, praticamente lasciato solo sul secondo palo, vediamo se ci sono dubbi sul fuorigioco oppure no, ma penso di no, perché era in linea con i giocatori, con i difensori sudamericani, ma non si può, non credo, anche in inferiorità numerica, lasciare un centravanti di 1,95, oltre 1,90, un giocatore come Raúl Jiménez sul secondo palo completamente solo, non è nemmeno saltato, ha colpito di testa, praticamente prendendo il pallone di testa senza saltare, dimenticato completamente dalle follie della difesa sudafricana.
13: E proprio sul gol non si riprende, perché l'arbitro chiama la pausa rinfrescante. Io allora chiamo la pubblicità.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
19: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
20: Come prima, più di prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
13: Nuovamente collegati amici radioascoltatori con lo Stadio Azteca di Città del Messico, si riprende solo ora a giocare, ce l'avamo lasciati con il gol di testa di Raúl Jiménez su cross dalla destra, ha postato sul secondo palo, poi è arrivato il momento della pausa rinfrescante, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, direi Fulvio Collovati che ci sta tutto.
14: Assolutamente, una partita diciamo al 70° del secondo tempo, dominata, controllata, dicevo che non c'è stata assolutamente gara, non c'è stata una, è vero che c'è l'inferiorità numerica da parte del Sudafrica, ma non c'è stata assolutamente un'azione offensiva, un pericolo da parte della squadra sudafricana nei confronti del Messico, che oltre a due gol ha colpito un palo, ha fatto un'altra azione interessante con protagonista Quinones, per cui vantaggio assolutamente meritato, c'è molta più qualità in campo da parte dei messicani rispetto al Sudafrica.
13: Adesso c'è il Sudafrica che dovrà un po' contenere i danni, poi conterà anche nel calcolo della terza classificata, della, anche la differenza reti, quindi insomma è sotto di due, è sotto di un uomo, e quindi sì, il Sudafrica deve un po' cercare di limitare i danni. C'è da dire che se ne apre nel girone.
14: Possiamo dire Giuseppe che è un mondiale particolare, anche perché la terza classificata, insomma, in un mondiale, dai, che dà speranza anche a chi magari perde, di solito chi perde la prima partita in un mondiale, nei mondiali precedenti al 60-70% si è sempre eliminato, però con il fatto che la terza classificata con questa formula, che ripeto a me non piace, e ti dà la possibilità di, ma il Sudafrica effettivamente è inferiore, molto inferiore al Messico e penso anche a tante altre squadre.
13: 48 squadre, si arriverà a 32, quindi ne escono solo 16, e il Sudafrica dovrà vedersela a questo punto con le altre del girone, che tra l'altro si sfideranno alle 4 di notte ora italiana a Guadalajara, sempre qui in Messico. Parliamo di Repubblica Ceca e Corea del Sud, direi squadre che sembrano tutte più attrezzate. Intanto viene fermato il Messico per una posizione irregolare, era ancora Raúl Jiménez, che stava per andare in porta. Tra l'altro la pausa rinfrescante del Messico è servita sì a ricevere indicazioni di Javier Aguirre, ma anche per complimentarsi con l'autore del secondo gol del Messico, un puntuale colpo di testa secondo palo ha postato il giocatore messicano, ha schiacciato però sul primo con il portiere Williams, che ha provato a deviarla con il piede ma non ci è riuscito, e quindi 2-0 adesso il parziale in favore della nazionale messicana sul Sudafrica. Ripeto, le altre squadre, Corea del Sud e Repubblica Ceca, ma ancora sbanda il Sudafrica, ancora Jiménez che va a terra, forse una manata in faccia, l'arbitro è vicinissimo, Sampaio dice lì per lì, vediamo. Così come ha fatto anche per il rosso diretto, non c'è
14: niente.
13: Di adesso
14: decidere.
13: Però ci saranno.
14: Aspetta.
13: E vediamo perché se, forse
14: vediamo
13: no,
14: se entra in gioco il VAR.
13: C'è una gomitata non particolarmente violenta da parte del giocatore del Sudafrica, esattamente Sibisi, che è andato a colpire Raúl Jiménez. Direi che potrebbe aver ragione l'arbitro, che era anche molto vicino e non dal fallo. Al VAR sono in tre, un colombiano, Nicolas Gallo, un cileno, Juan Lara, e un francese, Jérôme Brizard, arbitro che conosciamo per aver diretto varie partite delle coppe europee. Ancora quindi si riparte dal 2-0, ma sbandava il Sudafrica, davvero brutta prestazione da parte del Sudafrica, poco confortante per il prosieguo del campionato. Qui fioccano i gialli, ricordiamo un ammonito nel primo tempo, un espulso nella ripresa, e adesso viene ammonito con la maglia numero 19 Sibisi per un fallo a centrocampo.
14: Sì, perché è entrato in gioco il nervosismo, dopo aver subito il secondo gol, ricordati quello che abbiamo detto nei primi 5 minuti, sono entrati in campo completamente deconcentrati, regalando due palle gol già nei primi 5 minuti al Messico, poi hanno subito il secondo gol e adesso sono innervositi, per cui commettono falli inutili, non c'era, hai ragione tu, ha visto bene l'arbitro prima su Jiménez, non c'era assolutamente fallo prima. L'arbitro ha visto bene, qui invece c'era il fallo da munizione, per cui falli assolutamente inutili a centrocampo in inferiorità numerica, ripeto, una partita dove ci si può aspettare solo

0: di vedere Mora sul pallone. Andiamo a cercare di localizzarlo, eccolo lì, è tutto largo a sinistra, ma ancora Messico, possesso palla, chiusura della difesa del Sudafrica, a terra un giocatore, si prosegue, può ripartire il Sudafrica, niente, svagato proprio il Sudafrica, stanno in campo ma sembra che con la testa siano altrove,
1: perdono i palloni nella famosa costruzione dal basso, usiamo questo termine, cercando di uscire, cercando di guadagnare campo, perdono dei palloni veramente con un'ingenuità disarmante e li regalano all'avversario, per cui manca anche la tecnica, manca la qualità, e, insomma, una squadra che ha battuto la Nigeria, torno a dire, nel girone di qualificazione, per cui insomma evidentemente ha sentito forse l'importanza di questo esordio, l'emozione, però hanno commesso tantissimi errori in fase difensiva.
0: Allora, Alvarez e Gonzalez, numero 4 e numero 14, sono andati a prendere il posto di due dei giocatori più importanti, ossia Lira e Jimenez, e quindi gli applausi sono per lui. Ci sono anche i cambi nel Sudafrica che andiamo ad annotare, l'ingresso in campo con la maglia numero 14 di Gonzalez, mentre nel Sudafrica escono Modiba e Reiners. Modiba, ripeto, uno dei meno peggio a questo punto dobbiamo dire del Sudafrica, Reiners si è visto pochissimo, vediamo chi entrano al loro posto, escono Modiva e Reiners, entrano Appolis maglia numero 7 e Magbopa maglia numero 17, quindi Appolis e Magbopa con la maglia numero 17, insomma si arriva a 4 cambi per quel che riguarda il Sudafrica, non ne potrà fare altri, invece se ne tiene a uno ancora Raul Aguirre, chiedo scusa, che ha effettuato 4 sostituzioni in 2 finestre. Insomma, direi quasi, Fulvio, che siamo alla passerella per i giocatori che si sono resi protagonisti come Lira e Jimenez.
1: Sì, beh, secondo me Aguirre ha fatto questo, cioè praticamente i giocatori più di qualità, più importanti, quelli che si sono resi protagonisti, come giustamente hai detto tu, gli fa fare la passerella, perché la partita, insomma, adesso sul 2-0 non riesco ad immaginare e a capire come possa recuperarla Sudafrica in inferiorità numerica, ma per quanto riguarda il gioco completamente in balia della squadra messicana.
0: Vedremo se questi cambi apporteranno qualcosa. Intanto siamo al 32esimo, si prepara anche il quinto e ultimo cambio nel Messico, quindi il Messico ha fatto entrare Gonzalez e Alvarez, nomi molto comuni da queste parti, e ha sostituito due giocatori. È anche importante adesso far ruotare, i 5 cambi servono anche a questo, per consentire di dare minutaggio a giocatori, anche di dare tregua e riposo a chi invece magari gioca di più, e quindi può ripartire ancora la formazione del Messico, che tiene il pallone stabilmente tra i piedi, ancora il tocco a sinistra per il tentativo da parte di Gallardo, che riceve il pallone proprio da Mora, il giovanissimo Mora, che poi chiede un fallo laterale che ottiene, e quindi già una certa personalità da parte del numero 19 Mora. Ed eccolo l'ultimo cambio nel Messico, che annotiamo al minuto numero 33, esce l'autore del primo gol, Quinones, sì, con la maglia numero 16, e quindi credo che hai ragione tu, Fulvio, è passerella questa,
1: è
0: perché
1: passerella,
0: in questo momento entra con la maglia numero 10.
1: Ma sai, non puoi adesso, non puoi considerare i giocatori stanchi dopo aver fatto, oltretutto quando giochi e stai vincendo 2-0 in superiorità numerica, giochi con la leggerezza, con la tranquillità di portare a casa la vittoria, per cui non c'è stress, non c'è stanchezza da parte dei giocatori, che sicuramente gli ha fatto fare passerella.
0: Eh sì, e quindi esaurite le sostituzioni, con gli ingressi in campo si ferma a 4 il Sudafrica, che ha mandato appunto in campo gli ultimi due giocatori, ha fatto la stessa cosa a Vie Aguirre, mentre adesso fischiano i tifosi dell'Azteca perché ritenevano ci fosse un fallo ai danni del giocatore messicano Reyes. Per l'arbitro invece si tratta di calcio di punizione in favore del Sudafrica, che viene battuto all'indietro per il portiere Williams a 34 minuti nel corso della presa qui all'Azteca. Ancora Sudafrica che rischia di perdere l'ennesimo pallone, però insomma a un certo punto quando vedi che non funziona, Fulvio, dovresti dire vabbè basta, allora rifacciamo i lanci lunghi, insomma se non sei in grado di portarla avanti devi smettere.
1: Ricordati che sbagliare è umano, perseverare è diabolico.
0: Bravo.
1: Questo hanno, c'è il senso di quello che nel hanno perseverato nel corso di praticamente degli 80.

0: 80 minuti, perché stiamo raggiungendo gli 80 minuti. E hanno commesso degli errori difensivi che io, cioè, da ex difensore, se fossi l'allenatore, domani li metto lì in difesa a fare esercizi difensivi per tutto il corso dell'allenamento.
1: Attenzione al Sudafrica, è proprio una conclusione, deviazione, ma la palla termina centrale tra le braccia di Ranger. Tra l'altro c'era un giocatore del Messico rimasto a terra, si tratta di numero 25 Alvarado, che lamenta di essere stato colpito. Ha provato uno dei nuovi entrati a Polis da parte del Sudafrica, il tiro è stato deviato, però è terminato abbastanza docile tra le braccia del portiere Ranger, mentre rimangono a terra, adesso addirittura sono due i giocatori del Messico a terra, e ricordiamo che c'è questa disposizione di evitare le perdite di tempo, infatti l'arbitro li sta invitando a riprendere il gioco, a rialzarsi o altrimenti a uscire, e a quel punto devono stare almeno un minuto fuori prima di rientrare. C'è il calcio di rinvio che viene operato dall'arbitro, ha interrotto il gioco per accertarsi delle condizioni dei due messicani rimasti a terra, quindi la riconcede al portiere Ranger, che però l'aveva bloccata, quindi il pallone era il suo, e quindi vediamo che c'è ancora l'arbitro che sta attendendo evidentemente una comunicazione dal VAR, però non mi sembra che ci sia stato, a meno che non ci sia stata una deviazione di mano, ma nessuno ha protestato. Infatti non si riprende il gioco, probabilmente al VAR qualcuno ha fatto notare qualcosa all'arbitro, ma ripeto, nessuno del Sudafrica ha protestato. Cerchiamo di capire, perché l'arbitro non fa riprendere il gioco. L'unica cosa che mi viene in mente può essere una deviazione di mano da parte del difensore. L'arbitro va a vedere. Attenzione, richiamato dal VAR. Sampaio richiamato dal VAR, dove ci sono Gallo, Lara e Brizard.
0: O per un fallo magari,
1: mi sembra di no, perché lui tira. Andiamo a cercare di capire qua, tutti assolutamente abbastanza
0: vediamo
1: increduli.
0: Vediamo se il VAR vuole rendersi protagonista in una partita abbastanza anonima, ecco,
1: forse un fallo d'espulsione può essere, perché sì, c'è forse una manata, addirittura il Sudafrica
0: ha dato una manata sulla testa.
1: Sì, rischia di restare in 9 a questo punto il Sudafrica.
0: Avevo visto giusto. Sì.
1: Proprio il nuovo entrato.
0: In 9, rimane in 9.
1: Vediamo, richiama a me, insomma. Ma non lo so, se la vista la situazione se la potrebbe cavare anche con un giallo, però se va a vedere la conclusione, l'arbitro vediamo che è sempre lì che sta guardando. Tra l'altro hanno un dispositivo nuovo,
0: possibile cartellino rosso, adesso va bene,
2: insomma
0: c'è anche un po' di esagerazione da parte del giocatore,
1: eccolo che torna Sampaio, vediamo che cosa decide.
0: Espulsione,
1: perché fa il cenno del VAR, allontana i giocatori del Sudafrica, rischiano addirittura di finire in 9, una partitaccia il Sudafrica. 37esimo minuto nel corso della ripresa, Messico 2 Sudafrica 3. Parla, vediamo, sentiamo in che lingua. Portoghese,
3: the defender decision direct very quick red card.
1: Red card. Espulso,
0: cartellino
1: e
0: rosso.
1: Quindi c'è l'espulsione per il giocatore
0: rimango
1: del Sudafrica che rimane e rimane assolutamente un po', ha cercato di liberarsi, poi magari la manata c'è stata pure. Io all'inizio ho sentito il portoghese, probabilmente la sua lingua, ha iniziato poi si è ricordato, oppure qualcuno ha detto no, devi dirla in inglese.
0: Posso dire come la penso. Il VAR che non è intervenuto in una partita piatta sotto questo aspetto, nel senso che non è stata assolutamente una partita cattiva, ha voluto rendersi protagonista con c'è stato il gesto da parte del giocatore sudafricano, ma non mi sembra questa esagerazione, l'espulsione, potevano anche far finta.
1: Ezvane è uno dei nuovi entrati, quindi era appena entrato, quindi per lui il mondiale, adesso ci sarà anche la squalifica,
0: mondiale finito
1: a livello mondiale per la FIFA, sì, questi rischi se sono due giornate e se Sudafrica non passa, come ci sembrerebbe giudicare da questa partita, no? Se il Sudafrica è questo, visto che Repubblica Ceca e Corea del Sud sono squadra, Corea del Sud è stabilmente mondiali e la Repubblica Ceca è una nazionale europea che insomma ha qualcosa di più del Sudafrica, quindi potrebbe anche essere già una squadra sulla via dell'eliminazione questo Sudafrica.
0: Direi di sì, da quello che si è visto, vedi, ormai cercano il contatto con l'uomo, addirittura il 9, insomma, sono sembrati rassegnati anche ripeto, è vero che giocare in inferiorità numerica ti porta assolutamente, non sei avvantaggiato, però quando sono entrati nel secondo tempo si è visto subito che regalavano il pallone agli avversari.
1: Guarda, io lì in cronaca ho pensato addirittura alla direzione che nessuno aveva protestato, sì, c'era il giocatore del Messico a terra, poi evidentemente il richiamo manata in faccia, forse evidentemente la FIFA non tollera gesti di un certo tipo, però un po' si divincolava Zvane, quindi insomma se l'avessi visto avrei detto giallo, se è andato a vedere
0: allora,
1: non poteva dargli il giallo,
0: il gesto c'è, ma c'è anche molta esagerazione da parte del giocatore messicano, ma il gesto c'è, bisogna dirlo, il gesto non va fatto
1: e allora è stato punito quello anche l'intenzione. E vediamo se adesso il Messico approfitterà della doppia superiorità numerica per incentivare ancora il suo vantaggio. 2-0 Messico sul Sudafrica, ottima partenza di una delle tre nazionali ospitanti di questi mondiali, e vedremo poi che cosa succederà. Repubblica Ceca, quella del Sud, partita che si annuncia ben più equilibrata. C'è Gajardo, eccolo Mora, vediamo il tocco di palla, il pallone che viene servito ancora per l'altro nuovo entrato, esattamente con la maglia numero 10, quindi un numero importante per il Messico, Vega, e quindi è entrato Vega, ultimo giocatore che ha preso il posto di un compagno. In pratica ha cambiato in tutti i reparti il tecnico Javier Aguirre, tranne la difesa è rimasta tale quale, con Reyes, Montes, Vasquez e Gajardo da destra a sinistra oltre al portiere Ranger, poi i cambi sono avvenuti tutti nella linea centrale e nella linea offensiva del Messico, e questo è anche un segnale di fiducia. Ancora il Messico, ecco lo scarico di Mora che fa un buon controllo, poi la perde, prova a ripartire il Sudafrica, una giocata, un rimpallo favorevole, Sudafrica che in 9 riesce ad arginare la manovra del Messico, prova anche a ripartire ancora con Apolis che però coglie male in controtempo il giocatore in maglia numero 14 in Boccasi, che perde anche il senso dell'orientamento nella circostanza e quindi regala una rimessa in favore del Messico, mentre ormai qui in tribuna siamo alle foto ricordo da parte dei tifosi per dire io c'ero in questa terza edizione in terra messicana del mondiale, che poi avrà il grosso negli Stati Uniti d'America, ci sono anche alcune partite in Canada, però il grosso centrale è proprio negli Stati Uniti d'America, con la collaborazione tre stadi, tre città per il Messico, Città del Messico appunto, stadio importante, poi Guadalajara dove si giocherà, Guadalajara dove si giocherà la partita delle 4 questa prossima notte italiana, e poi c'è appunto Monterrey come terzo stadio messicano a ospitare queste partite. Ancora il Messico che tiene il pallone, il tocco poi proprio per Mora, fa girare palla Vega, il pallone all'indietro per Montes, c'è anche Vasquez che si avvicina, ancora fischiano i tifosi del Messico, insomma questi passaggetti laterali evidentemente non sono graditi, fischiano una partita dominata,
0: non gradiscono la gestione della gara in questi ultimi minuti, non vorrebbero vedere il terzo gol, Messico ormai fa il torello praticamente, il torello tiene la gestione della palla, non c'è aggressività nel recupero palla da parte dei giocatori in inferiorità numerica, per cui i tifosi fischiano perché si aspettano qualcosa di più, si aspettano azioni offensive, la squadra all'attacco, non possesso palla.
1: Un minuto e mezzo al 90esimo, poi anche qui ci sarà da recuperare il pausa rinfrescante e poi vedremo se ci sarà recupero, sì ci sono state le espulsioni, il VAR però se l'arbitro è un po' psicologo non dà troppo recupero, perché c'è una squadra in chiara difficoltà in doppia inferiorità numerica contro una squadra che invece vola sulle ali dell'entusiasmo. Certo, bisognerà vedere il Messico contro avversari più insidiosi, più probanti, qui abbiamo visto un buon Messico, indubbiamente una squadra che può fare un buon cammino in questo mondiale, è un brutto Sudafrica, una squadra che aveva sorpreso nella qualificazione avendo eliminato una big d'Africa, la Nigeria, che a livello di mondiali insomma ha sempre fatto molto bene, e adesso c'è il Sudafrica che però qui non ci ha fatto una grande impressione, tante cose, magari giocare in casa di uno dei paesi ospitanti in uno stadio enorme che è una bolgia, però abbiamo visto davvero pochissime trame di gioco e anche poca qualità nei giocatori, Fulvio.
0: Ma guarda, la cosa che mi viene da pensare è una squadra che elimina i giocatori nigeriani, noi che li conosciamo molto bene, mi viene da pensare che è arrivata totalmente impreparata, totalmente così fuori condizione a questo mondiale, perché non ha fatto, adesso chiaramente non lo puoi giudicare al 100% perché è in inferiorità numerica, prima in 10, adesso in 9, così, però anche quando era in parità numerica non ha creato nulla praticamente. Vedo che non c'è qualità in questa squadra e soprattutto poi in fase difensiva grossissimi errori difensivi, individuali.
1: Intanto il quarto ufficiale, 7 minuti di recupero.
2: Allora
1: sono due le cose: o the show must go on, e quindi la programmazione televisiva non può perdere neanche un minuto, ma 7 minuti con 4 nel primo tempo, insomma arriviamo a 11, 101 minuti di questa partita che non c'è più.
4: E allora scusa Giuseppe Bisantis, dopo questa ferale notizia del maxi recupero ne approfitto per dare una comunicazione di servizio: slitterà ovviamente di qualche minuto in avanti il GR1 delle 23, ringraziamo anticipatamente i colleghi per la disponibilità, mi sa che diventerà una piccola abitudine. A voi la parola, chiusura flash da parte vostra e poi saremo noi a salutare da Dallas. Bisantis, vai.
0: Mi sa di sì.
1: Ma sì, ma guarda
0: caro Guido, mi sa di sì.
1: Saremo rapidissimi, avevo detto speriamo di non vedere i recuperi del Qatar. Quando io alla prima partita vidi al primo tempo 6 minuti, ho detto ma come è possibile, poi diventavano 10. Ma qui c'è una regola che dice che il recupero è sempre a discrezione dell'arbitro, non può essere sommato. Sì, i cambi sono delle indicazioni, però l'arbitro, attenzione, perché adesso però il giocatore del Messico rischia un cartellino giallo, che anzi se lo va a prendere, perché addirittura il Sudafrica è in doppia inferiorità numerica, anche se quelli del Messico stanno protestando per un fallo precedente, se ne stava andando per trovare il gol che clamorosamente potrebbe riaprire la partita. Rosso! Insomma, adesso arbitro protagonista. Insomma, questo non è neanche un... Sì, è proprio Montes il capitano. Espulso rosso diretto, Montes. Ha fatto un fallo, sì, ha fermato un giocatore che andava però verso l'esterno. Rosso diretto. C'erano anche altri giocatori in linea. Fallo anche
0: allora il fallo è andato sull'uomo. È andato sull'uomo, non sul pallone. Per cui il fallo è brutto, diciamo la verità. Il fallo è brutto perché è andato sull'uomo e non sul pallone. Poi dopo è chiaro che se entriamo nell'ottica del regolamento c'era la possibilità di recupero, perché non era ultimo uomo.
1: Certo,
0: c'era la possibilità di recupero,
1: linea, sì.
0: Altri giocatori messicani così. Per cui hai ragione tu, arbitro protagonista in una partita ormai che si avviava verso, insomma, in modo sconfinato verso la vittoria del Messico, l'arbitro si rende protagonista cercando di riaprirla in questi ultimi 5 minuti. Non ho capito come.
1: Intanto Mudau, che è un difensore, si era trovato, questo per dire come sono messe in campo adesso le squadre, a fare l'attaccante, ed è stato falciato. Continuano le proteste di Montes, ma è pure il capitano, deve lasciare il campo, lo fa in questo momento, quindi peserà anche come squalifica. Oh, ma se il metro è questo, Fulvio, 3 espulsi in una partita così, che non mi è sembrata proprio una partita giocata col coltello fra i denti. Alla fine, tra le squalifiche e alle ultime partite eliminatorie dirette, chi rimane?
0: Entra in gioco, siccome abbiamo parlato di regolamento, no? Di nuovi regolamenti da parte di Collina, nuove disposizioni arbitrali eccetera eccetera, forse entrano in gioco anche questo, molta più severità da parte della classe arbitrale, perché francamente in una partita in cui non ho visto assolutamente cattiveria, 3 espulsioni mi sembra esagerato.
1: Ma sì, ma assolutamente sì, sono d'accordo con te.
0: Calcio è fatto anche di contatto diretto. Qua è chiaro che c'è un intervento sull'uomo da parte del giocatore messicano, però insomma.
1: Tanto la battuta della punizione del Sudafrica, ovviamente senza mancare di rispetto a nessuno, ricordava quella di Haiti ai mondiali del 74, ha servito palla al giocatore che tirava ma non ci è andato e quindi ha recuperato il Messico. Tanto tuonò che non piove, perché insomma una punizione dal limite che il Sudafrica poteva sfruttare meglio, neanche rientrando in qualche modo in partita, visto che adesso l'inferiorità numerica è di solo un giocatore, 10 messicani contro 9 sudafricani, con una punizione dal limite potevi sfruttarla meglio. Ma se una punizione a 2 la batti così, così vuol dire che davvero tu parlavi di Broz come un allenatore ovviamente esperto, 73 anni, ha guidato il Cameroon,
0: ma sai,
1: però mancano un po' dei basilari.
0: No, ma io quello che mi meraviglio che questa squadra, torno a dire, io l'ho commentata, la conosco i giocatori nigeriani, questa è una squadra che ha eliminato la Nigeria, per cui evidentemente in un modo o nell'altro qualche qualità l'ha avuta, cosa che non ha dimostrato assolutamente stasera. Guarda che passaggi, anche passaggi banalissimi di 20-30 metri completamente sbagliati, non solo in uscita quando si costruisce dal basso, ma anche a centrocampo dove ci dovrebbe essere più tranquillità, no? Nel gestire il pallone. Ma mi stupisco di tutto ciò.
1: Messico che si è un po' innervosito, adesso non sta giocando bene, 2-0 per il Messico sul Sudafrica, 3 espulsi, 1 del Messico e 2 del Sudafrica. Ripeto, la partita non li meritava. Prima direzione di Milton Sampaio, arbitro brasiliano, si vedono le indicazioni che sono arrivate dalla FIFA e dai vertici arbitrali, faceva il nome di Pierluigi Collina, Fulvio Collovati, forse per evitare qualsiasi tipo di gioco duro, per vedere più gol. Ma ripeto, io sono convinto che uno 0-0 può essere molto più bello di un 5-3, capito? Perché magari c'è la tattica, c'è la difesa, se tu devi far di tutto per danneggiare difensori e portieri per vedere più gol, allora è così. È chiaro che un giocatore come Montes a questo punto la prossima volta prima di fare un fallo così ci penserà, però tu insomma, che sei stato difensore, questi falli si fanno.
0: Fa andare l'attaccante verso la porta piuttosto che essere espulso, che adesso probabilmente, probabilmente il Messico si qualificherà al girone, però si prende probabilmente 2 giornate di squalifica.
1: Fallo rosso diretto, tra l'altro io ero convinto del giallo perché il giallo ci poteva stare perché è andato direttamente sull'uomo, non era ultimo uomo perché era defilato sulla destra e in linea c'erano altri 3 giocatori del Messico. Espulso Montel tra le proteste, si resa sul 2-0, ancora il Messico che prova ad attaccare, allontana il Sudafrica. Io credo, e questa forse non è una bellissima notizia, che per l'episodio dell'espulsione i 7 minuti potrebbero essere allungati, anche perché mancano 30 secondi, si continua a giocare, spunta il sole adesso proprio davanti alla porta di Gianni Rivera del gol del 4-3, e quindi adesso il prato dell'Azteca viene anche baciato dal sole. Insomma, stavolta le previsioni non ci hanno preso perché dicevano pioggia, ma non è caduta neanche una goccia. Allora vediamo se si andrà oltre il 97esimo, lo scopriremo subito, perché il 97esimo scocca ancora e si continua a giocare. Vediamo l'arbitro che cosa dice, che finisce qui. E allora dobbiamo essere rapidissimi con il commento con Fulvio. Vai Fulvio.
0: C'è poco da dire, caro Giuseppe, troppa superiorità, dominio assoluto da parte della squadra messicana che vince 2-0, poteva essere qualcosa di più. Diciamo che in questa partita, oltre ai gol, ci hanno colpito le espulsioni, che sono state secondo me troppo esagerate. Tutto qua.
1: È un fattore di questa partita, 2-0, un gol per tempo, Quinones all'8° minuto, il raddoppio di Jimenez al 21° della ripresa. Dobbiamo essere rapidissimi, quindi grazie Fulvio Collovati, a presto.
0: Grazie a te,
1: questi
0: Giuseppe,
1: mondiali,
0: a presto.
1: Allo stadio Azteca, ci sentiremo prestissimo. Messico,
0: buonasera,
1: batte Sudafrica,
0: a tutti
1: 2-0.
0: Voi.
1: E buonasera da parte mia e linea agli studi di Dallas.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: E noi da Dallas riprendiamo la linea altrettanto rapidamente. Vi diamo appuntamento a domani dopo la gara che ha aperto questo mondiale, la vittoria del Messico sul Sudafrica. Tutto il mondiale, minuto per minuto, tornerà nella giornata di domani venerdì a partire dalle 20:30 per la partita e poi per la gara Canada-Bosnia nel girone B. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito e seppur con qualche minuto di ritardo per questi maxi recuperi, linea a Roma, Saxarubra al GR1. Restate su Rai Radio 1. A domani con il mondiale.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Ranges, accordo in vista tra Stati Uniti e Iran. L'intesa è stata raggiunta e sarà firmata forse già nel fine settimana, lo ha annunciato il presidente Trump. Secondo Teheran però l'accordo non è ancora definitivo. Le comunicazioni alle Camere di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Premier ribadisce il sostegno a Kiev e rilancia. Serve una figura autorevole in Europa come mediatore tra Kiev e Mosca. Le opposizioni che parlano di una politica estera in ginocchio, la Premier replica: siete infastiditi perché la prima donna presidente del Consiglio in Italia arriva dalla destra. Poi l'attacco a Vannacci, fate il gioco della sinistra, altro che vera destra. La cronaca, l'inchiesta sul ponte di Messina, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, si è dimesso da presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del CSM. La decisione a due giorni dalla sua iscrizione.
2: Radio Italiana 531.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone.
1: Chi?
0: Simone!
1: Thank God it's Melbourne.
0: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

Usate finta, mi salgo su un cavallo che non ha memoria, è solo un mutamento e non maledizione. Avrai di me ricordo e non mancanza, e cure dopo cure.

0: Bini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Lostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni $5 ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 12 giugno. Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelston, Graves Street, Newton, Hectorville Road, Hectorville, and Northeast Road, Modbury.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo.

0: Anso. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
2: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
3: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
4: Belle cose brutte.
2: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
3: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
2: Buon ascolto!
4: In questo mondo ci vuol tutto.
5: As we grew up in our tradition, and it was

0: sbagliare la vita mia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
7: Radio Italiana 531.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Zio, hai sentito la notizia?
7: Oddio, mi devo sedere.
6: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
7: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
6: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
7: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
6: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Temple Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
7: Si fa festa allora!
6: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Venerdì 12 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899 da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917 Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva 86enne a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e la attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
4: Oddio Barbara, dove siamo?
5: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
4: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
6: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

arrivato. Fin qui, grazie ai miei sogni, che cosa me ne faccio della realtà?

volevo forte, come le mani di mio padre, per farmi attraversare la vita che ho deciso, il mio più bel vestito, aspettando un'occasione come fosse una stagione, come una buona idea a cui non rinunciare, con gli occhi rossi di chi corre perché non

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East

0: Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
3: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
4: Ed è come la prima volta.
5: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
4: Non vorrei parlare.
5: Cosa sei?
4: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
5: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
4: Tu sei il mio ieri.

0: Sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata.

arena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte.

senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per
2: venerdì 12 giugno. Briar Road, Felixstowe, Gorge Road, Athelstan, Graves Street, Newton, Hectorville Road, Hectorville and North East Road, Modbury.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
4: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 p.m. al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
4: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
4: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
4: Altavilla,
3: Campania,
4: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
4: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
4: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
4: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 giugno, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
6: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss.